meglio che prendere il tram. Ehi, lo sbirro accosta dove vai di fretta. Ehi, la fai una foto, sono un grande fan. Ehi, ti immaginavo su una Lamborghini. Ehi, ti facevo un filo meno basso. Ehi, mi viene in mente solo cazzo e ridi. Ehi, io sono un tipo da profilo basso. Ehi, giro di notte con il passo svelto. Ehi, se parlo poco perché ho il chiasso dentro. Ehi, in questa vita bro ci vuole il culo. Ehi.

non parcheggerò, anzi di colpo accelerò. Io quasi persi e forse sì, la cosa sarà finita qui. Volevo come

0: Napoli 121992.
1: Quando la città fu al centro dei tentativi delle Brigate Rosse e dell'economia operaia di cercare tra le frange dei disoccupati e degli emarginati nuova linfa per i loro disegni eversivi. Ancora una volta un gruppo di autonomi provenienti da diverse città italiane ed anche dall'estero si sono infiltrati in una manifestazione di senza tetto disoccupanti ed ex detenuti ed hanno premeditatamente attaccato le forze dell'ordine. Ci sono stati violenti scontri e alla fine il bilancio è di 4 poliziotti feriti, 19 persone fermate e 5 arrestate. L'incubo della guerriglia con le strade di Napoli nuovamente terreno di scontro tra forze dell'ordine e movimenti avversivi. L'incubo della guerriglia. L'incubo della guerriglia. Ancora una volta. L'incubo della guerriglia. L'incubo della guerriglia.
2: Loro cercano il terreno adatto, approfittano della disoccupazione, approfittano delle elezioni per infiltrarsi.
1: Chi sono questi nuovi autonomi?
2: Loro cercano il terreno adatto, approfittano della disoccupazione, approfittano delle elezioni per infiltrarsi.
1: Chi sono questi nuovi autonomi?
3: I nuovi autonomi non sono altro che i vecchi autonomi.
1: Chi sono questi nuovi autonomi?
3: I nuovi autonomi non sono altro che i vecchi autonomi, come è avvenuto nel 1977-1968.
4: Gaia Silepper, nato il 23 luglio 1970.
5: JRM, 14 gennaio 1969.
6: Zulu, nato il 15 novembre 1970.

90-99. State ascoltando Radio Onda d'Urto. Ricordatevi che se volete seguirci in streaming andate sul sito www.radioondadurto.org e sulla pagina Facebook, Twitter e Instagram sotto il nome di Radio Onda d'Urto.

0: Satan nei confronti della vita, un approccio sodomita, mammo basta, terrore spalle al muro. Parlo chi taggia consente, parlo con chi taggia call center.
1: Mi scusi, lei non sente?
0: Sto lo

Radio Onda d'Urto, stai ascoltando le frequenze antagoniste, senza padroni né pubblicità dal 1985. Se vuoi ascoltarci in streaming, visita il sito www.radioondadurto.org.

baby. E a tutti gli amici di baby. No, non stare attento a ciò che dici. Se puoi fare tutto a posto.

The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari. You can feel the horses under the hub. Blues Metal Jacket, in onda il martedì sera dalle 21 alle 22 su Radio Onda d'Urto. Tutto il blues che volevate e che avevate dimenticato.

0: E tutto il blues che volevate dimenticare e vi toccherà riascoltare.
1: Go ahead, put your boob in my shot. Make your bubble strut, bump all the walls.
0: The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari.

Rieccoci, rieccoci. Blues Metal Jacket sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, per voi un'ora di blues. Questa sera un'ora di blues contemporaneo, ci aggiorniamo un po' sulle uscite più o meno recenti in tema di blues. E cominciamo da Chicago, loro si chiamano Chicago Blues Lifters, l'album è Blue Scout. Sono un assemblamento, diciamo, di musicisti di session man da studio, comunque ottimi musicisti che hanno prodotto quest'album in gruppo. Ci ascoltiamo due pezzi da questo album, sono Stick It a Fork in Me e da seguire That's My Name, The Chicago Blues Lifters.

The Chicago Blues Lifters, e da questo elegante blues in stile Chicago passiamo a un album recente di Shemekia Copeland, Blame It On The Eve. Lei è sempre sul pezzo, ogni album che fa negli ultimi 10 anni, uno più bello dell'altro. Ci ascoltiamo 2 pezzi da quest'album, Thought Mother and Is There Anybody Up There.

with me. Don't you mess with me.

La bravissima Shimikia Copeland. E passiamo a un musicista abbastanza giovane, figlio del batterista di Stray Jackets, lui si chiama Jace McKinley. Suona con il padre suona la batteria in nel suo album. L'album è Working Class Blues. Da questo album ci ascoltiamo Crazy Over You e Always On My Mind, James McKinley.

Era James McKinley con Always On My Mind. Questo è Blues Metal Jacket dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto. Blues e variazioni, questa sera approfondiamo un po' di album di uscite recenti. Il prossimo pezzo vi faccio ascoltare Watermelon Slim, ogni anno sempre più biascicante. E dall'album è Winners of Us All, ci ascoltiamo They Never Even Gave Us Parade.

Watermelon Slim, winner of us all album, The Never Gave Us Parade, il pezzo. Questa è sempre Blues Metal Jacket ed ora Bruce Katz Band. Non ho niente di recente, sono andato a pescare qualcosa di inizio, proprio dei primi album, ne avrà fatti 15, credo. Un buon groove, ce lo diamo ad ascoltare in due pezzi, uno è Beef Jerky e l'altro Three Feet of the Ground, l'album adesso del 2000. Rilassatevi e buon ascolto.

era la Blues Cats Band, anno 2000 d'uscita l'album, il pezzo era 3 Feet of Ground. Questa è sempre Blues Metal Jacket, gli studi di Brescia, Radio Onda d'Urto, come sempre in onda il martedì sera dalle 21 alle 22. E quindi passiamo alla signora Ruthie Foster, che non è più la giovane con la chitarra che suonava nelle chiese del Texas e poi ha viaggiato attorno al mondo, ha fatto diversi album intrisi di gospel e di blackness. E qui assieme tra l'altro alla moglie, che è Rebecca McLevel delle Larkin Poe, e con altri musicisti in studio, ha registrato credo in Francia, addirittura a Parigi. Ci ascoltiamo due pezzi da questo album, l'album è Mileage. I pezzi che ci andiamo ad ascoltare sono Rainbow e subito a seguire Slow Down, Ruthie Foster.

Tostissima Ruthie Foster, un bellissimo ritorno con Mileage. Il pezzo che abbiamo ascoltato era Slow Down. Passiamo a Cedric Burnside, entriamo nel Mississippi rurale. Ci ascoltiamo due pezzi che sono I Know e Shake 'Em Down. L'album è Hill Country Love, Cedric Burnside.

Era Cedric Burnside con la sua versione acustica di Shake Him Down. Siamo sempre qui dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto, Blues Metal Jacket. Stasera di novità, uscite recenti, puntata così, è corsa abbastanza velocemente. Diverse variazioni sul blues contemporaneo, cioè abbiamo ancora il tempo per un paio di pezzi. Allora, dal un album recente dei Little Feat, attivissimi dal 1970, con dei cambi di formazione ma con un sound sempre interessante, ancora attivi dal vivo, comunque uno dei gruppi di riferimento degli anni 70 californiani. Ci andiamo ad ascoltare a questo Sam's Place, due pezzi che sono You'll Be Mine e a seguire Long Distance Call. Sono sempre piacevoli all'ascolto e con questo io vi saluto, ci sentiamo, rivediamo, riabbracciamo, riascoltiamo martedì prossimo, sempre dalle 21 alle 22. Ciao a tutti da Andrea.

bollito, la bistecca, preferisco il bollito. Tranciami il collo, stura le budella, sarò il buco della tua ciambella. E la vita è tanto bella se ci vado in carrozzella, e la vita è tanto cara se ci vado dentro una bara.

di stecca preferisco il bollito. Tranciami il collo, stura le budella, sarò il buco della tua ciambella. E la vita tanto bella se ci vado in carrozzella, e la vita tanto cara se ci vado dentro una ba ba ba.

0: E.U. dentro i confini della Fortezza Europa, rieccoci con una nuova puntata questa sera che ci porterà nel universo dei diritti negati ai migranti che tentano di entrare all'interno della Fortezza Europa. Con due sentenze italiane in questo caso potrebbe esserci un punto di svolta non solo in Italia ma anche all'estero. Il TAR del Veneto infatti ha accolto le class action di diverse associazioni. Afferma che la carenza di personale e di risorse all'interno delle questure non possono mai giustificare una limitazione dei diritti fondamentali dei cittadini e delle cittadine straniere. Tale diritto merita un'organizzazione stabile, dice il TAR, che garantisca il rispetto in tempi di legge. Si legge infatti in una sentenza che ha preso a spunto il TAR del Veneto da due ricorsi di class action, i tempi di formalizzazione delle domande di protezione internazionale nelle questure di, in questo caso, Venezia e Vicenza hanno superato in modo significativo e reiterato il termine di legge, ragion per cui si configura una disfunzione organizzativa che non è occasionale, ma strutturale. Sono scelte organizzative interne all'amministrazione ad aver determinato tale qualificata inefficienza. Quindi il TAR, con queste due pronunce, che non hanno precedenti in Italia, ribalta il rapporto di forza tra questure, ministero e persone straniere, soprattutto richiedenti asilo, condannando le amministrazioni a ripristinare una funzione amministrativa, come quella relativa all'accesso e allo svolgimento delle pratiche di riconoscimento della protezione internazionale, stigmatizzando un po' l'inerzia dell'amministrazione centrale, del Ministero degli Interni e l'insufficienza di riscontro probatorio delle amministrazioni periferiche. Sono stati delle class action, dei ricorsi collettivi contro le questure appunto di Venezia e di Vicenza, in particolar modo dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, l'ASGI, insieme a Emergency, lungo la rotta balcanica, e CADUS contro la questura appunto di Venezia, mentre ASGI e CADUS contro la questura di Vicenza, in questo caso anche col sostegno di Casa d'Amadù, Oxfam Italia e Spazi Circolari. Accolte quindi le sentenze affermano la piena legittimazione delle associazioni ricorrenti sulla base delle condizioni rappresentate negli atti di causa e in sede di discussione. In poche parole, in Italia i termini di legge sono sistematicamente violati, lo sforzo organizzativo non è assolutamente idoneo e risulta essere insufficiente anche riguardo alle risorse di cui la stessa pubblica amministrazione teoricamente disponga. Quindi, in particolar modo, una inefficienza strutturale, ma non solo. Quello che afferma il TAR è che sono le scelte fatte, e qui c'è il nodo politico, perché anche quelle poi che non si fanno, cioè quelle di potenziare un servizio, a dimostrare che l'assetto organizzativo non è stato calibrato per assicurare il rispetto dei termini di legge. Succede sempre più spesso la vita e anche le difficoltà legate alla possibilità di vedersi riconosciuto uno status di asilo, ma anche banalmente il riconoscimento in tanti altri casi del rinnovo di un permesso di soggiorno, di un ricongiungimento, di una cittadinanza. Il tema, insomma, è che si crea un'inerzia che non è improvvisa, ma è un'inerzia strutturale, una volontà, verrebbe da dire, politica di ritardare i tempi nel rilascio di questi documenti. E questa sera all'interno di EU, dentro i confini della Fortezza Europa, approfondiremo proprio questo aspetto che può fare scuola in Italia, ma non solo, all'interno dell'intera Unione Europea. Quando i ritardi esistono e ci sono, la responsabilità dei governi deve essere conosciuta e riconosciuta. Andremo a farlo attraverso, lo facciamo subito, con il primo contributo, con l'avvocata Vittoria Garosci dell'ASGI, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione.
1: Ora, queste due pronunce sono di particolare importanza in quanto traggono origine da una situazione concreta che c'è in moltissimi territori e che è ormai strutturale. Parliamo cioè della difficoltà, se non impossibilità, per le persone straniere di accedere tempestivamente alla procedura di protezione internazionale, già nella fase iniziale della formalizzazione della domanda. Ora, a mio avviso sono tre i punti salienti e fondamentali delle due sentenze del TAR Veneto, la 616 e 617 del 2026. Ora, in primo luogo, il TAR afferma in modo chiaro la piena legittimazione ad agire delle associazioni, anche in assenza di ricorrenti individuali. Infatti, nei nostri casi, i richiedenti asilo erano tutti stati convocati dalle questure per la formalizzazione proprio per effetto delle diffide che erano state inviate prima di instaurare il giudizio. Ora, perché questo? Il collegio chiarisce che l'oggetto del giudizio non attiene alla legittimità o meno degli atti, ovvero dei comportamenti adottati dalla pubblica amministrazione nei confronti del singolo cittadino straniero, ma consiste piuttosto nell'accertare se l'assetto organizzativo predisposto dalle questure di Vicenza e Venezia per la gestione dei procedimenti in materia di asilo sia idoneo ad assicurare il rispetto del termine dei 3 giorni per la formalizzazione delle domande di asilo, termine che ovviamente, come saprete, è contenuto all'interno dell'articolo 26 del decreto legislativo 2508. Ora, si tratta di un principio di particolare rilievo, in quanto consente di sindacare direttamente le disfunzioni strutturali dell'amministrazione, senza la necessità di ancorare la tutela a singole e specifiche posizioni soggettive tese, che sono state lese. Ora, il dato politico di queste sentenze, secondo me, è molto evidente. Perché queste due pronunce riconoscono un ruolo attivo alla società civile nell'azione di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri. In questo modo, cioè, il giudice amministrativo legittima e rafforza strumenti collettivi di intervento contro prassi illegittime portate avanti dalla pubblica amministrazione. Il secondo punto fondamentale, a mio avviso, è che queste due sentenze accertano come non solo sia la questura di Vicenza che quella di Venezia violano sistematicamente i termini per la formalizzazione delle domande di asilo, bensì come tale violazione non deriva da fattori contingenti, ma deriva da precise scelte organizzative dell'amministrazione. Scelte che secondo il TAR sono intollerabili in quanto incidono direttamente su diritti fondamentali della persona. Il TAR giunge in particolare a questa conclusione sulla base del fatto che, a valle di una articolata ordinanza istruttoria, le risposte fornite dalle questure sono state insufficienti, prive di prove documentali e comunque sconfessate da numerosissime prove fornite in giudizio dalle parti ricorrenti, soprattutto grazie anche al supporto delle singole associazioni, di cui poi vi parlerà meglio anche Sara dopo. Il TAR, oltretutto, nelle sentenze condanna anche senza mezzi termini il Ministro dell'Interno, il quale non ha fornito in giudizio alcun riscontro all'ordinanza istruttoria, sostanzialmente rimanendo inerte. Ulteriore peculiarità è il fatto che il collegio afferma come la carenza di personale e risorse che viene eccepita dall'amministrazione, come sempre avviene in questo tipo di cause, non è idonea a giustificare una condizione che pregiudica quotidianamente i diritti delle persone straniere richiedenti asilo. Secondo il TAR, infatti, l'amministrazione ha il dovere, prima di tutto euro-unitario, di dotarsi di mezzi appropriati e di personale. Personale che sia sufficiente a garantire ai cittadini stranieri l'esercizio di un diritto fondamentale, quale quello di chiedere asilo. Questo ovviamente significa che il diritto di accedere alla procedura di protezione internazionale non può essere subordinato a scelte discrezionali dell'amministrazione. Cioè, in altri termini, il TAR interviene in modo netto per smontare un po' quella narrativa che da sempre sentiamo, no? Secondo cui i ritardi nell'accesso alla procedura di asilo sarebbero inevitabili, che questi ritardi sono fisiologici rispetto al funzionamento dell'amministrazione. Ora, queste sentenze affermano, a mio avviso, l'esatto contrario. Cioè, questi ritardi sono il risultato di scelte organizzative precise e quindi pienamente imputabili alla responsabilità dell'amministrazione. Questo passaggio che fa il TAR è secondo me estremamente rilevante, perché sposta il discorso dall'emergenza alla responsabilità. Cioè, non siamo davanti ad un sistema sotto pressione che fatica a reggere, ma siamo davanti ad un sistema che, così come è organizzato, non è costruito per garantire effettivamente l'accesso al diritto di asilo da parte dei cittadini stranieri. Cioè, noi siamo di fronte non solo ad una semplice inefficienza, ma ad una vera e propria forma di esclusione giuridica del cittadino straniero dall'accesso della procedura. Il terzo diciamo, elemento più importante, a mio avviso, di queste due sentenze riguarda il contenuto conformativo delle pronunce, in quanto il TAR non si limita a ordinare alle amministrazioni esistenti di porre rimedio alla disfunzione, no? Quindi a porre rimedio alla situazione che è stata denunciata, ma il TAR impone un obbligo di intervento ben preciso, e cioè quello di ridurre entro 90 giorni i tempi di accesso alla procedura, di smaltire l'arretrato e garantire modalità effettive e tempestive di raccolta delle manifestazioni di volontà di chiedere asilo. In questo caso, quindi, il giudice amministrativo non si è limitato a rilevare l'esistenza di una violazione, di una disfunzione, ma ha imposto un adeguamento concreto, un adeguamento che deve essere verificabile. Questo significa che il diritto di asilo, ovviamente, deve essere un diritto effettivo, deve essere un diritto accessibile. Cioè, non è sufficiente che il diritto di asilo sia previsto nell'ordinamento, ma deve essere esercitabile nei tempi e con le modalità stabilite dalla legge. Diversamente, infatti, quello che secondo me un po' diciamo sottintende anche il TAR è che il rischio è che il diritto di asilo rimanga un diritto previsto solamente sulla carta, e quindi che finisca per essere un diritto svuotato della sua funzione. E niente. E quindi niente, questi secondo me sono, diciamo, i tre passaggi principali di queste due sentenze del TAR Veneto.
0: Erano le considerazioni espresse dall'avvocata Vittoria Garosci dell'ASGI, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. Un po' di musica e poi invece andremo a sentire le valutazioni anche politiche da Sara Petenà dell'associazione Mamadou, una delle associazioni ricorrenti.

0: Continuiamo a parlare dell'importante doppia sentenza del TAR su due ricorsi, due class action poste da diverse associazioni che hanno denunciato i ritardi delle questure e il pronunciamento del TAR che ha richiamato e condannato le questure a porre rimedio rispetto ai ritardi nel rilascio delle pratiche per i e le migranti, in particolar modo per i richiedenti asilo. Andiamo a sentire le valutazioni di una delle associazioni ricorrenti, l'associazione Mamadou di Vicenza, una di quelle che ha prodotto appunto il ricorso al TAR insieme a diverse altre. Per lei, Sara Petenà.
1: Io sono l'operatrice legale e lavoro per l'associazione Casa di Amadou, che opera nel territorio di Venezia, e tra le varie azioni che questa associazione ha in essere c'è appunto uno sportello legale di bassa soglia, quindi aperto a chiunque. Chiaramente, per chi lavora in bassa soglia lo sa, i richiedenti asilo, le persone che vogliono chiedere asilo, sono una parte notevole dell'utenza della bassa soglia, e quindi diciamo che nel momento iniziale in cui è stata proposta questa azione ci siamo subito ritrovate coerenti con quello che l'azione avrebbe poi portato avanti. Concretamente, diciamo che nella prima fase, quella della diffida, come prima accennava Vittoria, effettivamente ci trovavamo in una situazione in cui la questura di Venezia era sostanzialmente impenetrabile, era davvero difficile riuscire ad accedere. Come in moltissime altre questure, c'era la coda fuori alle 2 di notte, le persone venivano scelte su una base totalmente arbitraria, alcune nazionalità non venivano accettate ed era anche molto difficile far valere alcuni tipi di vulnerabilità. Quindi moltissime persone non riuscivano ad accedere e poi passavano al nostro sportello per chiederci supporto per riuscire a farlo. E quindi nella fase della diffida le persone che siamo riusciti a coinvolgere erano persone che effettivamente avevano un interesse in essere in quel momento. Chiaramente veniva loro spiegato che non sarebbe stato sicuro che partecipando a questa fase iniziale la loro situazione sarebbe cambiata, però c'era comunque una buona probabilità e infatti poi sono state tutte chiamate subito. Da questo primo momento la questura ha cominciato a cambiare modalità, quella di Venezia, chiaramente io parlo solo di quella, ha effettivamente migliorato i suoi tempi, restando comunque molto al di fuori dei termini di legge, però rendendosi di fatto più accessibile. A quel punto il nostro ruolo si è di fatto svolto nella questione del monitoraggio, quindi col fatto che molto spesso noi eravamo presenti in questura, chiaramente io e le colleghe per il lavoro che facciamo, avevamo l'opportunità sia di accompagnare persone ma anche di vedere comunque come cambiavano le modalità, gli atteggiamenti, le possibilità di accesso appunto. Quindi in senso ampio il monitoraggio, che poi anche concretamente si è realizzato con una serie di foto che sono state utilizzate poi durante il ricorso, citate anche nella sentenza, che vanno comunque a dimostrare che sì, dei cambiamenti ci sono stati, però non è che la situazione a quel punto era risolta, anzi. Mano a mano, comunque, nel tempo di questi mesi la situazione è tornata a deteriorarsi e nella fase finale, quindi quella precedente all'udienza, si è aperto un nuovo ragionamento su come avremmo potuto noi contribuire come sportello, come associazione, perché in quel caso sì, la situazione era peggiorata, però non era del tutto, diciamo, impenetrabile la questura, quindi proporre alle persone di far parte di questa azione significava chiedergli comunque di attendere, e le persone che si trovano in quella condizione molto spesso non sono disposte a farlo. Quindi concretamente quello che ti dicono è: no, piuttosto io ci riprovo domani alle 2 del mattino, vediamo se riesco a entrare. Quindi non avevamo nessuno che era permanente in quella situazione di rifiuto all'ingresso. Quello che siamo riusciti a fare è stato quindi proporre alle persone di firmare una dichiarazione in cui sostanzialmente raccontavano quello che era stata la loro vicenda. È stato molto interessante anche da parte nostra vedere questo cambiamento. Noi non ci aspettavamo una così ampia adesione, perché alle persone spiegavamo: comunque tu hai risolto la tua situazione, quello che stiamo andando a fare è in ottica di cambiare quello che accadrà a tutte le persone che vorranno chiedere asilo dopo di te. Invece la risposta è stata molto positiva, anche ha aperto moltissime riflessioni, c'è chi l'ha fatto in un'ottica collettiva, chi l'ha fatto dicendoci: comunque io ho sofferto molto per questa cosa, quindi voglio che la mia storia rimanga scritta, voglio che ci sia traccia. In ogni caso, quello che siamo riusciti a raccogliere è davvero un numero molto ampio di fondamentalmente testimonianze che andavano a confermare che comunque la questura non stava rispettando i termini di legge. A questo si sono affiancate alcune dichiarazioni di operatrici, non solo della nostra associazione, anche di altre realtà che comunque hanno fatto parte della class action, che negli accompagnamenti hanno potuto testimoniare effettivamente questi atteggiamenti. Aggiungo solo un'ultimissima riflessione, poi mi taccio. Per onestà, a noi piaceva anche ammettere, piaceva l'idea di ammettere che inizialmente non è stato facilissimo accettare di far parte di questa azione, perché comunque lavorando quotidianamente con la questura, inizialmente un tentativo di creare un dialogo c'è, e ovviamente dando un'adesione a questo genere di azioni il dialogo si blocca completamente. La riflessione che abbiamo formulato però è che chiaramente magari attraverso un dialogo io posso assicurare ad alcune persone di riuscire ad entrare in questura, perché è un canale privilegiato, perché cerco di creare un canale privilegiato. Il prezzo però di questa cosa è chiaramente tutelare qualcuno e abbassare però tutti gli altri. Quindi quello che abbiamo deciso è stato di fermarci e di piuttosto concentrare le nostre energie e il nostro tempo per qualcosa che potesse tutelare tutte e tutti.
0: E questa era Sara Petenà, che abbiamo sentito, lei fa parte dell'associazione Mamadou. Le ultime considerazioni finali le lasciamo ad entrambe, appunto la stessa Sara che abbiamo sentito e insieme a lei l'avvocata Vittoria Garosci. Partiamo da quest'ultima.
2: Si tratta di due sentenze che hanno una grandissima valenza politica, in quanto prima di tutto il TAR ribalta il rapporto di forza tra pubblica amministrazione e cittadini stranieri, stigmatizzando il comportamento inerte del Ministero e soprattutto le affermazioni che tante volte tutte noi abbiamo sentito delle questure, per cui di più non si può fare. Abbiamo fatto il massimo. Allo stesso tempo il collegio chiarisce che non siamo di fronte a disfunzioni temporanee, ma siamo di fronte a un problema strutturale sull'accesso a un diritto fondamentale come quello di asilo. Proprio per queste ragioni, secondo me queste sentenze sono estremamente importanti, perché non riguardano solamente il contesto veneto e quindi il singolo territorio, in quanto i ritardi o l'impossibilità addirittura nell'accesso alla procedura di asilo costituiscono criticità su tutto il territorio nazionale. In questo senso, quindi, secondo me, le decisioni del TAR Veneto costituiscono un modello che può essere replicato in tutto il territorio, ovviamente per contrastare le disfunzioni e soprattutto le prassi illegittime della pubblica amministrazione.
1: Bene, sì, io mi accodo a quello che dice Vittoria, lo calo proprio più in senso pratico. Riuscire a ribilanciare i poteri in un luogo in cui il potere sembra essere in mano solo a una delle due entità in dialogo è dal mio punto di vista fondamentale per riuscire appunto di nuovo a essere al pari, provare a comunicare al pari.
0: E con queste considerazioni finali si chiude qui EU dentro i confini della Fortezza Europa, nella puntata all'interno della cassetta degli attrezzi di quest'oggi. Noi ci riaggiorniamo tra due settimane come sempre, il martedì sera dalle 18.45 per chi ci ascolta in diretta, in replica poi anche il mercoledì mattina dalle 6.30. Una buona serata a tutti.

0: cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
3: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7 te, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso.

Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Radio Onda d'Urto, mercoledì 20 maggio 2026. In questo momento sono le 7:02. Iniziamo la lettura delle prime pagine dei quotidiani in edicola. Vi ricordo poi alle 7:15 storia di classe di oggi, seguita alle 7:20 dalla prima edizione del notiziario del GR in formato flash. E a seguire l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti ogni mattina. Poi qui su Radio Onda d'Urto, lo ricordo, la rassegna stampa nazionale alle 8:30 del mattino, la rassegna stampa locale alle 9:15. Prima leggeremo di nuovo, prima delle 8, a 10 alle 8, le prime pagine dei quotidiani. Partiamo dai titoli che parlano dell'ennesimo assalto piratesco dell'esercito israeliano nelle acque internazionali contro le barche, le attiviste e gli attivisti della Global Sumud Flottiglia 2, intenti a navigare verso le coste palestinesi, verso la Palestina e in particolare verso la striscia di Gaza martoriata da 3 anni di genocidio da parte dell'esercito occupante israeliano, per rompere l'assedio nel quale l'esercito israeliano da ben prima del 2023 stringe la striscia di Gaza, a portare aiuti umanitari. E il proposito di questa nuova missione della Global Sumud Flottiglia era quello dichiarato

alla luce del sole, assalta e sequestra in acque internazionali 400 attivisti. Netanyahu esulta, il governo italiano non condanna. E a proposito di questo, c'è il commento della vice co-vice direttrice del Manifesto, responsabile degli esteri, Chiara Cruciati: Israele spara su tutti, violenza e impunità senza confini. La seconda apertura del Manifesto: la destra si fa la guerra per il riarmo, la maggioranza chiede di rivedere l'impegno di spesa al 5%, ma poi il governo ordina il retrofront e dal testo il passaggio è sparito rapidamente. Così sul Manifesto. Vediamo poi altre notizie in taglio basso. Guerra in Iran, le giravolte di Trump, Teheran parla di nuovi fronti. E poi il rapporto di Antigone: sovraffollato e chiuso è il carcere meloniano. E ancora il processo all'Aia: in Libia la tortura non è crimine, è sistema. Nelle quattro ore in cui la procura dell'Aia ha presentato le accuse e le prove contro il generale libico Khaled el-Ishri al-Buti, l'elenco degli orrori è lunghissimo: 17 i reati ipotizzati, 11 per crimini contro l'umanità e 6 per crimini di guerra. Andiamo ora sul Domani, torniamo alla flottiglia con l'apertura: Israele spara contro la flottiglia, pirateria di Stato, ma l'Unione Europea è muta, l'IDF assalta le ultime imbarcazioni della missione, Tel Aviv, usate armi non letali, non ci sono feriti, si giustificano da Israele. Poi c'è il tema USA-Iran, Trump continua il balletto, governo nel caos. In Italia invece sul caro benzina e riarmo, cancellata la mozione. Oggi intanto incontro Xi Jinping-Putin, un'alleanza fondata sul gas e il predominio di Pechino. Così l'apertura del Domani. Andiamo ora sulla Stampa: tiro alla flottiglia, l'esercito israeliano spara contro le barche, 29 italiani fermati, la Farnesina protesta. E poi abbiamo Putin in ginocchio da Xi Jinping, la seconda notizia sulla Stampa questa mattina. Oggi il vertice in Cina sull'Iran, pressing di Trump, l'accordo va chiuso entro domenica. Abbiamo poi Repubblica: Israele spara sulla flottiglia, proiettili di gomma dei comando della Marina contro le barche per Gaza, arrestati 29 militanti, tra loro un deputato dei 5 Stelle, le opposizioni, il governo reagisca. E il prima del sequestro il deputato dei 5 Stelle Caro Tenuto aveva detto a Repubblica, che oggi pubblica l'intervista: Netanyahu dovrà rispondere del mio sequestro. E poi abbiamo anche su Repubblica: spese NATO, la destra nel caos, la maggioranza presenta e poi ritira una mozione sulla revisione del 5%. E poi Repubblica con Laura Lucchini, inviata a L'Avana, decide di seguire un po' la narrazione statunitense contro l'isola socialista di Cuba, il tramonto del castrismo nella Cuba allo stremo. Questo è il titolo in prima pagina del reportage, così viene definito, di Laura Lucchini su Repubblica questa mattina. Andiamo poi sul Corriere della Sera: flottiglia, spari e arresti in mare, proiettili di gomma sulle barche, tra i fermati il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, Tajani: Israele garantisca l'incolumità degli italiani, difesa, il caso della mozione di maggioranza, rivedere le spese NATO al 5% del PIL e poi il dietro front. Il resto del Carlino, l'apertura è su Modena, essendo il resto del Carlino quotidiano emiliano. In centro pagina però c'è la flottiglia con tanto di immagine dell'assalto dei soldati israeliani: Israele spari contro la flottiglia, deputato 5 Stelle tra i 29 italiani fermati. Poi abbiamo Modena: non è terrorismo, ma El Kudri voleva la strage. Il PM, l'accusa esclude l'aggravante di terrorismo. L'infermiera soccorritrice: così ho aiutato la donna amputata. Vannacci, Salvini sfida sulle polemiche dopo l'attentato. Ravetto si schiera con il generale. La deputata leghista Ravetto è passata a Futuro Nazionale. Il Fatto Quotidiano: Bibi sequestra l'intera flottiglia, 400 rapiti, incluso Mantovani, che è un giornalista proprio del Fatto Quotidiano, anche con proiettili svuotati.
Non parla di proiettili di gomma Il Fatto Quotidiano, ma di proiettili svuotati, il che è ben diverso come materiale. E speronamente

0: di colpi contro diverse imbarcazioni. Entro la mattinata lo sbarco dei 400 attivisti in Israele. Meloni resta in silenzio in cambio del rilascio dei connazionali entro 24 ore senza carcere. Poi abbiamo l'apertura vera e propria del Fatto Quotidiano a centro pagina, che parla di questo, di questa richiesta, diciamo così, molto effimera da parte della maggioranza di governo di rivedere il 5% di spese in difesa è stato imposto più o meno dentro la NATO dagli Stati Uniti d'America. Gli si è ristretto il riarmo, questo è il titolo del Fatto Quotidiano. 5% irrealistico, Crosetto blocca la mozione Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, governo bollito, dice il Fatto Quotidiano. La maggioranza chiede di revocare l'impegno NATO, poi si rimangia tutto un successo delle opposizioni unite, suggerisce il Fatto Quotidiano. Avvenire questa mattina si concentra sul processo dell'AIA che abbiamo citato prima dalla prima pagina del manifesto. Gli schiavi di Albuti aprono il processo al sistema Libia. Alla Corte Penale dell'AIA l'udienza dei testimoni contro il collaboratore di El Masri. Arresti illegali, torture, stupri di migranti. Poi Italia al carcere duro è l'altra apertura di Avvenire. Cresce l'affollamento, aumentano i suicidi e raddoppiano i bambini dietro le sbarre, più ricorsi per trattamenti inumani e degradanti, ostacolato l'ingresso delle associazioni, lo dice il rapporto di Antigone, sono 64.436 le persone recluse a fronte di una capienza di 51.262 posti. Abbiamo poi il Sole 24 Ore. Intelligenza artificiale, una raffica di IPO da 4.000 miliardi tiene alti umore e indici a Wall Street. Poi abbiamo Eredità, quasi il 50% delle case è posseduto da ultra settantenni, passaggi generazionali che valgono 2.720 miliardi in Italia. Poi abbiamo Accise, nuova proroga degli sconti, più fondi al trasporto locale. E a proposito di locale, passiamo proprio ai quotidiani locali di Brescia, Provincia e Repubblica Milano. Partiamo dal giornale di Brescia. I bresciani risparmiano di più. I depositi bancari sommati a quelli postali valgono quasi 49 miliardi, una cifra che è raddoppiata negli ultimi 15 anni. Poi la lezione delle nanopiante in tangenziale a centro pagina. E ancora abbiamo la riforma della disabilità svolta per ridurre le attese, questi titoli sul giornale di Brescia. Abbiamo poi il Brescia Oggi, gli stranieri di Brescia rimandano in patria 225 milioni in un anno, le rimesse degli immigrati. Poi ancora l'inchiesta, truffa super bonus, sequestrati 6 milioni di crediti di imposta. Ancora TAV avanza la stazione del Garda, RFI l'iter è stato avviato, il nodo del maxi prezzo lievitato 210 milioni. Scuola guida, corsi fantasma, patenti truccate, 4 rinvii a giudizio. E ancora Loggia, nuova bufera sul caso urbanistica, lascia la responsabile del piano di governo del territorio. E poi in taglio basso, serie di incidenti a Tremosine, 2 trattori e un'auto nella scarpata, 3 feriti. E infine, nel fine settimana in arrivo, Rovato al voto, i 4 candidati si scontrano sulla piazza. Andiamo ora su Corriere della Sera di Brescia. Questa è l'apertura, lo stadio all'Union per altri 3 anni, poi la nuova arena, questo è il titolo di apertura. La Loggia lo affida con un bando fino al 2029 a Pasini e all'Union Brescia. Poi ancora urbanistica, dopo 2 anni la dirigente va a Monza, l'addio alla Loggia, Todeschini era arrivata nel 2024. E poi anche qua abbiamo patenti truccate, fu corruzione, in 10 in aula, scrive Mara Rodella. E poi in taglio basso abbiamo immigrati, oltre 200 milioni di rimesse, valori in costante crescita da 10 anni, l'India è il primo paese di destinazione. Chiudiamo con Repubblica, pagina di Milano, pagina milanese di Repubblica. PD Sala, il grande freddo, questa è l'apertura. Dopo la spaccatura della maggioranza sulla mozione che bocciava il gemellaggio con Tel Aviv, il sindaco chiede un chiarimento agli alleati, in ballo c'è la campagna elettorale, poi a fianco abbiamo ansia per Martina, la milanese in missione con la flottiglia. C'è l'ex portavoce milanese dei Fridays for Future, Martina Comparelli, 33 anni, fra le decine di attivisti italiani fermati dalla marina militare israeliana a bordo delle navi della Global Sumud Flottiglia. Lo spiega nel suo ultimo video pubblicato sui social. Se stai vedendo questo video vuol dire che le forze di occupazione israeliane e i loro complici mi hanno rapita in acque internazionali a bordo di una missione legale e non violenta. La giovane è nata a Pero, ha studiato a Pavia, vive a Milano, si era imbarcata il 25 aprile e dal momento dell'abbordaggio non si hanno sue notizie. Ancora in navigazione un altro giovane lombardo, Francesco Nava. Così la prima pagina di Repubblica Milano. Noi con questo chiudiamo, è tempo di della nostra rubrica quotidiana Storia di classe. Dopo Storia di classe, il GR, il primo GR di oggi, 20 di maggio, e l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Maggio 1897 nasce a Lodi il filosofo, scrittore e militante anarchico italiano Camillo Berneri. Camillo Berneri passa l'infanzia in diverse città italiane a seguito della madre insegnante e socialista. Palermo, Milano, Cesena, Forlì, quando nel 1905 giunge a Reggio Emilia. Qui cresce, entra a far parte della sezione giovanile del Partito Socialista. Ne uscirà nel 1915 con una lettera aperta ai giovani socialisti da un giovane anarchico, nella quale denuncia il degrado del Partito Socialista riguardo l'ambigua posizione rispetto alla Grande Guerra. Prosegue le sue battaglie antimilitariste. Ma l'ultimo anno della guerra lo vede poi al fronte, condotto sotto scorta. Denunciato due volte dal tribunale di guerra, al termine della stessa deve completare i 3 anni di servizio militare. Viene poi inviato al confino sull'isola di Pianosa, essendo egli ormai noto sovversivo che aveva partecipato agli scioperi del luglio 19 a Firenze. È il 1922 quando si trasferisce a Firenze, qui si laurea in filosofia. L'avvento però del fascismo segna per lui l'inizio di gravi problemi. Aggressioni, anche fisiche, lo portano nel 1926 a rifugiarsi in Francia, dopo 10 anni passati poi a girovagare in Europa con lo scoppio della rivoluzione spagnola, arriva nel luglio del 36 a Barcellona. Della sua attività nella capitale catalana ne ha scritto Flavio Guidi, autore di Nostra Patria e il mondo intero, Camillo Berneri e Guerra di classe a Barcellona.
3: Camillo Berneri, tenete conto che era ritenuto dall'Ovra il capo dell'anarchismo italiano dopo la morte di Malatesta e di Fabbri, cosa non vera in realtà, ma comunque era sicuramente uno dei dirigenti più in vista di tutto l'anarchismo italiano. Importantissimo perché lui fonda Guerra di classe, su quel periodico sviluppa una battaglia molto dura contro quelle che lui ritiene le posizioni anarco-riformiste della maggioranza della CNT e della FAI. E quindi arriva in Spagna nell'estate del 36, quando di fronte al colpo di Stato di Franco, in molte città spagnole, soprattutto a Barcellona, si sviluppa una vera e propria rivoluzione sociale. Lui è entusiasta, aderisce prontamente, dà vita a questo organo, ma molto rapidamente si rende conto che con la formazione del governo Largo Cavaliero a Madrid e del governo della Generalitat a Barcellona, gli anarchici che entrano nel governo, lui è favorevole a questa entrata. Un mesetto si rende conto che li stanno usando e che di fatto si avvicina la possibilità di una controrivoluzione non solo di tipo franchista, ma anche da parte delle forze moderate repubblicane. E questo è un elemento di rottura, perché Berneri col suo peso politico e culturale poteva spostare gli equilibri interni alla CNT, e la CNT era l'organizzazione operaia maggiore di tutta la Catalogna e dell'Andalusia, anche quindi una buona parte della Spagna, contro la moderazione che avrebbe, secondo lui, portato alla sconfitta non solo della rivoluzione sociale in Catalogna, Aragona e in tutta la Spagna, ma anche della stessa Repubblica Borghese alla vittoria del franchismo, e sarà purtroppo profeta, un facile profeta, perché così succederà.
2: La guerra civile spagnola purtroppo però lo condurrà alla morte, avvenuta il 5 marzo 1937. Lascia comunque una profonda eredità politica.
3: Un uomo di principi e non di dogmi. A volte si confondono queste cose, no? Perché si tende a pensare che se si è pragmatici, tra virgolette, vuol dire essere pragmatici, empirici, e quindi vuol dire rinunciare ai propri principi per diventare per fare dei compromessi. In realtà lui parla di anarchismo attuale, no? Cioè di rendere l'anarchismo, comunque ogni pensiero rivoluzionario, concreto, legato alle situazioni, analizzare la situazione concreta, no? Non basarsi sull'ipse dixit, sul fatto che siccome i sacri numi, come li chiamava lui, pensiamo a Bakunin nel suo caso, no? O Kropotkin, hanno scritto 50, 100 anni prima, 30 anni prima, una serie di riflessioni sulla base della loro esperienza, bisogna applicare queste cose ovunque. In realtà i principi fondamentali per lui sono inamovibili, tra virgolette, rimane un rivoluzionario fino in fondo al 100%, ma non un dogmatico, non un settario. Lui si apre a tutte le correnti. Io direi che proprio l'essere rivoluzionari e contemporaneamente aperti a tutte le correnti per un dibattito fraterno, per arrivare insieme alla possibilità di realizzare una società in cui l'umanità sia libera, che poi è lo scopo fondamentale di tutte le correnti rivoluzionarie, di cui Bernini secondo me è uno degli esponenti più lucidi, purtroppo, ricordiamolo, assassinato dagli stalinisti appunto durante le giornate di maggio del 37.

0: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
1: 7:21 minuti di mercoledì 20 maggio, la prima edizione di oggi del GR. Ieri nuovo assalto militare dell'esercito israeliano contro la Global Sumud Flottiglia 2. I militari israeliani hanno sparato con proiettili di gomma contro attiviste e attivisti durante l'ennesimo abbordaggio piratesco in acque internazionali. Centinaia, le attiviste e gli attivisti, rapiti dall'IDF e deportati verso il porto di Ashdod e le prigioni israeliane tra lunedì e ieri. Tra loro ci sono anche 29 italiane e italiani. Nessuna denuncia però dal governo italiano né dall'Unione Europea, che si limitano a chiedere per cortesia l'incolumità e la liberazione dei propri cittadini. Massima allerta sulla flottiglia. Israele ha ricevuto il permesso di minacciare, rapire e sparare ai civili anche in acque internazionali. Benvenuti nell'apartheid senza frontiere, che presto diventerà il consorzio mediterraneo dell'apartheid. Vergogna all'Unione Europea, principale sostenitrice di tutto ciò in questa parte del mondo, commenta così su X Francesca Albanese, la relatrice speciale ONU per i territori palestinesi occupati. L'iniziativa della flottiglia si muove nel contesto della guerra imperialista e di una riorganizzazione armata del capitalismo sempre più generalizzata. Il Pentagono ha annunciato un taglio delle brigate di truppe USA in Europa da 4 a 3. Questo, fanno sapere da Washington, comporterà un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. L'esercito statunitense stabilirà la collocazione definitiva delle tre brigate e di altre forze in funzione della capacità degli alleati europei di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. Intanto i deputati e gli stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli USA. A giugno i principali leader del vecchio continente e Trump si incontreranno nella riunione del G7 che si terrà a Parigi. L'obiettivo sarebbe un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto in Iran e Medio Oriente. A questo proposito, il presidente USA Trump, anche su pressione dei paesi del Golfo suoi alleati, rinuncia per ora alla ripresa dell'aggressione militare a Teheran, ma non alle minacce, affermando di concedere 2 o 3 giorni alla Repubblica Islamica per accettare le condizioni poste da Washington. Concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare, aggiunge il tycoon. Teheran risponde: abbiamo il dito sul grilletto, abbiamo già abbattuto un F-35, se la guerra riprende abbiamo sorprese in serbo. 2 navi cargo cinesi avrebbero attraversato intanto lo stretto di Hormuz, il tutto mentre Xi Jinping accoglie a Pechino il presidente russo Putin, una settimana dopo aver accolto Trump. Manteniamo un livello alto di relazioni grazie alla fedeltà, ha detto Xi a Putin, dopo che il capo del Cremlino ha confermato che Mosca rimarrà un fornitore di energia affidabile per Pechino. Il presidente russo inoltre avrebbe riferito a Xi Jinping la disponibilità russa ad aiutare la mediazione tra USA e Iran. Intanto l'esercito di Mosca continua a bombardare l'Ucraina. 2 persone sono rimaste uccise e 6 ferite stanotte a causa di un attacco russo sulla città di Dnipro. In Italia il governo Meloni fa i conti con le conseguenze economiche della guerra globale. L'esecutivo sarebbe orientato verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha riferito che nel Consiglio dei Ministri di venerdì saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Resta aperta la trattativa con Bruxelles sull'estensione della clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia. Stiamo esaminando la richiesta di Roma, dice il vicepresidente UE Dombrovskis. Al Senato, intanto, spunta per un attimo una mozione del centrodestra che chiede di rivedere l'obiettivo del 5% in spese per la difesa, così come concordato con la NATO. Un passaggio del testo che però è sparito poco dopo. un'azione lucida, non dettata da patologie psichiche e messa in atto per uccidere più persone possibile. Nell'ordinanza con cui il Tribunale di Modena ha convalidato l'arresto di El Kudri si legge anche della possibilità che il 31enne, che con l'auto domenica ha travolto deliberatamente e ferito 8 persone, stesse pianificando una fuga in Marocco. Restano le accuse di strage e lesioni gravissime, ma non l'aggravante di terrorismo. Continuano le speculazioni delle destre sulla vicenda. Ora Forza Italia chiede la cittadinanza per gli egiziani che hanno aiutato a bloccare l'aggressore, approfittando della situazione per approfondire la resa dei conti in testina al governo con la Lega. È tutto per quanto riguarda questa prima edizione del GR di mercoledì 20 maggio qui su Radio Onda d'Urto. Il prossimo notiziario alle 8 e 20 minuti, ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
2: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti dalle frequenze di Radio Onda d'Urto per questo mercoledì 20 di maggio. Anche quest'anno Scegli, l'informazione indipendente e libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. Nel 730 scrivi il codice 0208 4620 174. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, che dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare insieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto, scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 0208 4620 174. Vediamo gli appuntamenti di oggi. Inventari superiori, festival dei laboratori degli istituti superiori e dell'immaginario giovanile. L'appuntamento questa sera alle 20.30 al Teatro Borsoni con Nelle sue scarpe per Ipsar Mantegna. Proiezioni cinematografiche invece al Nuovo Eden, il caso 137 in programma alle 18.30, e la prima visione di Kokuo, il maestro di Kabuki, alle ore 15, quasi grazia alle 15.15. Wild Days alle 20.45 e La Baglia alle 18.30 e alle 20.30. Per la rassegna Indovina chi viene al cinema si alza il vento alle 10.15. Il consiglio di quartiere La Marmora si riunisce alle 19 questa sera nella sala civica di Via Zigliani 6. All'ordine del giorno le modalità di attuazione del progetto Brescia Partecipa 2027, le prossime iniziative in programma e l'intitolazione di una panchina rossa Elena Casanova e le segnalazioni ricevute e inviate. Cum Panis, laboratorio di panificazione al centro sociale Magazzino 47 di Brescia, un ciclo di 3 incontri dedicati all'arte della panificazione e alla condivisione. Primo appuntamento giovedì 21 maggio, domani dalle 19.30 alle 22.30. Conoscenza della pasta madre, questo l'argomento, verrà consegnata ad ogni partecipante una porzione da portare a casa. Il ciclo prosegue poi giovedì 4 giugno e sabato 13 giugno. Per informazioni e iscrizioni scrivere a info@magazzino47.org. Massimo 20 persone, il laboratorio è tenuto da Paolino Paolo Zanni. Lo sportello salute ti aiuta a far rispettare i tempi e le visite e gli esami. Abbiamo ottenuto per centinaia di persone il diritto ad avere cure rapide ed accessibili, supporto completamente gratuito. Lo sportello è aperto in via Porta Pile 19F a Brescia presso il circolo del PRC mercoledì dalle 17.30 alle 19, a Coccaglio sempre mercoledì dalle 17.30 alle 19 in via Padre Marcolini 7 presso la Casa della Solidarietà, a Comezzano Cizzago da lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 e a Rezzato mercoledì dalle 17.30 alle 19 presso la cooperativa di consumo in via 4 novembre 1918 69/A. Per info e contatti sosdiritti.sportello.brescia@gmail.com oppure su Facebook la pagina Sportello Salute BS. Oltre i confini, al di là delle frontiere, giovani in lotta, formazione politica, antifascismo dall'Italia alla Francia. Con i giovani della France Insoumise di Marsiglia e l'Unione Giovani di Sinistra a Verona, l'appuntamento alle 19 di questa sera in via Nazzaro 46/A a Verona. È tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Per qualsiasi informazione o comunicazione scrivete a redazione@radioondadurto.org.

7:32 minuti, Radio Onda d'Urto, proseguiamo la conduzione del mattino con un brano musicale. Loro sono gli Zen Circus, torneranno alla festa di Radio Onda d'Urto nell'edizione di quest'anno, l'edizione 2026, saranno sul palco della storica area feste di Via Serenissima a Brescia, dove ogni anno si svolge la nostra festa estiva, il 21 di agosto, in apertura alle bresciane Via dell'Ironia. The Zen Circus, questo è un pezzo dal loro ultimo album Il Male, questo brano si intitola Un milione di anni. Buon ascolto, ci risentiamo al termine del brano.

0: Radio Onda d'Urto del Zen Circus, un milione di anni, proseguiamo con una lotta di lavoratrici e lavoratori nella città dalla quale trasmettiamo, Brescia, lunedì nell'ambito dello sciopero generale indetto da USB. C'è stata un'iniziativa di protesta, di lotta delle operatrici e degli operatori per l'integrazione scolastica, le figure professionali che supportano alunni e alunne con disabilità o bisogni educativi speciali per avere i diritti minimi garantiti. La loro protesta chiede infatti al Comune il riconoscimento del 100% delle ore che gli vengono assegnate all'inizio dell'anno, perché dicono: noi seguiamo i bambini con disabilità all'interno delle scuole dall'infanzia fino alle superiori, e succede che quando questi bambini o ragazzi sono malati o comunque sono assenti da scuola, con alcune cooperative abbiamo il riconoscimento di 2 ore, quindi un giusto rimborso della benzina per arrivare sul luogo di servizio, dove comunque ci richiamo, e con altre cooperative invece non abbiamo neanche quello, testimoniano lavoratrici e lavoratori per operatori e operatrici per l'integrazione scolastica. Per questo l'iniziativa di protesta di lunedì durante lo sciopero generale. Noi ne abbiamo parlato con Marina, una di queste lavoratrici.
1: Siamo con Marina per parlarci di un'iniziativa di protesta che si è svolta durante la giornata di sciopero indetto dall'Unione Sindacale di Base per ieri lunedì 18 maggio. Marina è un'operatrice per l'integrazione, poi ci spiegherà esattamente che figura professionale si tratta e anche il perché ieri avete voluto partecipare allo sciopero, ma anche con una serie di rivendicazioni che riguardano in particolare la vostra categoria di lavoratori e lavoratrici.
2: Salve a tutti, sono Marina e appunto siamo operatrici per l'integrazione e abbiamo iniziato a creare proprio un piccolo collettivo autonomo. In passato abbiamo provato diverse azioni accompagnati dalla CGIL e adesso vorremmo provare a farci accompagnare da USB. E momentaneamente siamo alcuni iscritti a un sindacato, altri a un altro, però l'obiettivo è quello proprio comune di avere i diritti minimi garantiti. E parliamo proprio di diritti minimi, nel senso che la rivendicazione di ieri è stata un'azione proprio svolta presso il Comune di Brescia, proprio perché il Comune è uno dei responsabili di alcuni dei disagi che abbiamo come categoria lavorativa, e in particolare quello che vogliamo chiedere al Comune è quello di avere il riconoscimento del 100% delle ore che a inizio anno ci vengono assegnate. Noi seguiamo i bambini con disabilità all'interno delle scuole, proprio dall'infanzia fino alle superiori. E praticamente avviene che quando questi bambini sono malati o hanno delle visite o qualsiasi motivo per il quale non riescono a presentarsi a scuola, con alcune cooperative abbiamo il riconoscimento di 2 ore, quindi proprio giusto la benzina per arrivare presso il luogo di servizio dove comunque ci rechiamo, e con altre cooperative neanche le 2 ore. Il Comune potrebbe scegliere proprio per regolamento di riconoscere il 100% delle ore, perché vengono proprio assegnate inizio anno a ogni bambino e quindi quei soldi vengono stanziati. Poi però durante gli appalti viene messa questa clausola delle 2 ore, pertanto il resto dell'introito resta al Comune, quindi noi non percepiamo solo quelle 2 ore. E questo non ha solo conseguenze economiche di grande precarietà, ma ne risente proprio il servizio stesso, perché tante persone anche competenti poi scelgono di cambiare lavoro, o dobbiamo comunque far tutti più di un lavoro per riuscire ad arrivare a uno stipendio di oltre 1.000 euro, appena poco di 1.000 euro, fare magari anche 2 lavori. Quindi diventa, diciamo, una situazione comunque di disagio, che poi svolge un servizio molto importante a livello di integrazione scolastica e su un settore che è già fragile e che quindi ha già tante complessità proprio per la mansione e per il tipo di lavoro che è. E quindi vogliamo chiedere proprio questo al Comune.
1: È una situazione che riguarda non poche lavoratrici e lavoratori, no? Perché siete in un numero piuttosto elevato nelle scuole sia di Brescia che della provincia. Ecco, ci puoi fare qualche stima?
2: Sì, siamo tantissime. Io esattamente i numeri non li conosco, però solo a Brescia sono tantissime lavoratrici, cioè con la mia cooperativa siamo quasi 400 dipendenti, è una delle più grandi, e però ci sono tantissime altre realtà su tutto il territorio e ci sono problematiche anche più complesse andando in comuni minori o in altre situazioni con altre cooperative. Però diciamo che la situazione di base ha proprio tante complessità e proprio anche a livello di contratto nazionale, ad esempio l'estate veniamo proprio congelati a livello di contratto, quindi finita la scuola è come se fossimo proprio precari. Si possono fare i centri estivi, però essendo tanti lavoratori non si riescono a fare più delle due settimane o massimo tre chi ha fortuna. E quindi c'è una grande scopertura, cioè il primo stipendio viene ricevuto comunque a ottobre, quindi i mesi estivi diventano comunque impegnativi. Tanti di noi fanno altri lavori, però comunque resta il fattore che il lavoro all'interno della scuola è un lavoro comunque impegnativo. Noi lo svolgiamo per tantissime ore ed estate abbiamo anche l'aggravante di dover magari lavorare tutta estate per avere un'entrata dignitosa. Prendiamo comunque sugli 8 euro all'ora, quindi è uno stipendio basso, ecco, di base.
1: Ecco, per quanto riguarda esattamente la richiesta che formulate al Comune, è quella fondamentalmente di inserire una clausola, insomma, nelle convenzioni, nei contratti d'appalto con le cooperative, quindi che...
2: Esattamente. Sì, perché proprio per legge il Comune può scegliere di riconoscere il 100%. Questa scelta viene fatta da comune a comune e adesso in diversi operatori su tutto il territorio nazionale hanno iniziato a muoversi per questo. A Roma hanno proprio aperto una causa proprio per avere il riconoscimento del 100% e speriamo che crei un bel precedente. E quindi speriamo che sempre più comuni riconoscano l'importanza comunque anche del lavoro che è e soprattutto anche per una continuità anche a livello educativo, nel senso che anche per gli altri bambini capita che magari il bambino che seguiamo manca una settimana, tutti i bambini quando torni ti dicono: ma come mai non c'eri, maestra? E tu vai a spiegargli che c'è un contratto del genere, no? Diventa proprio anche una svalutazione del lavoratore.
1: Tra l'altro, oltre che ovviamente essere a disposizione, insomma, al servizio, diciamo così, del bambino e della bambina, comunque dell'alunno, della studente, della studentessa che seguite, e comunque rafforzate la presenza anche diciamo all'interno della classe, no? Quindi sì. Considerando insomma anche le difficoltà che ci sono, con sempre meno ore di compresenza, eccetera, è un aiuto che date complessivamente poi al buon funzionamento didattico di tutta la classe.
2: Sì, io infatti vedo negli anni che proprio gli insegnanti così ci trattano proprio come una risorsa veramente preziosa. Io stamattina ad esempio ho la bambina assente, quindi ho fatto le due ore per quello che riesco a rispondere al telefono di mattina e ho aiutato a preparare i laboratori, a fare tutte le cose che una scuola richiede e al giorno d'oggi di esigenze e bisogni particolari ce ne sono a bizzeffe, quindi potremmo essere una risorsa molto importante per le scuole.
1: Ci spieghi, ecco, brevemente cosa avete fatto quindi ieri, perché avete manifestato con cartelli, con l'esposizione di cartelli in diversi punti della città.
2: Sì, allora ci siamo trovati a Campomarte proprio un po' per coordinare questo intervento e anche per tutte le azioni future che vorremmo fare. e siamo andati alla loggia e lì abbiamo consegnato questo volantino che abbiamo scritto con proprio queste richieste per il comune nei vari uffici del comune. Poi siamo andati in Piazza Repubblica e anche lì abbiamo fatto lo stesso intervento. In questi due luoghi non siamo riusciti ad andare proprio negli uffici, sono passati i volantini dalla segretaria, però ne abbiamo lasciato proprio uno per ufficio, mentre nell'ufficio conclusivo abbiamo trovato un assessore che proprio ci ha accolto, quindi abbiamo avuto un momento di scambio per proprio esporre tutte quelle che sono le nostre problematiche alla situazione. Essendo proprio l'assessore anche al bilancio, speriamo che ci sia l'intento, no, di farci rientrare nelle spese possibili. E poi abbiamo avuto i contatti, diciamo, di diversi assessori e abbiamo chiesto la possibilità di un incontro proprio per parlare della nostra situazione, trovare col comune un dialogo e una soluzione a questo, ancor più in un anno nel quale si legge che è un comune stabile con tanto di attivo e quindi era già iniziato questo dialogo tanti anni fa, poi si era concluso con un tavolo dal quale non abbiamo più saputo nulla e adesso insomma vogliamo proprio ottenere questo minimo risultato per avere anche noi un pochino di più di stabilità. Perché comunque avere un contratto di 20 ore ma trovare a farsene magari 10 nella settimana diventa un problema e quindi diventi anche un lavoratore che svolge il servizio in maniera anche differente se questa cosa si protrae negli anni. Quindi speriamo di avere un dialogo costruttivo.
1: Grazie Marina, ci risentiamo sicuramente per un ulteriore aggiornamento, quindi per il momento a presto. Grazie.
2: Grazie mille.
3: Perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
4: Celerini a piedi, seguite dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
5: È un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
6: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
7: No.
6: Cosa vi ha convinto, chi vi ha convinto? Barbero.
8: Siamo qui davanti al tribunale di Brescia dove è in corso il presidio.
9: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
10: Un buon pomeriggio, un ben ritrovate alle ascoltatrici, un ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
11: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
12: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
13: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro lo scrittore, Palestina libera e urlando, blocchiamo tutto.
14: Hanno occupato i binari, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche i binari di stesso.
3: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30 nella sezione 5 per 1000 scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.
0: 7:50 minuti, Radio Onda d'Urto, prima dello spot che vi invita a devolvere il 5 per 1000 alla nostra e vostra emittente. Avete sentito l'intervista di Umberto della redazione a Marina, una delle operatrici e operatori educativi che hanno manifestato durante lo sciopero generale di lunedì per chiedere il riconoscimento delle loro ore lavorative al 100% al comune di Brescia. Trovate l'intervista, come tutti gli approfondimenti che realizziamo, sul nostro sito www.radioondadurto.org. Adesso invece torniamo sulle prime pagine dei quotidiani in edicola questa mattina. Vi ricordo che poi approfondiremo i temi che sono trattati dai giornali in edicola nelle rassegne stampa. Alle 8:30 la rassegna stampa nazionale, alle 9:15 la rassegna stampa locale. Partiamo dal manifesto. Oggi le aperture sono molte, aperture sono dedicate all'ennesimo assalto illegale, piratesco dell'esercito israeliano contro le imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia 2, dirette verso le coste palestinesi, verso Gaza, per rompere l'assedio che l'esercito occupante israeliano cinge intorno alla striscia di Gaza da ben prima del 7 ottobre 2023. Le barche sono state tutte fermate dalla marina militare israeliana, che ha anche sparato dei colpi, delle pallottole di gomma contro attiviste e attivisti nel abbordaggio piratesco. Sono tutti in navigazione, in deportazione vera e propria verso il porto israeliano di Ashdod, verso le carceri, le strutture di detenzione israeliane. Partiamo dall'apertura del manifesto. Muro di gomma, questo è il titolo di apertura. Hanno anche sparato pallottole di gomma per fermare le ultime barche della flottiglia arrivate a 80 miglia da Gaza. La marina israeliana, alla luce del sole, assalta e sequestra in acque internazionali 400 attivisti. Netanyahu esulta, il governo italiano non condanna. La cronaca è accompagnata dal commento della co-vice direttrice e responsabile esteri del manifesto, Chiara Cruciati. Israele spara su tutti, violenza e impunità senza confini. La seconda apertura del manifesto riguarda la destra al governo in Italia. La destra si fa la guerra per il riarmo, la maggioranza chiede di rivedere l'impegno di spesa al 5%, ma poi il governo ordina il dietrofront e il passaggio sparisce dal testo della mozione proposta in aula dalla maggioranza. In taglio basso, altre notizie dal manifesto di questa mattina. Guerra in Iran, le giravolte di Trump, Teheran parla di nuovi fronti. Il processo all'Aia, in Libia la tortura non è crimine, è sistema. Nelle quattro ore in cui la procura dell'Aia ha presentato le accuse e le prove contro il generale libico Khaled El-Ishri al-Buti, l'elenco degli errori è degli orrori è lunghissimo: 17 reati ipotizzati, 11 per crimini contro l'umanità, 6 per crimini di guerra. Torneremo su questa notizia su Avvenire. E sempre su Avvenire troveremo di nuovo anche quest'altra notizia che troviamo in taglio basso, in prima pagina sul manifesto, che riguarda altri orrori, tutti italiani in questo caso, quelli del rapporto, l'ultimo rapporto di Antigone. Sovraffollato e chiuso è il carcere meloniano, celle allagate sporche, agenti infiltrati, svilimento del ruolo di direttori ed educatori, chiusura alle associazioni della società civile, abuso dell'isolamento, sovraffollamento, sono solo alcuni degli squarci nel rapporto di Antigone sulle carceri intitolato Tutto chiuso. Così la prima pagina del manifesto. Vediamo poi il Domani. Israele spara contro la flottiglia, pirateria di Stato, ma l'Unione Europea è muta, l'IDF assalta le ultime imbarcazioni della missione, Tel Aviv si giustifica, usate armi non letali, non ci sono feriti. Sulla guerra tra USA e Iran, Trump continua il balletto, governo nel caos invece in Italia su caro benzina e riarmo, cancellata la mozione. Oggi intanto, ricorda il Domani, incontro Putin-Xi Jinping, un'alleanza fondata sul gas e sul predominio di Pechino. La Stampa, tiro alla flottiglia, l'esercito israeliano spara contro le barche, 29 italiani fermati, la Farnesina protesta, mica così convintamente comunque, più che altro Tajani ha chiesto la cortesia a Israele di non fare del male alle attiviste e agli attivisti italiani fermati, tra cui anche il deputato dei 5 Stelle Caro Tenuto, e ha chiesto che vengano rilasciati, ma non è che abbia condannato l'ennesimo atto di pirateria internazionale contro la flottiglia da parte dell'esercito e della marina israeliani. La seconda apertura della Stampa, Putin in ginocchio da Xi Jinping, oggi il vertice in Cina. Sull'Iran invece c'è il pressing di Trump, l'accordo va chiuso entro domenica. Andiamo ora su Repubblica, c'è il reportage, così definito reportage, di un'inviata di Repubblica a L'Avana, Laura Lucchini, che si allinea con la narrazione statunitense anti-Repubblica Socialista di Cuba. Quindi Repubblica sfoggia questo reportage che si intitola così: Il tramonto del castrismo nella Cuba allo stremo. E poi abbiamo i titoli sulle notizie di cronaca. Israele spara sulla flottiglia, questa è l'apertura di Repubblica. Proiettili di gomma dei comando della Marina contro le barche per Gaza, arrestati 29 militanti, tra loro un deputato 5 Stelle, le opposizioni, il governo reagisca. A proposito del deputato 5 Stelle, Repubblica pubblica oggi una intervista realizzata con Caro Tenuto, evidentemente durante il viaggio ma prima del suo rapimento insieme agli altri attivisti e attivisti da parte di Israele. Caro Tenuto, Netanyahu dovrà rispondere del mio sequestro, dice così mentre viene intervistato da Alessia Candito di Repubblica. Poi la seconda apertura di Repubblica: spese NATO, destra nel caos, la maggioranza presente e poi ritira una mozione sulla revisione del 5% di spese militari. Andiamo sul Corriere della Sera. Flottiglia, spari e arresti in mare, proiettili di gomma sulle barche, tra i fermati il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, Tajani, Israele garantisca l'incolumità degli italiani, difesa, il caso della mozione di maggioranza, rivedere le spese NATO al 5% del PIL, poi il dietro front. Il Resto del Carlino apre con i fatti di Modena del fine settimana, ma in taglio centrale campeggia la fotografia dell'assalto israeliano alla flottiglia. Israele spari contro la flottiglia, deputato tra i 29 italiani fermati. E poi l'apertura del Resto del Carlino è: Modena non è terrorismo, ma El Kudri voleva la strage. Il PM esclude l'aggravante. Poi nella maggioranza continuano delle speculazioni su quanto accaduto a Modena, e sull'onda di queste speculazioni, su questa sfida tra Vannacci e Salvini a chi la spara più non direi grossa, ma a chi la spara più razzista, la deputata leghista Ravetto molla la Lega e passa con Futuro Nazionale, cioè con Vannacci. Andiamo ora sul Fatto Quotidiano. Bibi sequestra l'intera flottiglia, 400 rapiti, incluso Mantovani. Alessandro Mantovani, giornalista del Fatto Quotidiano, era sulle imbarcazioni della flottiglia, è stato anche lui rapito dai militari israeliani e condotto, deportato verso Ashdod. Colpi contro diverse imbarcazioni, entro la mattinata lo sbarco dei 400 attivisti in Israele, Meloni resta in silenzio in cambio del rilascio dei connazionali entro 24 ore senza carcere. Ma la vera e propria apertura del Fatto Quotidiano stamattina è in realtà sul tema della mozione fantasma sul riarmo della destra. Gli si è ristretto il riarmo, questo è il titolo del Fatto Quotidiano, 5% irrealistico, ma poi Crosetto blocca la mozione di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Secondo il Fatto Quotidiano il governo è bollito, la maggioranza chiede di revocare l'impegno NATO ma poi si rimangia tutto, e secondo il Fatto Quotidiano si tratta di un successo delle opposizioni unite. Vediamo le aperture di Avvenire, che sono differenti rispetto a quelle degli altri quotidiani. Perché? Ma torniamo comunque su due temi che abbiamo già visto su altri quotidiani, come per esempio il Manifesto, non però in primo piano, invece per Avvenire sono in primo piano. Da una parte la Corte Penale dell'Aia e l'udienza sulle torture dei migranti in Libia. Gli schiavi di Al-Houthi aprono il processo al sistema Libia, alla Corte Penale dell'Aia l'udienza dei testimoni contro il collaboratore di El-Masri, arresti illegali, torture e stupri di migranti, questa è l'apertura di Avvenire. E poi abbiamo il rapporto di Antigone: Italia al carcere duro, cresce l'affollamento, aumentano i suicidi, raddoppiano i bambini dietro le sbarre, più ricorsi per trattamenti inumani e degradanti, ostacolato l'ingresso delle associazioni. Per Antigone sono 64.436 le persone recluse a fronte di una capienza di 51.265 posti. Per quanto riguarda la stampa nazionale italiana, chiudiamo con Il Sole 24 Ore. Intelligenza artificiale, una raffica di IPO da 4.000 miliardi tiene alti umore e indici a Wall Street. La vittoria giudiziaria di OpenAI su Musk spiana la via alla quotazione. Poi abbiamo accise, nuova proroga degli sconti, più fondi al trasporto locale. E ancora, in Italia, eredità, quasi il 50% delle case è posseduto da ultrasettantenni, passaggi generazionali che valgono 2.720 miliardi. Passiamo ora alla stampa locale, partiamo dal giornale di Brescia. I bresciani risparmiano di più. I depositi bancari sommati a quelli postali valgono quasi 49 miliardi, una cifra che è raddoppiata negli ultimi 15 anni. Questa è l'apertura del giornale di Brescia. Per quanto riguarda il Brescia Oggi si parla sempre di soldi, si parla di rimesse degli immigrati. Gli stranieri di Brescia rimandano in patria 225 milioni in un anno. Poi l'inchiesta, truffa superbonus, sequestrati 6 milioni di crediti d'imposta. E ancora il nodo della stazione TAV del Garda, RFI l'iter è stato avviato, il nodo però è il maxi prezzo lievitato a 210 milioni per costruire la stazione del TAV del Garda. Poi ancora scuola guida, corsi fantasma, patenti truccate, 4 rinvii a giudizio. In taglio basso, infine, Rovato in Franciacorta tra i comuni al voto, i 4 candidati si scontrano sulla piazza, si vota il fine settimana in arrivo, e poi serie di incidenti a Tremosine, 2 trattori e un'auto nella scarpata, 3 feriti. Vediamo ora il Corriere della Sera dorso bresciano. L'apertura è questa: lo stadio all'Union Brescia per altri 3 anni, poi la nuova arena. La loggia lo affida con un bando fino al 2029. Poi ancora l'addio alla loggia di Todeschini, funzionaria addetta all'urbanistica, che dopo 2 anni va a Monza. In taglio basso, infine, anche sul Corriere della Sera di Brescia, immigrati, oltre 200 milioni di rimesse, valori in costante crescita da 10 anni. L'India è il primo paese di destinazione. Vediamo poi la pagina milanese di Repubblica. L'apertura è questa: PD, Partito Democratico e Sala, il sindaco, il grande freddo, quindi PD, Sala, il grande freddo. Dopo la spaccatura nella maggioranza sulla mozione che bocciava il gemellaggio con Tel Aviv, il sindaco chiede un chiarimento agli alleati e in ballo c'è la campagna elettorale. A fianco, sempre su Repubblica Milano, ansia per Martina, la milanese in missione con la flottiglia. C'è l'ex portavoce milanese dei Fridays for Future, Martina Comparelli, 33 anni, fra le decine di attivisti italiani fermati dalla Marina Militare israeliana a bordo delle navi della Global.

sulle prime pagine, sui primi piani dei quotidiani esteri questa mattina. Partiamo dalla Spagna questa mattina, perché segnaliamo che tutti i quotidiani spagnoli citano questa vicenda, cioè l'incriminazione, l'indagine, l'inchiesta sull'ex premier spagnolo socialista Zapatero, che è indagato per la vicenda, per il caso Plus Ultra, cioè sulla sostanzialmente sul rilevamento della compagnia di bandiera spagnola, ed è indagato sostanzialmente per corruzione all'interno e per traffico di influenze in questa vicenda, per una vicenda di documentazione di falsi capitali nella vicenda dell'acquisizione, ecco, di Plus Ultra in Spagna. E un po' tutti i quotidiani spagnoli, El Mundo, La Vanguardia, El País, ABC, questa mattina si concentrano su questo caso, perché è la prima volta che un ex premier spagnolo viene indagato in questa maniera. Abbiamo poi i quotidiani statunitensi come New York Times e Washington Post, che si concentrano sulle vicende di Trump con sostanzialmente l'agenzia delle entrate statunitense e le trattative e le indagini rispetto agli interessi di Trump e della sua famiglia nelle stesse iniziative politiche ed economiche che come presidente degli Stati Uniti Trump intraprende. Questo è il dibattito su New York Times e Washington Post di oggi. Su New York Times troviamo anche un'attenzione alla epidemia di Ebola che cresce in Congo da settimane e ora diventa un allarme, dice sostanzialmente il New York Times. Abbiamo poi altre segnalazioni interessanti sulle questioni globali, per esempio dall'Inghilterra e dal Financial Times, che sostanzialmente riporta della possibilità che Xi Jinping ha paventato a Donald Trump, cioè che Putin possa fare dei passi indietro rispetto alla guerra in Ucraina. Quindi questo è un po' il tema del Financial Times stamattina, uno dei temi posti dal Financial Times. Abbiamo poi per esempio in Francia Libération, che approfondisce il tema dei NEET, cioè dei soprattutto giovani che non sono occupati, non studiano, quindi non lavorano, non studiano, non sono in formazione e non stanno neanche cercando lavoro. Dice che i NEET cercano un modo di lavorare, di essere impiegati, titola Libération. Che sono 1,5 milioni in Francia, un numero però in aumento e che rappresenta, dice la Libération, il fallimento delle politiche e delle riforme che si sono succedute in Francia sostanzialmente negli anni. Se poi andiamo invece in Medio Oriente, abbiamo per esempio il quotidiano con ambizioni panarabe Arab News, che è quotidiano saudita, legato al regno dei Saud, dell'Arabia Saudita. A Damasco, in Siria, la Siria che ci viene raccontata come stabile, stabilizzata e pacificata dall'ex presunto ex jihadista al-Jolani al-Shara, un nuovo attentato, un nuovo attacco con un'autobomba nella capitale siriana Damasco, ha ucciso anche dei soldati del presunto esercito governativo della Siria unificata di al-Jolani. Una bomba esplosa fuori dal Ministero della Difesa ieri uccidendo un soldato siriano e ferendone una decina di altri. Poi i soldati hanno scoperto anche una bomba che era pronta a esplodere nel quartiere di Bab Sharqi, sempre a Damasco, ma mentre la stavano smantellando, quest'altra autobomba ne è esplosa un'altra ancora.
questo

0: Questo probabilmente ad opera di alcuni delle miriadi di gruppi jihadisti che al-Jolani ha messo insieme per costituire un esercito non esercito in Siria, per spendere la propria credibilità a livello internazionale che gli viene comunque data, la legittimità che gli viene comunque data dai governi a livello internazionale, soprattutto quelli legati a Stati Uniti, Israele, Turchia e i loro alleati della NATO, ma non solo. Ricordiamo che al-Jolani è stato anche, come dire, riconosciuto dal governo russo di Putin, che giusto nei giorni scorsi ha sviluppato significative manovre militari in Siria. Quindi questa è la situazione nel paese dopo che al-Jolani ha preso il potere ed è stato messo a governo cosiddetto ad interim a Damasco. Quindi attentati e autobombe nella giornata di ieri in Siria e a Damasco in particolare, così in apertura Arab News, che poi però tiene uno sguardo ovviamente anche su l'aggressione militare regionale degli Stati Uniti ed Israele, in particolare su Trump, che ha detto che era a un'ora dal colpire di nuovo l'Iran e che continua a minacciare di riprendere l'aggressione militare sul territorio iraniano, mentre Teheran ha di nuovo risposto con una nuova proposta di fermare davvero la guerra, che ormai ha assunto una scala più che regionale in Medio Oriente e in Asia occidentale. Con questo possiamo chiudere la lettura delle prime pagine di questa mattina. Torneremo ovviamente su tutti questi temi nella rassegna stampa, prima la rassegna stampa nazionale alle 8:30 minuti, poi la rassegna stampa locale alle 9:15, ma ci torneremo anche tra poco nel giornale radio. Prima ci sarà Storia di classe di questa mattina, poi il secondo GR di oggi alle 8:20 minuti e ovviamente anche negli approfondimenti della mattinata qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, quindi rimanete con noi. Ora un paio di spot, poi Storia di classe e a seguire il GR Flash, il secondo di oggi 20 maggio qui su Radio Onda d'Urto.
1: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
3: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
4: Anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare, assieme, a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02084620174.
5: Storia di classe. Chi
6: Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
0: Maggio 1897 nasce a Lodi il filosofo, scrittore e militante anarchico italiano Camillo Berneri. Camillo Berneri passa l'infanzia in diverse città italiane al seguito della madre insegnante e socialista. Palermo, Milano, Cesena, Forlì, quando nel 1905 giunge a Reggio Emilia. Qui cresce, entra a far parte della sezione giovanile del Partito Socialista. Ne uscirà nel 1915 con una lettera aperta ai giovani socialisti da un giovane anarchico, nella quale denuncia il degrado del Partito Socialista riguardo l'ambigua posizione rispetto alla Grande Guerra. Prosegue le sue battaglie antimilitariste. Ma l'ultimo anno della guerra lo vede poi al fronte, condotto sotto scorta. Denunciato due volte dal tribunale di guerra, al termine della stessa deve completare i 3 anni di servizio militare. Viene poi inviato al confino sull'isola di Pianosa, essendo egli ormai noto sovversivo che aveva partecipato agli scioperi del luglio 19 a Firenze. È il 1922 quando si trasferisce a Firenze, qui si laurea in filosofia. L'avvento però del fascismo segna per lui l'inizio di gravi problemi. Aggressioni, anche fisiche, lo portano nel 1926 a rifugiarsi in Francia, dopo 10 anni passati poi a girovagare in Europa con lo scoppio della rivoluzione spagnola, arriva nel luglio del 36 a Barcellona. Della sua attività nella capitale catalana ne ha scritto Flavio Guidi, autore di Nostra Patria e il mondo intero, Camillo Berneri e Guerra di classe a Barcellona.
7: Camillo Berneri, tenendo conto che era ritenuto dall'Ovra il capo dell'anarchismo italiano dopo la morte di Malatesta e di Fabbri, cosa non vera in realtà, ma comunque era sicuramente uno dei dirigenti più in vista di tutto l'anarchismo italiano. Importantissimo perché lui fonda Guerra di classe, su quel periodico sviluppa una battaglia molto dura contro quelle che lui ritiene le posizioni anarco-riformiste della maggioranza della CNT e della FAI. E quindi arriva in Spagna nell'estate del 36, quando di fronte al colpo di Stato di Franco, in molte città spagnole, soprattutto a Barcellona, si sviluppa una vera e propria rivoluzione sociale. Lui è entusiasta, aderisce prontamente, dà vita a questo organo, ma molto rapidamente si rende conto che con la formazione del governo Largo Cavaliero a Madrid e del governo della Generalitat a Barcellona, gli anarchici che entrano nel governo, lui è favorevole a questa entrata. Un mesetto si rende conto che li stanno usando e che di fatto si avvicina la possibilità di una controrivoluzione non solo di tipo franchista, ma anche da parte delle forze moderate repubblicane. E questo è un elemento di rottura, perché Berneri col suo peso politico e culturale poteva spostare gli equilibri interni alla CNT, e la CNT era l'organizzazione operaia maggiore di tutta la Catalogna e dell'Andalusia, anche quindi una buona parte della Spagna, contro la moderazione che avrebbe, secondo lui, portato alla sconfitta non solo della rivoluzione sociale in Catalogna, Aragona e in tutta la Spagna, ma anche della stessa Repubblica Borghese alla vittoria del franchismo. E sarà purtroppo profeta, un facile profeta, perché così succederà.
0: La guerra civile spagnola purtroppo però lo condurrà alla morte, avvenuta il 5 marzo 1937. Lascia comunque una profonda eredità politica.
7: Un uomo di principi e non di dogmi. A volte si confondono queste cose, no? Perché si tende a pensare che se si è pragmatici, tra virgolette, vuol dire essere pragmatici, empirici, e quindi vuol dire rinunciare ai propri principi per diventare per fare dei compromessi. In realtà lui parla di anarchismo attuale, no? Cioè di rendere l'anarchismo, comunque ogni pensiero rivoluzionario, concreto, legato alle situazioni, analizzare la situazione concreta, no? Non basarsi sull'ipse dixit, sul fatto che siccome i sacri numi, come li chiamava lui, pensiamo a Bakunin nel suo caso, no? O Kropotkin, hanno scritto 50, 100 anni prima, 30 anni prima, una serie di riflessioni sulla base della loro esperienza, bisogna applicare queste cose ovunque. In realtà i principi fondamentali per lui sono inamovibili, tra virgolette, rimane un rivoluzionario fino in fondo, al 100%, ma non un dogmatico, non un settario. Lui si apre a tutte le correnti. Io direi che proprio l'essere rivoluzionari e contemporaneamente aperti a tutte le correnti per un dibattito fraterno, per arrivare insieme alla possibilità di realizzare una società in cui l'umanità sia libera, che poi è lo scopo fondamentale di tutte le correnti rivoluzionarie. di cui Bernelli secondo me è uno degli esponenti più lucidi, purtroppo, ricordiamolo, assassinato dagli stalinisti appunto durante le giornate di maggio del 37.

0: 5. Scrivi 0208 46 20 174 nella tua dichiarazione dei redditi. Give me 5.
1: Alright. 8 e 20 minuti, Radio Onda d'Urto, il secondo GR Flash di oggi, mercoledì 20 maggio. Ieri un nuovo assalto militare dell'esercito israeliano contro la Global Sumud Flottiglia 2. I militari israeliani hanno sparato con proiettili di gomma contro attiviste e attivisti durante l'ennesimo abbordaggio piratesco in acque internazionali. Centinaia le attiviste e gli attivisti rapiti dall'IDF deportati verso il porto di Ashdod e le prigioni israeliane tra lunedì e ieri. Tra loro anche 29 italiane e italiani, ma nessuna denuncia da governo italiano né dall'Unione Europea, che si limitano a chiedere per cortesia l'incolumità e la liberazione dei propri cittadini. Massima allerta sulla flottiglia, Israele ha ricevuto il permesso di minacciare, rapire e sparare ai civili anche in acque internazionali. Benvenuti nell'apartheid senza frontiere, che presto diventerà il consorzio mediterraneo dell'apartheid. Vergogna all'Unione Europea, principale sostenitrice di tutto ciò in questa parte di mondo, commenta così su X Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per i territori palestinesi occupati. L'iniziativa della flottiglia si muove nel contesto della guerra imperialista e di una riorganizzazione armata del capitalismo sempre più generalizzata. Il Pentagono ha annunciato un taglio delle brigate dell'esercito USA in Europa da 4 a 3. Questo, fanno sapere da Washington, comporterà un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. L'esercito statunitense stabilirà la collocazione definitiva delle tre brigate e di altre forze in funzione della capacità degli alleati europei di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa, così il Pentagono. Intanto i deputati e gli stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto un'intesa provvisoria per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. A giugno i principali leader del vecchio continente e Trump si incontreranno nella riunione del G7 che si terrà a Parigi. L'obiettivo sarebbe, si legge, un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto in Iran e Medio Oriente. A questo proposito, il presidente USA Trump, anche su pressione dei paesi del Golfo suoi alleati, rinuncia per ora alla ripresa dell'aggressione militare a Teheran, ma non alle minacce, affermando di concedere 2 o 3 giorni alla Repubblica Islamica per accettare le condizioni poste da Washington. Concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare, aggiunge il tycoon. Ma Teheran risponde: abbiamo il dito sul grilletto, abbiamo già abbattuto un F-35, se la guerra riprendesse abbiamo sorprese in serbo. 2 navi cargo cinesi intanto avrebbero attraversato nelle ultime ore lo stretto di Hormuz, il tutto mentre Xi Jinping accoglie a Pechino il presidente russo Putin una settimana dopo aver accolto Trump. Manteniamo un livello alto di relazioni grazie alla fedeltà, ha detto Xi a Putin dopo che il capo del Cremlino ha confermato che Mosca rimarrà un fornitore di energia affidabile per Pechino. Il presidente russo inoltre avrebbe riferito a Xi Jinping la disponibilità russa ad aiutare la mediazione tra USA e Iran. Ma l'esercito di Mosca intanto continua a bombardare l'Ucraina. 2 persone sono rimaste uccise, 6 ferite stanotte a causa di un attacco russo sulla città di Dnipro. In Italia il governo Meloni fa i conti con le conseguenze economiche della guerra globale. L'esecutivo sarebbe orientato verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio. Il ministro dell'economia Giorgetti ha riferito che nel Consiglio dei Ministri di venerdì saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Resta aperta intanto la trattativa con Bruxelles sull'estensione della clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia. Stiamo esaminando la richiesta di Roma, ha detto il vicepresidente dell'Unione Europea Dombrovskis. Al Senato intanto spunta per un attimo una mozione del centrodestra che chiede di rivedere l'obiettivo del 5% in spese militari così come concordato nella NATO, un passaggio del testo che però è sparito poco dopo. Un'azione lucida, non dettata da patologie psichiche, messa in atto per uccidere più persone possibile. Nell'ordinanza con cui il Tribunale di Modena convalida l'arresto di El Khoudry si legge anche della possibilità che il 31enne volesse fuggire in Marocco dopo aver travolto e ferito 8 persone con l'automobile. Restano le accuse di strage e lesioni gravissime, ma non l'aggravante di terrorismo. Continuano le speculazioni delle destre sulla vicenda. Ora Forza Italia chiede la cittadinanza per i cittadini egiziani che hanno aiutato a bloccare l'aggressore, approfittando della situazione per portare avanti i propri litigi dentro la maggioranza con la Lega di Salvini. 8:25 minuti di mercoledì 20 maggio, è tutto per quanto riguarda questa edizione flash del GR. Il prossimo GR in breve qui su Radio Onda d'Urto alle 11, ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi la rassegna stampa nazionale.
2: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti dalle frequenze di Radio Onda d'Urto per questo mercoledì 20 di maggio. Anche quest'anno Scegli, l'informazione indipendente e libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. Nel 730 scrivi il codice 0208 4620 174. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, che dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare insieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto, scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 0208 4620 174. Vediamo gli appuntamenti di oggi. Inventari superiori, festival dei laboratori degli istituti superiori e dell'immaginario giovanile. L'appuntamento questa sera alle 20.30 al Teatro Borsoni con Nelle sue scarpe per Ipsar Mantegna. Proiezioni cinematografiche invece al nuovo Eden, il caso 137 in programma alle 18.30, la prima visione di Kokuo, il maestro di Kabuki, alle ore 15, quasi grazia alle 15.15. Wild Days alle 20.45 e La Baglia alle 18.30 e alle 20.30. Per la rassegna Indovina chi viene al cinema si alza il vento alle 10.15. Il consiglio di quartiere La Marmora si riunisce alle 19 questa sera nella sala civica di Via Zigliani 6. All'ordine del giorno le modalità di attuazione del progetto Brescia Partecipa 2027, le prossime iniziative in programma e l'intitolazione di una panchina rossa Elena Casanova e le segnalazioni ricevute e inviate. Cum Panis, laboratorio di panificazione al centro sociale Magazzino 47 di Brescia, un ciclo di 3 incontri dedicati all'arte della panificazione e alla condivisione. Primo appuntamento giovedì 21 maggio, domani dalle 19.30 alle 22.30. A conoscenza della pasta madre, questo l'argomento, verrà consegnata ad ogni partecipante una porzione da portare a casa. Il ciclo prosegue poi giovedì 4 giugno e sabato 13 giugno. Per informazioni e iscrizioni scrivere a info@magazzino47.org. Massimo 20 persone, il laboratorio è tenuto da Paolino Paolo Zani. Lo sportello salute ti aiuta a far rispettare i tempi e le visite e gli esami. Abbiamo ottenuto per centinaia di persone il diritto ad avere cure rapide ed accessibili, supporto completamente gratuito. Lo sportello è aperto in via Porta Pile 19F a Brescia presso il circolo del PRC mercoledì dalle 17.30 alle 19, a Coccaglio sempre mercoledì dalle 17.30 alle 19 in via Padre Marcolini 7 presso la Casa della Solidarietà, a Comezzano Cizzago dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 e a Rezzato mercoledì dalle 17.30 alle 19 presso la cooperativa di consumo in via 4 novembre 1918 69/A. Per info e contatti sosdiritti.sportello.brescia@gmail.com oppure su Facebook la pagina Sportello Salute BS. Oltre i confini, al di là delle frontiere, giovani in lotta, formazione politica, antifascismo dall'Italia alla Francia. Con i giovani della France Insoumise di Marsiglia e l'Unione Giovani di Sinistra a Verona, l'appuntamento alle 19 di questa sera in via Nazzaro 46/A a Verona. È tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Per qualsiasi informazione o comunicazione scrivete a redazione@radioondadurto.org.
3: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi S730 il codice 0208462017 4. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.
4: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Ogni mercoledì dal 6 di maggio andrà in onda per 10 puntate all'interno di Bara Onda d'Urto, 70 onde d'Urto. Un'idea di Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti. Esploreremo insieme il magnifico decennio degli anni 70 nella musica italiana con contributi, canzoni e interviste esclusive. Da mercoledì 6 maggio, quindi, è per 10 mercoledì di fila all'interno di Bara Onda d'Urto, andrà in onda 70 onde d'Urto, un progetto di Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti.

mercoledì dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio, l'archivio del gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: E 35 minuti Radio Onda d'Urto, mercoledì 20 di maggio, la rassegna stampa di carattere nazionale. Velocemente le prime pagine, molti quotidiani, tutti ad eccezione sostanzialmente del Fatto Quotidiano e del Sole 24 Ore, aprono con l'ennesimo atto di pirateria internazionale di Israele, quindi il sequestro della flottiglia Muro di Gomma, titola il Manifesto, con un'immagine dell'esercito israeliano che apre il fuoco verso una delle imbarcazioni, la Hirolama della Global Sumud flottiglia. Poi c'è invece il Domani: Israele spara contro la flottiglia, pirateria di Stato, ma l'Unione Europea resta muta. Tel Aviv si difende dicendo: non abbiamo usato armi letali, cioè hanno usato i proiettili rivestiti di gomma. Il Fatto Quotidiano invece ha questa notizia in taglio alto, con Netanyahu che sequestra l'intera flottiglia, 400 rapiti, incluso Mantovani, che è l'inviato del Fatto Quotidiano a bordo della flottiglia. La Repubblica invece titola così: Israele spara sulla flottiglia, le opposizioni, il governo reagisca. Corriere: flottiglia spari e arresti in mare, questo è il titolo. Infine Sole 24 Ore, che invece, come detto, ha due altre aperture. La prima riguarda l'intelligenza artificiale: una raffica di IPO da 4.000 miliardi tiene alti l'umore e gli indici da Wall Street. Cos'è? È l'IPO, cioè il tentativo di fatto di acquisire, diciamo, una serie di startup che si occupano di intelligenza artificiale, quindi iniettando soldi freschi, diciamo, nella ruota della finanza. C'è poi un'altra apertura invece molto più terra terra ma interessante: Eredità, quasi il 50% delle abitazioni è posseduto dagli ultra settantenni, un valore complessivo di 2.700 miliardi di euro. Di questi 2.700 miliardi, 1.800 miliardi è posseduto appunto da chi ha più di 70 anni, quindi un paese di vecchi, anche per quanto riguarda la rendita di carattere immobiliare. Queste sono un po' le notizie principali. Prima di muoverci nei territori della flottiglia, noi però andiamo in Palestina, perché l'obiettivo della flottiglia è quello di porre ovviamente i riflettori dei media su quello che accade in Palestina, tentativo riuscito fino a un certo punto, visto che i media se ne guardano bene dal parlarne, tranne come al solito un paio di quotidiani, che sono Il Manifesto da un lato, ma anche Il Sole 24 Ore dall'altro, che su questo tema almeno è un giornale di riferimento. Basti vedere l'apertura di pagina 16 con richiamo in prima pagina su una vicenda di cui in realtà abbiamo parlato più volte anche noi, ma è interessante che occupi mezza pagina praticamente del quotidiano di Confindustria. Parliamo dei cosiddetti Gaza Sunbird, cioè di questi ciclisti e Gazawi, tutti con amputazioni delle gambe a causa degli attacchi degli israeliani, in bici con una gamba sola a portare aiuti alla gente di Gaza. È il racconto di Roberto Bongiorni, che parla appunto dei Gaza Sunbird, la prima squadra di paraciclismo della striscia, sfida droni e cecchini. La storia di Alaa e degli altri ciclisti amputati, premiata anche al Festival di Cannes, che si tiene proprio in questi giorni. Una delegazione infatti di questi ciclisti, dopo essere passata dal Belgio, da altri paesi, è arrivata al Festival di Cannes per un incontro. C'era Alaa Al-Dahli, 28enne, appunto uno dei fondatori di questa esperienza, che è sì di carattere sportivo ma è anche di aiuti, perché attraverso le biciclette ottenute tramite una serie di donazioni consegnano materialmente gli aiuti nella striscia. Il tutto è al centro anche di un documentario che si chiama Gaza Sunbird di Flavia Cappellini, che non è però ancora terminato, che verrà invece pubblicato nelle prossime settimane. Una coproduzione palestinese, belga, francese e britannica. Un viaggio, dice la Cappellini, che è corrispondente di Sky Italia da Gerusalemme, che riguarda anche la guerra, ma che parte anni prima, perché molte di queste persone sono state costrette all'amputazione dagli spari degli israeliani durante la grande marcia del ritorno. Quelle manifestazioni settimanali andate avanti per 2 anni fino al Covid, e sostanzialmente ogni giorno in maniera di fatto non violenta fino alla border, e dall'altra parte i cecchini che sparavano nelle ginocchia e nelle gambe ai palestinesi. Sempre su questo il Sole 24 ci ricorda come la crisi umanitaria a Gaza non migliori, anzi dallo scorso ottobre ad oggi le uccisioni e le distruzioni sono andate avanti quotidianamente, dice il responsabile dell'ufficio ONU per i diritti umani nei territori, Ajit Sunghai, presentando ieri l'ultimo rapporto che copre il periodo fra il 7 ottobre 2023 e il 31 maggio 2025, documentando violazioni su larga scala del diritto internazionale, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. A un anno di distanza dall'ultimo report, appunto, che è del maggio del 2025, non è cambiato nulla. Le conseguenze durature di quanto abbiamo documentato è evidente, dicono dalle Nazioni Unite. Poi di spalla si parla della vicenda della flottiglia. Non è ancora chiaro se verranno arrestati o respinti, tra loro anche il deputato degli 5 Stelle Caro Tenuto, denunciato l'uso di proiettili di gomma. Israele di fatto se lo rivendica dicendo di aver usato mezzi non letali, cioè i proiettili rivestiti di gomma. In taglio alto poi c'è un'altra notizia sempre sul tema con Roberto Bongiorni. Smotrich, incriminazione della Corte Penale Internazionale contro di me, lo annuncia lo stesso ministro fascista dei coloni che ha in mano i cordoni della borsa dello Stato israeliano, i ministri infatti delle finanze. Lui l'ha, come dire, festeggiata ordinando lo sgombero di un villaggio palestinese di beduini in Cisgiordania. Nello specifico parliamo di Canal al-Hamar, che si trova sulla strategica strada 1, quella che da Gerusalemme porta a Gerico, terra palestinese, ma dove il governo israeliano vuole creare un nuovo blocco di insediamenti chiamato E1, un progetto particolarmente controverso perché la sua posizione strategica di fatto renderebbe impossibile creare un ipotetico stato palestinese contiguo, perché è proprio in mezzo, diciamo, alla strada che porta da Gerusalemme verso est in direzione della Giordania. In mezzo ci sono circa 200 beduini palestinesi cui è già stata sottratta la terra, per ora rimangono ancora lì. Si tratta della stessa villaggio Khan al-Ahmar dove ricorderete magari alcuni anni fa si era parlato della vicenda della cosiddetta scuola di gomme, cioè una scuola realizzata attraverso il recupero dei copertoni, costruita anche con i soldi dell'Unione Europea, in particolare della cooperazione italiana, che era già finita al centro prima il Covid, di una serie di ordini di demolizione. Ovviamente l'ordine di sgombero del villaggio riguarderebbe anche la scuola pagata dall'Unione Europea. Così un po' di notizie da tutta questa pagina, pagina 16 del Sole 24 Ore. Andiamo invece al Manifesto, poca cronaca con le vicende delle flottiglie perché l'abbiamo già raccontata ieri anche qui da Radio Onda d'Urto, i nuovi abbordaggi, gli spari, queste 400 persone in mano a Tel Aviv, 27 sono italiani, tra loro anche un deputato dei 5 Stelle Caro Tenuto, in teoria viaggiano verso Ashdod dove dovrebbero arrivare, poi non è chiaro se finiranno direttamente in galera o se saranno deportati nei vari paesi da cui sono arrivati. C'è il commento sul Manifesto di Dario Salvetti, dell'ex GKN di Campi Bisenzio. Siamo cittadini, lavoratori, gente comune, le nostre barche sono vecchie e malandate, ma nonostante questo abbiamo deciso di provare a rompere il blocco illegale di Gaza, attraversando quindi il mare. Sono stati bloccati al largo di Cipro, ma su cosa significhi il mare a Gaza, anche per tornare a mettere gli occhi sulla Palestina, su quello che accade lì, noi segnaliamo a pagina 3 un articolo molto interessante, nello specifico di Lina Ghazan Abuzayed, giornalista che vive ancora a Gaza City, che parla del mare della striscia, da fonte di sostentamento a zona di pericolo costante. La pesca è in ginocchio per la distruzione sistematica delle imbarcazioni e delle infrastrutture durante la guerra. Porti, mercati, acquaculture, tutto distrutto scientificamente, assieme alla vita di almeno 230 pescatori che sono stati ammazzati dagli israeliani, che poi affondano sistematicamente le barche, ma hanno fatto di più negli ultimi mesi dopo, cioè il cessate il fuoco, racconta la Abu Zayed. C'è stato il graduale smantellamento di un intero settore economico che faceva parte anche della vita e della memoria di Gaza. Fra distruzione e perseveranza, il mare rimane presente come uno spazio a cui i pescatori di Gaza continuano ad avvicinarsi nonostante tutto, alla ricerca di un sostentamento scarso ma anche di una speranza indomita di una vita normale, così l'articolo che troviamo a pagina 3 sul Manifesto, che ha il pregio di dare voce direttamente a una giornalista palestinese, visto che ancora ci sono, nonostante Israele li abbia presi di mira in maniera scientifica e criminale. Sempre sulla vicenda della flottiglia, poi vedremo, diciamo, cosa accade a livello di politica di palazzo. Possiamo riassumere nulla, perché il governo mette la testa sotto la sabbia, ma noi segnaliamo un editoriale, che è quello di Chiara Crucciati, con direttrice del Manifesto, che noi vi leggiamo. In Palestina li conoscono tutti, temibili rubber bullet, proiettili di gomma. Il nome inganna. La gomma riveste un'anima di pallottola e il colpo può uccidere. Nelle manifestazioni di protesta piovono a grappoli, sono uno dei mezzi più usati per disperdere la folla, ma anche disperdere è un inganno. Ieri il lungo assalto della marina israeliana alla flottiglia si è concluso con i rubber bullet sparati contro gli attivisti a bordo delle ultime barche intercettate. Come denunciano nei loro ultimi messaggi finali, quelli che gli equipaggi delle 10 imbarcazioni che hanno forzato i motori all'estremo sono riusciti a trasmettere. Più che per sfuggire alla cattura, hanno corso per avvicinarsi il più possibile anche simbolicamente a Gaza. E chissà se in quei momenti avranno pensato che lo sbarco impossibile con il suo carico di aiuti non fosse un'utopia. Non è successo. Israele ha finito il lavoro cominciato 16 anni fa con gli spari mortali contro la Mavi Marmara. Gli attivisti sono stati tutti presi e condotti su una nave cargo, trascinata e trasformata in prigione. Un rapimento di massa, oltre 400 persone totalmente irraggiungibili. L'uso dei proiettili di gomma non è certo necessario a disperdere nessuno nello spazio ristretto di una barca a vela, tanto più con l'equipaggio ordinatamente seduto a mani alzate. È solo una violenza che serve a terrorizzare e punire. Israele l'applica da decenni, questa volta contro obiettivi diversi. C'è stato un periodo in cui il passaporto faceva una qualche differenza. Certi metodi spicci, certe torture erano riservati ai palestinesi. Per questo sono nate nel tempo tante iniziative di interposizione non violenta nei territori occupati, con attivisti israeliani ed internazionali a mettersi letteralmente in mezzo fra palestinesi ed esercito, fra palestinesi e coloni. Esisteva una sorta di linea rossa al passaporto come scudo. In Palestina le linee rosse però sono evaporate da tempo. Israeliani ed internazionali vengono picchiati, arrestati, messi sotto silenzio. In parallelo, il trattamento destinato ai palestinesi ha oltrepassato qualsiasi decenza. Le carceri sono centri istituzionalizzati di tortura sistematizzata, le strade un tiro a segno. Una differenza esiste ancora, certo, ma si è radicalizzata, perché almeno quelle minime linee rosse, quelle che tutelavano i non palestinesi, sono evaporati. E la domanda che il governo italiano e le cancellerie amiche non intendono porsi, perché se non si interviene mai di fronte alla brutalità, questa continua a crescere, nutrendosi di impunità, diventa incontrollabile e si allarga a macchia d'olio. Colpisce già le ONG, i giornalisti, gli attivisti, anche se hanno i passaporti giusti. La Farnesina adesso minaccia di indagare sull'uso dei proiettili di gomma contro cittadini italiani, quando per 3 anni non ha mai messo in discussione l'uso dei mezzi di annientamento di un intero popolo. Bombardamenti a tappeto, blocco degli aiuti, detenzioni di massa, torture. Magari può ricordarsi di tutto questo ora che ha scoperto cosa sono i rubber bullet. Così Chiara Crucciati, pagina 1 e pagina 2 del Manifesto, con questo articolo, diciamo, un po' più ampio, che è la cosa probabilmente proprio intelligente, che mette le cose in un contesto che leggerete oggi sul tema flottiglia. Noi per questo, come dire, proseguiamo un po' velocemente, giusto per vedere quali sono i titoli. Il Domani dice: Israele spara contro la flottiglia in apertura, ma lo fa fra virgolette, cioè attribuendo la dichiarazione a attivisti e attivisti che lo hanno detto in diretta durante il live stream dalla flottiglia. Quindi è comunque un modo, diciamo, giornalistico un po' per abbassare, ecco, il tasso di credibilità di queste parole. Poi all'interno, appunto, un paio di articoli di Chiara sgreccia nello specifico: Israele spara sulla flottiglia, pirateria come arma di Stato. Presi di mira 6 imbarcazioni durante l'abbordaggio, alcune con la bandiera italiana. Colpita una missione umanitaria, anche qui le virgolette, 29 connazionali presi in custodia. Poi appunto c'è la cronaca di quanto accaduto ieri, di quello che continua tra l'altro ad accadere con le imbarcazioni israeliane che hanno rapito attivisti internazionali dirette verso Ashdod. C'è poi il Fatto Quotidiano, che mette la notizia non in prima pagina come titolo, ma occupa le prime pagine, pagina 2, pagina 3. Nello specifico, la flottiglia fermata con gli spari, ci sono anche delle fotografie che, come dire, con dei cerchietti che evidenziano il momento appunto degli spari, con forze speciali della Marina israeliana che prendono la mira e sparano verso le imbarcazioni, attivisti portati verso Ashdod, rischio trattamenti speciali per i recidivi e per i palestinesi. Resta infatti l'ipotesi che vengano condotti nelle famigerate negativo celle di Keziotta, nello specifico, cioè un'altra delle prigioni israeliane che vengono utilizzate in particolare contro gli gli attivisti internazionali. Nel mirino potrebbero esserci in particolare appunto chi ha una doppia cittadinanza anche palestinese. Era il caso per esempio di Saif Abu Keshek, già preso a Creta, trattenuto per giorni in un centro di interrogatorio dello Shin Bet, era nei giorni scorsi in Italia per lo sciopero generale dell'USB e ieri è tornato dove vive, in Catalunya, ed è stato raggiunto lì dalle sanzioni del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti, assieme ad altri tre attivisti dell'organizzazione Samiduna, che è il network dei prigionieri politici palestinesi che Israele e gli Stati Uniti ritengono essere fiancheggiatori di Hamas. In realtà, aggiungiamo, noi Samidun semmai da sempre vicino all'anima della sinistra marxista palestinese. Potete tranquillamente andare a vedere il sito internet e quale iconografia di riferimento, insomma, difficile piazzarla vicino ad Hamas. Dal punto di vista invece italiano, la Meloni rimane in silenzio in cambio di un rilascio rapido senza carcere. È il governo, quello più vicino a Netanyahu, che prova ad avere un piccolo trattamento di favore, dice Wanda Marra. Nel frattempo una barca è riuscita a scappare all'inseguimento degli israeliani. Sono infatti entrati dentro le acque di Cipro. La nave era la Vivi, è riuscita infatti a virare, andare dentro le acque di Cipro. Sono nelle acque del porto di Paphos, racconta Daniele Gallina, 28enne di Villanova Mondo Vicunio, membro dell'equipaggio. Ma da oltre 48 ore non ci fanno scendere da qui. La barca di 13 metri, che aveva già riscontrato alcuni problemi col motore, quindi era più indietro rispetto alle altre, ha fatto a tempo a deviare verso le acque di Cipro. La burocrazia, fra virgolette, cipriota gli impedisce di scendere, perché Cipro è sì nell'Unione Europea, ma non è nell'area Schengen, quindi con la scusa di fatto dei visti e dei permessi li tengono lì. Non è però stata solo la burocrazia a fermare questa nave, ma anche la diplomazia. Cipro è a meno di 300 miglia da Israele, un vicino ingombrante con cui l'isola, che ospita anche basi statunitensi e britanniche, ha scelto di avere rapporti molto, molto stretti. Per questo motivo al momento vengono tenuti lì, sequestrate di fatto anche loro su una barca di un paese che fa parte dell'Unione Europea, pur non avendo gli accordi di Schengen. Così anche questo pezzettino, insomma, del racconto che ci arriva dal Fatto Quotidiano. Andiamo poi alla Repubblica, che fa una scelta veramente bizzarra, non che ci si sorprende, insomma, per la deriva che ha avuto questo quotidiano, perché in prima pagina ha un titolo, tra l'altro, senza virgolette: Israele spara sulla flottiglia, dato di fatto, ma subito sotto la prima parola del catenaccio è proiettili di gomma del comando contro le barche, quindi buffetto. Sostanzialmente la notizia poi, qua interessante, viene derubricata a pagina 4 e pagina 5, perché pagina 2 e pagina 3 sono di un articolo che sembra essere scritto letteralmente dalla CIA, in realtà ha una firma, Laura Lucchini, da Cuba, inviata a Cuba, dove noi non ve lo leggiamo, ma se teniamo l'idea, pagina 2 e pagina 3, dove Cuba, pur con tutti i suoi problemi legati in gran parte al bloccheo statunitense in corso da 65 anni, viene descritta come una specie di Sodoma e Gomorra, il tramonto della rivoluzione. Questo è il titolo, insomma, nell'attesa della liberazione americana. Ecco, questo è un po' il modo con cui la Repubblica ha tratta la e vicenda, non da oggi, va detto, è che su Cuba la Repubblica ha sempre avuto il dente abbastanza avvelenato. Poi le pagine più interne, 4, 5, 6, sono dedicate alla flottiglia, cioè sostanzialmente la cronaca. Noi segnaliamo invece le dichiarazioni di Dario Carotenuto, deputato dei 5 Stelle a bordo della flottiglia: noi spinti dalle piazze, da deputato a bordo contro il genocidio, l'ultima corrispondenza insomma con la Repubblica poco prima dell'arrivo a bordo della sua imbarcazione delle forze speciali della Marina israeliana. L'imbarcazione era la Karsi Sadabat. Si criminalizza un'iniziativa umanitaria pacifica. Io non sono un uomo di mare, ma ascolto chi è convinto che le istituzioni non facciano abbastanza. Sono salito sulla flottiglia dopo il primo raid e dopo le assurde accuse di terrorismo che Israele ha mosso alla flottiglia. Dagli equipaggi è arrivata così la richiesta di raggiungere Marmaris in Turchia per verificare con i nostri occhi la presenza di aiuti umanitari. Lì ho capito quanto fosse importante la presenza di uno di noi a bordo e mi sono deciso, anche se non è stato facile. Non sono un uomo di mare, ma non ne sono pentito. Così caro Tenuto, deputato di 5 Stelle, prima di essere pure lui rapito dagli israeliani. Lasciamo la Repubblica, chiudiamo questa carrellata con il Corriere della Sera. Lo facciamo qui, l'apertura è flottiglia, spari e arresti in mare. Molte pagine dedicate al tema, anche se in realtà soprattutto declinate sul lato della politica italiana. Flottiglia intercettata, fermati tutti i 29 italiani, c'è anche un deputato per l'appunto caro Tenuto. Illegale, un'intervista poi ai legali della flottiglia: prima hanno tirato giù i satellitari, poi il silenzio, sapevamo che poteva succedere. Nei casi precedenti abbiamo presentato una denuncia per sequestro di persone, intendiamo farlo anche in questo caso. Parla Tatiana Montella, una delle avvocate della flottiglia, che dice: fino a quando le telecamere sono rimaste accese abbiamo visto tutto in diretta, poi più a nulla, ce lo aspettavamo. Gli attivisti erano preparati alla possibilità di essere fermati, avevano infatti registrato video da diffondere in caso di arresto, lasciando i familiari contatti dei legali e istruzioni molto precise. Per questo li abbiamo visti tutti con i giubbotti di salvataggio, le mani alzate, seduti sul ponte. I legali hanno già depositato una denuncia per sequestro di persona relativa agli abbordaggi del 29 aprile, 18 e 19 di maggio. Nel testo si parla di privazione della libertà personale con l'uso della forza, di trasferimenti coatti sulla nave militare israeliana Ins Nan Shon, diventata una prigione in mare sostanzialmente. Diverse famiglie italiane sono in contatto appunto con noi, stiamo cercando di capire però cosa accadrà quando arriveranno in Israele. A marzo infatti hanno approvato una nuova normativa, quella che prevede procedure accelerate di espulsioni per chi cerca di violare il blocco navale di Gaza. Non sappiamo quindi ancora come si comporteranno, se cioè se verranno trattenuti per ore, per giorni o espulsi immediatamente. Per ora le informazioni sono pochissime, attendiamo l'arrivo delle navi ad Ashdod e notizie ufficiali. Fino a quando non riusciremo a sentirli, spiega la Montella, non possiamo sapere cosa stia davvero accadendo. Così dal Corriere della Sera, che noi per ora lasciamo, ci fermiamo qui qualche istante, le 8:58 minuti, poi ripartiremo sempre più o meno a tema, ma andremo a parlare di guerra globale, quindi anche delle ricadute di carattere economico, dal tema delle bollette a quello della benzina, ma non solo. Prima però un breve stacco in musica che ci porta ad agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto. La data in questione è quella del 12 di agosto, sul palco un'intera serata di punk rock, con i Good Riddance dagli Stati Uniti, con Enrico Bellis da Brescia, con gli Adolescents, che noi andiamo ad ascoltarci con questa loro Amoeba.

Ameba, loro sono gli Adolescents da Fullerton, California, arriveranno alla festa di Radio Onda d'Urto. La data la festa si tiene innanzitutto dal 5 al 22 di agosto. Gli Adolescents arriveranno il 12 di agosto assieme ad un'altra band californiana, loro arrivano da Santa Cruz, sono i Good Riddance, e poi ci saranno anche i bresciani Rico Bellis per questa serata, tutto, come dire, punk, rock e dintorni. 9:02, rientriamo invece a questioni di casa nostra, lo facciamo con la rassegna stampa di carattere nazionale di questo mercoledì 20 di maggio. Parliamo di risvolti economici della guerra, pagina 7 del Sole 24 Ore, accise, si va verso un'altra proroga degli sconti, più fondi al trasporto locale. Venerdì, nel nuovo decreto carburanti, scrive Gianni Trovati a pagina 7 del Sole, arriveranno misure per evitare lo sciopero dei tir che è già stata annunciata alla prossima settimana, quindi una serie di aiuti, diciamo, agli autotrasportatori. Anche qui il respiro è sempre molto corto, perché il governo ha rastrellato 400 milioni di euro per estendere fino al 9 di giugno il taglio delle accise, che però sarà nella seconda versione, quella che è in corso oggi. Vale a dire che per la benzina le accise verranno toccate solo di 6 centesimi, 24 invece per il gasolio. E quindi c'è già stato, diciamo, un taglio del taglio per quanto riguarda la benzina, e è sufficiente vedere alla pompa di benzina come viaggia fuori dall'autostrada, fa 1,9 e 2 euro sopra i 2 euro invece in autostrada. Tutto questo mentre il governo valuta attraverso l'ENI di costruire un terzo impianto di gas in Mozambico, in un impianto di carattere galleggiante. Il Mozambico ENI opera dal 2006 scoprendo vaste risorse di gas naturale nel bacino di Ruvuma, una serie di giacimenti proprio in mezzo al paese africano. Sempre sul tema c'è una interessante, come dire, infografica, pagina 7, come è cambiato sostanzialmente il mix di approvvigionamento del gas da parte italiana prima e dopo l'inizio dell'aggressione militare israelo-statunitense, quindi fine 2025 e fine aprile invece 2026. I gas arrivano maggiormente dall'Algeria, ma anche dagli Stati Uniti, che è un po' l'obiettivo, insomma, degli americani, perché costa molto di più il gas naturale liquefatto che arriva dagli Stati Uniti rispetto a quello che prima arrivava dalla Russia e poi arrivava invece dal Golfo Persico. Sul fronte degli stoccaggi l'Italia però si conferma uno dei paesi messi meglio in Europa, gli stoccaggi sono al 54%, la media europea è del 19%, questo perché, anche lo spiega bene Celestina Dominelli, l'Italia è uno dei maggiori paesi importatori in generale

fatto dalle imprese a livello mondiale fra aumenti, calo di produzione dei dividendi, che non sarebbe di per sé un problema, ma poi ovviamente questi costi vengono scaricati sulla collettività. Per capire l'ordine di grandezza, il costo di due mesi, di fatto poco più di due mesi di guerra vera e poi due mesi, diciamo, di tregua, ma con la chiusura di Hormuz, hanno comportato un costo globale di 25 miliardi di euro. Tutto l'anno 2025 i dazi di Trump avevano l'obiettivo di proporre un blocco di 35 miliardi di dollari, pari a 32 miliardi di euro. Questo vuol dire, ci ricorda Massimo Iattoni dalla Sena, che questi pochi mesi con Hormuz si stanno avvicinando molto rapidamente all'ordine di grandezza ipotizzato dagli Stati Uniti. Non è quindi una sola perdita di carattere temporanea, segnalano il ritorno di un costo che l'economia globale aveva dimenticato durante la lunga stagione della globalizzazione, il prezzo dell'insicurezza globale. Così, pagina 8 del Corriere, questo piccolo stralcio che abbiamo preso, ma che è interessante mettere di interesse. Cambiamo argomento ora invece, andiamo alla Repubblica, molto velocemente la vicenda del finto taglio alle spese per la difesa, con nel testo della maggioranza, nella mozione, è sparito il riferimento al 5% della NATO, poi Crosetto insomma l'ha fatto rimettere, quindi alla fine l'hanno votato così com'è. Dietro c'è, come dire, tentativo di uno sgambetto da parte della Lega, ma dal punto di vista pratico cambia assolutamente nulla, anche perché questa mattina sui giornali non c'è, perché la notizia è arrivata in mattinata, l'Italia conferma che fa affari dal punto di vista militare. Leonardo ha appena annunciato un accordo da 320 milioni di dollari di armamenti in Kuwait, che è uno dei paesi che più è stato colpito dall'Iran, perché ospita basi americane, quindi, come dire, un ulteriore coinvolgimento in tale senso. Andiamo invece un attimo avanti con altre due segnalazioni, nello specifico le recuperiamo sempre dal quotidiano La Repubblica, con un'altra vicenda più o meno insomma di politica di palazzo, ma che vale la pena tenere sotto attenzione, ecco, mettiamola così. La vicenda nello specifico è questo articolo di Giacomo Grassi e Matteo Motterlini a pagina 15, energia e clima, che paradossi. Non mancano le informazioni, ma ci manca una percezione adeguata. I dati infatti vanno verso una direzione chiara, quella della transizione, la nostra intuizione invece va in un altro. Per questo il paradosso che non cogliamo. La guerra dovrebbe essere un volano per spingere verso una vera transizione energetica, invece ci spingiamo sempre di più nell'altra direzione, una scelta molto miope, oltre che per l'ambiente, anche per le nostre tasche, così dicono appunto sulla Repubblica. Il Domani ospita un articolo analogo, più dettagliato, con Ferdinando Cotugno, nello specifico a pagina 10. Clima, chi paga i danni, perché il voto all'ONU può cambiare tutto. Oggi in Assemblea Generale si vota per adottare una risoluzione che conferma l'obbligo politico dei paesi a frenare le emissioni ed il riscaldamento globale. Mentre oggi non si paga nulla, da qui gli Stati Uniti che stanno facendo il diavolo a quattro per fermare questo voto della risoluzione, l'Italia mantiene la solita posizione ambigua. A spingere per l'adozione di questa tipo di risoluzione, che quindi non passa dal Consiglio di Sicurezza, non c'è bisogno quindi del veto americano, ma possono effettivamente perdere la votazione, sono una serie di piccoli atolli, quelli della Micronesia Polinesia, in particolare Vanuatu, che è un paese insieme a Tonga e altri che votano sempre a livello internazionale con gli Stati Uniti, da cui dipendono per una serie di aiuti, ma che sul tema ambientale invece hanno rotto questo legame. Questo perché, letteralmente, spiega Cotugno, queste isole come Vanuatu stanno finendo sott'acqua. Così lungo articolo. L'iniziativa di Vanuatu, piccolissimo paese che però ha raccolto attorno a sé un'ampia sensibilità, dimostra che esistono ancora spazi per l'azione politica anche all'ONU. La prima bozza di risoluzione di febbraio era molto più radicale, prevedeva infatti la creazione di un registro internazionale per i danni climatici allo scopo di avere compensazioni, e metteva sul piatto anche il phase out delle fonti fossili di energia, che è la principale causa della crisi climatica. Per ottenere un consenso più ampio si è passati a un termine un po' più neutro, transizione, usando lo stesso linguaggio prudente che è emerso nelle ultime COP, e l'idea del registro dei danni per ora è sparito.

0: L'obiettivo però è quello di fare passare un principio: chi inquina paga, che è esattamente quello che non vogliono Stati Uniti e gli altri grandi paesi inquinatori. Così Ferdinando Cotugno sul quotidiano Il Domani. Dal Domani andiamo invece al Fatto Quotidiano, lo facciamo con due segnalazioni nello specifico. Andiamo a parlare di industria e di quello che accade nel magico mondo, fra virgolette, di Stellantis. Stellantis ora si rivende una e-car per il 2028, ma l'Italia non basta. Tante promesse ma poche certezze. Pomigliano, che dovrebbe produrre questa e-car a un prezzo low cost, per un piano che già sostituisce quello che era stato elaborato solamente nel 2024. E nel frattempo ai sindacati sono stati negati nuovi annunci per la produttività di Cassino, altro stabilimento molto in difficoltà. Sono le prime indiscrezioni che arrivano dal piano di Stellantis per il 2026-2028, con cui l'amministratore delegato Antonio Filosa punta a cancellare pezzo per pezzo il piano di dismissioni di Carlos Tavares. Come farlo, come renderlo sostenibile, però al momento nessuno lo sa, soprattutto sul fronte occupazionale. Sempre sul tema del lavoro, pagina 13 del Fatto Quotidiano, Roberto Rotunno, lavoro, riecco la porcata, un emendamento di Forza Italia e Lega, vinci la causa, niente arretrati. Ormai è una fissazione. La modifica di Forza Italia e Lega al decreto legge lavoro è la riproposizione esatta dell'emendamento Pogliese, dal nome di un senatore di Fratelli d'Italia che l'ha presentata più volte senza successo anche in manovra economica. L'obiettivo è impedire ai lavoratori sottopagati di ottenere gli arretrati, anche nel caso in cui un giudice riconosca le ragioni del lavoratore. Prenderebbe quindi uno stipendio giusto solo dal momento della sentenza in poi e nulla invece per tutti i mesi o gli anni di lavoro trascorsi senza un contratto giusto. Così anche per capire insomma cosa anima davvero questa maggioranza, cioè la maggioranza forse la più schiacciata in assoluto di tutte sui temi della rendita e del profitto e dei rentier, come si diceva un tempo. 9:13 minuti, andiamo in conclusione, lo facciamo con una breve carrellata dagli esteri, ci sono altre notizie oggi infatti, ma il tempo si sta avvicinando alla conclusione, quindi partiamo da Repubblica, pagina 10, ancora una volta l'Iran, Teheran, Trump, le sue minacce, ultimatum di Trump all'Iran, avete 3 giorni per l'intesa, il G7 spinge, Hormuz deve riaprire. Questo perché l'Iran ha proposto una tregua a lungo termine con la riapertura di Hormuz, con l'obiettivo esplicito di spaccare il fronte tra europei e Stati Uniti, per ora gli americani però tengono duro. Teheran intanto si prepara alla guerra, imboscate contro i jet statunitensi con l'aiuto dei servizi russi. La strategia degli Pasdaran è quella di una lunga guerra di attrito in modo da renderla difficilmente sostenibile per le casse degli americani. Così la Repubblica, che noi per ora lasciamo, segnaliamo un'altra cosa: Putin alla corte di Xi Jinping, cerca garanzie politiche e sbocchi per il gas. Oggi colloqui bilaterali fra Putin e Xi Jinping a Pechino. Siamo a pagina 17 della Repubblica con Gianluca Modolo. Il mistero del commento attribuito alla leader cinese: Mosca finirà di pentirsi di aver invaso l'Ucraina. Per ora infatti la Cina, pur esprimendo vicinanza e solidarietà alla Russia, non si è mai troppo esposta in questa direzione. Da qui Putin, che va a Pechino anche per cercare di piazzare tutto il proprio gas. Per ora infatti Pechino apre e chiude i rubinetti dell'acquisto sostanzialmente. Sempre da Repubblica invece una vicenda di cui ci siamo occupati anche noi ieri qui a Radio Onda d'Urto: l'OMS, Ebola è sempre più veloce, si parla di quello che sta accadendo a Goma nella zona del Congo, che tra l'altro è al centro anche della guerra fra i ribelli di M23 e il governo. Controlli imposti a chi arriva in Italia, l'OMS lancia l'allarme: questa variazione a contagi molto rapidi, colpa di un ceppo raro ancora privo di cure e di vaccini, scrive Elena Dusi a pagina 18 della Repubblica. D'oggi in edicola. Infine andiamo sul Manifesto, così siamo davvero in conclusione. Abbiamo però alcune pagine che vale la pena segnalare, una in particolare, due in realtà. La prima arriva dalla Libia l'elenco degli errori di al-Houthi, generale Khaled al-Ishri per essere più precisi. Prima udienza all'Alaia per il torturatore libico. In Libia la tortura è un sistema, così la procura, illustrando i capi di accusa. Per questo specifico tagliagole l'accusa è quello di aver contribuito ad uccidere 945 persone in Libia. Dalla Libia invece ad Haiti c'è una lunga intera pagina, pagina 8 del manifesto dedicata a quest'isola dimenticata. Non abbiamo il tempo di leggerla, ma vale davvero la pena, anche perché l'articolo principale lo scrive Guglielmo Rapino, che si trova a Port-au-Prince. Haiti, brutti tempi a Cité Soleil, che è una sobborgo da molte migliaia di persone alle porte della capitale. Le gang rivali tengono in ostaggio gli abitanti di una delle zone più popolose della capitale. Una violenza strutturale dilagante, una crisi umanitaria e l'ennesima task force internazionale in arrivo. Tutta un'intera pagina, pagina 8, che vale la pena sicuramente leggere, così come vale la pena leggere l'ultima del manifesto, firmata da Elena Kaniadakis, da Elefsina. Stati Uniti e Cina e sfida sui porti. Elefsina è una comune industriale a nord-ovest di Atene, dove si sta giocando una battaglia navale. Con il porto del Pireo già in mano ai cinesi, Trump ha messo gli occhi su quest'altro porto, quello di Elefsina, e può contare sulle sue ottime relazioni con Mitsotakis. Racconta appunto della guerra andare a prendersi porti della Grecia, anche perché di fronte a questo porto di Elefsina ci sono le zone di trivellazione dove è stato trovato il gas. Quindi, come dire, siamo partiti dal tema del gas e chiudiamo ancora col gas. 9:16 minuti è tutto per il nostro appuntamento della rassegna stampa nazionale. Qualche spot arriva nei quotidiani locali qui su Radio Onda d'Urto.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

Radio Onda d'Urto si sente in dovere di avvertirvi che l'ascolto di Tracce con Ugo Buizza potrebbe creare indipendenza. La musica in libertà è pericolosa, state molto

La rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutti e a tutte da parte di Umberto. E vediamo i principali temi di cui ci occuperemo. Allora, avremo un articolo sulle rimesse degli immigrati, principalmente lo leggeremo dal Corriere della Sera Dorso Bresciano, ovviamente con un'attenzione particolare sulle rimesse dei lavoratori e delle lavoratrici migranti che abitano in provincia di Brescia. Poi l'apertura del Brescia Oggi è ancora dedicata alla stazione del TAV sul Garda. Poi dal Repubblica Milano, l'ansia per Martina, ex portavoce di Friday for Future, che si trova sulla Global Flottiglia e è stata sequestrata dall'atto di pirateria israeliana. Poi ancora alcuni articoli che riguardano temi amministrativi, a partire anche dall'abbandono dell'urbanistica della dirigente Todeschini in mezzo alla definizione del PGT. Partiamo quindi, come anticipato, dall'articolo di Thomas Bendinelli che troviamo a pagina 5. A pagina 6 del Corriere della Sera Dorso Bresciano, immigrati, oltre 200 milioni di rimesse, valori in costante crescita da 10 anni, l'India è il primo paese di destinazione. Andiamo quindi direttamente a pagina 6, questo era un richiamo in prima. Immigrati e lavoro, da Brescia rimesse per 225 milioni di euro. Allora, non investimenti finanziari o grandi operazioni industriali, ma risparmi spediti alle famiglie, ai paesi d'origine, dai lavoratori stranieri che vivono e lavorano sul territorio. Le cosiddette rimesse continuano a raccontare, forse meglio di molti altri indicatori, quanto l'immigrazione sia ormai strutturale anche nell'economia bresciana. Nel 2025 dalla provincia di Brescia sono stati inviati all'estero 225 milioni di euro, secondo l'elaborazione della Fondazione Leone Moressa su dati della Banca d'Italia, un valore in lieve crescita rispetto all'anno precedente, più 0,4%, e superiore del 27,7% rispetto a 10 anni fa. Brescia si conferma così al sesto posto in Italia per volume complessivo di rimesse, dietro soltanto a grandi aree metropolitane come Roma, Milano, Napoli, Torino e Firenze. Il dato locale si inserisce dentro un quadro nazionale che vede le rimesse stabilizzarsi su livelli molto elevati. Nel 2025 dall'Italia sono partiti 8,6 miliardi di euro diretti verso i paesi d'origine delle comunità immigrate. La Lombardia resta la prima regione italiana per flussi in uscita, con quasi 1,9 miliardi di euro, pari a oltre un quinto del totale nazionale. Dietro questi numeri ci sono soprattutto le trasformazioni del lavoro migrante. Se un tempo le rimesse erano dominate dai flussi verso l'est Europa, oggi la geografia è cambiata. A livello nazionale, il Bangladesh è diventato il primo paese destinatario con 1,7 miliardi di euro, quasi il 20% del totale italiano. Crescono anche India e Sri Lanka, mentre rallentano Romania e altri paesi dell'Europa orientale. La fotografia bresciana segue la stessa traiettoria. Il principale paese destinatario delle rimesse inviate dalla provincia è l'India, con quasi 45 milioni di euro nel 2025. Seguono Pakistan, 35,3 milioni, 20 milioni in meno rispetto al 2022, Marocco 15,5 milioni, Bangladesh 14,5 milioni e Senegal 12,6 milioni. Più indietro Sri Lanka, Filippine, Ucraina, Tunisia, Albania e Romania. Secondo la Fondazione Leone Moressa, questi trasferimenti rappresentano uno strumento fondamentale di sostegno alle famiglie nei paesi d'origine, spesso utilizzato per coprire spese essenziali come scuola, sanità o beni di prima necessità, e i dati ufficiali potrebbero persino sottostimare il fenomeno,
Considerando i canali informali, la cifra reale delle rimesse dall'Italia potrebbe infatti superare i 10 miliardi di euro. Vediamo l'articolo corrispondente che troviamo a pagina 14 e 15, quindi in apertura della città, della cronaca di Città e Provincia. Rimesse record, Brescia sesta in Italia con 225 milioni inviati. Nel 2025 dal bel paese sono partiti verso l'estero 8,6 miliardi di euro di rimesse, di cui 1,8 miliardi dalla sola Lombardia, che si conferma la prima regione italiana con oltre un quinto del totale nazionale. La provincia bresciana rappresenta oltre il 12% del dato regionale, seconda in quest'ambito solo a Milano. Abbiamo già letto molto dal Corriere, quindi qui ci limitiamo a questo passaggio. Allora, sono trasformazioni che riflettono l'evoluzione della presenza straniera anche nei territori produttivi del nord Italia, Brescia compresa. Le nuove migrazioni asiatiche hanno progressivamente sostituito quelle provenienti dall'est europeo che avevano caratterizzato gli anni 2000 e infatti proprio Bangladesh, India e Pakistan sono oggi tra le comunità che registrano le maggiori capacità di invio di denaro verso le famiglie rimaste nei paesi d'origine. Il dato medio nazionale parla di 134 euro inviati ogni mese da ciascun immigrato residente in Italia. Ma dietro questa media si nascondono enormi differenze. I cittadini del Bangladesh superano i 650 euro mensili pro capite, mentre filippini e alcune comunità asiatiche restano sopra i 300 euro. Molto più bassi invece i valori delle comunità nordafricane e dell'est Europa. La ricerca mette in evidenza come le rimesse abbiano ormai assunto un peso geopolitico ed economico rilevantissimo. Gli 8,6 miliardi inviati dagli immigrati nel 2025 superano la spesa italiana per la cooperazione internazionale allo sviluppo, ferma a 6 miliardi. E poi l'altro articolo. Il dato, ma il volume reale sul piano nazionale supera i 10 miliardi. Cifre stabili dopo il Covid. Numeri che raccontano molto più di semplici trasferimenti di denaro. Le rimesse rappresentano oggi uno strumento economico e sociale fondamentale per milioni di famiglie sparse nel mondo, ma raccontano anche l'evoluzione delle migrazioni, il peso del lavoro straniero nell'economia italiana e i nuovi equilibri geopolitici globali. Il fenomeno, dopo il crollo registrato tra il 2011 e il 2017, ha conosciuto una nuova crescita negli anni successivi, fino all'impennata del periodo Covid. Negli ultimi tre anni, però, il quadro appare sostanzialmente stabile. Il 2025 conferma infatti un volume di 8,6 miliardi, con valori che restano elevati anche al netto dell'inflazione. Poi si parla appunto delle differenze differenze nella capacità di risparmio delle diverse comunità straniere. Bangladesh 658 euro mensili per i cittadini pro capite, per i cittadini del Bangladesh, mentre le comunità filippine superano i 300, molto più bassi invece i valori registrati tra le comunità nordafricane e dell'est Europa. Secondo i ricercatori, le rimesse inviate in patria dagli immigrati residenti in Italia si confermano uno strumento fondamentale di sostegno alle famiglie nei paesi d'origine. Adesso invece, sempre dal Brescia Oggi, dove siamo, parliamo della stazione TAV del Garda. TAV avanza la stazione sul Garda, RFI dice l'iter è stato avviato. La società del gruppo FS spiega che è stata sviluppata una prima fase del progetto di fattibilità per approfondire aspetti tecnici e impatto su trasporti e territori.
I tecnici stanno aggiornando l'analisi costi-benefici. Il nodo del maxi prezzo lievitato a 210 milioni. La conferma sarà nel comune di Desenzano. Il primo studio nel 2018. Se fino a ieri con gli interventi del ministro del turismo Mazzi prima e del ministro delle infrastrutture Salvini poi la possibilità di realizzare una fermata TAV sul Basso Garda aveva preso quota solo politicamente, ora il progetto ha subito un'accelerata concreta, scrive la giornalista Francesca Lorandi, autrice dell'articolo. La nuova stazione sarà a servizio dell'area del Lago di Garda, un territorio che coinvolge circa 100 comuni distribuiti tra le province di Brescia, Cremona, Mantova, Verona e Trento, caratterizzato da una forte attrattività turistica e da importanti flussi di mobilità. I 60 milioni che erano stati preventivati nel 2021 sono lievitati a 210 milioni di euro, più che triplicati. Per questo, prosegue RFI, sono stati avviati ulteriori approfondimenti tecnici. In particolare, alla luce del significativo valore economico delle opere rispetto a quello del precedente progetto preliminare, si è ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento dell'analisi costi-benefici, attualmente in fase di elaborazione, tenendo conto sia dell'evoluzione dei scenari infrastrutturali sia della domanda turistica dell'area gardesana. Lo studio individua una soluzione localizzata nel comune di Desenzano del Garda, a ovest del casello autostradale di Sirmione, sul tracciato della nuova linea alta velocità, alta capacità, attualmente in fase di realizzazione. La stazione sorgerebbe precisamente a San Martino della Battaglia, una frazione di Desenzano ad una manciata di chilometri dalla città, vicino al casello autostradale della A4 e allo svincolo della statale 11. Questa fermata, ricorda Mauro Parolini, ex assessore della Regione Lombardia, era allo studio già nel 2018. Già allora il modello di esercizio prevedesse tale studio rilevava come già allora il modello di esercizio prevedesse 26 coppie di treni per l'alta velocità confermate previste a Desenzano e Peschiera del Garda, 14 a Desenzano e 12 a Peschiera. Oggi, come anticipato e come lo studio prevedeva per il 2026, siamo già a 39 coppie, pari a 78 treni al giorno. Lo studio, prosegue l'ex assessore, evidenzia inoltre che il modello gestionale della linea potrebbe consentire, qualora richiesto dalle imprese ferroviarie, fino ad una fermata ogni 15 minuti, garantendo nello stesso tempo la capacità di far circolare un numero equivalente di treni senza fermata fino ad un massimo di 8 treni ogni ora. Un'infrastruttura così significativa e onerosa come la TAV Brescia-Verona-Vicenza-Padova, conclude Parolini, deve essere valorizzata pienamente, evitando che possa tradursi paradossalmente in una riduzione dei servizi proprio in un territorio particolarmente dinamico come quello gardesano. Abbiamo poi cantieri aperti, la nuova linea Brescia-Verona corre veloce, i cantieri sono alla fase finale dei lavori con oltre l'85% completati, da Mazzano alle porte di Verona i binari sono stesi. L'altra pagina vede l'intervista all'esperto, ma con troppe stazioni non sarà più alta velocità. Marco Pasetto, professore di ingegneria civile all'Università di Padova. Se realizziamo una linea di alta velocità, ci si aspetta che sia percorribile ad alta velocità e quindi con tempi ragionevoli. Più sono le interruzioni, quindi le stazioni lungo la linea, minore sarà la velocità. Tuttavia Pasetto puntualizza: è chiaro che ci sono anche dei vantaggi dalla creazione di una nuova stazione nel Basso Garda. Lo studio di fattibilità che è stato commissionato a RFI terrà sicuramente in considerazione tutti gli aspetti. Professore, quali sono gli aspetti positivi di una stazione nel Basso Garda?
Premesso che non ho studiato il progetto, posso però senz'altro dire che una fermata rappresenterebbe sicuramente un attrattore di flussi turistici, con ricadute positive su territorio ed economia locale. Inoltre, una stazione collocata tra Peschiera, Sirmione e Desenzano, assorbendo traffico di passeggeri, decongestionerebbe la linea preesistente. Ma si tratta di valutare gli impatti. Se si realizza una tratta di alta velocità, ci si aspetta che sia tale. Tra Milano e Venezia si contano già le stazioni di Brescia, Verona, Vicenza e Padova. Sono numerose, con la conseguenza che l'alta velocità viene rallentata, perché 10 km prima di una fermata il treno deve rallentare e servono poi altrettanti chilometri per accelerare quando esce dalla stazione. Ma questa di avere fermate ravvicinate lungo la linea è una singolarità tutta italiana. All'estero non è così? L'alta velocità in Italia non è molto alta. Si arriva al massimo a 250 km all'ora, ma se guardiamo ad esempio alla Francia, la TGV supera ampiamente i 300 km all'ora. Ma restiamo in Italia, tra Firenze e Roma non ci sono stazioni e i treni scorrono veloci. Diverso è avere tre fermate in 70 km. Quali alternative vede per i comuni turistici del Basso Garda per attrarre maggiori flussi di turisti senza gravare sulla rete viaria? Ad esempio puntando sulle stazioni Verona e Brescia, dalle quali implementare un trasporto ferroviario di carattere locale dedicato al raggiungimento delle località del Garda e che impiega la linea storica. Un servizio ferroviario metropolitano, analogo a quello che si è cercato di attivare nel Veneto orientale tra Venezia, Padova e Treviso. Sicuramente è un'ipotesi presa in considerazione. Quelli relativi all'alta velocità sono interventi costosi e impattanti. È quindi necessario valutare anche eventuali alternative che possono avere costi inferiori e impatti minori. Ma ripeto, è stato affidato uno studio ad RFI che sicuramente considererà tutti gli aspetti per capire se effettivamente una ulteriore stazione nel Basso Garda vada fatta. Così l'esperto, il professor Marco Pasetto, che insegna ingegneria civile. Adesso andiamo invece subito su Repubblica Milano, perché voglio soffermarmi su alcuni degli articoli di questo quotidiano. Allora, l'apertura è PD Sala, il grande freddo. Dopo la spaccatura nella maggioranza sulla mozione che bocciava il gemellaggio con Tel Aviv, il sindaco chiede un chiarimento agli alleati. In ballo c'è la campagna elettorale. Tensione sul caso Tel Aviv, l'ombra della corsa elettorale sarà sull'ultimo anno del sindaco. Allora, la bocciatura dell'ordine del giorno dei Verdi che chiedeva la sospensione del gemellaggio con Tel Aviv, con il PD che è andato in ordine sparso, non solo ha spaccato la maggioranza tre giorni dopo un incontro col sindaco in cui si era detto procediamo uniti e compatti sui temi che interessano i milanesi, ha anche allargato la crepa col PD, proprio su una questione che di cittadino ha ben poco. Si è consumata una frattura, non c'è dubbio, e ne vedremo l'entità nei prossimi giorni. Queste le parole del sindaco Beppe Sala ieri mattina. Sala non si è amareggiato tanto per la bagarre tra consiglieri pro e contro gemellaggio, ma perché i toni del PD hanno segnato un momento di sfiducia nei confronti del mio operato. In particolare, Sala non ha digerito il discorso in aula della capogruppo Dem Beatrice Uguccioni, la quale ha voluto ricordare come i piani superiori di Palazzo Marino, cioè sindaco e giunta, non avessero dato seguito al primo ordine del giorno su Tel Aviv approvato dall'aula. Uguccioni, da tempo con vigore e t-shirt da barricadera, denuncia come il ruolo del Consiglio non sia pienamente rispettato. Sala, che è consapevole di quanto sia politicamente indebolito un sindaco a fine mandato che non si ricandida, nel vertice di maggioranza di venerdì aveva cercato di essere il più conciliante possibile, cosa non semplice per il suo carattere. Ecco perché l'essere ritirato in ballo lunedì
in una questione che ormai aveva consegnato alla volontà dell'Aula, lo ha fatto saltare sulla poltrona. Ora la questione è, lo ha detto esplicitamente, capire se si può andare avanti come una cosa sola, quindi uniti sui temi che scalderanno la campagna elettorale e come quel qualcosa che si è rotto si possa aggiustare. Dal canto suo, il PD, che in serata ha avuto un faccia a faccia proprio con Sala, ha gettato acqua sul fuoco. Nessun distacco o sfiducia nei confronti del sindaco, ha spiegato il segretario metropolitano Alessandro Capelli, invocando il restare uniti legato a due necessità. Milano ha davanti a sé ancora un anno di mandato e allo stesso tempo una scadenza elettorale. Mostrarsi divisi anche a livello di coalizione, ha fatto notare la capogruppo dei riformisti Giulia Pastorella, è controproducente. Bisogna evitarlo. La parola d'ordine dunque è sdrammatizzare, con l'obiettivo di lasciarsi i conflitti alle spalle, perché, ha detto anche Uguccioni, bisogna restare concentrati sui temi concreti della città, ambiti sui quali esiste la massima convergenza tra la coalizione e il sindaco. Tutto risolto? Ni. L'ultimo anno di mandato, ha ricordato il sindaco, è il più difficile. Martina fermata sulla Global Flottiglia, l'ansia di familiari e amici a Milano, articolo di Zita Dazzi. È di Pero, alle porte di Milano, Martina Comparelli, 33 anni, l'ex portavoce del movimento ecologista Friday for Future, che era a bordo della Global Sumud Flottiglia ed è stata arrestata dai militari israeliani lunedì mattina. Mi chiamo Martina Comparelli e sono una cittadina italiana. Se stai vedendo questo video vuol dire che le forze di occupazione israeliane e i loro complici mi hanno rapita a bordo in acque internazionali mentre ero in una missione legale, non violenta e civile per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese, spiega Martina nell'ultimo video registrato sulla barca vela Iridescence che faceva parte del convoglio della flottiglia bloccato dalla marina dell'IDF. La giovane vive a Milano e da anni è molto nota, essendo stata portavoce dei Friday for Future. Questo rapimento mostra quanto in là l'esercito israeliano è disposto a spingersi per far sì che non si parli di Palestina e che continui il suo genocidio del popolo palestinese. Scendete in piazza, protestate, boicottate e bloccate tutto ciò che puoi per far sì e bloccate tutto ciò che potete per far sì che la complicità tra il nostro governo e il regime sionista si interrompa. Palestina libera, spiega in un video sui social la ragazza che ha frequentato il collegio nuovo di Pavia. Amici e familiari in queste ore chiedono l'immediato rilascio e l'intervento delle istituzioni italiane ed europee contro la violazione delle norme del diritto internazionale e il sequestro di cittadini stranieri impegnati in operazioni umanitarie. Tutti seguono con apprensione le scarse notizie che arrivano da Israele. Il fidanzato, Andrea, posta sui social aggiornamenti continui di quel che sta succedendo in acque internazionali al largo di Cipro, dove ieri pomeriggio sono state abbordate le ultime imbarcazioni che volevano raggiungere Gaza per portare aiuti umanitari ai palestinesi. Su un'altra barca c'è il musicista Francesco Nava, anche lui lombardo, esperto velista, che ieri ha postato un ultimo video prima di venire arrestato anche lui. Nulla si sa della loro sorte. Ma è probabile che vengano entrambi portati nel carcere di Ashdod, in Israele, per l'identificazione e l'espulsione, come è successo nelle ultime operazioni dell'IDF contro gli attivisti della flottiglia. Martina Comparelli era partita il 25 aprile e aveva spiegato sui social che era la prima volta che non partecipava alla manifestazione per la liberazione proprio perché era in partenza. In una recente intervista aveva spiegato il senso della sua missione con la flottiglia. Sono stata attivista climatica per diversi anni. Penso che non ci sia giustizia climatica senza giustizia sociale. La Palestina è il luogo per eccellenza in cui si fa resistenza contro le ingiustizie sociali. Io ho scelto di fare la mia piccola parte. Inoltre, in questi mesi, ho fatto attivismo con Global Sumud d'Italia. Mi sembrava giusto imbarcarmi anche per questo. E anche per un'altra ragione. Provo un senso di incredulità e depressione
di fronte all'inazione e alla complicità del nostro governo per il genocidio a Gaza. Un senso di impotenza che mi ha spinto a prendere posizione. Un altro articolo su Repubblica Milano e poi mettiamo da parte questo quotidiano. Nelle periferie fragili più di un minore su 10, per loro la strada è in salita. Save the Children. A Milano 23 aree di disagio socio-economico in cui il 29% dei ragazzi under 30 non lavora e non studia. Articolo di Lucia Landoni. Ma i bambini e i ragazzi che crescono nelle periferie le considerano luoghi potenzialmente ricchi di opportunità che meritano rispetto e attenzione, malgrado tutti i loro problemi. È quanto emerge dalla ricerca I luoghi che contano di Save the Children, diffusa alla vigilia di Impossibile 2026, la biennale dell'infanzia che si terrà domani a Roma. Non si può parlare di periferie senza interpellare chi in quelle zone vive. I ricercatori si sono basati su dati Istat relativi alle 158 ADU, aree di disagio socio-economico urbano, presenti nei comuni capoluogo delle 14 città metropolitane italiane, ma anche sui questionari compilati da oltre 2000 ragazzi che vi abitano. Servirebbero più parchi e meno pregiudizi sul mio quartiere, ha detto uno di loro. Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo ospitano quasi il 73,5% dei minori che vivono nelle ADU. I dati dicono che nel capoluogo lombardo, dove l'Istat individua 23 aree di disagio socio-economico urbano, più di un minore su 10, il 12,1% degli 0-17enni residenti in città, per un totale di 24.446 minori, abita in un'area di disagio socio-economico urbano, in cui il 35,3% delle famiglie vive in povertà relativa e il 29,1% dei 15-29enni non studia e non lavora. I luoghi continuano a fare la differenza. Nascere e crescere in un quartiere segnato da povertà materiale, educativa e lavorativa significa avviarsi sin da piccoli lungo una strada tutta in salita, sottolinea Raffaella Milano, direttrice ricerche di Save the Children. Sul fronte educativo, in particolare, nelle 23 ADU milanesi, più di uno studente delle scuole secondarie di primo e secondo grado su 10, il 14,3%, ha abbandonato la scuola o ripetuto l'anno scolastico, una percentuale quasi doppia rispetto al 7,6% della media cittadina. Non solo, il 21,1% degli studenti che frequenta l'ultimo anno delle medie è a rischio dispersione implicita, ben 15 punti percentuali in più della media di Milano, che è pari al 6%, e la percentuale di 15-29enni che non studiano e non lavorano è di 9,3 punti superiore rispetto alla media cittadina, che è del 19,9%. Nelle aree di disagio socio-economico urbano milanesi, il 16,5% dei residenti ha meno di 18 anni, a fronte di una media cittadina del 14,5%. Il 78,4% dei ragazzi che vive nelle ADU italiane dichiara di sentirsi felice del proprio quartiere, il che rappresenta un ottimo punto di partenza, conclude Raffaella Milano. Se poi consideriamo che queste aree sono le più giovani delle città, appare evidente che il senso di appartenenza potrebbe tradursi, se accolto e sostenuto, in una forte leva per il cambiamento. E lasciamo anche questo articolo con la ricerca di Save the Children. E facciamo un breve stacco musicale con Albo Rosi, che sarà alla festa di Radio Onda d'Urto, che quest'anno si tiene dal 5 al 22 agosto, proprio nella serata conclusiva il 22 agosto.

Riprendiamo allora dall'apertura delle cronache di Brescia e provincia del giornale di Brescia. Riforma della disabilità, da giugno nuove regole per alleggerire l'INPS e ridurre le attese. Le pratiche degli over 70 con almeno una condizione di non autosufficienza tornano in capo alle 4 ASST. Per capire la novità è necessaria una premessa. La nostra provincia è stata una delle prime in Italia a sperimentare la riforma della disabilità già dal gennaio 2025. Fino ad allora le ASST, Spedali Civili, Franciacorta, Garda e Valcamonica, assicuravano circa 35.000 accertamenti l'anno attraverso una rete capillare di ambulatori e commissioni con tempi medi entro 60 giorni e percorsi accelerati per le urgenze. Con l'avvio della sperimentazione prevista dal decreto legislativo 62/2024, l'intero processo di accertamento è stato trasferito all'INPS, comportando la cessazione completa delle attività da parte del sistema sanitario regionale. Il subentro dell'INPS ha però incontrato difficoltà legate principalmente alla concentrazione delle sedi di visita, alla carenza di personale medico e alla complessità delle nuove procedure. La conseguenza è stata l'aumento dei tempi di attesa per gli accertamenti da parte dei cittadini a fronte di un arretrato importante. Eloquente a tal proposito è il dato INPS del 28 febbraio. 26.657 domande presentate dall'inizio della sperimentazione, 15.582 certificati definitivi emessi. Trasporti sociali, 8,5 milioni in arrivo. Sono 8,5 milioni di euro per l'acquisto di veicoli anche attrezzati destinati al trasporto di anziani, persone con disabilità e soggetti fragili. È la misura approvata dalla giunta regionale. Poi sempre rispetto ancora alla questione delle disabilità, nelle case di comunità arrivano le commissioni, ecco cosa c'è da sapere. Burato del Civile, il primo passo è sempre il certificato medico introduttivo, resta il nodo dei medici legali. Le quattro figure messe a disposizione dell'INPS torneranno in forza alle ASST. Loggia, la dirigente Todeschini lascia Brescia per Monza nel mezzo del PGT, articolo di Nuri Fatolazzadeh. La decisione è stata molto sofferta, ma ci sono motivi personali, confessa la dirigente dimissionaria, che conferma che seguirà ancora il PGT nella fase che resta, più che altro finché sarà in carica. Ma l'impegno iniziale era arrivare in fondo. La sindaca Laura Castelletti lo ricorda, parla in modo schietto, non prova a far finta che sia un passaggio indolore. L'architetto aveva preso l'impegno di completare il percorso del PGT. Così non è, sinceramente ci contavo, non sono contenta e non potrebbe esserlo. Il piano di governo del territorio non è un dossier come un altro, disegna il futuro urbanistico, economico, sociale e culturale della città e simbolicamente potrebbe riannodare le idee pianificate in questo mandato alla sfida per un bis in loggia nel 2028, scrive Nuri Fatolazzadeh. A stemperare il momento ci pensa il direttore generale Marco Baccaglioni, che riporta tutto alla fisiologia. La pubblica amministrazione è un mercato liquido, gli enti si contendono i dirigenti, la mobilità è diventata strutturale. Nei mesi di assenza di Todeschini a causa di un infortunio ortopedico, l'area ha funzionato sotto la mia supervisione con la reggenza di Elisabetta Begni. Funzionerà anche adesso. Le figure interne non mancano di certo, garantisce. Non è ancora scritto se la loggia intenda riaprire un bando dirigenziale oppure se si riassetterà senza questa necessità. Dal canto suo l'assessora Tiboni è determinata a certificare una stabilità organizzativa che prescinde dal divorzio breve da Todeschini. Elenca tappe e numeri come si fa quando si vuole dimostrare che la rotta è tracciata. 350 persone coinvolte negli incontri del percorso PGT informazione, il 27 maggio la sintesi pubblica, il 5 giugno la presentazione del lavoro legato ad Agenda 2050, poi la seconda conferenza VAS, valutazione ambientale strategica, con gli enti coinvolti nel procedimento. L'opposizione
non si fa certo sfuggire l'occasione di mettere il dito nella piaga e attacca: la notizia non ci sorprende affatto, anzi ce l'aspettavamo. Da inizio anno è già il secondo caso in cui uno dei tecnici di riferimento della variante lascia il comune di Brescia per andare a lavorare altrove. Perché tutti se ne vanno? La maggioranza insiste sulla solidità del gruppo, sul metodo partecipativo, sulla continuità amministrativa. L'opposizione parla di caos e di uffici svuotati. Il PGT, conclude Nuri Fatolazadeh, è un banco di prove importante per questa amministrazione. Ora lo sarà un po' di più. Vediamo brevemente anche l'articolo corrispondente che troviamo sul Brescia Oggi, pagina 18, su questo quotidiano. Ci arriviamo subito, quindi un attimo di pazienza che sfogliamo le pagine. Todeschini via da Brescia in pieno PGT, la numero uno dell'urbanistica va a lavorare a Monza, motivi personali. La Castelletti dice: aveva preso un impegno, ci contavo. Il centrodestra: noi l'avevamo detto, e adesso cosa succede in urbanistica? Fornasari, Rolfi e Maggi dicono: nessuna sorpresa, ma la giunta ci aveva dato dei bugiardi e invece è finita come dicevamo noi. Adesso invece parliamo di Tari. Rifiuti, il costo del servizio aumenta di 600.000 euro. Per la Tari previsto sconto del 25% per circa 9.000 beneficiari. Tra rincari, inflazione e aumento del costo del personale, Brescia prova a tenere sotto controllo il conto dei rifiuti. Il nuovo piano economico finanziario, PEF, illustrato ieri in Commissione Ecologia e Bilancio, prevede una crescita dell'1,5%, meno della soglia minima dell'1,8% indicata da ARERA. Il pacchetto di delibere, che comprende PEF, tariffe e modifica al regolamento Tari, sarà votato il 27 maggio. A Brescia il servizio costa circa 33 centesimi al chilogrammo di rifiuto trattato, contro un riferimento nazionale superiore ai 36 centesimi. Un dato indicato come segnale di efficienza dentro un sistema comunque oneroso. Una quota rilevante del piano è assorbita dallo spazzamento e dalla pulizia urbana. Poi si parla del bonus sul fronte delle tariffe. La novità più significativa è il bonus sociale Tari. Lo sconto sarà del 25% e verrà riconosciuto alle utenze domestiche individuate attraverso l'ISE. Secondo i dati illustrati da Garza, sono oltre 9.000 i potenziali beneficiari. Gli uffici stanno incrociando le informazioni con l'INPS e con la piattaforma nazionale delle agevolazioni per applicare lo sconto direttamente in bolletta, ha aggiunto l'assessore, evitando per quanto possibile rimborsi successivi. Eccoci qui, quindi, con anche questo articolo letto. Vediamo brevemente dal Brescia Oggi. La Tari sale a 36,2 milioni, ma Brescia costa meno. La città, secondo il consulente del comune, è virtuosa. L'aumento della tassa sui rifiuti è inferiore rispetto ad altre realtà italiane. 2028, anno in cui verrà attuata in città la tariffazione puntuale, la bolletta sarà calcolata sulla base dei rifiuti prodotti. Riprendiamo dal Giornale di Brescia. Parliamo di maxi truffa. Lavori mai finiti e fatture gonfiate, sequestrati 6,2 milioni di crediti, 110%. La Guardia di Finanza ha indagato tre persone per una maxi truffa col super bonus. Le verifiche scattate a Palazzolo, dove un cantiere non era stato terminato. Poi abbiamo invece lungo la tangenziale solo alberi piccoli, così il bosco cresce meglio. Quanto fatto ai lati della Sud risponde ad una tecnica precisa che ha a che fare anche con la selezione naturale. Elisa Rossi interpella Camilla Bianchi, assessora all'ambiente, e Graziano Lazzaroni, dirigente del Verde Urbano. Sono state messe a dimora
piante forestali di 1-2 anni con una densità di 1500-1800 piante per ettaro, dicono, sapendo che il 20% è destinato a morire. Non è uno spreco, ma un metodo di coltivazione per accelerare quel che fa la natura. Si mettono in competizione le piante tra loro per far sì che si affranchino meglio. Poi abbiamo invece a pagina 21, nelle pagine già della provincia, una notizia che riguarda il sito di Lavagnone, sito UNESCO. Lavagnone, i siti UNESCO diventano più accessibili. Dalla regione Lombardia arrivano quasi 100.000 euro per il progetto. Il comune gardesano riceverà 97.574 euro, la quota più consistente delle risorse previste dal piano operativo promosso dalla regione. L'iniziativa punta a rendere i siti culturali lombardi più accessibili e inclusivi, soprattutto nei confronti delle persone con fragilità sensoriali, cognitive e comunicative. E si parla appunto del sito UNESCO con le palafitte del Lavagnone. Chiudiamo con Sarezzo, Ponte Zanano, cittadini perplessi sulla viabilità. L'associazione Cittadini Ponte Zanano, il comitato Riqualificazione Ponte Zanano, hanno diffuso un documento con cui esprimono forti perplessità sul progetto allo studio tra Comune di Sarezzo e Sevat relativo alla sistemazione della SP345 nel tratto che attraversa la frazione. Il progetto non è ancora stato presentato ufficialmente dall'attuale amministrazione Pedrali, che sta ultimando gli ultimi dettagli prima di renderlo pubblico. Proprio per questo residenti e comitati chiedono un confronto prima che le scelte diventino definitive. Secondo i promotori, il timore principale è che il nuovo assetto finisca per dividere ulteriormente il paese, separando la parte commerciale da quella residenziale e rendendo più difficili collegamenti, attraversamenti e accessibilità. Nel documento si sostiene inoltre che l'intervento non risolverebbe in modo sostanziale le criticità di traffico di via Seradello, a fronte di un investimento stimato in circa 3 milioni di euro. Tra le questioni sollevate figurano anche la riduzione di spazi verdi, le ricadute sulle attività commerciali durante il cantiere, le dimensioni di alcuni passaggi pedonali e i dubbi sui monitoraggi effettuati per l'analisi dei flussi di traffico. Residenti e comitati lamentano la mancanza, a loro dire, di un momento pubblico di presentazione richiesto da tempo all'amministrazione. Nel documento emerge inoltre il riferimento all'altro tema caldo della frazione, il progetto Sares Green. I promotori ricordano di sostenere la raccolta fondi avviata a supporto del ricorso al TAR contro l'autorizzazione alla prosecuzione dei lavori dell'impianto. Secondo quanto comunicato, l'iniziativa avrebbe già raccolto 12.000 euro in circa 20 giorni, con l'obiettivo di raggiungere quota 20.000 entro metà giugno. Ora terminiamo invece con il Brescia Oggi. Polizia locale, uno stanziamento importante, nuovi spogliatoi e armeria. La polizia locale si rifà il look. Il cantiere avrà il via a settembre, durata prevista un anno. Il costo dell'opera è di 1.270.000 euro, approvato dalla giunta. E cosa dice l'assessore ai lavori pubblici Mucchetti? L'importo che stanziamo è importante ed è un ulteriore segno di quanto l'amministrazione abbia a cuore il corpo dei vigili urbani, sottolinea l'assessore Mucchetti. Ecco, come sappiamo, dovrebbe avere a cuore anche, ad esempio, chi abita nelle case popolari e cerca di avere migliori condizioni abitative. La democrazia di oggi, analizzata da Meny, il giurista e politologo francese, presenta il suo saggio alle 17.30 alla Fondazione Clementina Calzari Trebeschi. Fino a qualche tempo fa, nessuno avrebbe posto in discussione l'insuperabilità della democrazia rappresentativa, intesa come forma di governo sedimentato attraverso un insieme di procedure che rendono il potere certo visibile e contestabile, e che il potere certo, visibile e contestabile, e che, non assicurando perenne stabilità, offrono la possibilità costante di correggersi. A ripercorrere lo sviluppo storico di questo istituto è un illuminante saggio del giurista e politologo francese
Yves Meny. Fragilità della democrazia, rappresentanza, legittimità, sovranità nel XXI secolo, che sarà presentato oggi da Paolo Corsini. A 83 anni, Yves Meny ha a lungo insegnato a Sciences Politiques Parigi e in altre università francesi, europee e americane. In queste pagine la sua attenzione alle dinamiche strutturali dei regimi democratici, rappresentanza, legittimità, sovranità, si accompagna all'idea che essi siano oggi in fase di declino e che non muoiano necessariamente per una rottura improvvisa, ma per lo svuotamento progressivo del loro significato. L'appuntamento è alle ore 17:30 alla sede della Fondazione Clementina Calzari Trebeschi nel cortile del Broletto in Piazza Paolo VI. Per quanto riguarda la pagina sulle elezioni amministrative, oggi si parla di Rovato. A Rovato si scontrano quattro visioni. Il tema rovente è l'ex mercato coperto. Sul progetto del Palazzo Bianco, Manenti dà fuoco alle micce, Bergo difende l'idea, da Marini e Botticini le alternative. Ma c'è anche un report. Consumo di suolo, le pagelle dei 10 paesi al voto. L'analisi di Legambiente, Alonato addio a 21,85 ettari nel giro di 3 anni. Troppo cemento a Rovato, ma Gaza il più virtuoso. Nella blacklist figura Alonato che ha ceduto appunto 21,85 ettari, in gran parte legate all'avanzamento dei cantieri per la TAV. Complessivamente il comune gardesano ha cementificato 1,5

Tecnici e ricercatori faranno anche una verifica dei risultati ottenuti sulla parte della Val d'Avio già sottoposta a tagli per arginare l'infestazione. E con questo si conclude anche la rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Ora la linea passa alla Compagnia dei Gatti Neri, quindi linea a Laura. Noi ci risentiamo alle 11 con il GR Flash, a seguire lo spazio approfondimenti. Restate quindi sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

andiamo al 20 maggio del 1979. Esce il secondo album live dei Dr. Feelgood, As It Happens, primo live registrato dopo l'uscita dallo storico chitarrista Wilco Johnson, che fu poi sostituito da Gippy Mayo. Da qui Milk and Alcohol.

E andiamo al 20 maggio del 1979, esce il singolo At Home Is a Tourist dei Gang of Four, fu pubblicato

come 7 pollici. Sul lato B troviamo il brano It's Her Factory e noi però ci ascoltiamo At Home Is a Tourist. Eccola che arriva immediatamente.

0: swear I'd give the whole thing up for you.
1: Meraviglioso Lou Reed. Andiamo al 20 maggio del 2003. Viene pubblicato postumo Last Call, una raccolta di rarità della formazione californiana Betty Blowtorch, un omaggio alla frontwoman e bassista della band Bianca Butel, scomparsa in un incidente stradale nel 2001. Ci ascoltiamo Love It.

E andiamo ora con un live molto bello. 20 maggio 1944 nasce a Sheffield Joe Cocker, cantante inglese, carriera che attraverserà ben 4 decenni e oltre una ventina di album pubblicati. La sua? Tutto ebbe inizio così nel lontano 69 sul palco del celebre festival di Woodstock, quando si esibì con la sua incredibile, direi, interpretazione di With a Little Help from My Friends dei Beatles. Morì a causa di un cancro il 22 dicembre del 2014 ed eccola questa esibizione.

Bellissimo questo live di Joe Cocker. Andiamo nel 20 maggio del 1946. Facciamo gli auguri a Cher, cantante e attrice statunitense, e debutta negli anni 60 come metà del duo Sonny and Cher. Dopodiché, vabbè, sappiamo, proseguirà una brillante carriera in solo. Ci ascoltiamo I Got You Baby da questo duo.

arriviamo al 20 maggio del 1954, andiamo a fare gli auguri anche a Guy Hoffman, batterista e cantante statunitense. Inizia con i Bodins e tra il 1993 e il 2002 prosegue con i Violent Femmes, ove entra in sostituzione al batterista Victor De Lorenzo. Ci ascoltiamo I'm Nothing, contenuto nell'album New Times del 1994.

cambiamo mood e sonorità andando al 20 maggio del 1958 e facendo gli auguri a Jane Wedlin, cantante americana. La troviamo alla chitarra ritmica nel Go-Go's, di cui peraltro è cofondatrice. Interessante anche il suo percorso solista, ad esempio nel 1988 il suo singolo Rush Hour, contenuto nell'album Fur, divenne un grandissimo successo. Eccolo qui.

arriviamo al 20 maggio del 2013, muore a causa di un tumore Ray Manzarek, iconico tastierista statunitense dei Doors, dopodiché proseguì in solo. Diede più che un grande contributo alla band di Ray Doors, chiaramente stiamo parlando in modo particolare con alcuni riff di tastiera diventati iconici a livello mondiale. Ad esempio con l'intro di Light My Fire, per esempio, già in sottofondo una versione rimasterizzata del 2017. Ray nacque a Chicago il 12 febbraio del 1939.

E andiamo a chiudere al 20 maggio del 1943, nasce Acellino San Marco Albano. Cantante italiano, molte le collaborazioni artistiche, tra cui quella con il virtuoso chitarrista di flamenco Paco De Lucia. E noi rimaniamo proprio da lui con uno dei suoi brani più noti, sto parlando di Paco De Lucia, Entros Dos Agas del 1973. Ci salutiamo su queste note di flamenco, restituiamo poi la linea alla redazione informativa, mentre invece la Compagnia dei Gattinieri torna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: e mettermi a ascoltare.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
0: Perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente.
1: Per informazioni www.radioondadurto.org.

10:56 minuti qui a Radio Onda d'Urto, lasciamo la compagnia dei Gatti Neri, alle 11 arriva il giornale Radio Flash. Ci avviciniamo alle notizie con questa Planks of Pine. Lui è Eric Sardinas, leggendario chitarrista blues, maestro della chitarra resofonica, arriverà alla festa di Radio Onda d'Urto a Ferragosto il 15 di agosto, con lui sul palco Wilots. Yes I do, yes I do, yes I do, yes I do, yes.

Rexar Sardinas a Ferragosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, questa Plink of Pline del chitarrista originario di Fort Lauderdale, Florida. Tra poco il giornale Radio Flash del mattino qui su Radio Onda d'Urto.

0: Radio Onda d'Urto.
1: Vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai. È ancora troppo.
0: Non è mai troppo. Radio Onda d'Urto.
2: Le 11 ne è appunto a Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo mercoledì 20 di maggio. Apriamo andando al porto di Ashdod, in corso infatti lo sbarco dell'87 attiviste e attivisti, tutti in sciopero della fame, rapiti da Israele a bordo dell'ultima flottiglia abbordata nella giornata di ieri. Il governo si attivi per liberarli tutti, chiedono le opposizioni. Italiani fa sapere di aver contattato il ministro degli esteri israeliano Sar, chiedendo l'immediato rilascio. Non è chiaro però se verranno subito espulsi oppure se dovranno finire nelle galere di Israele, dove si trovano almeno 10.000 prigionieri politici di Palestina. Proprio in Palestina sono 3 le vittime e 7 i feriti negli raid su Gaza solo oggi, in particolare su Gaza City e Khan Yunis. C'è un ferito grave anche ad Hebron in Cisgiordania, colpito dall'esercito occupante. Andiamo poi in Libano, anche qui ci sono numerose vittime, 10 in particolare nella serata di ieri, fra loro anche 3 bambini, per i colpi che sono caduti sulla cittadina di Deir al-Kanuna alle porte di Tiro. Sul terreno a sud del Libano pesanti scontri sono in corso fra l'esercito occupante ed Hezbollah, morto un soldato di Tel Aviv. E l'iniziativa della flottiglia si muove nel contesto di una guerra imperialista sempre più generalizzata. Trump lancia l'ennesimo ultimatum a 3 giorni nei confronti dell'Iran affinché si raggiunga un accordo. Washington ha respinto però la proposta iraniana di una tregua di lunga durata con riapertura dello stretto di Hormuz. Se la guerra ripartirà, infiammerà tutta la regione la minaccia che arriva dagli Pasdaran. E proprio in questo si inserisce ancora una volta l'azienda Armiera Leonardo, che ha annunciato un contratto da oltre 300 milioni di euro per la Marina del Kuwait, uno dei paesi del Golfo più colpiti durante l'attacco di Israele e Stati Uniti contro l'Iran, a colpirla missili e droni in arrivo da Teheran. Veniamo ora all'economia. Il governo va verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti che scade il 22 di maggio. Un taglio però limitato di fatto solo al diesel, 25 centesimi, mentre sono 5 centesimi di taglio per la benzina, che è tornata a sfiorare i 2 euro. Il tutto mentre il governo chiede all'Unione Europea di poter sforare il patto di stabilità non solo per la difesa, cosa già prevista, ma anche per l'energia. Pagina del lavoro, un agricoltore di 34 anni di Ortanova vicino a Foggia, morto nelle campagne dove stava lavorando. Era alla guida di un muletto all'interno di un'azienda agricola quando è rimasto schiacciato dal mezzo. In Lombardia siamo a Castel Gerundo, provincia di Lodi. Un uomo ha inflitto 3 coltellate ad una 54enne biologa per la SST lodigiana mentre si trovava lungo la provinciale 27. La donna attualmente è ricoverata in gravi condizioni, l'uomo invece tuttora in fuga. Pagina giudiziaria, la difesa del generale libico e torturatore al-Masri ha presentato ricorso contro l'ammissibilità del procedimento alla Corte Penale, che lo vede imputato di crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Secondo i legali di al-Masri, il caso dovrebbe essere giudicato in Libia, cioè davanti ai complici dello stesso al-Masri. La Corte d'Appello ne discuterà il 3 di luglio. A Modena invece Armando Muccini, uno degli 8 feriti sabato pomeriggio, è tornato a casa. L'uomo, uno chef di 60 anni, era stato fra i primi a essere travolto dalla Citroen C3 guidata da Salim El Kudri. Aveva riportato un trauma cranico con prognosi di 30 giorni. El Kudri intanto rimane in carcere, come ha stabilito il GIP di Modena. Da Modena alle Maldive, la Procura di Roma indaga ufficialmente per omicidio colposo. I PM ascolteranno a breve gli italiani rientrati dalla safari boat Duke of York e disporranno le autopsie sui corpi dei 5 sub, tutti recuperati. Oggi gli ultimi 2 sono stati ritrovati dal team specializzato finlandese. Erano tutti nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando, la grotta di Alimata, 50 metri sotto il livello del mare. Torniamo all'estero. L'esercito di Mosca ha bombardato l'Ucraina, 2 vittime e 6 feriti, in particolare nella zona di Dnipro. Nel frattempo Mosca accusa Kiev di avere scagliato 300 droni in poche ore contro il territorio russo. La guerra in Ucraina andrà avanti fino alla vittoria, queste le parole di Putin, accolto in queste ore a Pechino da Xi Jinping. Da ultimo le Americhe, Trump sta sempre più prendendo in considerazione l'opzione di un'aggressione militare contro Cuba, lo riportano i media statunitensi, sottolineando come all'interno della Casa Bianca stia crescendo l'ala vicina al segretario di Stato Rubio che vuole la guerra. Intanto a La Habana è arrivato un carico umanitario inviato dai governi di Messico ed Uruguay, circa 2.000 tonnellate di beni. Dalla Cuba andiamo invece in Bolivia, dove continuano scioperi, marce e proteste contro il presidente conservatore Rodrigo Paz, eletto a novembre. 127 le persone arrestate solo ieri, in una giornata caratterizzata da attacchi contro edifici pubblici e duri scontri con la polizia, in particolar modo della capitale La Paz. Le manifestazioni, guidate dai sindacati, dagli agricoltori, dei sostenitori dell'ex presidente Evo Morales, mettono nel mirino le politiche economiche liberiste del neogoverno Paz, sostenuto esplicitamente dagli Stati Uniti. 11:06 è tutto con il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto, e in questo mercoledì 20 di maggio l'informazione torna alle ore 13. Qualche

ci porterà alla scoperta delle tradizioni del quartiere Campofiera. Il ritrovo è a Brescia in via Marchetti 1, lato Campofiera, il 22 maggio alle ore 18. I posti sono limitati, vi invitiamo quindi a prenotarvi in radio allo 030 45 670. Maggio con la radio vi aspetta.

dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio, l'archivio del gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

0: copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione.
1: Ma...
0: compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo di lettore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico, cosa vogliamo farne di questo povero uomo di lettore? Un nevrotico? Che ha forse dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio, 2 parole. Di... cos'è, un calabrese, il poveretto?
1: Sì.
0: Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola, che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più.
1: Certo.
0: Il succo della notizia, la sintesi. Comunque il pezzo è eccellente. Sì, magari c'è qualche parolina in più, qualche aggettivo da limare. Per esempio quel licenziato.
1: Rimasto senza lavoro.
0: Rimasto senza lavoro, bravo. Dacci dentro la leva, che la stoppa c'è.
2: Qui a Radio Onda d'Urto la realtà non viene edulcorata e mistificata. Sostienici con l'abbonamento e donaci il tuo 5 per 1000. Tutte le informazioni sul sito della radio o sui nostri social.
3: Undici e 9 minuti, di nuovo buongiorno a tutte e a tutti. Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del mattino. Andiamo a leggere i titoli degli argomenti di cui ci occuperemo. Innanzitutto sono arrivati al porto israeliano di Ashdod, dove sono ora trattenuti le centinaia di attiviste e attivisti della Global Sumud Flottiglia 2, rapiti ieri dall'esercito israeliano in acque internazionali mentre navigavano in direzione Palestina e Gaza per rompere l'assedio ad Ashdod. Sono arrivati anche i legali dell'associazione Adala, che sono entrati per parlare con i primi attivisti detenuti dallo Stato israeliano. E Global Sumud Flottiglia Italia in questi istanti è in conferenza stampa a Roma davanti Montecitorio. Noi nel corso della mattinata vi terremo aggiornati. Sempre per quanto riguarda la solidarietà internazionale con la Palestina, da venerdì 15 maggio continua il presidio permanente nel cortile di Porta di Massa dell'Università Federico II di Napoli. L'intifada studentesca non è mai finita. Vogliamo riportare l'attenzione sul ruolo delle università all'interno del genocidio e denunciare la complicità del governo italiano. Lo racconterà tra poco ai nostri microfoni Giulia del presidio per la Palestina di Porta di Massa a Napoli. E mentre dentro il governo Meloni si consuma l'ennesimo bisticcio elettorale tra alleati sul 5% del PIL in spese militari, il PA annuncia un contratto milionario per fornire armi all'esercito del Kuwait, e a Bruxelles si discute invece il Defense Readiness Omnibus. Noi ne parleremo con Francesco Vignarca della

0: della regione del Friuli Venezia Giulia, in cui impunemente decine di persone ogni anno esibiscono il saluto fascista. Quest'anno un movimento antifascista spontaneo cittadino di Trieste si è riunito per opporsi alla manifestazione dei fascisti. In strada però si è consumato un vero e proprio agguato premeditato da parte di neonazisti e neofascisti con tirapugni, caschi, spranghe e cinghie. Noi ne parliamo con un compagno dell'Assemblea contro i nuovi e vecchi fascismi di Trieste. Per quanto riguarda il focus delle 12 di oggi, ci dedicheremo alla nostra iniziativa del Maggio con la Radio, il Maggio con la Radio 2026. Venerdì 22, venerdì di questa settimana, ci sarà la prima iniziativa della kermesse organizzata da volontari e volontari di Radio Onda d'Urto, composta da tre iniziative culturali e di taglio storico. Quella di questo venerdì, Un quartiere dalle mille storie, consiste in un trekking urbano nella zona di Campofiera a Brescia, insieme al giornalista e ricercatore storico locale Marcello Zane, che sarà stamattina, dopo le 12, ai nostri microfoni per introdurre l'iniziativa. Questi dunque i titoli dello spazio approfondimenti di questa mattina sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Noi iniziamo dall'iniziativa del presidio permanente dentro l'Università Federico II di Napoli per la Palestina. Sentiamo la nostra intervista a Giulia.
1: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con Giulia dal presidio per la Palestina Porta di Massa. Intanto un saluto e ben ritrovata.
2: Ciao, buongiorno.
1: Dunque, ieri è iniziato il presidio permanente per la Palestina a Porta di Massa, Napoli. Studenti e studentesse cercano in qualche modo di rilanciare l'intifada studentesca. Io parto chiedendoti un po' di ricordare, raccontare a chi ci sta ascoltando le motivazioni di questa iniziativa.
2: Sì, allora il venerdì 15 maggio, in seguito al corteo che c'è stato in città per la Nakba, per la giornata della Nakba, abbiamo deciso di finire la giornata a Porta di Massa, nel cortile dell'università di Porta di Massa della Federico II, iniziando a mettere delle tende per avviare un presidio permanente. Quindi da venerdì abbiamo iniziato questo presidio permanente, e le motivazioni sono legate al fatto che noi crediamo appunto che l'intifada studentesca non sia mai finita, perché diciamo si è continuato a parlare non soltanto di Palestina ma della complicità e del ruolo complice da parte delle università nei confronti del genocidio, ma vogliamo riportare l'attenzione chiaramente su questo, e cioè appunto sul ruolo delle università all'interno del genocidio, e sul denunciando diciamo la complicità anche del governo italiano nei confronti del genocidio e della guerra, perché sappiamo, siamo consapevoli del fatto che mentre vengono tagliate le spese all'università, alla ricerca, all'istruzione, si finanziano guerra e genocidio. Da qui però diciamo vogliamo anche rilanciare la lotta affinché si potesse creare diciamo uno stesso presidio anche in altre università, in altre città italiane, per gli studenti e le studentesse, non soltanto per continuare a parlare, diciamo a lottare per il boicottaggio accademico, quindi per la fine degli accordi con le università israeliane e per la fine degli accordi con le aziende belliche all'interno delle università, per parlare appunto agli studenti e alle studentesse. Qui a Napoli, infatti, diciamo solo qualche settimana fa il rettore Matteo Lorito ha firmato un accordo formativo con la NATO, quindi diciamo noi ci stiamo mobilitando in questo senso per fare soprattutto informazione, per parlare del genocidio attualmente ancora in corso, della complicità, di come anche appunto le università per l'occupazione sionista, le università palestinesi siano un obiettivo, lo sono state nel genocidio feroce a Gaza dopo il 7 ottobre 2023, che ha visto appunto la distruzione di tutte le università, così come il bombardamento delle scuole, e lo continuiamo a vedere ogni giorno con studenti e studentesse che sono obiettivi dell'occupazione sionista, perché studiare è chiaramente diciamo il diritto alla formazione deve essere impedito, perché significa riuscire a costruire un futuro ed un presente. Allo stesso tempo diciamo da qui vogliamo rilanciare anche la lotta contro la complicità del governo italiano, che si manifesta con la criminalizzazione e la repressione della nostra lotta

0: appunto al fianco della resistenza palestinese e con l'incarcerazione dei palestinesi in Italia, e quindi diciamo, abbiamo rilanciato anche il fatto che pretendiamo e continuiamo a lottare per la liberazione di Ahmad Salem e di Ananya Ish, e diciamo, appunto da questo territorio era un po' questo il lavoro che volevamo sviluppare in una città come Napoli, che è sempre stata e continua ad essere solidale con la Palestina e appunto a denunciare il genocidio attualmente in corso. Tra l'altro ci avviciniamo al passaggio in città della Freedom Flotilla, che appunto avverrà tra poco, perché tra le varie cose a portata di massa siamo a due passi dal porto, e dal porto di Napoli passano i container MSC, le navi della morte, cioè le navi che sono dirette ad Israele, quindi creando una rete anche di connessione per rompere la complicità e fermare il genocidio. Da qui abbiamo voluto creare appunto un presidio permanente anche all'interno dell'università.
1: Certo, e qual è stata invece la risposta da parte di studenti e studentesse universitari e se avete già in programma qualche altra iniziativa o quali sono le attività che farete oggi nei prossimi giorni?
0: Allora, diciamo che la risposta da parte di studenti e studentesse è stata abbastanza positiva. Noi ogni giorno stiamo facendo un banchetto informativo, passiamo tra gli studenti alle lezioni per dire innanzitutto che c'è questo presidio nel cortile. E io penso che anche, diciamo, contrariamente a quanto voleva il governo italiano, cioè far dimenticare la sua complicità, far dimenticare il genocidio, questo non è assolutamente successo, e appunto dalle università si vede ancora. Gli studenti e le studentesse non vogliono essere complici del genocidio né della guerra, ma creare momenti del genere, diciamo, ci fa unire ancora di più. Quindi abbiamo proposto una serie di iniziative sia politiche proprio per indagare anche sugli accordi che ci sono tra le nostre università e le aziende belliche, così come le università israeliane, oppure per parlare, oggi lo faremo ad esempio, della presenza nella Medor, che è un comitato scientifico volto a rafforzare i rapporti tra la Leonardo e l'università in cui siede attualmente il rettore Matteo Lodito, dopo che 2 anni fa, davanti a centinaia di studenti, aveva promesso che sarebbe uscito. Quindi appunto abbiamo creato una serie di iniziative sia politiche che poi anche momenti, diciamo, culturali in cui si poteva creare maggiormente unione con gli studenti, visto che poi siamo appunto all'università nel dipartimento di lettere. Quindi finora abbiamo incentrato anche il nostro lavoro molto sulla rottura della complicità da qui dall'università, e lavoreremo poi anche, diciamo, per creare soprattutto connessioni sul territorio. Prima parlavo della MSC, che è coinvolta pienamente nella devastazione territoriale della città di Napoli, così come nell'America's Cup, sempre all'interno del piano di devastazione della città, nell'area appunto flegrea. Quindi diciamo parlare anche di questi temi, connettendoci con le realtà che fuori dalle università continuano a lavorare e a lottare contro la complicità con il genocidio su diversi piani.
1: Giulia, dal Presidio per la Palestina Porta di Massa Napoli, se non c'è nient'altro da aggiungere, ci salutiamo.
0: Ma solo un messaggio agli studenti e alle studentesse, che spero ci stanno sentendo, per dire di continuare a lottare contro la complicità degli Atenei italiani nel genocidio in Palestina, in Libano, nella guerra all'Iran, per rompere da qui il genocidio. Grazie a voi.

0: Prosegue lo spazio approfondimenti qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Intanto quello che sentite di sottofondo è Eric Sardinas, che sarà alla festa di Radio Onda d'Urto questa estate. Ma in studio mi ha raggiunto Daniele, che sta curando il GR, è qui in redazione questa mattina. Non ci sono moltissime notizie e aggiornamenti da fare rispetto alle attiviste e agli attivisti della Global Smooth Flottiglia rapiti in acque internazionali dall'IDF, dall'esercito israeliano, tra lunedì e soprattutto ieri. Però qualcosa è arrivato tramite le agenzie di stampa, tramite attivisti e attivisti stessi, l'ufficio stampa della Global Smooth Flottiglia. Quindi lascio la parola a Daniele per fare un attimo il punto, poi nel GR delle 13 comunque ci torneremo sicuramente.
1: Sì, una buona giornata a tutti e a tutti. Qualcosa di più lo sapremo a breve, perché alle ore 11 era in calendario una conferenza stampa della Global Smooth Flottiglia, che dovrebbe iniziare a minuti davanti a Montecitorio, proprio per fare anche il punto della situazione. Quello che si sa al momento è che questa novantina di attiviste e attivisti, fra cui 23 a quanto pare cittadine e cittadini italiani, tra loro anche un deputato di 5 Stelle, sono in fase in realtà di sbarco ad Ashdod, da questa nave cargo che era stata, diciamo, convertita in una nave prigione. E sono in corso anche le visite, appunto, come si diceva, dei legali di Adalah, questo ONG che unisce soprattutto avvocati palestinesi, in parte anche alcuni avvocati solidali israeliani, attraverso il quale è possibile poi entrare nelle galere, soprattutto per capire da un lato le condizioni di salute, come sono state trattate e trattati, e poi per capire cosa accadrà. E qua c'è un po' un punto di domanda, perché un paio di mesi fa, proprio in vista di questa flottiglia, Israele ha modificato una propria legislazione al riguardo, che è quella legata paradossalmente ai migranti, nel senso che ha accelerato le procedure di espulsione, che possono essere effettuate nell'arco di 24, 48 o 72 ore in determinate condizioni, cioè per evitare di tenere in carcere attivisti internazionali, ma soprattutto poi di portarli davanti al tribunale. Questo, come era accaduto per la prima flottiglia, aveva, come dire, costretto ambasciatori e un po' di cancellerie a fare qualcosa, quantomeno presenziare alle udienze, quindi, diciamo, dare una maggiore visibilità. Resta da capire se verrà applicato o meno, soprattutto se a tutti, perché nel caso della prima intercettazione, quella che era avvenuta a largo di Creta, la maggior parte di attivisti erano stati espulsi nell'arco di qualche giorno, quindi senza passare direttamente in un tribunale, mentre alcuni, in particolare Tiago Avila e Saif Abu Kishek, erano stati invece trattenuti con una serie di accuse particolarmente pesanti, sia perché ritenuti, come dire, tra i volti più noti della flottiglia, ma anche perché i loro passaporti sono, in quel caso, di Brasile e di Spagna, che sono due paesi che, almeno a parole, diciamo, hanno preso maggiormente posizione contro il genocidio di Israele. Quindi è probabile che assisteremo anche in questo caso, diciamo, uno spacchettamento delle varie situazioni a seconda del passaporto chi è coinvolto da questo atto di pirateria. Quindi la vicenda va ovviamente monitorata da vicino.
0: Sì, perché viene utilizzato anche come strumento, tra virgolette, diplomatico da parte di Israele per comunque, diciamo, dare dei segnali agli altri stati.
1: Esattamente, sì, insomma, quello che Israele fa da sempre, e con questo governo ancora di più, utilizzare quindi ogni leva, anche quella di un atto di pirateria, quindi, come dire, un atto di palese violazione di ogni tipo di norma, non solo del diritto internazionale, che è sempre in punta di diritto un terreno abbastanza scivoloso, perché presuppone il fatto che gli stati riconoscono appieno l'autorità di enti superiori, come la Corte Penale, che né Israele né gli Stati Uniti, per dire, hanno mai riconosciuto. Ma qui c'è anche, diciamo, un altro passaggio, che è quello invece su cui tutti convengono, almeno a parole, cioè si tratta soprattutto del diritto del mare, visto che sono state persone bloccate in piene acque internazionali a svariate centinaia di chilometri in linea d'aria dalle coste di Israele. Insomma, va tenuta sicuramente alta l'attenzione. Ora a breve capiremo cosa verrà detto in conferenza stampa. C'erano alcune interviste oggi sui quotidiani, in particolare sul Corriere ad alcuni legali della flottiglia che avevano già presentato per le precedenti intercettazioni in mare una serie di denunce per sequestro di persone e torture. È plausibile, insomma, che si vada nella stessa direzione. Ora bisogna capire anche i tempi. Uno dei motivi per cui Israele punta, se possibile, a rimandare indietro prima al momento alcuni passaporti, ecco, e anche per rendere più difficile questo meccanismo, perché chiaramente presentare una denuncia con una persona che è sottoposta mentre si fa un esposto, una denuncia a quel trattamento inumano, ha sicuramente una cogenza superiore anche per le stesse procure nel nostro paese. E poi alle ore 15 ci sarà un presidio sempre sotto Montecitorio, che in realtà era già stato lanciato da realtà come Assopace, il Comitato di Liberazione Nazionale di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri politici palestinesi, a cui ovviamente si uniranno anche gli esponenti della flottiglia. Poi alle ore 18 invece, sempre sotto Montecitorio, si annuncia la volontà di inondare Montecitorio. Ora bisogna capire con quale tipologia anche di iniziative, per una serie di richieste, cioè oltre alla liberazione immediata delle quasi 500 persone che sono state rapite in vario modo, anche poi di intervenire rispetto agli oltre 10.000 prigionieri politici palestinesi, dati che sono abbastanza ballerini, perché ufficialmente si parla di 9.600, altri dati invece parlano di 10.000, in realtà il numero ufficiale supererebbe gli 11.000, perché ce ne sono molte centinaia letteralmente rapiti a Gaza e fatti sparire, che non sono stati nemmeno registrati nel sistema carcerari israeliani. Insomma, il tentativo un po' anche di allargare il ragionamento, e resta un po' da capire come si comporteranno, diciamo, anche in questo caso i governanti israeliani, uno dei quali un ministro delle finanze, Smotrich, colono sostanzialmente, ha annunciato lui ieri di essere sottoposto anch'esso ad un procedimento della Corte Penale Internazionale, come già era accaduto ai vari Netanyahu, Saar e al suo collega omologo Ben-Gvir. Quindi insomma sono tanti piani che si intersecano, soprattutto diciamo di trattative sotto banco fra le varie cancellerie.
0: Grazie Daniele, ovviamente noi continueremo a dare aggiornamenti come detto, e seguiremo anche il presidio di questo pomeriggio fuori da Montecitorio. Tra poco parleremo sempre della situazione globale di escalation militare e bellica, e soprattutto di chi ci guadagna, cioè chi produce e vende le armi. Tra poco con noi ci sarà Francesco Vignarca della Rete Italiana Pace e Disarmo.

0: Come dicevamo poco fa, parleremo a brevissimo di armamenti e soprattutto di spese militari, ma non solo, lo faremo con Francesco Vignarca della Rete Italiana Pace e Disarmo, ecco che si è collegato con noi. Dunque, sulle frequenze di Radio Onda d'Urto siamo in collegamento telefonico con Francesco Vignarca della Rete Pace e Disarmo, la Rete Italiana Pace e Disarmo. Intanto buongiorno a Francesco Vignarca, ben ritrovato sulle nostre frequenze.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Dunque, nelle ultime ore ha fatto discutere una mozione presentata ieri in Parlamento dai partiti che compongono la maggioranza di governo, nella quale si accennava una messa in discussione della decisione presa in ambito NATO riguardo allo stanziamento per ciascun membro, quindi anche per l'Italia, del 5% del PIL in spese militari. Questa mozione è scomparsa dal testo nel giro di poco, e di questo parlano anche tanti giornali questa mattina. Si tratta di un qualcosa di concreto, siamo nell'ambito soltanto dei rapporti ed equilibri interni alle diverse forze politiche della maggioranza su questo tema, Francesco Vignarca.
1: Ma a me interessa poco il minuetto politico, nel senso che ovviamente questa è una questione rilevante, ma non va a toccare il contenuto vero. Cioè, cosa ci dice il fatto che addirittura la maggioranza, con gli esponenti principali al Senato, perché la mozione era a firma dei capigruppo, quindi non di un peones, di qualcuno che si è svegliato la mattina. Ma cosa significa quel punto, l'ottavo, che è stato tolto, riguardante il fatto che non si poteva arrivare al 5%? Da un lato conferma quanto diciamo noi da tempo, l'aumento delle spese militari va a depauperare, va a detrimento di spese di altra natura, che sono sociali o in questo caso, essendo la mozione come testo principale legata al tema energetico, no? dei costi energetici, va a impedire a un governo di poter intervenire su questioni che poi subentrano, come appunto il rincaro dei costi del carburante, che ricordiamolo non è solo per potersi andare a fare un giro in macchina, ma poi incide anche sui costi dei beni di consumo essenziali. Questo è il primo elemento ed è una questione che ovviamente noi come organizzazioni pacifiste e disarmiste sottolineiamo da tempo, ma che recentemente addirittura lo stesso Fondo Monetario Internazionale, organizzazione che non può essere certo tacciata di essere come dire super pacifista o super no global, ha sottolineato come evidente, cioè se si aumentano le spese militari, posto che non hanno un ritorno economico positivo, bisogna ridurre le spese per altri temi, per altre questioni. Quindi questo è un elemento che lo conferma. La seconda conferma è un altro fatto che noi evidenziamo da tempo, sia come Rete Pace e Disarmo, sia come Osservatorio Milex, cioè che il target NATO, prima il 2%, poi adesso il 5%, che è un misto tra 3,5 di spese militari pure e 1,5 di spese per la sicurezza indefinite, non è un obbligo. Non è un obbligo perché è solo una firma su un accordo politico, su un target politico che non ha mai avuto nessuna giustificazione, nemmeno militare. Cioè non si dice perché il 5 proprio e a che cosa serva fare quel tipo di target di livello, ma è ovviamente un modo per spingere i paesi ad aumentare le spese militari e quindi ad alimentare gli interessi dell'industria delle armi in particolare. Per cui questo punto, che poi è stato tolto per ragioni politiche, e va bene, lo capiamo che questo governo è abbastanza succube di alcune indicazioni atlantiche, diciamo così, però comunque c'è quella conferma, comunque c'è quell'elemento che va a ribadire che quanto dicevamo noi da tempo è reale, è concreto, è sostanziale e quindi andrebbe discusso in questi termini.
0: Ed è concreto anche invece il contratto firmato da Leonardo S.p.A. e Abu Dhabi Shipbuilding, la divisione navale del gruppo Edge, per la fornitura di sistemi di combattimento navali di nuova generazione destinati al programma di nuove unità navali al Dorra della Marina della Marina Militare del Kuwait. Di cosa si tratta?
1: Ma allora devo dire che questa notizia ha due elementi che sono fondamentali da sottolineare. Uno, il fatto che ovviamente i paesi del Medio Oriente e in particolare il Kuwait, che non a caso è al top della classifica dei dati sull'export militare pubblicati un mese e mezzo fa dalla relazione al Parlamento, di cui anche come Rete Disarmo abbiamo, Rete Pace e Disarmo abbiamo discusso in una recente audizione al Senato. E questo è un problema perché la legge dovrebbe orientare l'export di armi verso i nostri alleati, armati, sia politici che militari, e dovrebbe ridurre l'export di armi verso le aree calde del mondo. Invece il fatto che la destinazione finale di questo ulteriore contratto, oltre che dei contratti precedenti, sia il Kuwait, e poi magari l'anno prossimo sarà l'Arabia Saudita, e poi magari l'anno prossimo sarà un altro paese del Golfo, e come il Qatar, è un problema. E quindi c'è un problema strutturale che, come anche abbiamo sottolineato ieri con un comunicato riguardante la discussione in Unione Europea del cosiddetto omnibus per la deregolamentazione dei trasferimenti interni, che in realtà avvantaggia l'export di armi, anche questo elemento appunto fa capire come ci sia un'azione sistemica dei governi e delle aziende militari per poter esportare di più dall'Europa, perché, e questa è una lettura ormai mi sembra confermata dai fatti, ma che sottolineo da tempo, perché i soldi europei finiranno per le armi a un certo punto, no? Questo aumento di spesa militare, perché l'abbiamo visto prima, ci sono contrasti rispetto a tante altre cose che servirebbero per i cittadini, e i cittadini a un certo punto questa cosa la sottolineeranno con maggiore forza, e quindi già le industrie si stanno preparando a poter esportare di più. Il secondo elemento è che questa vendita al Kuwait non viene fatta direttamente solo da Leonardo, ma appunto c'è un accordo con Edge, che è un accordo strutturale strategico che Leonardo ha fatto con l'industria militare emiratina, cioè degli Emirati Arabi, e qui c'è un doppio problema. Il primo, stringere accordi con un paese che appunto già aveva avuto un impatto negativo, un ruolo negativo nella guerra in Yemen, e sappiamo bene sta anche in qualche modo interagendo con le forze ribelli in Sudan, che sono protagoniste di una delle maggiori guerre e catastrofi umanitarie del mondo. Quindi noi stiamo facendo alleanza strutturale militare con questi soggetti, ok? E quindi c'è un problema, ed è un'alleanza strutturale militare fortemente voluta dal governo Meloni, che non a caso ha revocato lo stop invio di alcuni tipi di armamenti agli Emirati, che era stato deciso dal governo Conte 2, e piano piano si è ravvicinata, ha sottoscritto questi accordi di partnership e joint venture, e poi adesso li sta sfruttando. Tra l'altro, l'abbiamo visto anche in passato, gli accordi di joint venture con aziende esterne rischiano poi in prospettiva di toglierci qualsiasi tipo di controllo, perché se tu vendi le armi a qualcuno, sei tu che gliele vendi, puoi fermarle, puoi definire dei limiti, puoi definire degli stop. Se inizi a costruirle con loro, loro impareranno a costruirsele e poi se le faranno da soli, e a quel punto il controllo è nullo. L'abbiamo visto ad esempio con la Turchia, che ha fatto una joint venture anni fa per gli elicotteri militari e adesso se li sta costruendo da soli. Quindi è proprio strutturalmente e strategicamente sbagliato questo approccio, che però è stato appunto, ripeto, fortemente voluto dal governo Meloni. E quindi anche questa notizia, che potrebbe sembrare secondaria o comunque non così importante, in realtà è cruciale, perché va a confermare una decisione strutturale, sistemica, una direzione molto ben delineata di interessi armati nell'area del Golfo insomma, e del Medio Oriente in generale.
0: Ecco, di limiti e soprattutto di deregulation in corso parleremo dopo. Prima ti chiederei però su questo anche un commento più generale, nel senso che le attività dell'italiana Leonardo rappresentano bene una fase di riarmo ed escalation bellica globale. In particolare mostra in maniera chiara poi chi guadagna da questa situazione a livello mondiale.
1: Certamente, è ovvio che nelle decisioni dei governi, che continuano poi a giustificarle con la retorica della pace, della sicurezza, della difesa, cosa che poi non è vera, perché se andiamo a guardare i dati, questo aumento di spesa militare continua a non portare né pace né tantomeno sicurezza, ma in realtà queste decisioni retoricamente giustificate dai governi in quel modo hanno un sottostante che è invece quello degli interessi armati. E siccome gli interessi armati delle industrie militari sono fortemente intrecciati con i governi, non solo perché i governi controllano le industrie militari, ma anche perché soprattutto il contrario, gli interessi delle industrie militari e dei megafondi che hanno in portafoglio l'industria militare riescono a influenzare i governi, perché se arriva un fondo come BlackRock, come KKR, come Vanguard, come altri a dire: guardate, io voglio che voi aumentiate le spese militari e compriate delle industrie delle armi che sono mie e che mi servono per tenere in piedi la bolla finanziaria speculativa sul militare, un governo gli dice di sì, perché sa benissimo che quei megafondi poi possono decidere di intervenire in altri contesti, possono decidere di investire nel paese, possono decidere anche di influenzare in maniera forte un'economia, e di conseguenza Anche per Leonardo, che non è un caso, è tra le principali peraltro aziende, secondo i rapporti di Fancy Finance, che non solo esporta, non solo ha aumentato il fatturato, ma soprattutto è coinvolta nelle vendite verso i luoghi caldi, i luoghi delle guerre. È chiaro che Leonardo sta all'interno di questo percorso, sta all'interno di questa congiuntura delle armi, diciamo così, e cerca di sfruttarla, al massimo. Però quello che vorrei sottolineare è che questi vantaggi poi non arrivano al paese. Un'altra grande falsità che noi cerchiamo di smentire da tempo è: beh, l'industria militare, anche italiana, va bene e quindi di conseguenza l'Italia ne ha un vantaggio. Non è così, perché in realtà in termini proprio di economia e struttura, sociale, in realtà non ci arriva in mano niente, in particolare da questi tipi di joint venture che ovviamente portano addirittura fuori tutta una serie di valore che deriva da questa produzione. I ritorni sono risibili. Noi abbiamo chiesto recentemente con Fondazione Finanza Etica a Leonardo, nell'assemblea degli azionisti, di darci ancora una volta i dati sugli occupati, ad esempio sulla mega fabbrica di camere per gli F-35, siamo sulle 1.000 persone. Abbiamo chiesto a Rheinmetall, no, il produttore tedesco che sta esplodendo in fatturato, quante persone sono occupate nelle sue controllate italiane, Rheinmetall Italia e RVM Italia, che peraltro sono state anche nelle cronache, no, per l'invio delle armi all'Arabia Saudita e agli Stessi Emirati, e anche lì si parla di 2.000 persone. Ora, non sono numeri che possono spostare l'economia di un paese, e quindi non è vero che alimentare con soldi pubblici, con miliardi, questo tipo di produzione, questo tipo di economia, sì, è brutto perché si fanno le armi, ma quantomeno portiamo a casa qualcosa di vantaggio monetario o economico. Non è vero, è sbagliatissimo e, ripeto ancora una volta, come ho detto prima, lo stesso Fondo Monetario Internazionale l'ha certificato. Quindi è doppiamente insensata questa scelta. Da un lato perché va a alimentare guerre, conflitti, impatti negativi sulle popolazioni e di conseguenza anche poi impatti negativi su di noi di riverbero, l'abbiamo visto, e sono anche quelli fondamentali da considerare, ma in più perché va a sprecare dei soldi e non ottiene nemmeno un vantaggio economico. Per noi ovviamente l'elemento fondamentale è il primo, no? Quello degli impatti umanitari, degli impatti sulla pace e la sicurezza, però seppure sul secondo abbiamo una conseguenza negativa, è una scelta insensata, stupida, sbagliata, tranne per i pochi che ovviamente ci guadagnano e fanno i loro affari e traggono il loro profitto.
0: A Bruxelles intanto è in discussione il pacchetto legislativo Defense Readiness Omnibus. Tra le altre cose prevede una vera e propria deregulation nell'esportazione di armi dall'Unione Europea al resto del mondo. Come rete italiana Pace e Disarmo avete criticato questo e altri aspetti critici di questo Defense Readiness Omnibus. Ti chiediamo in conclusione di spiegarci di cosa si tratta e quali aspetti avete criticato.
1: Sì, noi abbiamo sottoscritto una lettera con altre 25 organizzazioni della società civile europea, perché ovviamente è una questione di livello europeo, sotto il cappello anche di ENAT, che è la rete europea sul commercio, contro il commercio delle armi. Ancora una volta, al di là dell'elemento specifico che è ovviamente rilevante, credo che sia fondamentale anche sottolineare che siamo in una modalità, di continuo tentativo di sostenere l'industria militare, che ha delle caratteristiche di tante altre scelte, di tante altre proposte. Anche in questo caso, così come è successo per il tentativo di modifica della legge 195 del 90 sull'export di armi italiana, si fa passare come modifica tecnica di deregolamentazione, di semplificazione, no? Cioè tutte parole che possono sembrare positive, una modifica che in realtà è sostanziale ed è politica. Cioè non è vero che qui abbiamo solo una riduzione di scartoffie per il trasferimento di armi all'interno dell'Unione Europea, che è il titolo, che è l'obiettivo di questo documento, che quindi non sembrerebbe preoccupante, ma se si va poi a guardare quelle che sono le decisioni prese relative a queste licenze globali che vengono estese indefinitamente, a tutta una serie di esenzioni rispetto al controllo e alla possibilità a fare licenze, autorizzazioni di controllo, poi tutto un collegamento con compagnie, con aziende che sono fuori dall'Unione Europea, per i quali i trasferimenti vengono considerati come se fossero dell'Unione Europea, ma ovviamente poi quelle aziende possono esportare senza le regole dell'Unione Europea. Cioè, capite bene che queste cose, che non sono solo delle semplificazioni burocratiche, di percorso, di progetto, di scartoffie, ripeto, ma entrano sostanzialmente nel tentativo di indebolire il controllo sull'export finale. Ed è ancora una volta quello che dicevo prima: finiranno i soldi per per le armi dei governi europei, perché non li avremo più e perché l'opinione pubblica e i cittadini inizieranno ad accorgersi ancora di più di quello che è evidente, cioè che soldi per le armi vuol dire non soldi per l'ambiente, per il lavoro, per la sanità, per la scuola, eccetera, eccetera. E quindi le industrie militari, che però stanno aumentando la loro capacità produttiva in questa sbornia di riarmo, vorranno continuare a fare soldi. Per cui non è un caso che, oltre a appunto questa situazione in Unione Europea, il cambio della legge in Italia, ci sono state modifiche in Francia e Svezia, c'è stata una modifica della posizione comune dell'Unione Europea, sono tutti elementi, sono tutte azioni di uno stesso quadro, di uno stesso piano, quello dell'industria militare, che vuole evitare di essere controllata per poter spedire armi dappertutto e poter fare affari purtroppo sul sangue della gente però.
0: Francesco Vignarca, Rete Italiana Pace e Disarmo, grazie di essere stato con noi.
1: Grazie a voi, a presto, alla prossima.

Prosegue lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto di mercoledì 20 maggio. Tra poco cambieremo tema, andremo a Trieste, dove ieri si sono verificate delle aggressioni da parte di neonazisti e neofascisti contro una manifestazione antifascista che si opponeva al rituale raduno e rito appunto del presente che i fascisti ogni anno organizzano il 19 di maggio nella città del Friuli Venezia Giulia. Avremo tra poco con noi un compagno antifascista di Trieste.

Lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto. Andiamo tra poco a Trieste, con noi ci sarà un compagno dell'Assemblea contro i vecchi e nuovi fascismi di Trieste per raccontarci quello che è accaduto ieri nella città del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Onda d'Urto, torniamo a Trieste, in collegamento con noi un compagno dell'Assemblea contro i vecchi e nuovi fascismi. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Grazie, grazie mille ancora per seguire le nostre vicende.
0: Ecco, perché lo ricordiamo a chi ci sta ascoltando, nei giorni scorsi abbiamo parlato dell'iniziativa che come ogni anno il 19 maggio si tiene in via Paduina a Trieste, l'unico rito neofascista del presente della regione Friuli Venezia Giulia, in cui decine di persone esibiscono il saluto fascista. Quest'anno spontaneamente un movimento antifascista cittadino si è riunito per opporsi, in strada però si è trovato davanti un vero e proprio agguato premeditato da parte di neonazisti e neofascisti armati di tirapugni, caschi, spranghe e cinghie. Ecco, ti chiedo di raccontare cosa è successo.
1: Certo, e ieri, come giustamente hai ben dettagliato, un movimento antifascista si è mosso da alcune settimane per contestare questo rito neofascista che si svolge appunto dall'88 ad oggi e che, come abbiamo detto, pone al centro la figura di questo ex perché appunto morto neofascista e giornalista Almerico Grizz, morto in Mozambico, ed è interessante perché riesce a saldare in maniera molto efficace e pericolosa sia il neofascismo di strada, come poi abbiamo visto appunto proprio nella strada in viale 20 settembre ieri, e il post-fascismo sedicente istituzionale. Ieri alcune decine di antifascisti, nel momento in cui sono accorse sul luogo, quando ancora in realtà erano ben distanti dalla via, si sono trovati di fronte un agguato di alcuni membri, in particolare del Veneto Fronte Skinhead, quindi dei neonazisti, che sono stati lasciati dalla polizia a sostare in pieno centro, armati appunto con cinghie, tirapugni, spranghe e caschi. E sono stati anche, oltre a lasciare circolare armati per ore prima della commemorazione in pieno centro città, sono stati anche lasciati aggredire non solo i manifestanti che si stavano recando per contestare il rito in via Paduina, peraltro in maniera molto ironica e appunto con una funzione di testimonianza e di contestazione, e quindi erano tutti, come ben si vede dai video, disarmati. E questi neonazisti hanno potuto aggredire, protetti dalla polizia, che non solo ha lasciato che queste persone armate colpissero più volte antifascisti, anche due giornalisti, peraltro uno del Piccolo, uno di un'altra testata, e anche altre persone che erano semplicemente passanti, ma poi hanno caricato più volte la folla antifascista sempre più presente per allontanarla dal viale.
0: Ecco, quindi questa l'aggressione, l'agguato premeditato da parte di neonazisti e neofascisti, qual è stata invece la reazione del movimento antifascista cittadino?
1: Allora, chiaramente gli antifascisti, nonostante appunto disarmati, sono riusciti a rispondere alla violenza, a mantenere sia neonazista e neofascista sia poliziesca, e mantenersi sul luogo contestando questo rito del presente, un rito del presente peraltro che è stato anche contestato da una passante che è riuscita ad avvicinarsi molto di più al rito, e c'è un video molto esemplificativo che al terzo presente e al terzo saluto neonazista c'è questo grido di contestazione, a cui di nuovo gli stessi picchiatori neonazisti, che non sono stati né fermati né arrestati nonostante abbiano aggredito a mano armata più persone, si lanciano di nuovo contro i passanti. E dopo questa contestazione la folla antifascista, gli antifascisti presenti, si sono mossi in corteo e sono andati a Piazza Poecker, una piazza vicino anche in un quartiere antifascista storico della città, si sono riuniti in assemblea per parlare dell'accaduto e per rilanciare il percorso cittadino di mobilitazione antifascista, dandosi un primo appuntamento che è quello di un'assemblea che si terrà venerdì 29 maggio alle ore 18:30 a San Giusto.
0: Un ultimo aspetto di cui vorrei parlare con te riguarda la reazione da parte delle forze di polizia, che come sappiamo tendono sempre a proteggere e a schierarsi da parte dei gruppi neofascisti.
1: Sì, in questo caso non solo si sono schierati dai gruppi neofascisti permettendogli di aggredire impunemente, ci sono più e più video che tra l'altro pubblicheremo in maniera dettagliata in alcuni dossier, ma ci sono alcuni episodi di dei passanti e di antifascisti che dopo essere stati colpiti dai nazisti sono stati manganellati più volte. E poi c'è una foto emblematica della giornata dove uno di questi neonazisti, appunto del Veneto Fronte Skinhead, esibisce più volte il saluto nazista protetto dai celerini. E è indicativo che questa protezione e questo agguato in pieno centro città verso antifascisti disarmati e verso anche giornalisti e persone passanti è stato reso possibile non solo dalla protezione della polizia, ma anche dalla protezione istituzionale che anche ieri ha visto la partecipazione dell'assessore regionale Fabio Scocimarro alla cerimonia.
0: Io intanto ti ringrazio, se non c'è nient'altro da aggiungere rilanciamo la data. Rilanciamo e ricordiamo la data dell'assemblea, è il prossimo venerdì 29 maggio alle 18:30 a San Giusto. E ti ringrazio quindi di nuovo per la disponibilità, per essere stato qui con noi oggi.
1: Grazie mille ancora.
2: Anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02 08 46 20 174.

Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo della

0: fatto a meno del vostro coraggio. Se la paura di
1: Tra poco iniziamo il focus delle 12 dello spazio approfondimenti di questa mattina su Radio Onda d'Urto. Parliamo di maggio con la radio 2026. Tra poco mi raggiungerà in studio Umberto, presenteremo le iniziative di quest'anno, in particolare inizieremo a presentare in maniera più approfondita quella di questa settimana, venerdì 22.
0: Non sta succedendo niente.

0: provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le...
1: Come dicevo, focus delle 12 di questa mattina qui nello spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, parliamo di maggio, parliamo del maggio con la radio 2026, spieghiamo quali saranno le iniziative, in particolare ne approfondiremo una più tardi con Marcello Zane, quella di questa settimana, venerdì 22 maggio. Mi ha raggiunto qui in studio dalla redazione Umberto proprio per introdurre, intanto ricordare di cosa si tratta, cos'è il maggio con la radio e introdurre un po' quello che è il programma di tre iniziative di questo maggio con la radio 2026. Poi dopo presenteremo una appunto di queste iniziative.
2: Sì, il Maggio con la Radio è un ciclo di iniziative, ormai diversi anni che lo proponiamo, che la radio organizza con lo scopo di permettere agli ascoltatori e ascoltatrici della radio, a tutte le persone che si riconoscono un po' nella nostra comunità di ascolto e di sostegno, di scoprire diciamo caratteristiche della nostra città dal punto di vista storico, artistico, culturale, con un taglio particolare, perché abbiamo sempre scelto anche di avere delle guide che sono di fiducia e che appartengono loro stesse, diciamo, alla nostra comunità. Parlo in particolare di Rossana Braga, ma anche di Alba, che ci accompagnerà ad esempio alla Alba Duina, che ci accompagnerà ad una di queste tre iniziative del maggio 2020 con la radio 2026, e quindi cercando di leggere, analizzare, raccontare appunto fatti artistici o di accompagnarci ad eventi artistici culturali che sono presenti nella nostra città con questo taglio particolare. Il taglio particolare è un po' la lettura che cerchiamo noi poi di dare anche attraverso la nostra programmazione, quindi di fornire elementi critici di valutazione di ciò che si apprende, che si conosce. E quindi, come insomma ogni giorno cerchiamo di fornire strumenti per un'analisi critica della società, ecco, durante queste iniziative anche del maggio con la radio cerchiamo di fornire, ecco, una possibilità di conoscenza critica e consapevole. Da questo punto di vista scegliamo sia eventi culturali o luoghi, insomma, che sono particolarmente importanti e rilevanti della nostra città. Non tutti ovviamente che abbiano una, come si può dire, valenza anche dal punto di vista storico, politico, perché sono legate a, non so, tradizioni di lotta piuttosto che a delle visioni anche artistiche un po' alternative o eretiche, ma nel senso che siamo andati ad esempio anche con queste iniziative del maggio alla scoperta, non so, di luoghi della Brescia romana, del Tempio Capitolino, insomma, che ovviamente sono realtà artistiche, culturali particolarmente importanti e rilevanti della nostra città, che magari non hanno, ecco, un risvolto da questo punto di vista politico-sociale che ci può interessare in particolare proprio come, diciamo, radio, ma che sono comunque sicuramente luoghi da conoscere, da visitare, magari appunto con delle guide brave che ci permettano di scoprire magari poi sempre anche aspetti, in quel caso per dire, della Brescia romana, della vita all'epoca, insomma, della Brescia romana, con sempre questo taglio sociale. Ma ovviamente cerchiamo soprattutto di andare a visitare o a scoprire invece situazioni, quartieri, storie che ci possano particolarmente interessare e appassionare, proprio per il tipo di visione del mondo che abbiamo, quindi anche di lettura della realtà che ci circonda e che vogliamo conoscere. Da questo punto di vista, la prima iniziativa del maggio con la Radio 2026 è questo trekking urbano alla scoperta di un quartiere operaio a cui siamo molto legati per due motivi. Il primo è presto detto, perché siamo nella qua. Zona, esatto, siamo nella zona, i nostri studi sono nella zona di Campofiera, quindi diciamo più in generale della zona di Porta Milano, vicinissimi al quartiere operaio di Campofiera, che in quanto quartiere operaio della nostra città ci permette di conoscere storie che riteniamo molto importanti, quindi ad esempio la storia dell'occupazione delle fabbriche durante il Biennio Rosso. Questa fu una delle zone, proprio per la vicinanza con alcuni importanti stabilimenti come la Tempini, che fu caratterizzata dalla più forte mobilitazione operaia, anche armata, proprio a difesa delle fabbriche occupate durante appunto quei giorni e quel periodo delle occupazioni del Biennio Rosso. E allo stesso tempo è stata anche la culla, questo quartiere, per figure importanti dell'antifascismo e dell'anarchismo bresciano. Da Campofiera partirono, e poi lo sentiremo direttamente dalle parole di Marcello Zane, partirono giovani per

0: dove scopriremo storie anche non solo appunto di militanti antifascisti o anarchici, ma di persone che poi hanno comunque avuto un ruolo particolare, diciamo, all'interno della nostra città, magari anche storie diverse, quindi. E vedremo anche delle trasformazioni urbane che sono avvenute, ovviamente, con anche le modificazioni che ci sono state nella nostra città a partire proprio dalla fine, insomma, come si può dire, dell'attività produttiva, no? Della dismissione di questi stabilimenti che da appunto grandi poli di concentrazione operaia si sono poi trasformate in grandi aree industriali dismesse. Quindi, ecco, che dire, questo è il primo appuntamento e sarà venerdì 22 maggio, con partenza alle ore 18, ritrovo proprio a lato di Campofiera in via Marchetti 1. I prossimi due, che poi ovviamente presenteremo in modo specifico, si svolgeranno invece il 7 giugno 2026, cioè il 7 giugno prossimo alle 10, alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia a cura di Giovanni Gandolfi,
1: Ed è una domenica, è alle 10 del mattino per
0: alle 10 del
1: questo.
0: mattino, e l'altro si terrà il 14, l'altro appuntamento sarà il 14 giugno, e qui sarà invece una visita ad una mostra, Liberty, l'arte dell'Italia moderna, con Alba Duina, che è una guida turistica di BD Brescia, è una appunto delle guide di fiducia, insomma, a cui ci siamo già in altri casi affidati. Alba, per l'esattezza, ci aveva accompagnato ad un trekking urbano sui luoghi importanti della Resistenza, quindi dove eravamo andati a conoscere anche vie o edifici che avevano avuto un ruolo importante, insomma, nella resistenza, nell'antifascismo e poi nella resistenza bresciana. E solo in quest'ultimo caso è richiesto un contributo, ma che non viene a noi, cioè che non ci incameriamo, ma è semplicemente il costo del biglietto. Perché in quel caso la mostra appunto costerà 15 euro per poter entrare a fare la visita. E ci sono dei limiti dal punto di vista della partecipazione, cioè del numero di partecipanti, ad esempio per quanto riguarda questo trekking urbano, per avere anche la possibilità di, ecco, muoverci con la possibilità di sentire bene, insomma, non ci sarà ausilio di amplificazioni o meno o cose del genere, quindi insomma per poter sentire e poter avere una visita guidata nel quartiere, si è posto indicativamente il limite di 25 partecipanti. Siamo quasi arrivati già all'esaurimento dei posti disponibili, quindi l'invito è a chiamarci, magari anche dopo aver sentito l'intervista con Marcello Zane, per prenotare. Durata della camminata 1 ora e un quarto, massimo 1 ora e mezzo, insomma, se ci dilungheremo poi ad ascoltare Marcello Zane e le storie che ci racconterà. E per le altre iniziative, anche in questo caso bisogna prenotarsi chiamando allo 030 456 70. Ovviamente, oltre ad essere iniziative che hanno un interessante valore culturale, sono momenti aggregativi, sono momenti in cui, diciamo, la nostra comunità si ritrova, magari in situazioni che non sono quelle della festa della radio o di iniziative più politiche che anche come radio sosteniamo e a volte proponiamo direttamente, ma sono iniziative che permettono comunque anche di rafforzare i legami sociali della nostra comunità, e quindi sono sempre dei momenti che sono stati sempre considerati da tutti molto piacevoli, e quindi pensiamo che anche quest'anno sarà così.
1: Tra un attimo ascoltiamo l'intervista a Marcello Zane, che sarà appunto colui che accompagnerà il

0: trekking urbano nel quartiere di Campofiera a Brescia questo venerdì 22 maggio.
1: Ecco, tra l'altro, scusa, ne rubo ancora un minuto, Marcello Zane, l'idea di questo trekking è nato a dicembre, quando abbiamo fatto
0: un altro trekking
1: in occasione del compleanno della radio. Quest'anno era un compleanno,
0: sì, che era terminato qui proprio con un intervento,
1: esatto,
0: di Marcello Zane.
1: Era un compleanno pieno perché Radio Onda d'Urto è nata il 18 dicembre del 1985, quindi andavamo a festeggiare proprio
0: i
1: 40 anni. E in quell'occasione il trekking era partito da Vicolo Sguizzette, perché è là che ha avuto i primi studi di trasmissione Radio Onda d'Urto, e poi aveva attraversato il quartiere del Carmine, in particolare il contrario del Carmine 16, dove c'è stato anche l'esperienza del circolino di Radio Onda d'Urto, passando poi da Via delle Grazie e arrivando all'attuale casa di Radio Onda d'Urto, gli studi di Via Luzzago 2B. E in questo tratto finale, appunto, avevamo invitato proprio Marcello Zane, che raccontando anche le caratteristiche, le peculiarità di questo borgo ribelle di Campofiera, ci aveva particolarmente affascinato, e avevamo quindi pensato che alcuni dei luoghi che lui ci aveva raccontato fosse bello andare a vederli direttamente. Ecco, quindi i cortili delle case popolari di Campofiera, le zone dove c'erano le fabbriche, dove c'erano orti o campi, e adesso magari ci sono degli edifici che sono stati appunto realizzati nel corso dei decenni. Quindi, insomma, sicuramente, ecco, l'interesse che aveva suscitato anche l'ascolto di Marcello Zane qui negli studi di Radio Onda d'Urto, penso che non deluderà tutte le persone che verranno, perché facendo la visita e il trekking sarà ancora molto più bello, interessante e suggestivo poter ascoltare i racconti vivendoli direttamente lì dove le storie si erano prodotte.
0: Ok, tra poco ne ascoltiamo, diciamo, un assaggio, perché abbiamo intervistato Marcello Zane per introdurre l'iniziativa, soprattutto, come diceva Umberto poco fa, per chi magari fosse ancora indeciso sulla partecipazione, può decidere dopo aver ascoltato questa intervista. L'ascoltiamo tra pochissimo.
2: Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente,

0: credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare.
1: Siamo con Marcello Zane, giornalista, ricercatore storico, collaboratore della Fondazione Luigi Micheletti, responsabile della casa editrice Libere Edizioni. Buongiorno Marcello.
2: Sì, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Ecco, parliamo della prima iniziativa di questo maggio con la Radio 2026, Campo Fiera, un quartiere dalle mille storie, una sorta di trekking urbano alla scoperta di un quartiere a cui tra l'altro siamo molto legati, non solo perché la nostra sede e i nostri studi sono nella zona dove sorge Campo Fiera, ma anche perché si tratta di un quartiere operaio che storicamente ha tradizioni ribelli, antifasciste, anarchiche, come hai già avuto modo di spiegare anche ai nostri microfoni. Ti chiedo quindi come si svolgerà questa visita guidata e anche appunto l'importanza che ha nella storia di Brescia, della nostra città, questo quartiere.
2: Certo, grazie. Innanzitutto un trekking all'interno di un quartiere significa contestualizzare, guardare, toccare, sentire il contesto delle storie che sono accadute all'interno di queste cortili, di queste case durante l'intero Novecento, partendo dal 1907, data di costruzione dei primi due edifici, per arrivare ai primi anni 20, sugli edifici lungo via Milano. È un quartiere ricchissimo di storia, nonostante all'apparenza abbia poco da raccontare, perché qui si sono svolti alcuni episodi, alcune situazioni che hanno riguardato la storia della nostra città e direi anche la storia italiana. Penso ai temi della resistenza al fascismo, della partenza per i monti di molti giovani che hanno partecipato alla resistenza dopo l'8 settembre. Penso però anche all'occupazione delle fabbriche nel settembre del 1920, la Togni, la Tempini, quelle aziende che gravitavano intorno a via Milano e al quartiere. Penso anche però alla vita democratica negli anni 50 e 60 con l'associazione Amici Ignari di Campofera, che hanno lottato a lungo contro l'inquinamento dettato dalle fabbriche d'intorno e per rivitalizzare la sociabilità locale. Quindi una serie di esperienze sociali, politiche, di aggregazione popolare che hanno innervato la vicenda di questo quartiere e che è importante raccontare, sia per la storia, sia anche per la quotidianità, come si viveva negli anni 10, 20, 30, 40 all'interno di questo quartiere, da dove venivano queste famiglie, dove giocavano i ragazzi, dove si ritrovavano gli adulti la sera intorno ai lavatoi, suonando, ballando, chi erano i personaggi che sono usciti da questo quartiere con delle professioni anche importanti a livello sportivo ed economico. Quindi una realtà molto viva che il trekking permetterà di raccontare abbastanza esaustivamente.
1: Ecco, ci sarà anche modo di vedere trasformazioni urbane importanti che hanno riguardato questa zona o si è conservata da un certo punto di vista anche così proprio architettonico, strutturale, senza tante variazioni, senza tante differenze?
2: Direi entrambe le cose. Alcuni tratti architettonici di questi edifici del quartiere rimandano esattamente all'epoca di costruzione, un tardissimo liberty, un pre-razionalismo. Penso anche però ai confini che si sono modificati radicalmente, alle osterie coi campi di bocce, penso a quello che era l'ex ritrovo Lunardini, penso all'ex Belvedere. Negli anni 20 e 30 sono stati poi trasformati, è arrivata l'asilo Goccia di Latte a sostituire i campi di bocce, è arrivato molto più recentemente un'altra attività commerciale a impiantare i vecchi campi di bocce a nord del quartiere. Penso anche all'edificio della caserma della Guardia di Finanza attuale, che ha una storia molto originale che racconteremo davanti all'edificio, e che ha occupato quei campi, quei prati che in realtà avevano ospitato fino a tempo prima, fino agli anni 40, la socialità locale. penso alle vasche dove immergere le angurie da tenere in fresca, penso alle osterie e ai bar che circondavano il quartiere, no? Quindi persistenza e modificazioni che sono legate, come dire, a un'occupazione precisa degli spazi, soprattutto durante il periodo fascista, no? Questa idea di circondare il quartiere con dei nuovi confini è un'esperienza che il quartiere vive dal punto di vista sociale molto interessante e che racconteremo durante il trekking.
1: Ecco, senza anticipare tutto, però, come si svolgerà, diciamo, dal punto di vista proprio anche della partenza e dei luoghi in cui ci soffermeremo?
2: Beh, partiremo appunto da Via Marchetti, ci troveremo di fronte a una cortina di edifici che appunto costituiscono il confine orientale del quartiere, no? Poi entreremo nel quartiere attraverso i suoi cortili, ci fermeremo in un paio di punti a raccontare alcune esperienze, poi arriveremo verso il confine occidentale, insomma, via Donegani, anche lì questi confini rinnovati tra vecchie industrie e nuovi utilizzi sociali o commerciali. Alcune tappe, direi una durata di un'ora, un'ora e 15 minuti, sarà un chilometro, credo, non, quindi senza troppi sforzi, insomma. Però ecco, entrare nel quartiere vorrà dire vivere quelle atmosfere del tempo andato.
1: Quali sono alcune delle personalità più importanti e interessanti di cui ci parlerai, che ci presenterai durante il trekking?
2: Beh, innanzitutto ci sono, per esempio, una realtà tragica, insomma, durante la Seconda Guerra Mondiale ci sono stati ragazzi che sono andati in montagna, penso soprattutto a giovani 17enni, 18enni, che sono poi anche morti combattendo nella 122esima bis Brigata Garibaldi. Penso però anche ad altri che si erano invece fatti trascinare nella guerra della Repubblica Sociale Italiana, no? Che garantiva anche un piccolo stipendio, che troveranno la morte su fronti opposti. Penso a personaggi come Ferrari, a lungo dirigente della FIGC e dirigente del centro di Coverciano della Nazionale Italiana. Penso a alcuni politici di un certo rilievo, l'assessore regionale della cultura Andrea Cavalli, per esempio. Penso però a musicisti come Facchinetti, nato e cresciuto all'interno del quartiere. Penso a Luigi Micheletti, fondatore dell'Associazione dei Gnari di Campofera e dell'omonima fondazione. Penso ad altri personaggi che hanno realizzato delle intraprese economiche di rilievo. Quello che è oggi la Fibra 1 nasce dall'esperienza di un giovane sempre del quartiere. Quindi in vari ambiti personaggi che hanno trovato il riscatto delle proprie radici povere e popolari nel mondo dell'economia e dello sport, ma importante, senza mai rinnegare le loro origini, anzi portando con orgoglio l'idea di essere dei gnari di Campofera.
1: E poi, come ci avevi detto già in diverse altre occasioni, c'è anche questa tradizione anarchica che ha rappresentato un po' la culla di alcune delle più importanti personalità anche dell'anarchismo bresciano.
2: Sì, anche questo è vero, una tradizione lunghissimo periodo, molto radicata. Partiamo ancora prima del quartiere, no? In questa zona di via Milano, penso alla bottega del calzolaio Ettore Bonometti, no? Forse il più illustre anarchico bresciano, che ha ospitato nella sua abitazione Malatesta quando veniva a Brescia, costantemente sorvegliato nel casellario politico centrale a Roma. Il faldone che lo riguarda è davvero zeppo di documenti, lo tenevo sempre d'occhio. Lui era emigrato anche a Londra, poi era tornato in Svizzera, più volte arrestato, un diffusore di Umanità Nuova, di altri giornali. Penso alla famiglia Guerini, noi conosciamo Ivan Guerini, da poco scomparso, ma anche il padre che coltivava questa lunga tradizione. C'era il gruppo anarchico bresciano, il GAB, che aveva sede proprio nel quartiere, e da lì poi, sia durante il fascismo sia anche nel secondo dopoguerra, un'attività costante di diffusione di giornali, di informazione della stampa, dei volumi di storia anarchica e di invito poi a una partecipazione non voto naturalmente, ma anche di un civismo direi molto, molto aperto e molto contemporaneo. Anche qui davvero una realtà che si radica in questi territori, in questo quartiere, e che ha trovato nel corso del tempo uno sviluppo considerevole.
1: Un'ultima domanda, poi ovviamente tutti questi temi li approfondiremo durante il trekking. È un quartiere popolare che, come altri della nostra città, ha visto arrivare molti migranti, quindi ha modificato un po' la propria composizione con l'arrivo di lavoratori e lavoratrici migranti di diversi continenti?
2: Sì, in parte sì, ma per una ragione molto semplice. Perché fino agli anni 60-70 le famiglie locatarie avevano la possibilità naturalmente di riscattare il proprio edificio, il proprio appartamento, e di poi quindi darlo ai figli piuttosto che ai nipoti, quindi una continuità familiare generazionale importante che non sarà più possibile garantire poi a partire dagli anni 80. Ma ci sono anche degli elementi che in qualche misura hanno impedito di mantenere la sociabilità del passato. Penso allo stravolgimento dei cortili, con l'eliminazione dei lavatoi, che erano un luogo di aggregazione, no? Per le donne, per gli uomini, per i ragazzi la sera. Penso appunto, quando dicevo ancora negli anni 30 e 40, all'eliminazione dei confini fisici fatti da osterie, bar, ritrovi di vario genere, con la sostituzione con edifici per i servizi e per altre attività commerciali. Quindi un doppio binario, la globalizzazione che interviene e l'impedire poi di mantenere, come era stato in passato, insomma, alcuni elementi fisici, architettonici, urbanistici che potevano invece consentire una maggiore sociabilità.
1: Grazie Marcello Zane, l'appuntamento è quindi per venerdì 22 maggio alle ore 18 la partenza da via Marchetti numero 1.
2: Sì, grazie, ci vediamo venerdì.
1: Perfetto, grazie Marcello Zane, giornalista, ricercatore storico, collaboratore della Fondazione Luigi Micheletti e responsabile della casa editrice Libere Edizioni. A venerdì allora.
2: Grazie.
0: Anche se il nostro
3: venerdì alle 18, quindi la prima delle tre iniziative di quest'anno del maggio con la radio. Le altre saranno il 7 e il 14 di giugno. Trovate tutte le informazioni su www.radioondadurto.org.
0: Anche se voi vi credete.
3: Tra poco comunque manderemo anche lo spot che ricorda il maggio con la radio di quest'anno. Prima della replica della trasmissione Curami, prima di tutto la salute, che va in onda il sabato alle 12 e in replica il mercoledì alle 12:30. Dopo Curami, il GR delle 13.
0: Convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti. Siete lo stesso coinvolti.

Viaggio con la radio 2026. Il primo appuntamento che vi proponiamo è il 22 maggio alle ore 18 con il giornalista Marcello Zane. Faremo un trekking urbano di circa un'ora e mezza, un quartiere dalle mille storie. Ci porterà alla scoperta delle tradizioni del quartiere Campofiera. Il ritrovo è a Brescia in via Marchetti 1, lato Campofiera, il 22 maggio alle ore 18. I posti sono limitati, vi invitiamo quindi a prenotarvi in radio allo 030 45 670. Maggio con la radio vi aspetta.

0: Donatella.
1: Donatella,
0: si sbagliano tutti. Grazie, grazie, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno
0: a tutti.
2: Alle ascoltatrici e agli ascoltatori, lascio la parola a Donatella.
0: Bene, allora buongiorno a tutti e a tutti ancora. Oggi abbiamo pensato, visto che è un'iniziativa che è partita in questi giorni, di iniziare quantomeno a parlare della proposta di legge di iniziativa popolare della CGIL, e ne parleremo con Francesco Bertoli, che è segretario generale della CGIL di Brescia, e con Marco Caldiroli di Medicina Democratica. Non voglio parlarne io, perché è una legge che implica 15 articoli, ha una relazione illustrativa molto interessante e possiamo non essere d'accordo su tutto. Ieri ho fatto un incontro molto bello con la CGIL di Pavia e naturalmente quando si scrivono delle cose sulla salute e sulla sanità ci possono essere punti di vista diversi. Al grande pregio di mettere in piazza, ma letteralmente, fisicamente, il tema della salute e della sanità. E soprattutto rivendica la CGIL con grande autorevolezza la sua autonomia. Noi siamo abituati a proposte di legge di iniziativa popolare che non sono esattamente di un sindacato, per cui va bene, tra l'altro è insieme a quella degli appalti, quindi è importante legare questi due momenti in qualche modo, lo sappiamo, gli infortuni, i morti sul lavoro, quindi è importante, e rende manifesta soprattutto la sua volontà politica. Il titolo dice già tutto: disposizioni per rendere effettivo il diritto alla salute mediante il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale e la valorizzazione del personale. Quindi Servizio Sanitario Nazionale non sistema, primo, nazionale, secondo, e la valorizzazione del personale, che è il grande buco nero in cui ci troviamo infilati grazie a questo governo. Ieri, e lo dico anche a voi perché preparandomi su questo incontro, ho trovato una frase che vi do prima di dare la parola naturalmente a Francesco, di Laura Conti, che scrisse nell'83. Laura Conti era una medica, era un ambientalista, e scrisse: siamo biologicamente conservatori perché vogliamo conservare l'essere umano così com'è, che sia disabile, che sia straniero, che abbia una malattia cronica, ma per farlo dobbiamo essere socialmente rivoluzionari. Ti consegno quest'ultima frase, Francesco.
3: Sì, tra l'altro io avrei un po' più di materiale, diciamo così, data la condizione, perché al di là di poi degli aspetti che riguardano appunto il sistema sanitario nazionale, che poi non dimentichiamo, come giustamente hai detto tu, che c'è una condizione che riguarda il fatto che noi non vogliamo modificare il Servizio Sanitario Nazionale, ma rafforzare quello che c'è già, evidentemente, in questo senso. E per cui dobbiamo evidentemente lavorare intanto su questa falsa riga, perché abbiamo ancora tantissime altre situazioni dentro la discussione da affrontare, no? Anche perché... Mi sentite?
0: Sì, sì, ti sentiamo, grazie.
3: Anche perché la condizione che noi oggi ci apprestiamo a fare con la raccolta di firme che termina il 30 settembre è una condizione che riguarderà il fatto che questa legge di iniziativa popolare dovrebbe essere discussa nel Parlamento, sapendo come è messo il Parlamento oggi, sapendo che la legislatura ha mille sussulti, per cui non si sa bene che cosa può succedere. La condizione per cui che ci troveremo ad affrontare non è... Cioè, sullo sfondo c'è la proposta di legge di iniziativa popolare, ma tutti gli altri argomenti, che sono argomenti evidentemente materialmente, quotidianamente, che ci vanno ad affrontare, rimangono inalterati. Per cui da una parte il lavoro sull'iniziativa popolare, ma dall'altra tutte le cose che citavi anche tu, Donatella, prima, che ci rimangono invariate man mano che noi ci apprestiamo poi a fare il nostro lavoro tutti i giorni, perché ripeto ancora, speriamo che questa legge popolare, ripeto ancora, dopo il 30 settembre venga affrontata in Parlamento, ma noi restiamo, come dire, attivi lo stesso su tutti gli altri argomenti riguardo alla sanità, che sono del tutto attuali, del tutto importanti da affrontare lo stesso, ecco. Cioè, teniamo i due piani, ecco. L'impegno da una parte, ma la quotidianità dall'altra.
0: E il lavoro costante è essenziale per promuovere la salute e difenderla in ogni dove. Grazie, grazie.
3: Questo sia per appalti che per sanità, evidentemente, perché sono tutti due temi, giustamente hai detto tu, che soprattutto nella sanità e nella pubblica amministrazione si incrociano, purtroppo si incrociano, e si incrociano con gli aspetti di privatizzazione, che è un altro modo per togliere, non chiamiamolo appalto vero e proprio, ma un altro modo per togliere e frammentare il lavoro.
0: Certo, grazie. Nino?
2: Allora io passerei la parola a Marco. Io direi che questa legge di iniziativa popolare, i suoi pilastri fondanti sono: uno, il problema delle risorse, portarla al 7,5 del PIL, il problema di valorizzare economicamente e professionalmente il personale delle strutture pubbliche, la rivisitazione di quella che dovrebbe essere l'assistenza del territorio, i tempi di attesa e tutto il problema della non autosufficienza. Io so che con questa proposta della CGIL c'è stato una lunga discussione, e penso a tutta la discussione fatta alla Via Maestra, che ha visto fra i partecipanti anche Medicina Democratica. E perché, Marco, ti chiedevo, tu cosa pensi di questo progetto di legge iniziativa popolare, quali sono i punti critici e quali sono in realtà gli aspetti positivi che potrebbe avere? C'hai sempre 7-8 minuti.
3: Sì, Medicina Democratica è stata coinvolta e ha partecipato nella redazione, almeno in parte, del progetto di legge, con emendamenti, alcuni dei quali sono stati accettati e altri invece in qualche modo, diciamo, rinviati a livelli di discussione diversi. Gli aspetti, a mio avviso, comunque positivi sono sicuramente il fatto che questa è una proposta organica che, anche se tocca parzialmente il Servizio Sanitario Nazionale così come è strutturato dal punto di vista normativo, però lo fa appunto a un livello normativo, non è semplicemente un documento, un elenco di richieste, una piattaforma o iniziative anche carattere normativo su aspetti specifici. Ha una sua organicità, e questo, al di là magari di aspetti specifici su cui si può non essere esattamente allineati, è un suo punto di forza, perché forse quello che occorre che capiscano anche le persone è che le liste d'attesa sono un effetto di una situazione complessiva, le cui cause sono soprattutto nella organizzazione della sanità, nella distribuzione sempre più iniqua, diciamo così, dei servizi tra pubblico e privato, dall'assenza debolezza della pianificazione sociosanitaria, che è un compito di carattere pubblico, e nelle difficoltà che hanno gli operatori. La proposta va a toccare queste cose, quindi va a toccare le cause che poi alla fine, alcune delle principali cause che poi alla fine producono liste d'attesa e difficoltà anche di carattere, diciamo così, positivo o negativo. Un passaggio per noi abbastanza significativo è quello delle esternalizzazioni, cioè va a toccare, limitare la possibilità che il pubblico esternalizzi servizi anche di carattere sanitario, come in Lombardia siamo purtroppo abituati. Ce n'è un esempio orora, che è quello della ASST di Lecco, che ha messo in gara i servizi, la gestione di due ospedali di comunità, e quindi li ha aperti al privato, detto in maniera terra terra, e sono due ospedali che sono stati realizzati con i soldi pubblici e vengono dati però in gestione al privato. Queste sono cose che non funzionano, non devono essere in qualche modo fermate, non tanto perché ci è simpatico di più la proprietà pubblica rispetto al privato, ma perché i due hanno delle funzioni estremamente diverse. Il mandato della sanità pubblica è quella di produrre salute, è quella di garantire l'universalità, è quella di garantire la partecipazione delle persone agli obiettivi di sanità. Il privato entra nella sanità per fare affari, per fare profitto dalla vendita di prestazioni. Sono due funzioni estremamente diverse, è per questo che il pubblico deve essere salvaguardato, e questo è sicuramente un obiettivo della legge. Quello che invece magari per noi è tra virgolette critico, magari sono alcuni aspetti che non ci sono o non ci sono ancora in questa visione. Pensiamo al tema dell'aziendalizzazione, cioè al fatto che la struttura sanitaria nel tempo è cambiata, è diventata molto più politica rispetto al passato. C'è un direttore generale che fa e disfa, e il suo mandato è quello di garantire che il bilancio non sfori, e risponde semplicemente esclusivamente all'assessore di turno anziché alla popolazione.
1: E un altro tema è quello dell'accreditamento, che in Lombardia appunto ha determinato, non stiamo qui a entrare nei dettagli, ha determinato proprio uno spostamento, una chiusura di letti nel pubblico, un aumento di quelle nel privato e comunque uno sbilanciamento verso il privato. E un altro aspetto che non tocca la proposta di legge è il ruolo dei fondi sanitari integrativi, che per noi devono essere, diciamo così, contenuti e devono tornare a essere effettivamente integrativi. In Lombardia abbiamo in ballo la discussione, la contestazione, la cosiddetta delibera della superintramoigna, che introduce ulteriori diseguaglianze per l'accesso alle prestazioni da parte di chi utilizza il servizio sanitario nazionale, perché apre e dà degli spazi specifici per nel pubblico e non solo nel privato, anche nel pubblico, per chi ha disponibilità di una qualche forma di fondo sanitario integrativo. Quello è uno degli altri aspetti su cui bisognerà tornare.
0: Sì, grazie Marco. Questo è uno dei temi sicuramente. Torno un attimo a Francesco, perché la tempistica è molto importante, sarebbe importante raccogliere queste firme, ma la CGIL è potente dal punto di vista organizzativo e credo che almeno i partiti che si riferiscono alla sinistra e non solo, le organizzazioni e i movimenti, sicuramente una mano la danno. Questo di poter parlare in piazza di salute e sanità è fondamentale, perché noi abbiamo questo ruolo tutti noi di dire la verità alle persone. Uno dei temi importanti secondo me è che si riesca a raccogliere queste firme presto, di modo che si possa portare in Parlamento quantomeno per discuterne prima della legge di bilancio, perché almeno diventa un fatto concreto. Ma e questo è fondamentale. Volevo solo dire una cosa: la tempistica riguarda anche un altro progetto di legge che c'è in Parlamento, non dobbiamo dimenticarlo, ed è quello del Ministro della Salute, che scrive di una delega al governo per riorganizzare l'assistenza territoriale ospedaliera. In realtà riorganizza solo gli ospedali, trascurando la prevenzione, trascurando il territorio e a invarianza di finanziamenti, quindi dando tutti i soldi praticamente ai cosiddetti ospedali di terzo livello senza far distinzione tra pubblico e privato, insomma. Quindi la domanda che ti rivolgo è che passaggi pensate di fare adesso, perché ha ragione Marco quando dice attenzione, ci sono alcune cose, quella dei fondi sanitari sta molto a cuore anche a me, ma è una dei tanti, ma quali sono i passaggi che farete adesso per arrivare il più presto possibile a questo milione di firme?
3: Ma intanto noi siamo già partiti ieri, anche oggi eravamo in piazza di Torino a raccogliere le firme. Poi chiaramente c'è un coinvolgimento in luoghi di lavoro e faremo tutta una serie di iniziative sul territorio, perché al di là del numero, che chiaramente mi dicevi tu, il tempo è importante, ma ci interessa proprio coinvolgere le persone per dire esattamente che cosa stiamo facendo. Poi continuo a insistere, è vero che lo dico ancora, che stiamo raccogliendo le firme per quanto riguarda le iniziative di legge popolare, ma noi dobbiamo sapere che se questa cosa non va avanti, per quello spiegavo prima, noi comunque dobbiamo informare le persone e tenere aperta questa discussione. Qui mi insisto un po' su questa parte.
0: Sono d'accordissimo, dobbiamo dire la verità e capire che si può cambiare, sono d'accordo con te.
3: Pensando che abbiamo fatto poi l'iniziativa a Milano poco tempo fa ed è stata partecipata, per cui diciamo c'è una base su cui discutere e io dico di insistere, questo sono molto convinto. L'altra questione che, come dicevi tu, Donatella, che è altrettanto importante, è quella che riguarda la questione del fatto che il governo, va a dire viceversa di quello che noi pensiamo, sta mettendo in campo un'altra parte di discussione, e il sottosegretario Gemmato addirittura lui dice che bisogna lasciare perdere l'universalità. Qui siamo già oltre, ecco, al di là degli elementi, privatizzazione e tutto, adesso dicono addirittura che non ci deve essere più l'universalità, e per cui diciamo la spesa che vada divisa su dei ragionamenti che chiaramente non sono condivisibili di principio, figuriamoci quando entreranno nel merito questi ragionamenti. Per cui c'è anche una controffensiva, chiamiamola così, rispetto alla nostra, che il governo sta mettendo in campo. Qui sono proprio due visioni totalmente opposte, e come dicevamo prima, è chiaro che su un terreno di questa natura noi dobbiamo agire molto con le persone per far capire quello che sta accadendo e che quello che purtroppo potrebbe anche accadere, peggiorando la situazione che già oggi è di suo già molto complicata. Ecco, qui benissimo la questione che dicevi prima dei tempi, benissimo la questione della partecipazione e benissimo la questione di dire la verità, appunto, di dare l'informazione la più dettagliata possibile.
2: Per cui probabilmente Sì, va bene i banchetti per raccogliere le firme, ma in realtà occorrerà cercare di organizzare delle iniziative, ma a livello proprio locale, perché secondo me è proprio a livello provinciale, a livello locale, che il tema della sanità viene spesso non ben capito, quali sono i problemi in ballo, perché la sanità sta non funzionando, sta fallendo. Ed è da questo punto organizzativo cercare la più ampia alleanza possibile, dal cercare di rilanciare queste problematiche.
3: Sì, sì, no, questo sono convinto, ripeto, noi diciamo i banchetti, ma chiaramente l'apertura, poi ci siamo visti anche in altre situazioni, c'è sicuramente per fare un approfondimento in questo senso. Ieri ad esempio la nostra segretaria nazionale, la Daniela Barbarini, è stata qui e ha dato la sua disponibilità, ad esempio, di fare le assemblee nei luoghi di lavoro. Per cui un ulteriore elemento che dobbiamo approfondire di più, quello dei luoghi di lavoro, perché è lì che poi le persone alle incroci, diciamo, hanno più attenzione durante un'assemblea, perché magari al mercato o le altre cose riesce a fare un po' più velocemente, ma noi pensiamo che l'approfondimento deve partire a passare anche dai luoghi di lavoro, diciamo anche soprattutto ai luoghi di lavoro. Ecco, per cui anche quella parte lì va tenuta in considerazione, insomma, e noi lo faremo. Ecco, questo.
0: No, ma questo è evidente, questo di dire la verità è fondamentale. Marco, hai tirato fuori il problema della Lombardia, che è il problema, perché c'è questa lombardizzazione della sanità in tutto il paese, che è veramente una cosa agghiacciante. C'è in ballo tutto il tema del ricorso per il referendum, sappiamo cosa sta succedendo. La domanda che ti faccio è, anche da quel punto di vista lì, come facciamo noi a tutti insieme, perché è necessario creare, proprio come diceva adesso Francesco, secondo me, far uscire le visioni opposte sulla salute e sul governo della sanità, perché è importante questo. Quali sono le azioni da mettere in campo adesso accanto alla CGIL, anche magari con uno sguardo critico, che ci sta, ci mancherebbe altro. Però ti chiedo, quali passi possiamo fare insieme? Ai cittadini e alle cittadine, è ovvio, sto parlando anche di questo.
1: La prospettiva che apre, può aprire l'iniziativa, è appunto, come si diceva prima, di riuscire a discutere in maniera capillare a livello territoriale, in tutti i luoghi, i temi che sono legati alla sanità in maniera non estemporanea, dentro appunto a un cappello che è comunque di carattere organico, va a toccare diversi aspetti, non solo gli effetti o solo alcune specificità. Noi ci piacerebbe pensare che magari la proposta possa attivare anche in altre realtà, o addirittura anche a livello nazionale, delle esperienze come quelle della Lombardia Sicura, in cui CGIL, ACLI, ARCI, Medicina Democratica, molte associazioni di carattere locale, comitati locali, molte persone individualmente e con il sostegno praticamente di tutti i partiti di centrosinistra sono riusciti, in diversi anni ovviamente non ci si può improvvisare, ad arrivare a una situazione, a una piattaforma condivisa da un lato, e ha anche un'iniziativa come quella dell'11 aprile, dove c'erano 10.000 persone in piazza, e la maggior parte di queste 10.000 erano persone, non erano tanto lì perché rappresentavano un'associazione o un'altra realtà. Per cui anche se si riesce a attivare un percorso di questo genere, per noi è un bel passo avanti, al di là dei contenuti o della piena, diciamo così, condivisione di quello che c'è scritto nel progetto. E quello che noi siamo riusciti a fare con la Lombardia Sicura è continuare a confrontarci con realtà che anche la pensavano in maniera diversa, ma trovando sempre il modo per individuare quali erano i temi principali e cercare di battere su quelli. La Lombardia Sicura adesso ha chiesto un'audizione alla Commissione Sanità della regione Lombardia, e sulla piattaforma che abbiamo presentato nella manifestazione dell'11 di aprile, e prevediamo di fare un convegno di approfondimento aperto a tutti per definire meglio e approfondire le proposte di cambiamento, oltre ad andare appunto alla protesta, ma specificare molto più nelle proposte. Un aspetto che volevo, torno velocemente sul PDL, è una netta contrarietà all'autonomia differenziata in sanità, per me non solo in sanità, ma comunque è importante che si cominci da lì, anche perché la Lombardia sotto questo profilo si distingue anche qui nel peggio, in quanto ha firmato una preintesa sull'autonomia differenziata e quindi non solo chiede di avere piena mano libera sul Fondo Sanitario Nazionale assegnato alla Regione, ma intende istituire delle fondi sanitari integrativi regionali, quindi il pubblico che finirà per fare concorrenza a se stesso sull'accesso alla sanità. Siamo ovviamente alla frutta, come ho detto io. Questo è un po' quello che volevo dire.
0: Faccio io un'ultima domanda a tutti e due, poi il commento naturalmente finale di Nino. Abbiamo 4 minuti per ciascuno, forse meno. Per dire, una delle critiche che ci vengono fatte, faccio molti incontri pubblici a ogni livello, nei paesi anche più lontani della nostra Lombardia e non solo, in tutto il paese, è: va bene, va tutto bene, ma il finanziamento dove lo prendiamo? E c'è una tabella nella relazione illustrativa che dice chiaramente che stiamo andando verso l'esaurimento del finanziamento a livello nazionale. Ma dove si prendono i soldi, in maniera, al di là dell'evasione fiscale, insomma, vorrei sentirlo da voi. Prima Francesca e poi Marco.
3: Sì, no, intanto la cosa che dicevi tu, nella tabella questo qua è anche scritto che si prendono i soldi e anche per arrivare al famoso 7,5% come ci si arriva, qui anche è dimensionato, diciamo, nella proposta. Poi non dimenticando mai che noi su tutta la vicenda del fisco siamo impegnati, lo dico di nuovo comunque, perché è chiaro che è un punto centrale che passa da lì, su tutti gli altri temi, figuriamoci sulla sanità, per l'amore che serve di continuativa di risorse, insomma, in questo senso. Per cui la vicenda della sanità interessa un altro diritto fondamentale, che è quello della giusta, diciamo così, tassazione, e per cui la progressività, per tutte le cose che abbiamo detto, passando anche attraverso un tema che è quello della patrimoniale, che sappiamo nel nostro paese può toccare chissà che cosa, no, in questo senso. Per cui tutto quello che serve in termini di risorse, in parte l'abbiamo già detto anche su altri argomenti e anche in tempi passati. E dall'altra, ripeto ancora, è una condizione che ci vede impegnati comunque, perché al di là degli aspetti della sanità, però sappiamo bene che attorno alla sanità si intrecciano molte altre cose, perché alla fine uno poi si ammala anche perché ha un problema sul lavoro, perché ha un problema, cioè tanti altri problemi che devono essere risolti dentro un sistema che è quello poi del rilancio delle questioni di carattere pubblico e del diritto, in questo senso. E per cui la discussione sul fisco che noi abbiamo dimesso anche tradizionale, per tutto concorso.
0: Ti sentiamo male adesso. Scusa, vai.
3: Mi senti?
0: Sul fisco cosa stavi dicendo? Abbiamo perso l'ultima parola, le ultime parole.
3: Sul fisco dicendo siamo impegnati comunque, perché è un tema che riguarda tutti i settori, perché da una parte la sanità è quella dimensionata dentro la proposta, no? Perché c'è come si arriva a 7,5. Ma noi, insisto, se noi non agiamo anche sugli altri fattori che diciamo così concorrono a far sì che le persone poi non si ammalino o si trovano in condizioni di disagio, sono comunque dei fattori che vanno finanziati per evitare questo. Quindi un aiuto anche dal punto di vista sanitario viene anche dagli altri aspetti, e per cui per forza di cose si deve passare attraverso il reperimento di risorse che noi diciamo deve essere, che in questo paese ci sono anche peraltro, ecco.
0: Certo.
3: E se l'altro paese è giusto che continuiamo a dire.
0: Grazie. Marco?
1: Due aspetti. Il primo, e veniva accennato, è che se il pubblico fa il suo lavoro corretto, che è quello di garantire il diritto alla salute tramite, in primo luogo, servizi di prevenzione, che sono legati, prevenzione primaria, che sono legati soprattutto alla medicina territoriale, questo determinerà sicuramente una riduzione non solo dei costi della sanità, ma dei costi sociali complessivi che costa, diciamo così, uno stato di malattia, di patologia delle persone. Adesso non mi ricordo qual era la proporzione, si diceva che l'investimento di un euro sulla prevenzione viene, se non decuplicato, quasi decuplicato in termini di minor costi rispetto ai costi della malattia. Pensiamo agli Stati Uniti, noi abbiamo il 6% di PIL dedicato alla sanità, negli Stati Uniti il 16% rappresentato nel mercato della salute complessivo, ma i due sistemi hanno dato delle risposte diverse. in Italia abbiamo un'aspettativa di vita di 10 anni in più rispetto alla media degli americani, per cui i nostri soldi sono comunque meglio spesi rispetto a una situazione privatista come quella degli Stati Uniti. Poi c'è un altro problema che ci sta prospettando, è che tra un po' verranno tolti dei soldi alla sanità, non solo sarà difficile ottenere dagli altri, ma verranno tolti con il meccanismo del riarm Europa, quindi spostandoli, arricchendo, diciamo così, il paniere del militare, e questo ovviamente apre tutta una serie di una discussione e delle iniziative contro questa situazione che attacca nel complesso il welfare. Un altro aspetto è che la pianificazione fatta in maniera corretta determina una maggiore appropriatezza nelle cure, quindi meno sprechi dal punto di vista delle prestazioni, che magari molte sono anche non così necessarie.
2: Pianificazione che in realtà è uno dei problemi maggiori che viene completamente trascurato e mancato, cioè dire la salute è stata trasformata in una merce, vendiamo un prodotto ma non andiamo più a investire in, come dicevamo, in salute, non solo in sanità ma proprio in salute. Salute vuol dire diritto alla casa, salute vuol dire diritto alla scuola, vuol dire anche le cure e altro, ma non vuol dire solo questo. Io penso che la cosa più importante che è venuta dalla questa nostra trasmissione è l'idea che bisogna andare avanti e bisogna cercare di andare avanti in modo più unitario possibile, portando degli esempi pratici, delle proposte pratiche di come sia importante e fondamentale salvaguardare il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Io ringrazio Marco, ringrazio.
0: Salvaguardando, direi, e potenziando, perché non dobbiamo più stare solo sulla difensiva, giustamente, non dobbiamo solo difenderlo. Ringrazio Francesco Bertoli, segretario della CGIL di Brescia, ringrazio Marco Caldiroli del Medicina Democratica, sempre puntuale e perfetto nelle sue osservazioni, ringrazio la radio, ringrazio Nino, ringrazio me stessa, se posso dire così, ma soprattutto chi ci ha ascoltato. Buona giornata a tutti e tutte.
1: Grazie.

0: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
1: 13 in punto, Radio Onda d'Urto, i titoli del giornale radio di questo mercoledì 20 di maggio. Sono arrivati al porto israeliano di Ashdod i 430 attivisti e attivisti rapiti sulla flottiglia. Le prime immagini li mostrano a terra con il volto rivolto verso il suolo e le fascette ai polsi. Vedremo diversi servizi sia sul tema della flottiglia sia in merito a quello che accade fra Palestina, Libano e Israele. In mezzo a questo contesto di guerra imperialista, Leonardo continua a fare affari, un nuovo accordo oltre 300 milioni di euro per fornire alla Marina del Kuwait, uno dei paesi più colpiti dalla guerra attorno all'Iran, in particolare si parla di sistemi navali. Con noi ci sarà Francesco Vignarca, portavoce della rete italiana Pace Disarm di Stop Rearm Europe. In Italia lo scenario economico continua a deteriorarsi, a metterlo nero su bianco oggi è Confindustria. Il governo italiano ragiona in tanto di centesimi con una nuova proroga limitata nel tempo del taglio delle accise. Andremo poi a Trieste, dove ieri c'è stata una violenta aggressione di fascisti e di polizia contro un folto gruppo di antifascisti in piazza nella città giuliana. Ne parleremo con un compagno dell'assemblea contro i nuovi e vecchi fascismi di Trieste. Andremo poi a Modena, rimangono 4 tutti in prognosi riservata, i feriti ricoverati travolti dalla sito NS3 guidata da Salim El Kudri. Sabato nel centro della città l'uomo rimane in carcere. Alle Maldive intanto recuperati tutti i cadaveri dei sub-italiani rimasti nella grotta di Alimata. Poi dall'estero andremo dall'Ucraina a Cuba fino alla Bolivia. Volto a terra, inginocchiati con le fascette ai polsi dentro un hangar dove risuona a volume altissimo l'inno israeliano. Sono le prime immagini che arrivano degli oltre 400, si parla di 430 attivisti della Global Sumud Flotilla 2 rapiti in mare aperto da Israele. Tra loro anche 29 cittadini italiani, compreso il deputato dei 5 Stelle, Caro Tenuto. L'esecutivo italiano mantiene per ora ben salda la testa sotto la sabbia, come fatto ormai da 2 anni e mezzo di genocidio. Tajani chiede la loro liberazione al ministro Sara. Risposte dirette e immediate le pretende invece la flottiglia, questa mattina con una conferenza stampa a Montecitorio e poi dalle ore 15 con un presidio a Roma. Iniziativa analoga in serata ore 20:30 anche a Firenze. Noi sentiamo Andrea Ceresini, giornalista, collaboratore del Manifesto, a bordo della flottiglia fino al primo atto di pirateria, quello di fine aprile, non distante dall'isola greca di Creta.
2: Quello che è successo a noi, quindi a fine aprile, e ai nostri compagni in questi giorni, sono atti senza precedenti. Insomma, nel nostro caso ci vennero a pescare letteralmente a 600 miglia dalle coste israeliane, quindi a una distanza siderale da quelle che sono le acque nazionali israeliane, arrogandosi il diritto di andare in mezzo al mare, pigliare della gente e deportarla, perché poi l'idea iniziale era quella di deportarci palesemente in Israele. Poi si sono fermati, penso, soprattutto a causa della mobilitazione delle piazze. In questo caso hanno fatto la stessa cosa in pieno giorno, cioè senza neanche curarsi del fatto che fare una cosa di giorno, cioè loro agivano di notte evidentemente perché comunque era meno visibile quello che facevano, c'erano meno immagini. Adesso veramente se ne fregano, lo fanno addirittura di giorno, col fatto che le immagini di quello che è successo, le immagini ad esempio degli spari, perché hanno sparato contro alcune barche con proiettili di gomma, si sono viste in mondovisione praticamente. Quindi un livello di impunità totale in cui non c'è neanche un tentativo minimo di tutelarsi in qualche modo, tutelare la propria immagine. Questo è il sintomo del fatto che veramente sono convinti di poter fare quello che vogliono.
1: Attivisti della flottiglia, non è chiaro ora quale sarà il destino immediato, se verranno immediatamente espulsi oppure se prima finiranno nelle galere dell'occupante, dove si trovano almeno 10.000 palestinesi in condizioni che oggi Alice Edwards, relatrice speciale dell'ONU sulla tortura, ha definito in un nuovo rapporto drammatiche, chiedendo poi un'indagine indipendente e trasparente sulle violazioni continue commesse contro i detenuti palestinesi nei centri centri di detenzione israeliana. Abbiamo tradotto in italiano il passaggio centrale della denuncia contenuta nel report della relatrice dell'ONU, Alicia Edwards.
3: Le misure di emergenza introdotte dopo il 7 ottobre 2023 hanno esposto i detenuti palestinesi a torture, morti, detenzioni in isolamento e condizioni degradanti. Il numero e la crudeltà delle accuse raccolte dimostrano un grave disprezzo da parte di Israele. Abbiamo rilevato almeno 52 episodi di diverse forme di tortura o altri maltrattamenti e 33 episodi di tortura sessuale e altri maltrattamenti a sfondo sessuale. Le segnalazioni di almeno 94 decessi in custodia a partire da ottobre 2023, rimasti senza indagine, destano forte allarme. Le autopsie effettuate in diversi casi hanno evidenziato fratture multiple alle costole, emorragie cutanee e agli organi interni, oltre a lacerazioni degli organi intra-addominali. Tra le vittime anche un bambino. Delle 1.680 denunce presentate contro i servizi segreti israeliani, nessuna ha portato a un'incriminazione.
1: Noi andiamo proprio in Palestina, dove sono 3 le vittime e 8 i feriti nei raid condotti solamente oggi, in particolare ad ovest di Gaza City fra Khan Yunis e al-Mawasi. Tra i feriti 4 sono minori. In Cisgiordania invece è stato ferito gravemente un palestinese vicino a Hebron dall'esercito occupante, mentre i coloni hanno compiuto ripetuti raid contro beni e case palestinesi. Dalla Palestina al Libano, qui sono 15 le vittime in poche ore, 10 solamente, 3 sono bambini, nei raid che hanno colpito Deir al-Hanun, vicino a Tiro. Hezbollah riferisce poi di duri scontri sul terreno con le truppe israeliane, ucciso un soldato occupante. Il tutto a pochi giorni da quando, a Washington, i governi di Libano e di Israele hanno accettato una proroga di 45 giorni del cessate il fuoco, mai comunque rispettato, né prima né dopo, da Tel Aviv, dove la Knesset ha approvato in prima votazione il proprio scioglimento anticipato, anticamera delle elezioni.

0: Rearm Europe ai nostri microfoni.
1: Siccome gli interessi armati delle industrie militari sono fortemente intrecciati con i governi, non solo perché i governi controllano le industrie militari, ma anche perché soprattutto il contrario, gli interessi delle industrie militari e dei megafondi che hanno in portafoglio l'industria militare riescono a influenzare i governi, perché se arriva un fondo come BlackRock, come KKR, come Vanguard, come altri a dire guardate io voglio che voi aumentiate le spese militari e compriate dalle industrie delle armi che sono mie e che mi servono per tenere in piedi la bolla finanziaria speculativa sul militare, un governo gli dice di sì, perché sa benissimo che quei megafondi poi possono decidere di intervenire in altri contesti, possono decidere di investire nel paese, possono decidere anche di influenzare in maniera forte un'economia. Di conseguenza anche per Leonardo sta all'interno di questo percorso, sta all'interno di questa congiuntura delle armi, diciamo così, e cerca di sfruttarla al massimo.
0: Chiudiamo questa pagina con il fronte diplomatico verso il G7 di Parigi. Macron sostiene che l'imperativo è la riapertura immediata di Hormuz e una soluzione altrettanto duratura del conflitto. Trump non replica, fa solo sapere che sarà presente al vertice di giugno. Sulla spinta poi dei paesi del Golfo ha sospeso per ora la ripresa delle ostilità, per cui scalpita Israele, dando l'ennesimo ultimatum a 3 giorni a Teheran affinché accetti le sue condizioni. L'Iran replica a abbiamo il dito sul grilletto, una nuova guerra coinvolgerebbe l'intera regione. A Hormuz intanto 2 navi cargo cinesi hanno attraversato lo stretto in accordo con le autorità iraniane. Veniamo in Italia, lo scenario continua a deteriorarsi, a dirlo è Confindustria con l'analisi mensile su congiuntura e previsione economica. Il petrolio costa troppo, la tregua in Medio Oriente non ha riaperto Hormuz e con il prolungarsi dello shock si amplia l'impatto, cresce l'inflazione, scende la fiducia di famiglie ed imprese, scende la capacità di spesa e anche quella di risparmio. L'unico driver che guida la produzione industriale è l'investimento del PNRR che va per in scadenza a giugno, ricorda Confindustria. In mezzo a questo uragano il governo traccheggia, raggranellati qui e là 400 milioni di euro per un'altra mini proroga del taglio delle accise sui carburanti che scade il 22 di maggio. Taglio però ormai limitato solo alla diesel, meno 25 centesimi, mentre sono 5 gli centesimi tagliati per la benzina che è tornata a costare praticamente 2 euro al litro. Resta poi aperta la trattativa con Bruxelles sull'estensione della cosiddetta clausola di salvaguardia già prevista per le spese belliche anche sul fronte dell'energia. Stiamo esaminando la richiesta di Roma, glissa il vicepresidente europeo Dombrovskis, mentre la maggioranza italiana è lacerata al proprio interno dopo quanto accaduto ieri in Senato. In una mozione di maggioranza è spuntata infatti la possibilità di procrastinare l'obiettivo del 5% di spese militari in sede NATO, come invece era stato concordato. Poi il passaggio inserito da una manina leghista è stato eliminato, ma solo dopo l'intervento irato del ministro della difesa, l'esponente di Fratelli d'Italia, Crosetto. Su tutta questa vicenda sentiamo ancora Francesco Vignarca, portavoce di Rete Italiana Pace e Disarmo e di Stop Rearm Europe.
1: Da un lato confermo quanto diciamo noi da tempo, l'aumento delle spese militari va a depauperare, va a detrimento di spese di altra natura, che sono sociali o in questo caso, essendo la mozione come testo principale legata al tema energetico, no? dei costi energetici, va a impedire a un governo di poter intervenire su questioni che poi subentrano come appunto il rincaro dei costi del carburante, che ricordiamolo non è solo per potersi andare a fare un giro in macchina, ma poi incide anche sui costi dei beni di consumo essenziali. La seconda conferma è un altro fatto che noi evidenziamo da tempo, sia come Rete Pace e Disarmo sia come Osservatorio Milex, cioè che il target NATO, prima il 2%, poi adesso il 5%, che è un misto tra 3,5 di spese militari pure e 1,5 di spese per la sicurezza indefinite, non è un obbligo. Non è un obbligo perché è solo una firma su un accordo politico che non ha mai avuto nessuna giustificazione, nemmeno militare, ma è ovviamente un modo per spingere i paesi ad aumentare le spese militari e quindi ad alimentare gli interessi dell'industria delle armi.
0: Parliamo di lavoro. Un agricoltore di 34 anni di Ortanova, vicino a Foggia, è morto nelle campagne in cui stava lavorando. Era alla guida di un muletto all'interno di un'azienda agricola quando il mezzo si è ribaltato. L'uomo è rimasto schiacciato, perdendo la vita sul colpo. Violenza di genere, andiamo a Castel Gerundo, provincia di Lodi. Un uomo ha inferto 3 coltellate ad una 54enne biologa per la SST locale che si trovava di passaggio lungo la provinciale 27. La donna ha accostato

0: trasporto per portare soccorso ad una cane in difficoltà quando è stata accoltellata. L'uomo si è dato alla fuga tra i campi, al momento è ancora ricercato. Da nord a sud, corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata sono i reati contestati dalla procura di Catania ad una coppia, un uomo di 46 anni e una donna di 30 arrestati. L'indagine parte dalla segnalazione della scuola frequentata da questa bambina, ora affidata ad una struttura protetta. Andiamo a Trieste con l'aggressione fascista ieri nel tardo pomeriggio durante la commemorazione di fronte alla sede dell'ex Fronte della Gioventù per il giornalista fascista Almerigo Grilza, sprangatore missino, responsabile di aggressioni contro la popolazione slavofona, strettamente collegato in Libano alle falangi maronite di estrema destra, sodale di altri due giornalisti missini locali, Gianni Michalessin e Fausto Biloslavo, il tutto nel centro del capoluogo giuliano. Antifasciste ed antifascisti che contestavano la parata nera sono stati ripetutamente aggrediti dai fascisti, a farne le spese anche due giornalisti picchiati mentre riprendevano i fatti, eppure alcuni passanti, mentre la polizia nel frapporsi ha caricato antifasciste e antifascisti. Sentiamo un compagno presente ieri a Trieste e dall'assemblea contro i vecchi e nuovi fascismi.
1: Ieri alcune decine di antifascisti, nel momento in cui sono accorse sul luogo, quando ancora in realtà erano ben distanti dalla via, si sono trovati di fronte a un agguato di alcuni membri, in particolare del Veneto Fronte Skinhead, che sono stati lasciati dalla polizia a sostare in pieno centro, armati appunto con cinghie, tirapugni, spranghe e caschi, e oltre a lasciare circolare armati per ore prima della commemorazione. Quindi questi neonazisti hanno potuto aggredire, protetti dalla polizia, che non solo ha lasciato che queste persone armate colpissero più volte antifascisti, anche due giornalisti peraltro, ma poi hanno caricato più volte la folla antifascista sempre più presente per allontanarla dal viale. E è indicativo che questa protezione e questo agguato in pieno centro città verso antifascisti disarmati e verso anche giornalisti e persone passanti è stato reso possibile non solo dalla protezione della polizia, ma anche della protezione istituzionale, che anche ieri ha visto la partecipazione dell'assessore regionale Fabio Scocimarro alla cerimonia.
0: Parliamo di migranti. Quattro corpi in avanzato stato di decomposizione sono stati ritrovati sulle spiagge egiziane di Sidi Barrani sulla costa mediterranea. Si ritiene siano migranti vittime di un naufragio avvenuto giovedì. Il bilancio complessivo per ora dell'ennesimo naufragio di 18 vittime, tutti di nazionalità egiziana, probabilmente salpati pochi giorni prima dalla vicina costa libica. Nel frattempo la difesa del generale e torturatore al-Masri, libico, ha presentato ricorso contro l'ammissibilità del procedimento alla Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi proprio in Libia contro i migranti. Secondo i legali, il caso dovrebbe essere trattato dalle autorità libiche, cioè dai complici nelle torture di al-Masri, e non dalla Corte dell'AIA. La discussione su questo appello si terrà il prossimo 3 di luglio. Andiamo ora a Modena, restano quattro tutti in prognosi riservata ai feriti ricoverati perché colpiti dalla Citroen C3 guidata da Salib El Kudri, lanciata sabato sui passanti in via Emilia Centro. La procura intanto parla di azione lucida non dettata da patologie psichiche messe in atto per uccidere più persone possibili. L'uomo rimane in carcere, l'accusa per lui è strage, lesioni gravissime, non c'è invece l'aggravante di terrorismo. Da Modena alle Maldive, la procura di Roma indaga per omicidio colposo. I PM dovrebbero ascoltare a breve gli italiani rientrati dalla nave Duke of York, oltre a disporre le autopsie sui corpi dei cinque subitaliani, tutti recuperati. Oggi gli ultimi due sono stati ritrovati da una squadra specializzata di subfinlandesi. Tutti erano nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando, la grotta di Alimata, 50 metri sotto il livello del mare. Ora andiamo in Ucraina. Mosca colpisce la zona di Dnipro. Droni e razzi hanno fatto due vittime e sei feriti. Sull'altro lato Kiev ha scagliato 300 droni contro il territorio russo. Andremo avanti fino alla vittoria totale, dice Putin, accolto in queste ore a Pechino da Xi Jinping, firmati diversi accordi commerciali ed industriali. Sempre a livello internazionale, il Pentagono taglia le brigate di truppe statunitensi in Europa da 4 a 3, con un ritardo nello schieramento delle annunciate truppe in Polonia. Il Pentagono fa sapere che stabilirà la loro collocazione definitiva anche in funzione della capacità degli europei di contribuire con le proprie forze. Il tutto mentre deputati e stati europei hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'intesa commerciale dell'estate con gli Stati Uniti sul tema dei dazi. Il voto definitivo però slitta a giugno. 13:18 minuti, chiudiamo il giornale radio di Radio Onda d'Urto andando nelle Americhe. Trump prende sempre più seriamente in considerazione l'opzione di un'aggressione militare contro Cuba, lo dicono diversi media statunitensi, sottolineando come all'interno della Casa Bianca stia crescendo l'ala vicina al segretario di Stato Marco Rubio, da sempre favorevole ad un intervento militare. Intanto La Habana ha accolto un carico umanitario di circa 2.000 tonnellate di alimenti inviato dai governi di Messico ed Uruguay. Il tutto mentre gli Stati Uniti hanno parlato con Cuba in merito a possibili 100 milioni di dollari di aiuti, da girare però alla Chiesa Cattolica, bypassando così il governo. E mentre si intensificano i timori di un imminente attacco da parte statunitense, Cuba serra i ranghi, ricordando oggi la figura di José Martí, l'eroe nazionale morto 131 anni fa. La lotta per l'indipendenza coincide storicamente con la nascita dell'imperialismo, due progetti vicini nel tempo e nello spazio ma diametralmente opposti, si legge oggi sul Granma, il giornale ufficiale del Partito Comunista Cinese. Abbiamo conquistato la patria, imperfetta ma luminosa, e sapremo difenderla, come ieri e sempre, patria o muerte, dice il testo, che parla anche di momento più pericoloso di tempo per il futuro dell'isola. Da Cuba alla Bolivia continuano scioperi, marce, proteste contro il presidente conservatore Rodrigo Paz, eletto a novembre. 127 le persone arrestate nelle ultime 24 ore, quando in migliaia hanno provato ad assaltare diversi edifici pubblici scontrandosi con la polizia nella capitale La Paz. Le manifestazioni, guidate da sindacati, agricoltori, sostenitori dell'ex presidente Morales, mettono nel mirino le politiche economiche liberiste di Paz, tenuto a spada tratta dagli americani. 13:20 minuti, è tutto per quanto riguarda il giornale radio di Radio Onda d'Urto in questo mercoledì 20 di maggio. Informazione torna alle ore 16, ore 17:20 minuti, ore 19:20 minuti. Linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi torniamo in studio per eventuali ultime ore.
2: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti dalle frequenze di Radio Onda d'Urto per questo mercoledì 20 di maggio. Anche quest'anno Scegli, l'informazione indipendente e libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. Nel 730 scrivi il codice 0208 4620 174. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, che dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare insieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto, scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 0208 4620 174. Vediamo gli appuntamenti di oggi. Inventari superiori, festival dei laboratori degli istituti superiori e dell'immaginario giovanile. L'appuntamento questa sera alle 20:30 al Teatro Borsoni con Nelle sue scarpe per Ipsar Mantegna. Proiezioni cinematografiche invece al nuovo Eden, il caso 137 in programma alle 18:30, la prima visione di Kokuo, il maestro di Kabuki, alle ore 15, quasi grazia alle 15:15. Wild Days alle 20:45 e La Baglia alle 18:30 e alle 20:30. La rassegna Indovina chi viene al cinema si alza il vento alle 10:15. Il consiglio di quartiere La Marmora si riunisce alle 19 questa sera nella sala civica di Via Zigliani 6. All'ordine del giorno le modalità di attuazione del progetto Brescia Partecipa 2027, le prossime iniziative in programma e l'intitolazione di una panchina rossa Elena Casanova e le segnalazioni ricevute e inviate. Cum Panis, laboratorio di panificazione al centro sociale Magazzino 47 di Brescia, un ciclo di 3 incontri dedicati all'arte della panificazione e alla condivisione. Primo appuntamento giovedì 21 maggio, domani dalle 19:30 alle 22:30. Conoscenza della pasta madre, questo l'argomento, verrà consegnata ad ogni partecipante una porzione da portare a casa. Il ciclo prosegue poi giovedì 4 giugno e sabato 13 giugno. Per informazioni e iscrizioni scrivere a info@magazzino47.org. Massimo 20 persone, il laboratorio è tenuto da Paolino Paolo Zani. Lo sportello salute ti aiuta a far rispettare i tempi e le visite e gli esami. Abbiamo ottenuto per centinaia di persone il diritto ad avere cure rapide ed accessibili, supporto completamente gratuito. Lo sportello è aperto in via Porta Pile 19F a Brescia presso il circolo del PRC mercoledì dalle 17:30 alle 19. A Coccaglio sempre mercoledì dalle 17:30 alle 19 in via Padre Marcolini 7 presso la Casa della Solidarietà. A Comezzano Cizzago dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 e a Rezzato mercoledì dalle 17:30 alle 19 presso la cooperativa di consumo in via 4 novembre 1918 69/A. Per info e contatti sosdiritti.sportello.brescia@gmail.com oppure su Facebook la pagina Sportello Salute BS. Oltre i confini, al di là delle frontiere, giovani in lotta, formazione politica, antifascismo dall'Italia alla Francia. Con i giovani della France Insoumise di Marsiglia e l'Unione Giovani di Sinistra a Verona, l'appuntamento alle 19 di questa sera in via Nazzaro 46/A a Verona. È tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Per qualsiasi informazione o comunicazione scrivete a redazione@radioondadurto.org.
0: Radio 26 minuti, Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste delle vostra emittente. Non abbiamo il timore da segnalare, fra poco la linea va nell'ordine a Navdania, Undersound e l'archivio del Gatto Nero fino alle ore 16 con il giornale Radio Flash. Down to Whiskey, lui è Eric Sardinas, chitarrista, cantante blues, in arrivo da Fort Lauderdale, Florida, alla festa di Radio Onda d'Urto. L'appuntamento è a Ferragosto, sabato 15 di agosto. Buon ascolto a tutte e a tutti. Yeah.

0: Anche se te lo dice il prete, non è vero. L'ascolto di Radio Onda d'Urto non rende sordo.
1: Mi senti? Ma quanto mi senti? Da dove? Dove mi senti?
0: Puoi ascoltarci come vuoi, quando e quanto vuoi, senza moderazione. Non è blu, è rossa, ed è per questo che Radio Onda d'Urto esalta il senso, i sensi, in tutti i sensi.
2: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

e l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

dal suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inclinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita.

Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, nuova puntata di Navdania come di consueto il mercoledì nello spazio Dissonanze dalle 13.30 alle 14.30 qui su Radio Onda d'Urto. Oggi con noi torna a trovarci Mimì, ci ricorderà l'appuntamento con la festa Naturicura di domenica 24 maggio a Centenaro Lonato. Torna a trovarci anche Martina Miciche, autrice del libro Sorellanza, Femminismo e Antispecismo, edito per Il Saggiatore, freschissimo, proprio uscito da poco. Avremo anche Francesco Panier del Centro Internazionale Crocevia, l'avevamo già sentito tempo fa per una sua pubblicazione per Terra Nuova Edizioni, per un libro. Quest'oggi lo ritroviamo perché ARI, Associazione Rurale Italiana, ha emesso un comunicato stampa sulle recenti autorizzazioni di sperimentazione in pieno campo di nuovi OGM, argomento che abbiamo trattato spesso qui a Navdania con vari interlocutori e interlocutrici. Quest'oggi avremo l'aggiornamento a cui di Francesco. E poi Federica di Oasi Fortuna. Intanto un po' di musica, loro sono i 27 Times Now e questa è Non mi piaci perché.

0: noi rientriamo in studio, abbiamo già raggiunto telefonicamente anche la nostra prima ospite di quest'oggi, sto parlando di Mimì che torna a trovarci qui a Navdanya, ciao!
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, andiamo a ricordare con te l'iniziativa di domenica 24 maggio. E di cosa si tratta?
1: Allora, si tratta di una festa a Naturicura, che è a Centenaro, qua, Centenaro in via Lavagnone, è un posto meraviglioso, è un podere. Faremo una festa per raccogliere dei fondi e il ricavato andrà a sostenere i pasti per i bambini in Burundi, a Gitega, un quartiere che si chiama Virohe. E noi, io e mio marito, viviamo lì, lavoriamo per un'associazione che si chiama Museke, ma sosteniamo anche altri progetti, tra cui questo di dare un pasto al giorno a questi per ora 530 bambini, con l'aiuto dei nostri amici bresciani. C'è un'associazione che si chiama Tribù del Mondo, c'è un gruppo di amici, tra cui anche voi. Organizziamo questa festa, ci sarà musica, ci sarà salamine, cibo, balleremo per nutrire i bambini in Burundi.
0: Ecco sì, raccolta fondi, appunto, dicevi, a favore del progetto Umuco. Raccontaci meglio di questo progetto.
1: Sì, un progetto Umuco, si scrive Umuco ma è Umuco.
0: Sì, perdonami, sì,
1: luce,
0: sì.
1: Che vuol dire luce. È una mensa che abbiamo costruito insieme a questi amici che citavo prima, appunto, in una scuola, in un quartiere molto povero a Gitega, in Burundi, in un quartiere che si chiama Birohe. È una mensa che è a scuola, sono dei bambini che non hanno difficoltà a mangiare, nonostante vadano a scuola, spesso capita che mangiano una volta ogni tanto, intendiamoci, anche una volta ogni 2-3 giorni, per mancanza di cibo o magari anche per i genitori che magari sono abbastanza assenti, ecco, per mille motivi, mille ragioni che non stiamo a elencare qua. E noi, vivendo lì, io e mio marito, siamo venuti a contatto con questa scuola che sosteniamo in tante cose, e ho scoperto che i bambini effettivamente non mangiano, e è nato questo sogno di dare almeno un pasto a scuola, un piatto, che poteva essere nel sogno una motivazione per andare anche a scuola, perché un bambino che non mangia, un giorno, due, terzo giorno non va a scuola, va a cercarselo in città. Allora ho coinvolto degli amici qua, io sono di Brescia, sono di origine burundese ma vivo a Brescia da sempre, da quando ero giovane, e mi hanno sostenuto, hanno accolto questa mia richiesta. Siamo riusciti a costruire questa mensa per nutrire, per poter dare da mangiare, perché le classi di questa scuola non erano sufficienti, quindi come prima opera abbiamo fatto questa mensa scolastica grande, e col sostegno di Tribù del Mondo, che è un'associazione di genitori adottanti che hanno adottato dei bambini dal Congo. Fatto questa mensa, e abbiamo fatto anche altre iniziative per poter cominciare l'opera vera e propria, che è quello di dare da mangiare. Abbiamo cominciato dal 9 gennaio, riuscendo a dare da mangiare tutti i giorni, da lunedì a venerdì, a 530 bambini. Ora, non sono tutti, perché è una scuola che ha 1100 bambini. Abbiamo iniziato con questi 530, che sono quelli più piccoli, la materna, la prima elementare e la seconda. Questa festa che facciamo il domenica 24 maggio andrà i fondi che raccoglieremo andranno ad aggiungersi ai pochi fondi che abbiamo già, perché abbiamo organizzato anche uno spiedo, un po' di mostre, e quindi per continuare da settembre a dare da mangiare, sperando un po' di più. Quindi se viene più gente, più fondi ci saranno, più bambini daremo da mangiare.
0: Eh sì, anche perché ricordiamo che appunto il refettorio di cui parlavi è stato costruito anche grazie a chi ha partecipato all'iniziativa lo scorso anno, Mimì.
1: Sì, è vero che abbiamo fatto anche una chiacchierata, è venuta, faceva troppo caldo, non c'era tantissima gente, ma abbiamo raccolto fondi che ci hanno aiutato prima a finire il refettorio, perché l'abbiamo finito, arredato, abbiamo comprato i piatti, adesso completamente operativo. E chi verrà alla festa daremo proprio il resoconto anche di come abbiamo fatto le spese, vi faremo vedere le foto di questi bambini bellissimi che stanno mangiando, e i risultati che stiamo avendo sono incredibili, perché da quando abbiamo cominciato a dare da mangiare, bambini non sono più in ritardo a scuola e non si assentano più e vanno molto bene anche a scuola. Quindi un pasto, un piatto al giorno può cambiare completamente il corso della vita di un bambino, ecco.
0: Perfetto, Mimì, andando a chiudere, ricordaci le coordinate, dove e quando, e poi possiamo salutarci.
1: Ecco, e la festa sarà questa domenica 24 maggio, già dalle 11 ci sarà già il DJ, perché ci saranno tantissimi musicisti qua del Bresciano e d'intorno, dalle 11 alle 19, anche oltre, perché apriremo con un DJ, chiuderemo con un DJ, e in mezzo c'è musica dal vivo, e in via Lavagnone 41A, a Centenaro di Lonato. Praticamente, quando, non so chi si ricorda, dove c'era il vecchio Fura anni fa, più avanti un chilometro e mezzo sulla sinistra c'è questo podere meraviglioso. Vi aspettiamo a fare festa per dare da mangiare ai bambini.
0: Grazie Mimì per essere stata con noi, una buona giornata.
1: Grazie a te e vi aspettiamo in tanti.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: E questa appunto era Mimì, ci ha ricordato questa iniziativa di domenica 24 di maggio.

0: rientriamo in studio, anche perché abbiamo già raggiunto telefonicamente, torna a trovarci qui a Navdanè, sono veramente molto molto contenta, Martina Micichè, autrice del libro Sorellanza, femminismo e antispecismo, edito per il Saggiatore, uscito veramente da poco. Martina, ben ritrovata qui a Navdanè su Radio Onda d'Urto.
1: Ciao e ciao a tutti.
0: Allora, innanzitutto io partirei andando a chiederti, spiegarci che legami ci sono, cosa unisce femminismo e antispecismo, Martina.
1: Ok, cercherò di essere molto breve, anche se non è il mio forte. Allora, in realtà si tratta proprio di vedere come le lotte siano già in dialogo tra loro, cioè prima che noi ci mettiamo a fare tutti i collegamenti, e vederlo è reso possibile dal fatto che cerchiamo di acquisire quell'approccio cosiddetto intersezionale, quindi che si rende conto del fatto che le oppressioni sono interagenti, dialoganti e che possono essere compresenti. E antispecismo e transfemminismo in realtà dialogano molto, anche solo banalmente a partire dal consenso, dal riconoscimento dell'altro come soggettività politica che si autodetermina e che si autonarra, e quindi l'impegno immediato che questa cosa richiede come rimozione del sé dalla posizione di oppressore attivo, e invece la posizione del sé come antagonista attivo dell'oppressione. Nel caso dell'antispecismo ovviamente questo significa ragionare sulle modalità con cui noi, in quanto soggettività umane che fanno parte quindi di una specie che gode del privilegio di specie, possiamo fare ed è necessario che facciamo per smantellare la stessa oppressione che abbiamo creato, che è quella specista.
0: Ecco, in questo direi vero e proprio manifesto transfemminista e antispecista evidenzi, dati alla mano e anche attraverso testimonianze, cosa si cela dietro allevamenti, zoo, prigioni e luoghi di oppressione. Ci racconti meglio nel dettaglio?
1: Certo. Allora, la cosa che a me piace un sacco le lotte transfemministe, in questo caso del loro intreccio con l'antispecismo, è che poi sono tutti i saperi che si accumulano col lavoro che hanno fatto anche compagni che sono venute prima di noi. Quello che succede negli allevamenti non è un segreto, non è un mistero. Parliamo di spazi che sono pensati per produrre corpi perché siano prodotto, che rispondano a delle necessità di mercato, quindi non necessità etologiche. Gli animali che sono rinchiusi in questi spazi non sono fatti nascere perché che belle le mucche, ma perché le mucche devono essere inseminate forzatamente per produrre latte, uccise quando poi non sono più produttive, nel frattempo devono anche produrre futura carne da macello, quindi vitelli che verranno mandati all'ingrasso o a qualsiasi destinazione gli verrà data prima di diventare carne. Stessa cosa possiamo vederla per i polli broiler, che forse sono anche l'esempio più spaventoso sotto certi aspetti, perché sono animali cui corpi sono stati ibridati per essere più produttivi nel minor tempo possibile, quindi hanno una vita che raggiunge massimo i 45 giorni, vivono stipati in ambienti che sono l'interezza della loro esperienza di vita prima di essere mandati al macello, momento in cui spesso arrivano senza la possibilità di alzarsi sulle gambe perché hanno dei petti talmente grossi che non possono essere sostenuti. Quindi sono ambienti necessariamente collegati alla violenza, e non solo quelli intensivi, anche quelli estensivi, perché spesso c'è un po' questa parabola, no, dell'uccisione dolce, della prigionia gentile. È pur sempre una gestione di vite che sono finalizzate alla morte, e sono finalizzate alla morte perché questa morte produce un profitto, produce un guadagno che non è solamente economico, ma è anche proprio di potere espresso in altre forme, del potere di disporre di vite altre, di determinare chi ha diritto a vivere, a nascere in libertà e chi no, e per conseguenza amministrare questo potere estendendolo anche ad altre soggettività, anche a soggettività umane, che quando sono marginalizzate vengono subumanizzate, e nel momento in cui vengono ascritte al mondo degli animali è possibile fare di loro qualsiasi cosa, e viceversa. Se agiamo con così tanta violenza nei confronti dei nostri stessi conspecifici, figuriamoci quando subentrano queste differenze di specie, che cosa siamo in grado di fare le altre soggettività, una violenza terrificante.
0: Certo. Senti Martina, in che modo umani e non umani possono e riescono a lottare insieme?
1: Beh, allora, questa è una delle cose più liberatorie, secondo me, della lotta antispecista, che è una lotta che esiste prima che noi soggettività umane ci mettiamo dentro, perché le soggettività non umane resistono da sempre, reagiscono a modo loro in modi diversi, e che tra l'altro parlano tanto anche dei modi in cui noi resistiamo alla violenza e alle oppressioni, perché ci sono animali che sviluppano le cosiddette stereotipie, quindi delle manifestazioni evidenti di una sofferenza psicoemotiva che permette loro in qualche modo di resistere o di assorbire, per così dire, la violenza, ma ovviamente genera altra sofferenza, oppure ci sono animali che si frizzano, animali che diventano estremamente obbedienti e animali che reagiscono in maniera forte, che si ribellano, che scappano. E noi entriamo in questa lotta da soggettività che sanno, si spera, di comunque incarnare il corpo dell'oppressore, perché non è che diventando antispeciste questa cosa viene meno, noi restiamo comunque avvantaggiati in questo sistema, ma cerchiamo di esserne traditori e traditrici e traditoro, e all'interno di questa lotta noi ci mettiamo innanzitutto il riconoscimento della loro esistenza, della loro dignità, della loro cultura, anche del loro desiderio, non solo di essere libere, ma anche di esistere secondo dei codici che non ci appartengono, e quindi poi anche di smettere di esistere secondo questi codici di produzione, perché inevitabilmente nel momento in cui non ci saranno, si spera, gli allevamenti di polli broiler, lo stesso pollo broiler probabilmente non esisterà più come entità, fino a quando poi, cioè ovviamente considerando la fase in cui ci sarà da prendersi cuore tutte le soggettività, che si spera saranno liberate, noi entriamo all'interno di questo spazio e ci entriamo in modi diversi, innanzitutto riconoscendo l'importanza, nel momento in cui abbiamo la possibilità strutturale di fare questa scelta, di smettere di consumare i corpi altri, perché comunque è sempre una violazione di consenso, e tendenzialmente viviamo in contesti, quando viviamo in contesti di questo tipo, in cui possiamo scegliere cosa fare. E quindi ne siamo responsabili, non siamo passivi di fronte a uno scaffale del supermercato, ovviamente sempre tenendo conto di tutte le altre opzioni che si intrecciano e quant'altro, che cambiano la possibilità di scelta in base a chi sia, all'identità che si abitano. E poi ci sono altre forme di attivazione, forme più o meno raccontabili, mettiamo così, di coesistenza, di complicità nelle liberazioni e nella distruzione di questo sistema, delle materialità del sistema specista, ma poi ci sono anche delle pratiche molto belle che ci fanno vedere anche le possibilità di interazione tra le specie, come ad esempio le pratiche di cura all'interno dei rifugi, che per chi non lo sapesse sono degli spazi in cui soggettività non umane liberate, che spesso sono anche liberate in totale autonomia, quindi senza l'ausilio della soggettività umana, vivono ovviamente all'interno di uno spazio limitato, perché purtroppo viviamo in un mondo specista, per cui all'esterno loro sono considerate ancora prodotto o pet o qualsiasi altra cosa, metteteci la dicitura che più ritenete opportuna rispetto alle varie soggettività, e all'interno di questi spazi però incontrano un contesto in cui non sono usate, in cui la loro vita non è finalizzata a ottenere un guadagno di nessun tipo, e quindi interagiscono con delle soggettività umane che operano attività di cura e lavoro improduttivo, perché serve proprio per costruire questo spazio di cura. Poi io ho la fortuna di essere volontaria di un rifugio, l'IPOASI, che è un rifugio che oltre a essere uno spazio antispecista vuole essere uno spazio transfemminista, quindi uno spazio in cui anche chi lo attraversa in quanto soggettività umana è una soggettività di cui ci si prende cura, è una soggettività che entra lì in quanto soggettività libera e liberata, e che contribuisce a creare una cultura collettiva in cui viviamo una sorta di, come posso dire, di realtà transfemminista intersezionale nel senso più concreto del termine, perché il nostro obiettivo è che all'interno di quello spazio le oppressioni non possano agire, non possano entrare nel momento in cui questa cosa succede, perché ovviamente il mondo fuori è quello che è, lo sappiamo, non siamo ingenue. Noi sappiamo però di attivarci secondo delle modalità transfemministe che fanno sì che quello rimanga uno spazio sicuro per noi.
0: Certo, infatti ti avrei proprio chiesto questo alla luce appunto di quanto detto Martina, frutto proprio questo anche del tuo lavoro, ma anche a livello personale ti avrei chiesto che rapporto hai, già risposto parzialmente, che hai con i rifugi, ad esempio appunto i Poasi, di cui peraltro t'ha curato la prefazione Susanna.
1: Sì, sì, Susanna è una compagna, una grandissima amica, è stata così gentile da curare un pezzo del libro, e poi si è anche, ce lo dico sinceramente, si è anche beccata tutte le bozze, le mie crisi esistenziali, oddio cosa ho scritto, quindi è stata una parte fondamentale del lavoro.
0: Sì, molto, molto, molto, molto bello anche questo suo contributo. Io ti chiedo, Martina, se c'è un collegamento, diciamo, passami il termine, con il tuo lavoro precedente. Possiamo un po' considerarlo un prosequio, ma però con un'ulteriore apertura del ventaglio, diciamo così.
1: Guarda, in realtà spero di sì, perché spero che, visto che comunque i libri richiedono tempo e risorse di vario tipo, possano essere sempre qualcosa in più e magari qualcosa in meno, in questo senso, e spero possa aggiungere, perché il lavoro prima era realismo patriarcale, in cui ragionavo sul perché siamo educati all'oppressione, non solo ad essere soggettività oppresse, ma anche soggettività che opprimono, e già lì parlavo un po' di antispecismo e parlavo di alcune possibilità che abbiamo effettivamente, che non siano solamente di sopravvivenza, ma proprio di resistenza, intesa come espressione anche della nostra intenzione politica con la costruzione di comunità politiche. In sorellanza spero che questa cosa sia andata oltre, proprio per mostrare anche forse quella prospettiva che a volte viene guardata anche con un po' di diffidenza, di stranezza, perché a volte le persone, anche alcune persone compagne, di fronte alle lotte antispeciste si fermano un po' dicendo ok, questa è una roba strana, quando in realtà soprattutto quando si vivono vite che sono purtroppo attraverso terapie oppressioni, ci si sente spesso dire questa cosa: sì, tutto bello ma questo no, tutto bello ma questo no, questo è troppo. Non è mai troppo, si tratta proprio di entrare a gamba tesa contro il sistema, ma per davvero, non solo finché ci fa comodo, non finché scegliamo la cosa che ci riguarda. Poi a questo proposito mi permetto di citare che probabilmente fischieranno loro le orecchie sempre a Cécile Co, che hanno scritto questo libro bellissimo che si chiama Afroismo, che
0: bellissimo,
1: consiglio di recuperare in caso potesse, in cui dicono, adesso ovviamente io ve la dico come la ricordo, questa frase stupenda in cui dicono che l'intersezionalità non è solamente lottare per il proprio diritto, la propria libertà, ma anche contro il proprio privilegio, quindi contro ciò che ci avvantaggia sistemicamente e ciò che ci mette comodi. Per questo spero che anche il libro possa effettivamente essere quello che dici tu, essere anche un punto di scomodità, ma anche un punto di ritrovo. Perché poi a volte la cosa stupenda di quando ci mettiamo nelle lotte che sono scomode e sono difficili, perché significa anche dover fare tanti passi indietro rispetto al proprio ego, al proprio bisogno di primeggiare, che è una cosa in questo sistema capitalista direi che è la socializzazione base, troviamo quella scomodità che però poi diventa rifugio.
0: Certo. Andando a chiudere, Martina, ti chiedo se hai delle date di presentazioni imminenti o future che ci vuoi ricordare, e poi sono curiosa di sapere, è da poco uscito, l'abbiamo ricordato, se sei già al lavoro anche solo mentalmente per un'altra pubblicazione o un altro progetto.
1: Ok, allora, io ho una memoria orrenda, quindi mi scusi, se mi ricordo che questa settimana devo presentare a Milano da Spazio BK Volume, che è una libreria indipendente molto bella, che ha anche tutta una sezione di musica molto molto figa. E poi so che tra 2 settimane farò un giro tra Vignola, Trento, andrò al Fornaci Veg, e la verità è che devo rispondere a un altro paio di mail per capire dove sarò, e adesso mi devo ricordare, e passerò anche in Bovisa a breve, sono contenta visto che fa parte delle mie zone. E allora, poi per rispondere alla tua domanda su un prossimo libro, per me è proprio un meccanismo di funzionamento e di resistenza scrivere, è una cosa che faccio da quando sono molto piccola, e penso che, senza entrare nel merito della mia vita molto poco simpatica, molto poco allegra, se non facessi quello e se non l'avessi fatto non so bene come sarebbero andate le cose per me. Quindi sì, in verità io scrivo sempre, poi c'è da vedere se vengono fuori delle cose di senso che qualcuno anche voglia di, non lo so, pubblicare, ma vediamo.
0: Martina, grazie davvero anche per quest'altro lavoro molto prezioso e necessario. Ci sarà occasione sicuramente di risentirci, intanto ti auguro un buon proseguimento.
1: Grazie mille e grazie per l'invito. Buona giornata a te e a tutte le persone che hanno ascoltato.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Arrivederci. Ciao.

0: Less Than Jack, torniamo in studio e andiamo qualche giorno fa, anzi no, per la precisione ieri ho sentito Federica di Oasi Fortuna. Ecco, cosa ci ha raccontato?
1: Ciao, sono Federica di Oasi Fortuna e ringrazio Laura e Radio Onda d'Urto per averci dato questo spazio per ricordarvi l'evento che faremo domenica 24 maggio. Sarà un open day, quindi un momento dedicato a conoscere proprio personalmente gli ospiti del rifugio. In più abbiamo un ospite d'eccezione che sarà Giorgia Pagliuca. Giorgia terrà un talk alle ore 16 dal titolo Chi salva chi? Cura e liberazione in un rifugio per animali. Questo talk precederà appunto i giri con gli animali che inizieranno circa dalle ore 17. Se volesse, per chi volesse prenotare, è possibile farlo al numero WhatsApp che trovate sia sulla pagina Instagram, sia su Facebook, sia sul nostro sito internet. Per prenotare basta seguire le indicazioni, quindi mandarci un messaggio su WhatsApp indicando il numero dei partecipanti e il nome a cui segnare la prenotazione. Gli Open Day, per chi non è mai stato da noi, sono proprio momenti dedicati all'interazione con animali che socialmente vengono considerati da reddito, quindi nel nostro rifugio abitano capre, pecore, asini, maiali, tacchine, quindi sono animali da cui noi siamo letteralmente circondati, ma che sono solitamente sempre reclusi negli allevamenti. In un rifugio c'è la possibilità di conoscerli liberi e felici, quindi noi vi aspettiamo domenica 24 dalle ore 16 per prenotare, e la prenotazione è necessaria, basta seguire le indicazioni che trovate sui social o sul nostro sito internet. Grazie mille.

lasciamo i Rancid con la loro Red Hot Moon. Prima di collegarci con l'ultimo ospite, andiamo a ricordare invece cosa succederà domani, per l'esattezza al magazzino 47 Companis, laboratorio di panificazione al centro sociale, che propone questo ciclo di 3 incontri dedicati all'arte della panificazione e della condivisione. È un laboratorio in cui si conoscerà il valore della pasta madre e si imparerà insomma ad utilizzarla per realizzare il pane. Il percorso poi si concluderà con una giornata aperta a tutto, dedicata appunto alla cottura nel forno a legna e anche a un momento conviviale di degustazione e condivisione dei prodotti che realizzato insieme appunto. Allora andiamo a ricordare l'evento che cadrà appunto nella giornata di domani. Sarà il primo ciclo, appunto partirà giovedì 21 di maggio dalle 19:30 alle 22:30, il primo incontro che prevede appunto la conoscenza della pasta madre. Verrà consegnata ad ogni partecipante una porzione da portare a casa, il contributo è libero e consapevole. Cosa portare? Grembiule, ciotola grande, tarocco, carta e penna se vuoi prendere appunti. Tutte queste informazioni comunque le trovate sul social del magazzino 47. Proseguiamo noi intanto con un po' di musica, intanto che andiamo a recuperare il nostro ultimo ospite di quest'oggi. Ci andiamo ad ascoltare Analog, Strung Out.

0: E noi rientriamo subito in studio per l'ultimo collegamento di quest'oggi. Abbiamo al telefono Francesco Panier del Centro Internazionale Crocevia in merito al comunicato stampa pubblicato da ARI, Associazione Rurale Italiana, sulle recenti autorizzazioni di sperimentazione in pieno campo di nuovi OGM. Francesco, ben ritrovato qui a Navdania su Radio Onda d'Urto.
1: Buongiorno a voi e a tutte le pubblici ascoltatori.
0: Allora, di cosa si tratta? Perché questo comunicato?
1: Beh, le nostre compagne e compagni concertini hanno sicuramente sottolineato un tema che è molto molto importante quanto sottaciuto in questo paese, cioè il fatto che si stiano facendo esperimenti in pieno campo, quindi all'aperto, di organismi geneticamente modificati senza sostanzialmente più avvisare né il pubblico, da un lato, cosa che era obbligatoria fino a poco tempo fa e che tuttora lo sarebbe, ma il governo viola le sue stesse leggi, e in secondo luogo senza più comunicare nemmeno i siti sperimentali dove si trovano, perché prima c'era un obbligo di dichiarare le coordinate geografiche di questi campi di prova, perché chiaramente il polline si può diffondere, ci possono essere degli impatti ambientali quando si fanno questi esperimenti, e adesso questo obbligo è stato tolto con la legge di bilancio scorsa votata dal Parlamento. E l'obbligo è stato tolto, secondo noi rimane, perché si riferisce a una legge più grande, diciamo così, che è la direttiva europea sugli OGM, ma in qualche modo il governo tende a fare un po' quello che gli pare, e finché non ci sarà nessuno che lo contesta anche in sede di giudizio e ci spende dei soldi, purtroppo questo sarà una sorta di violazione indenne della legge.
0: Ecco, tra l'altro proprio quest'anno sono state approvate o sono comunque in via di approvazione 5 nuove prove in campo.
1: Sì, assolutamente. Sono 4 del CREA e una della Fondazione Edmund-Max, che è sulla Fondazione di Trento, che lavora tanto su meletti e su vigneti. Riguardano pomodori, melanzane e vigne, in effetti. Alcune non sono ancora state approvate, sono state soltanto richieste, ma è proprio da lì che abbiamo scoperto che la notifica con cui tu chiedi di sperimentare in pieno campo normalmente reca le coordinate geografiche del sito che tu vuoi utilizzare. Questa volta al posto di questo dettaglio c'era scritto soltanto la regione, quindi capite bene che nessuno può sapere esattamente, se uno dice sperimenterò in Trentino Alto Adige, dove poi effettivamente si troverà quel campo prova. Lo fanno perché chiaramente oppongono a questa mancanza di trasparenza il rischio che loro li chiamano gli ecovandali, distruggano le piantagioni sperimentali, cosa che invece è una pratica dei movimenti sociali da ormai tantissimo tempo, decenni vorrei dire, e tra l'altro inaugurata proprio dai movimenti contadini della Confederazione Paysanne con la fondazione del movimento dei Fascher Volontaire, calciatori, mietitori volontari, che andavano addirittura a volto scoperto sui campi sperimentali a distruggerli e poi affrontavano i processi rivendicando le loro azioni e così facendo anche riuscendo a costruire poi un'attenzione e una sensibilità nell'opinione pubblica.
0: Ecco, diciamo che in teoria la localizzazione esatta di questi campi sperimentali non potrebbe essere tenuta segreta, ma di fatto invece è l'esatto opposto.
1: Esatto, da quello che ci risulta, abbiamo provato a vedere un po', c'è scritto nella direttiva europea, c'è scritto che tutte le informazioni disponibili nelle mani del notificante, cioè l'autorità competente, che in questo caso sarebbe il Ministero dell'Ambiente, sono informazioni che devono essere divulgate, o che possono essere divulgate, su richiesta. Quindi c'è anche una sentenza della Corte di Giustizia europea che dice esattamente questo, signore particolarmente, che si era particolarmente impegnato, è andato in corte contro uno sperimentatore che aveva un campo vicino a casa sua perché non aveva dichiarato la localizzazione, e la Corte della sua regione esattamente dicendo quello che dicevo io, cioè tutto quello che è disponibile si può pubblicare, si deve pubblicare. Quindi in questo momento il governo non lo sta facendo perché anche in possesso di informazioni che non divulga più al pubblico, e io credo che lì ci sarebbe materia per contestare.
0: Ecco, quali saranno, alla luce di ciò, se poi non ci saranno, come immagino, risposte, quali saranno le ulteriori azioni di ARI a tal proposito?
1: Beh, dobbiamo sicuramente parlarne con ARI, perché chiaramente l'iniziativa è loro e giustamente devono gestire strategicamente come meglio credono la partita. Quello che abbiamo visto succedere, per esempio, nelle Marche, dove abbiamo delle reti di compagni e compagni nei gruppi di acquisto solidale, nell'economia solidale, che sapendo la regione, un consigliere regionale ha fatto una richiesta di accesso agli atti e ha ottenuto in effetti l'informazione. decisione su quale azienda ospiterà l'esperimento in campo. Si tratta dell'azienda sperimentale del CREA a Mont San Polo del Tronto. Quindi sai il paese, sai l'azienda sperimentale, diciamo restringiamo abbastanza il campo, non alle coordinate geografiche, ma quantomeno a un livello di dettaglio maggiore. Quindi questo tipo di azioni, laddove ci sono contatti con qualcuno che è in grado di fare le richieste di accesso agli atti, secondo me sono molto importanti per tirare fuori le informazioni, tirare fuori i dati. E poi ovviamente c'è tutto il livello di mobilitazione, perché come sapete purtroppo il sistema di OPM per l'Europa è diventato oggetto di una regolamentazione, quindi una cancellazione di tutti gli obblighi di tracciabilità, etichettatura e valutazione del rischio che oggi valgono per gli OGM, quindi insomma c'è da fare molto. E sicuramente sui siti di Crocevia e della Sezione Rurale Italiana trovate tante informazioni per poter approfondire e mobilitare.
0: Francesco, se non hai null'altro da aggiungere, ti ringrazio e ti auguro un buon proseguimento.
1: Grazie a voi davvero.
0: Ciao.
1: Buona giornata.

The Doomstompers, mi piace un sacco questa formazione. Bene, siamo in chiusura, ricordo che la trasmissione andrà in replica questa notte a partire dall'1, mentre invece tutti i contributi, Mimì ci ha ricordato la festa Naturicura di domenica 24 maggio a Centenaro di Lonato, piuttosto che Martina Miccichè, autrice del libro Sorellanza, Femminismo e Antispecismo, edito per Il Saggiatore. Francesco Pagni del Centro Internazionale Crocevia, in quanto ARI, Associazione Rurale Italiana, realtà che sentiamo spesso qui a Navdania, ha emesso questo comunicato stampa sulle recenti autorizzazioni di sperimentazione in pieno campo di nuovi OGM. Ci ha spiegato un attimo nel dettaglio meglio Francesco cosa riguarda, e poi abbiamo ricordato insomma il contributo di Federica di Oasi Fortuna per quanto riguarda un'iniziativa che cade anch'essa proprio a brevissimo. Trovate tutto a partire da domani su navdania.radiondadurto.org oppure anche sulla nostra pagina Facebook Navdania di Radio Onda d'Urto. Noi ci salutiamo qui, l'appuntamento si rinnova la prossima settimana, sempre nello spazio Dissonanze del mercoledì dalle 13.30 alle 14.30. Un buon proseguimento da parte di Laura. Ciao!

l'unica lebbra distrugge la vita nei fiumi. Uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inclinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita, di chi ha

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: È il codice da inserire in dichiarazione dei redditi per devolvere le 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. 5 per 1000 Radio Onda d'Urto per un altro anno assieme. Il codice lo trovi anche su radioondadurto.org.

ogni mercoledì dal 6 di maggio andrà in onda per 10 puntate all'interno di Baraonda d'Urto, 70 onde d'Urto. Un'idea di Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti. Esploreremo insieme il magnifico decennio degli anni 70 nella musica italiana con contributi, canzoni e interviste esclusive. Da mercoledì 6 maggio, quindi, è per 10 mercoledì di fila all'interno di Baraonda d'Urto, andrà in onda 70 onde d'Urto, un progetto di Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti.

0: Buon pomeriggio a tutti, tutte e tutto, bentornati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, qui siamo ad Undersound, io sono Arcobaledo e oggi ospite con noi in collegamento abbiamo Snock Brown, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao Edo.
0: Ciao bello, è un onore e un piacere averti qua e averti qua, sentirti e averti ospite in questa intervista. E direi di partire subito con una tua presentazione, quindi appunto per gli ascoltatori e le ascoltatrici che magari non ti conoscono, chi sei, cosa fai, da quanto sei attivo e magari appunto parte del tuo percorso ad arrivare fino a oggi, fino all'ultimo progetto.
1: Io sono Snock Brown, appunto, vengo da Venezia e ho iniziato a rappare più o meno nei primi anni 2000, quando diciamo non era proprio la cosa più diffusa che ci fosse in giro, e con una crew che si chiamava TK Family locale, eravamo io e altri tre ragazzi. Poi da lì abbiamo pubblicato il primo demo, che era il 2006 se non sbaglio, e poi ho continuato sostanzialmente, prima con un progetto che si chiamava Fiori del Male, uscito qualche anno dopo, e poi ho iniziato con le cose soliste, prima con un EP mio e poi con il primo disco nel 2014, che era uscito all'epoca per l'Unlimited Platform, che era la sottoetichetta di Unlimited Struggle, okay, che avevano fatto per un po' di anni questo progetto. E niente, poi ho avuto dopo questo ho fatto un altro EP uscito l'anno dopo nel 2015, e da lì ho avuto un 9 anni diciamo di buio tra virgolette, per motivi vuoi personali vuoi legati alla vita, insomma,
0: ci sta,
1: dove non ho pubblicato più niente, fino a che finalmente sono riuscito alla fine 2024 a rimettermi mentalmente a far musica con la pace dentro, diciamo.
0: Ottimo, ottimo, che è il migliore status.
1: Sì, sì, assolutamente. Poi appunto nel 2024 sono tornato, diciamo, tra virgolette, come una ripartenza, mi viene da dire, okay. Quindi ho fatto uscire già tanto materiale. Fine 24 sono uscito con Working Class, che era un EP prodotto da Flexional, che è un progetto con cui collaboro, che sono una producer band, mi verrebbe da definirla,
0: okay,
1: diciamo sulla linea, esagero magari, però appunto sulla falsa linea di Chinese Man o progetti simili.
0: Ok.
1: E poi nel 2025 ho pubblicato Ombre EP, prodotto da Eros Urban, che è un ragazzo qua di Venezia, che secondo me è il produttore più forte che abbiamo a Venezia. E quest'anno invece ne ho pubblicati già 4 di progetti, che sono le ultime cose che ho pubblicato, insomma. C'è stato il disco prodotto interamente da Ale H, esatto, l'AKA
0: Digging in the 8.
1: Digging in the 8, esatto. E poi ho pubblicato 3100, prodotto da DJ Panini, che è sempre un ragazzo di Venezia che di solito suona a un'etichetta anche techno che si chiama Ten Tapes, che saluto i ragazzi di Ten Tapes.
0: Yeah.
1: E quindi un disco con sonorità magari un po' più sui synth, diciamo, del mondo EDM piuttosto che del mondo hip hop normali, però sempre abbastanza boom bap come anima. Dopo di quello, che è uscito, non mi ricordo neanche bene quando, forse a febbraio.
0: Può essere, sì. A gennaio è uscito.
1: Gennaio, sì, gennaio.
0: Fine gennaio.
1: Poi ho fatto,
0: sì,
1: uscire Far West, sempre con Flexional. Far West EP, che con Flexional abbiamo tante canzoni, diciamo, in corso d'opera, quindi ogni tanto ne rilasciamo un tot sostanzialmente.
0: Ok.
1: E poi arriviamo appunto all'ultimo progetto che ho rilasciato il 25 aprile, che è appunto 25 EP.
0: Di cui, esatto, parleremo.
1: Mi sembrava giusto rilassarlo, no, il 25 aprile.
0: Decisamente, ecco. Direi che possiamo ascoltare qualcosa di tuo per presentarti e poi appunto iniziamo a parlare del tuo ultimo EP 25.
1: Fuori pescare da Ombre EP prendiamo Ornella, che è insieme a Otis.
0: Ottimo. Allora ascoltiamo Ornella di Snock Brown, Eros Urban e Otis Skin, estratto da Ombre EP. Buon ascolto.
2: Quindi c'è un contrasto dentro di me molto, molto forte, la precisione e la voglia, se vogliamo chiamarla.

0: strada tutte ragazze. Io non lavoro, ma rollo da Dio.
1: Eccoci tornati, continuiamo l'intervista e direi che è il momento per iniziare a parlare del tuo ultimo EP 25, interamente prodotto da Mash Beats, esatto, che se non sbaglio è di Venezia, anche lui.
2: Sì, è un ragazzo qui di Mestre, Venezia, insomma. Ecco. L'ho conosciuto non tantissimi anni fa, diciamo poco dopo il Covid, diciamo incrociati, e mi ci trovo bene, è un ragazzo che frequenta spesso i centri sociali, collabora con varie iniziative, ad esempio dà una mano ai ragazzi dello studio del CS Rivolta, che è Recout, che salutiamo, ed è molto bravo a far beat. È un ragazzo che fa parte di Zoo di Venezia, fa parte dello Zoo di Venezia, che è un gruppo qua locale, appunto composto da lui, Busi e Panda, che saluto anche loro. E niente, abbiamo fatto questo progetto assieme, appunto perché ne parlavamo da un po', ci lavoravamo, diciamo che è nato già più di un anno fa come idea.
1: Ah, ok.
2: Ed è stata finalizzata adesso, sì.
1: Ok. E come dicevi, era giusto farlo uscire il 25 aprile. Ti va di introdurre
2: sì.
1: appunto l'EP per il suo significato prima di ascoltare una traccia?
2: Sì, diciamo che senza neanche tanto volerlo, una volta raccolto le cinque tracce che lo compongono, mi sono reso conto di aver scritto un disco che era un po' a temi, diciamo, politici, se si può dire. E quindi ho raggruppato questa cosa nel concetto di 25 aprile tutti i giorni, è un po' la cosa che racchiude l'idea in questo disco come concept sostanzialmente. È un disco che parla un po' della situazione attuale in Italia e di quanto questa situazione, diciamo, faccia sentire a me, ma immagino anche molti altri a disagio. Nel tentativo di migliorarla, ecco, però con la speranza che vada a migliorare, ma con poca fiducia che possa succedere in maniera facile, ecco.
1: Chiaro. E beh, direi che possiamo ascoltare una traccia a questo punto. Quale potrebbe essere la prima da sentire?
2: Se vuoi andiamo in ordine, partiamo dalla prima proprio del disco, che è Spirito che evade. È una
1: Ottimo.
2: traccia che appunto ho scritto molto di getto e rappresenta bene l'incipit del disco.
1: Dai, perfetto. Allora partiamo dalla prima traccia e ascoltiamo Spirito che evade, estratto dall'EP 25. Buon ascolto.
3: Ancora in quella prigione, ancora fortunatamente prigioniero della sua negatività.
4: Ma si

0: Eccoci tornati, andiamo avanti con l'intervista e direi, visto che l'EP comunque sono 5 tracce, dura poco più di una decina di minuti, potremmo analizzarlo, diciamo, traccia per traccia. Quindi passerei alla seconda, che si chiama proprio Libertà.
1: Sì, Libertà è il primo pezzo che ho scritto di questo disco. E diciamo che quindi il disco nasce un po' da questa traccia, e in questa traccia sostanzialmente parlo della quotidianità lavorativa, dello stato, diciamo, degli stipendi che non ci permettono di realizzare molto al di fuori del mangiare, dormire, andare a lavoro. E niente, parte da questo, da questa idea, e poi si sviluppa, insomma, abbastanza in flusso di pensiero.
0: Ok, e poi da questa traccia hai deciso di sviluppare un EP collegato, o hai fatto diverse tracce
1: sì,
0: e le hai raggruppate?
1: Diciamo che lavorando insieme a Mash mi è venuto naturale anche parlare di questi temi qua, e di conseguenza poi tutto il, una volta completato il disco, l'insieme, e anche la copertina e tutto, avevo già tutto in testa, diciamo, ed okay. È stato molto facile raggruppare e dargli un senso.
0: Ok, ottimo. Allora direi che possiamo procedere. Ascoltiamo Libertà, estratta sempre da 25. Buon ascolto.
2: La libertà non può andare disgiunta dalla giustizia sociale, come la giustizia sociale non può andare disgiunta dalla libertà.

0: Andiamo avanti con l'intervista e con l'ascolto dell'EP 25 di Snock Brown e Mash Beats. La terza traccia è 25, appunto, è title track, traccia che abbiamo anche aggiunto, la vedo qua dalla pagina, alla playlist del recap mensile, che se volete rimanere aggiornati sulle uscite dell'underground in Italia selezionati da Undersound, abbiamo la playlist aggiornata. Detto ciò, procediamo e ascoltiamo, prima di ascoltare, raccontaci un po' di questa traccia.
1: Sì, 25, diciamo, è la title track della traccia che ha unito tutte le altre quattro in un concept forte, diciamo. E niente, l'ho scritta con in testa appunto lo spirito che il 25 aprile incarna, e si è scritta da sé in questo senso, perché comunque stiamo vivendo un periodo storico abbastanza preoccupante, che fa temere un ritorno al passato che non vorrei
0: già
1: vedere tornare, per svariati motivi, tra i quali anche il fatto di aver messo al mondo una figlia che non vorrei crescesse in una nazione con questa mentalità, eccetera, insomma. E questo è stato un po' l'input del pezzo e quello che mi ha dato lo spunto per scrivere poi questa traccia. Questa traccia chiaramente è una traccia dove me la prendo con l'attuale governo, c'è poco da girarci attorno,
0: sostanzialmente. Esatto. È quello. Sentita, ecco, sentita e sicuramente condivisa da molte persone. Detto ciò, direi che possiamo ascoltare 25, title track dell'EP, Snock Brown, Mash Beats. Buon ascolto.
2: Battetevi sempre per la libertà, per la pace, tutto per la giustizia sociale, la libertà senza giustizia.

Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine, come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di

0: Eccoci, continuiamo l'ascolto. La prossima traccia è Murazzi. Ti va di raccontarci qualcosa?
1: Sì, Murazzi, parla appunto dei Murazzi e non solo, però appunto prende spunto anche dall'episodio successo a luglio del 2025, quando c'è stata la protesta delle capannine, mi viene da chiamarla così, e dove appunto volevano abbattere le storiche capannine in legno che rappresentano i Murazzi, che è una spiaggia del Lido di Venezia. E hanno i cittadini, diciamo, i frequentatori hanno bloccato temporaneamente la demolizione facendo una protesta lì nel posto, e questo comunque mi ha dato lo spunto per scrivere questo pezzo e citare sia questo episodio, ma da questo episodio poi collegarmi per parlare anche di altri episodi e di altre
0: Di altre forme di resistenza.
1: magari locali, perché chiaramente a me viene da parlare molto di Venezia, ma non solo,
0: Certo.
1: insomma, sono applicabili un po' a tutta Italia. E inoltre Murazzi, nel pezzo Murazzi parlo appunto col pensiero molto alla città, ispirato anche da una serata che avevamo fatto montando il sound system. Io ho anche un sound system autocostruito
0: Ah,
1: che
0: figo.
1: gestisco insieme ad altri ragazzi, dove suoniamo solitamente reggae, music, e siamo riusciti un giorno tramite un'associazione locale, i ragazzi del CipreLab, a montare e a inaugurare proprio l'impianto che avevamo costruito all'interno di un quartiere, proprio in mezzo ai palazzi, e da lì nasce anche proprio il ritornello dove dico: portiamo il sound tra le strade, tra i palazzi, ridateci gli spazi, perché appunto c'è una carenza forte di spazi in città. Qua, tra virgolette, c'è rimasto, grazie al cielo, il centro sociale, mi ha tolto quello spazio lì, diciamo che spazi sono rimasti i bar, tra virgolette, quindi che tanto di rispetto per i bar, li voglio
0: Chiaro.
1: bene, però appunto servirebbero rimanere anche altri spazi più adeguati a determinati eventi o...
0: Sì, o eventi, esatto. Chiaro, chiaro. Poi alla fine ognuno racconta quello che vede, quindi è giusto che racconti la tua città. Ottimo.
1: Esatto.
0: Allora procediamo all'ascolto. Murazzi, estratta da 25 EP. Buon ascolto.

0: alle 7 del mattino un gruppo di persone si è radunato ai Murazzi per difendere le capannine dall'abbattimento. Però si sono mobilitati per difendere ciò che è percepito come un simbolo della vita locale, con un valore ormai storico.
1: Eccoci arrivati alla fine dell'EP, all'ultima traccia che si chiama Punto Interrogativo, e direi di appunto concludere l'analisi di queste tracce.
2: Allora, Punto Interrogativo, voglio essere onesto, nasce un po' per caso, perché all'inizio l'EP prevedeva le altre quattro tracce, diciamo. Poi stavo provando a fare delle copertine con l'intelligenza artificiale, lo ammetto, e venne fuori una copertina tutta molto disegnata, eccetera, con i funghetti che richiamavano Mash Beats, appunto, e c'era questo punto interrogativo in mezzo. Io, allora, per dare un senso a questa copertina che mi piaceva, ho detto: ma sì, dai, scriviamo un pezzo che si chiama Punto Interrogativo. Poi chiaramente il pezzo ha un suo senso, però è nato così, diciamo,
1: in maniera molto randomica.
2: Chiaramente poi non ho chiamato il disco così, però il pezzo è rimasto e ho deciso di metterlo come ultimo pezzo, perché giustamente il punto interrogativo va alla fine. E
1: chiaro,
2: mi sembrava un buon motivo per metterlo come closing track.
1: Giusto, giusto.
2: E basta, questo è il pezzo magari meno impegnato, non che dica cazzate,
1: no, esatto.
2: Però appunto magari è quello meno politico, se vuoi, dell'EP, dove comunque... cioè, tutti i miei pezzi sono abbastanza politici, in verità è sempre stato un po' una caratteristica, quindi sì, magari è meno politico degli altri, però difficilmente non troverai qualche riferimento
1: chiaro, chiaro.
2: Politico in quello che scrivo, ecco, questo.
1: Ci sta, ci sta. Ma...
2: politico o sociale, ecco.
1: Sì, sì, esatto. Ma so che tu hai fatto anche mix e master di questo EP.
2: Sì, sì, da un po' di tempo mi sono messo a studiare per imparare a fare anche questa cosa, e ultimamente vedo che ho raggiunto un livello abbastanza soddisfacente, ho ricevuto dei feedback positivi, insomma, su come suona questo EP, quindi sono contento. Ho uno studio che condivido con DJ Panini a Marghera e... insomma, è il primo progetto che è interamente mixato e masterizzato da me. Anche la copertina l'ho fatta io, prendendo spunto da una vecchia copertina di un vinile di Canti della Resistenza, sostanzialmente, diciamo, copiandone l'estetica. E sono contento anche di aver curato appunto tutto io, perché è una cosa che mi permette di avere un controllo su tutti i dettagli,
1: sì.
2: Quindi sono contento, insomma.
1: Sì, decisamente. Poi deve essere comunque una gran soddisfazione avere un pezzo, dire: ok, questo voglio farlo uscire, Trick Track, ti metti, lo fai come piace a te, lo fai tu direttamente.
2: Sì, sì.
1: Cioè,
2: diciamo che mi ha sbloccato la possibilità di pubblicare, diciamo, più in fretta le cose.
1: Esatto.
2: Che faccio, avevo un po' di accumulo nell'hard disk, quindi ho detto: o spendo qualche migliaio di euro o imparo a mixare. Ho scelto la seconda via,
1: giusto,
2: sostanzialmente.
1: Giusto, giusto. Beh, direi che allora possiamo ascoltare l'ultima traccia, appunto, dell'EP, quindi Punto Interrogativo, e poi direi che possiamo magari parlare di qualche altro tuo progetto.
2: Va bene, bello.
1: Ottimo. Allora, buon ascolto.

0: informativo.
1: Eccoci, siamo arrivati alla parte finale dell'intervista, quindi come sempre io ti chiedo se hai magari qualche live in ballo per presentare questo progetto, se pensi di stampare magari delle copie fisiche o se ci sono già dei progetti in ballo, progetti futuri che stai già realizzando o ultimando.
2: Ok, allora per quanto riguarda 25 non abbiamo pensato di stampare quantomeno per ora delle copie fisiche, perché comunque è un EP abbastanza breve, dura meno di un quarto d'ora e quindi abbiamo preferito farlo andare soltanto sui digitali. Poi se qualcuno vuole una copia fisica mi prodigo a fargliela senza problemi, insomma. Ho già fatto qualche serata in cui è stato presentato. Io organizzo durante la stagione, ho organizzato un evento che si chiama Rap on Tap qui in un bar a Mestre, al Bar White, che siamo riusciti a fare venire bei nomi, tra cui anche i ragazzi di esatto. Brescia, di Febbarra, l'ultimo.
1: Esatto.
2: E quindi insomma sono contento. Quella è una cosa che adesso, chiaramente, essendo che arriva l'estate, andrà in pausa, ma riprenderemo a settembre e sarà una cosa che porteremo avanti, insomma, speriamo di riuscire a tenere alto il livello come siamo riusciti a tenerlo sto anno. Per quanto riguarda invece altri progetti, io ho in ballo, ho già dei dischi, diciamo, sostanzialmente quasi pronti. Uno è un joint album insieme a Otis Skin, che uscirà, che si chiamerà probabilmente Brown Skin, come combo nostra, insomma.
1: Ci sta.
2: E che è un album molto bars, mi viene da dire, come definizione, molto barre in libertà, ecco. E poi sto lavorando ad altre cose soliste, tra cui un disco insieme prodotto interamente da un ragazzo che si chiama Sandro, si chiama Easy No Problem, che ha già prodotto qualcuno tipo Joe Fogg o gente simile, che è un ragazzo di Treviso molto bravo, ed è un disco che è praticamente pronto, ma che chiaramente devo dare una logica alle uscite, quindi non ho ancora iniziato a mixare e a lavorare in quel senso, ma spero entro fine anno, insomma, di farle arrivare anche quello. E poi di progetti ce ne sono molti, insomma.
1: Ottimo, ottimo. Direi che sei già bello carico per il futuro.
2: Sì, non te li sto a dire tutti perché potrei andare avanti anche per troppo tempo, probabilmente.
1: Vabbè, ci sta.
2: Però diciamo che stiamo lavorando tanto e un po' alla volta cercheremo di buttare fuori tutto, insomma.
1: Ottimo, ottimo. Figata. Beh, direi che allora a questo punto siamo arrivati alla fine dell'intervista.

0: potete riascoltare le puntate dal sito di Radio Onda d'Urto oppure dal podcast su Spotify. Come ho detto, ci sentiamo tra due settimane. Buona permanenza sulle frequenze libere di Radio Onda d'Urto e buon pomeriggio a tutti, tutte e tutto.
1: Ciao a tutti.

È di nuovo tempo di 5 per 1000 ed è sempre tempo di sostenere Radio Onda d'Urto. Sostieni l'informazione libera sul modulo del 730 o altra dichiarazione dei redditi nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV. Scrivi il codice 0208 462017 4. Sostieni Radio Onda d'Urto.

mercoledì dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio, archivio del Gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

0: Radio Nodurto, l'archivio del Gatto Nero, nel nostro viaggio settimanale all'interno delle interviste di oltre 40 anni condotte dalla nostra e vostra emittente fine dal dicembre del 1985. In questo spazio spesso recuperiamo interviste che hanno molti anni, anche alcuni decenni, vista la storia della nostra e vostra emittente. Ma ci sono interviste interessanti, importanti da riascoltare anche oggi, anche nei lavori recenti di Radio Nodurto. È il caso di oggi, andiamo infatti nel febbraio 2025, quando Radio Nodurto ha partecipato, invitata alla People's Platform di Vienna, organizzata dall'Accademia della Modernità Democratica, che ha messo a confronto il movimento di liberazione curdo con tanti movimenti in Europa, per cercare, come dire, di trovare la rotta dentro gli tempi estremamente complicati che viviamo. Non c'era ancora l'aggressione militare israeliana statunitense all'Iran, ma c'era già, per esempio, il genocidio in corso in Palestina. E noi, nel corso di questa People's Platform che si è tenuta all'Università di Vienna, abbiamo intervistato alcuni intellettuali o comunque esponenti che vale la pena riascoltare. Il primo è il sociologo marxista John Holloway, con un intervento che aveva effettuato a Vienna dal titolo Prospettive dentro la tempesta, riprendendo così un titolo di uno degli scritti ultimi del movimento zapatista. Insomma, cosa fare dentro la tempesta che si allarga sempre di più. Andiamo a proporvi l'intervista tradotta in italiano con John Holloway da Radio Nodurto, febbraio 2025.
1: Venerdì 14 febbraio alla People's Platform Europe di Vienna i lavori sono stati introdotti da un panel che ha visto l'intervento di diversi studiosi e intellettuali. A loro il compito di delineare la situazione, la fase nella quale ci troviamo e la prospettiva dalla quale organizzazioni di sinistra, democratiche, rivoluzionarie, giunte da tutta Europa, erano chiamate a confrontarsi sulle possibili soluzioni ai problemi comuni. Tra loro è intervenuto anche il sociologo irlandese, da decenni residente in Messico, John Holloway, autore, tra gli altri, di Cambiare il mondo senza prendere il potere, il significato della rivoluzione oggi, testo fondamentale sulla storia e sulla teoria delle ZLN e sull'esperienza dell'autonomia zapatista in Chiapas, nel sud del Messico, esperienza della quale Holloway è storico amico e compagno di lotta e di viaggio, oltre che studioso e osservatore. Il titolo della sua relazione era Prospettive nel la tempesta. Noi lo abbiamo intervistato a Vienna alla People's Platform sabato 15 febbraio. John Holloway, perché siamo in una tempesta? Perché possiamo dire che oggi il mondo si trova nel bel mezzo di una tempesta?
2: Because yes, because the situation is so terrible.
0: Perché sì, la situazione è così terribile. L'idea della tempesta, di chiamarla tempesta, viene dagli zapatisti. Nel 2015 avevano organizzato un seminario sulla teoria critica e hanno invitato molte persone, praticamente da tutto il Messico. E nell'appello per l'invito al seminario dicevano: pensiamo che stiamo andando incontro ad una tempesta. Pensiamo che la situazione stia per peggiorare. E voi cosa ne pensate? Quindi l'idea della tempesta nasce da lì. L'abbiamo intesa come una domanda e poi abbiamo cercato di pensare. Sì, sembra proprio che non solo ci troviamo nel bel mezzo di una crisi del capitalismo, ma che è anche probabile che la situazione peggiori notevolmente. È successo ormai quasi 10 anni fa, accidenti. E nell'incontro che hanno organizzato adesso, alla fine dicembre, appena 1.5 mesi fa, hanno parlato di nuovo della tempesta e di come pensare una politica rivoluzionaria, fondamentalmente, nel contesto della tempesta. Quindi la tempesta, l'idea della tempesta, è in realtà l'idea di un'intensa crisi del capitalismo, naturalmente non solo economica, ma anche una crisi sociale in cui le cose sembrano peggiorare o stanno peggiorando, in termini di violenza di Stato, in termini di ascesa della nuova destra, in termini di modi in cui i migranti vengono attaccati e disumanizzati, in termini di condizioni climatiche sempre più difficili in tutto il mondo, nel modo in cui sta aumentando la probabilità di una grande guerra, una guerra ancora più grande.
2: The likelihood of a major war, an even more major war, is increasing.
1: Nel suo intervento ieri ha detto che in questa tempesta noi abbiamo la nostra rabbia e la nostra disperazione. È partito da queste due parole per definire quello che dovremmo fare noi in questa situazione.
2: Yes, I think that, very much that. It's really the idea that we now...
3: Sì, la penso così. È proprio l'idea che ora, io credo, dobbiamo ripensare un po' la nostra politica. Non solo dobbiamo parlare di speranza e di rabbia, di organizzazione e molto altro, ma dobbiamo farlo ora, in un contesto di emergenza, un contesto in cui le condizioni che ci circondano sono davvero spaventose. Non dobbiamo perdere la speranza. Ovviamente quello che sta accadendo, credo, nel mondo in una certa misura è che la gente dice «è terribile, terribile, terribile». Ma non possiamo fare nulla. In questo senso, l'idea della tempesta è una sfida. Come facciamo? Non possiamo accettare l'idea che non c'è nulla da fare. Dobbiamo lottare contro questa situazione. Dobbiamo pensare come possiamo fermare la tempesta in questo contesto, come possiamo fermare la catastrofe che si sta già verificando attorno a noi.
2: How do we stop the catastrophe that is already taking place around us?
1: Prima di passare al che fare, come siamo finiti in questa tempesta e in questa disperazione? A livello globale, quali sono le principali cause?
2: The way I understand the present crisis is...
3: Il mio modo di intendere la crisi attuale è in termini di rinvio della crisi. Se si pensa che il capitalismo, per la sua stessa esistenza, ha la tendenza ad attraversare crisi periodiche, si arriva ad un punto in cui queste crisi diventano spaventose per lo stesso capitale. E allora la domanda è: come possiamo rimandare la crisi? E questo è stato davvero un problema che si è presentato, credo, negli anni 30. Voglio dire, Keynes e il keynesismo si occupano di questo. Come rimandare la crisi? Negli anni 30, alla fine, non funzionò. E la crisi è stata risolta uccidendo 70 milioni di persone o giù di lì con la Seconda Guerra Mondiale, creando così buone condizioni per una nuova accumulazione del capitale. Quando la crisi poi si è ripresentata negli anni 70, abbiamo una combinazione di aggressione, ma allo stesso tempo ancora la domanda su come rimandare la crisi. E si è rimandata la crisi attraverso l'espansione del debito, che è stato uno dei temi principali degli ultimi 40 anni o giù di lì. Ma il rinvio della crisi in realtà rende la situazione sempre più difficile. Significa, credo, che probabilmente non si può fare per sempre e che la crisi sta arrivando o che stiamo vivendo in modi diversi. È probabile quindi che ci sia un più feroce sistema rispetto a quello che abbiamo sperimentato finora, almeno per quanto riguarda le nostre vite.
2: Is likely to be more fierce anything we have experienced, at least in our lifetime.
1: Nella sua relazione lei ha parlato anche della necessità di spezzare il potere del denaro e creare forme alternative di connessione sociale. Come si può iniziare a muoversi verso questa prospettiva?
2: That's very difficult, obviously.
3: Sì, beh, è molto difficile, ovviamente. Una cosa, ancora una volta, i zapatisti l'hanno detta in un comunicato quando stavano preparando la loro visita in Europa, 4 anni fa. Hanno detto: la vita contro il denaro, questo è il punto centrale del conflitto in tutto il mondo. Penso che sia giusto. Penso che una società costruita sul denaro generi una dinamica molto distruttiva. È creativa e distruttiva. E ciò che è chiaro ora è che le forze di distruzione sono più potenti che mai. Guardiamo ad esempio a quanto accaduto alle recenti COP, voglio dire, ai tentativi statali di ridurre il riscaldamento globale. Sono falliti. E sono falliti a causa del potere del denaro, fondamentalmente. Il potere del denaro, che significa potere del profitto. Sembra quindi che finché la società sarà dominata dal potere del denaro ci dirigeremo verso la catastrofe e forse anche verso l'estinzione umana. La domanda allora è: come possiamo spezzare il potere del denaro? E questo sembra assolutamente folle, in parte perché il nostro modo di pensare è talmente plasmato dal denaro che è molto difficile immaginare un mondo senza denaro. Ma credo che siano già in corso iniziative di ogni tipo per creare spazi di vita senza denaro, sia da parte di movimenti locali come, per esempio, l'idea che non credo sia la risposta, ma è comunque interessante, nel movimento del baratto, il tentativo di creare mercati in cui non si usa denaro e tutto avviene attraverso un sistema alternativo che è stato molto influente, per esempio, nella crisi argentina del 2001 e 2002. Lì c'è stato un movimento di baratto che ha coinvolto 18 milioni di persone, più della metà della popolazione di tutta l'Argentina, per ragioni pratiche e politiche. Non credo che questo sia un modo in cui si esprime la reazione globale contro il denaro, non credo cioè sia sufficiente. Ma se ci pensate, il modo più utile è quello di pensare in termini di attività specifiche al denaro fuori dall'istruzione. D'accordo, il denaro è entrato sempre più nell'istruzione, ma noi dobbiamo dire che il denaro deve stare fuori dall'istruzione, non deve avere alcun ruolo nell'istruzione. È una cosa a cui la maggior parte delle persone risponderà positivamente. E ancora, via i soldi dalla sanità. La sanità non dovrebbe dipendere dal denaro. Il denaro fuori dalla vecchiaia, dall'assistenza agli anziani. La maggior parte delle persone sarà d'accordo su questo punto. Gli anziani dovrebbero essere in grado di condurre una vita normale, che siano ricchi o meno. Il denaro ancora nella musica, nella cultura, è in realtà una pratica in cui la maggior parte delle persone è già coinvolta. Come si potrebbe ottenere, per esempio, la musica che si vuole senza pagare? Siamo tutti sintonizzati su questo, in qualche modo, no? Se si inizia a pensare in questo modo, l'idea di abolire il denaro appare un po' meno folle. Si può estendere ancora a tanti altri ambiti, penso a quello dell'abitare, perché il costo degli alloggi oggi è un problema enorme, soprattutto per i giovani nelle città. Torniamo indietro, non so, di 50, 60, 70 anni. Queste cose erano date quasi per scontate. Certo che l'istruzione dovrebbe essere gratuita, è ovvio che si debba avere un alloggio pubblico, certo che l'assistenza sanitaria dovrebbe essere gratuita. Bisogna insomma tornare indietro per riprendere questo discorso e dire che non dovrebbero dipendere dallo Stato, ma dall'organizzazione sociale.
2: Go back and take that up and say that it should not depend on the state, it should depend on social organization.
1: Ha parlato molto dell'esperienza zapatista e di come gli zapatisti l'hanno sviluppata e trasformata. Cosa possiamo imparare dall'esperienza delle comunità zapatiste?
3: Credo che l'esperienza degli zapatisti sia straordinaria. Sono più di 30 anni che vanno avanti in un'esistenza aperta. Sono riusciti a creare un sistema di vita che non dipende dallo Stato, un sistema in cui il denaro ha un ruolo molto ridotto. Hanno organizzato un proprio sistema di istruzione, un proprio sistema di assistenza sanitaria, un proprio sistema di giustizia, un proprio sistema di amministrazione locale. Suppongo anche il loro sistema di difesa, perché ovviamente sono ancora un esercito o hanno il loro esercito. Quello che ho capito, un'altra cosa sorprendente degli zapatisti, è che di fatto loro si reinventano ogni 2 anni. Escono, fanno un movimento per cui scompaiono dalla vista del pubblico e poi si ripresentano in una forma diversa. La più sorprendente per me è stata la decisione di andare in Europa 4 anni fa, nel bel mezzo della pandemia. Sembrava assolutamente impossibile. Hanno mandato questa piccola barca attraverso l'Atlantico con quanto? 7, 8 zapatisti per sbarcare in Spagna. Hanno dato un nuovo nome quindi all'Europa, Terra di Ribellione. E poi hanno fatto volare quanti? Altri 170 zapatisti attraverso l'Atlantico. E sono rimasti in Europa per 3 mesi. Hanno visitato la maggior parte dei paesi europei. E probabilmente nessuno di loro, o pochissimi, aveva il passaporto. E probabilmente pochissimi di loro avevano anche un certificato di nascita. Perché sì, non si registravano le nascite dei bambini. Organizzare tutto questo è stata una follia assoluta, ma portarlo a termine e farlo è stato incredibile. E poi hanno passato del loro tempo ovviamente a parlare con i gruppi in Europa. L'intera esperienza è stato qualcosa di straordinario. E quella di oggi suppongo che sia la prima vera uscita da allora nel contesto di questa tempesta. Come l'affrontiamo? Come affrontiamo la tempesta? Questo ci chiedono ed è quello che stanno facendo, è quello che chiamano il comune, che è un po' diverso dal concetto che esiste in Europa. Dicono bene, stiamo facendo a meno della proprietà. Nelle comunità stiamo aprendo la terra a chi vuole coltivarla. Ne apriremo anche a chi viene da fuori, vuole provare solo l'esperienza della coltivazione. Inoltre, stiamo cambiando completamente la nostra struttura istituzionale per renderla ancora più vicina alle persone dentro la comunità, aprendoci anche a chi non ha fatto parte finora del movimento zapatista ed invitandolo così a partecipare alle nostre attività. C'è quindi in loro un enorme ripensamento e un'enorme riorganizzazione in corso. Ed è per questo che gli zapatisti stanno organizzando un anno di discussioni, incontri, ribellioni e resistenze. Il primo incontro è stato alla fine di dicembre, ma ne stanno organizzando un altro, credo a luglio, che riunisca gruppi da tutto il paese e tutto il mondo, il che mi sembra un po' come quello che sta accadendo qui a Vienna, ma è l'idea che i gruppi debbano provenire, suppongo, principalmente da gruppi urbani e rurali. Dovrebbero riunirsi e parlare di ciò che stanno facendo e dei loro problemi. Quindi, anche dopo più di 30 anni, continuano ad essere una forza incredibilmente creativa e vibrante. Scusate, la risposta è stata un po' lunga.
2: Still remain an amazingly creative and vibrant force. Sorry, that was a long answer.
1: Ieri, intervenendo alla conferenza, ha detto che vogliamo vincere, che dobbiamo voler vincere.
2: If we say that we are now in a situation.
3: In questo momento ci troviamo in una situazione in cui è chiaro che l'esistenza del capitalismo ci sta portando sempre più a fondo dentro la catastrofe. Allora dobbiamo dire che noi vogliamo vincere, che vogliamo liberarci del capitalismo. Sembra una follia, perché non ci sono al momento partiti comunisti, non ci sono partiti rivoluzionari in Europa, ma ci sono movimenti dappertutto, ci sono entusiasmi dappertutto. È questo quello che intendo. Non vogliamo liberare solamente il Kurdistan o altro. Vogliamo davvero liberarci di un sistema che ci sta letteralmente distruggendo, e questo è più urgente che mai.
2: Want to get rid of a system that is literally destroying us, and that is more urgent than ever now.
0: Questo era il sociologo marxista John Holloway, che Radio Onda d'Urto ha intervistato a Vienna nel febbraio del 2025 nell'ambito della People's Platform organizzata nella capitale austriaca dall'Accademia della Modernità Democratica. Nella stessa occasione avevamo avuto modo di effettuare una intervista con una esponente del movimento di liberazione curdo all'interno dell'Iran. Non c'era ancora all'epoca 2025 l'aggressione militare israelo statunitense all'Iran, poi la chiusura dello stretto di Hormuz, insomma questioni che conosciamo da questo febbraio 2026. Ma avevamo già intervistato, per capire appunto come l'autogoverno, l'esperienza dei principi del confederalismo democratico si dessero anche all'interno invece del Rojhelat, cioè del Kurdistan iraniano. Vi proponiamo l'intervista quindi con questa compagna effettuata nel febbraio 2025 a Vienna.
1: Radio Onda d'Urto alla People's Platform Europe di Vienna. Abbiamo ora la possibilità di intervistare una compagna, una militante del Qajar, un'organizzazione delle donne del Rojhelat, il Kurdistan orientale, che si trova entro i confini dello Stato iraniano. Grazie della disponibilità e innanzitutto ti chiediamo se vuoi presentarti a chi ascolta e spiegare cos'è il Qajar.
4: Hi, thank you that I can speak today. So my name is Mani.
5: Buongiorno a tutti e tutte, grazie mille. Il mio nome è Mani del Qajar, come è stato detto. Il Qajar è il movimento delle donne curde in Iran, nel Rojhelat, nel Kurdistan iraniano, nella parte del Kurdistan colonizzato dall'Iran. Siamo appunto l'organizzazione delle donne. E il nostro obiettivo è ovviamente relegato al Medio Oriente e riguarda l'organizzazione delle donne per cercare di sviluppare un movimento rivoluzionario delle donne, per riassumere in estrema sintesi.
1: In Europa abbiamo accesso a pochissime notizie riguardo la situazione generale in Iran. Ora, dopo il movimento del 2022, la crisi del regime e la situazione di conflitto con Israele, qual è la situazione?
4: Yeah, I mean, in these 2 days in the conferences, we talked a lot about the crisis in the world, and Iran is also like that. So especially when after the
5: Beh, voglio dire, in queste 2 giorni di conferenza abbiamo parlato molto delle crisi nel mondo e in Iran la situazione è la stessa, soprattutto dopo l'elezione negli USA, in America, di Donald Trump. La situazione è davvero complicata, perché da un lato c'è Israele che sta cercando davvero di attaccare alle basi il regime iraniano, e dall'altro lato invece c'è Trump, c'è l'ordine imperialista globale, che stanno cercando di mettere pressioni sulla Repubblica Islamica, e Trump ha anche detto: ok, se voi non siete disposti a parlare di nucleare con noi, allora dovremo dare il permesso a Israele di attaccarvi. Ecco perché molto spesso anche tra la società, ecco, si parla di ok, quando inizierà la guerra, e anche in Iran appunto finora, perché l'Iran finora è stato un paese che nel Medio Oriente è stato più o meno protetto, si è protetto rispetto ad altri, viene considerato abbastanza sicuro, no? All'interno soprattutto della regione. In realtà appunto non è così. Però in questo momento sembra non avere nessuna scelta, deve decidere cosa fare. E dall'altro lato abbiamo la società, che invece è piena, diciamo, di resistenze a causa della repressione, delle crisi. Quindi ecco, le persone che sono estremamente povere sono i lavoratori, ci sono moltissimi lavoratori che non hanno ricevuto nessun tipo di salario da mesi, da anni. Ed è per questo che ci sono stati molti scioperi dei lavoratori, ma anche moltissimi scioperi dei movimenti femministi, dei movimenti delle donne. Ci sono scioperi degli studenti, ovunque, davvero ci sono manifestazioni ovunque. E quello che vorrei aggiungere è che io vedo 2 prospettive. Forse ci sarà una guerra, l'abbiamo vista già la guerra in Iran, o magari avremo una rivoluzione socialista in Iran, che inizierà appunto all'interno della società, e noi ovviamente vogliamo questo, vogliamo una rivoluzione che parta dalla società e non una guerra. E questo molto brevemente è quello che posso dire sulla situazione in Iran. Aggiungo solo un esempio perché credo sia importante parlare di repressione. 2 giorni fa uno studente iraniano a Teheran, uno studente non originario di Teheran, è stato ucciso da qualcuno, non sappiamo ancora da chi, però è una cosa che è successa molto agli studenti. E quindi in questi giorni ci sono tantissime manifestazioni da ieri nelle università, ci sono moltissimi studenti, moltissime persone all'interno dell'Università di Teheran che sostengono questo sciopero e che stanno dicendo: ok, la situazione non è sicura e la polizia non può fare molto in questo contesto. E questo tipo di manifestazioni, di proteste, esplodono spesso nel nostro paese.
4: For the students, and so now there are lots of demonstrations since yesterday in the university, and there are lots of people who in Tehran University, and lots of people who they support them, because the students, they said, so okay, we are really not more safe, and the police and the regime, they doing nothing, and so that's why it's really like I want to say so that like all of the time it's like a exploding in the country, so yeah.
1: Entrando ora più nello specifico, qual è la situazione in Rojhelat, nel Kurdistan iraniano, e come si organizza il movimento di liberazione curdo in Rojhelat?
4: So as you know, so when the movement Xinjiang Azadi started with
5: Come forse sapete, quando il movimento Xinjiang Azadi è iniziato con l'omicidio di Jina Amini, noi sapevamo che questo tipo di movimento aveva origini molto più antiche, ma per la società e per l'Iran sembrava qualcosa di nuovo. E dopo quello, in realtà, quello slogan si è diffuso in tutto il mondo. Quello che abbiamo visto in Rojilat, in Baluchistan, è che in realtà tutto questo è iniziato con una fortissima resistenza. Ma la differenza in Rojilat è che ci sono moltissimi partiti qui. Il Rojilat, rispetto alle altre aree del Kurdistan, è un posto particolare, perché qui appunto è sempre stata molto organizzata la società. E se fate qualche ricerca sulle organizzazioni in Rojilat, vi renderete conto che non ce n'è solo una, non c'è un solo partito come succede in Bakur, nel Kurdistan turco. In Iran noi abbiamo magari una famiglia con 6 figli e ciascuno di questi appartiene a un partito diverso. E da un lato è una cosa molto positiva, perché fa vedere come la società è molto organizzata. Abbiamo il movimento SF, abbiamo Comale, e a partire da Comale abbiamo altre fazioni. E poi naturalmente c'è il PEJAK, l'ala del movimento di liberazione curdo. Quindi abbiamo visto come la società è molto organizzata in Rojilat, è ancora così, per cui ad esempio 2 settimane fa il KNK ha invitato tutti i partiti curdi, tutti i partiti curdi del Rojilat, a riunirsi, e hanno organizzato una manifestazione, hanno rilasciato un comunicato in Rojilat per una grande manifestazione contro la condanna a morte di Barisha Moradi e Pashkan Azizi, 2 donne rivoluzionarie iraniane imprigionate e minacciate di condanne a morte. E appunto è stato rilasciato questo comunicato, e in questi giorni tutto il Rojilat ha scioperato, tutta la società ha manifestato, perché appunto si trattava di una posizione molto forte, molto dura, contro il regime, in cui si diceva che appunto non vogliamo che questo avvenga, possiamo fare qualcosa in merito e lo facciamo. E questo dimostra la differenza di questo partito rispetto ad altri, un partito che ha la forza di organizzare le persone. Per Barisha e Pashkan ci sono molte azioni in questi giorni, ma anche per Abdullah Öcalan c'è una campagna che si chiama Tolhitan, che significa vendetta. Quindi voglio dire che naturalmente la repressione in Rojilat, in Baluchistan, è molto più forte che nel resto dell'Iran. E anche in verità il livello di povertà. Il regime non vuole che il popolo di queste zone possa autodeterminarsi. Non posso andare in profondità su questo, però forse avete sentito parlare dei Kulbar. Sono quelle persone che letteralmente non hanno niente e quindi sono costretti a recarsi sulle montagne per portare attraverso il confine dei beni, magari delle merci, per pochissimi soldi. Quindi si recano sul confine e da lì provano ad attraversarlo per andare in Iraq o altrove, ma lungo questi confini ci sono ovviamente le forze di polizia che uccidono queste persone. Sapete, la repressione è davvero così, ha a che vedere con l'uccisione di tantissime persone, ci sono moltissime persone imprigionate in Iran. La situazione è davvero molto complicata.
6: They really have nothing and they have to go to the mountains like illegally or hidden, so they, but they have lots of, like, I don't know how many kilos that they have, but for really like less money, so they have to go from the border to another country, Iraq or somewhere else. So and in this border there are lots of military police who they kill the people. So it's really like that. So you know, they were oppression and they kill the people. They are now lots of Kurdish people who they are in prisons in Iran. So this situation is really like, yeah, it's really complicated.
7: Dopo la rivolta che ha seguito l'uccisione di Jina Amini, il motto Jinjian Azadi si è diffuso dall'Iran in tutto il mondo, ma nel mondo poche persone conoscono le origini e il significato di questo motto. Puoi ricordarli a chi ci ascolta?
4: Yeah, so the Jinjian Azadi, as I mentioned, so comes from the Kurdish movement, and for the first time, so Abdullah Öcalan, that without the liberation of the women, so we don't have any freedom in the society.
8: Come ho detto, il motto Jinjian Azadi proviene dal movimento di liberazione kurdo, è stato pronunciato per la prima volta da Abdullah Öcalan, che ha chiarito come senza liberazione delle donne non otterremo mai una liberazione della società. Ma naturalmente è servito molto tempo per arrivarci, è un pensiero, una filosofia molto profonda, che in realtà si appoggia, alle cui spalle c'è molto dolore, molto lavoro. E la rivoluzione, come abbiamo visto in Rojava, ma è servito molto tempo. E molte persone, soprattutto in Europa, hanno cercato di ridurre questo slogan a una questione sull'hijab, ma Jinjian Azadi non ha a che vedere solo con l'hijab, è un problema molto più grande. In questo momento ho la percezione, ho la sensazione che molte cose stiano cambiando. Varisha e Pashkan sono cresciute in Iran e sono le nostre leader, perché quello che fanno in carcere è incredibile, noi non saremmo riusciti a farlo nemmeno in 5 anni e loro l'hanno fatto in quelle condizioni. Ogni settimana, ad esempio, quando ex prigionieri escono dalle carceri, iniziano a scrivere di Kobani, iniziano a scrivere di Pashka, iniziano a scrivere di Kurdistan, persino di una società democratica. Ecco, si può vedere chiaramente che tipo di effetto il loro lavoro ha sulle persone che sono uscite dal carcere. E posso dire che anche il Qajar, appunto, ha il ruolo, la funzione, da dopo la rivoluzione di Jinjian Azadi in Rojilat e in Iran. Ecco, con il Qajar abbiamo cercato di educarci, ma anche di condividere questa educazione, questa conoscenza con altri popoli. Con altri popoli oppressi come i Beluci, i Gilaki, gli Azeri, gli Arabi che ci sono in Iran, di condividere appunto tutta questa conoscenza per imparare da questa filosofia. Ed è sempre un meccanismo di dare e avere. In questo momento Jinjian Azadi e il confederalismo democratico non è un'ideologia, ok, ve la diamo e così è, no. Va messa in relazione con la società. Naturalmente non posso andare in profondità su questo argomento perché richiede tantissimo tempo. Voglio dire, Öcalan ha scritto più di 100 libri sull'argomento. Per cui, ecco, vorrei soltanto suggerire magari che le persone che sono davvero interessate a questo argomento, a saperne di più di questa ideologia, di questa filosofia, leggano i suoi libri per imparare di più della nostra storia e delle forze di autodifesa popolari.
4: But I suggest that maybe the people who they really like to know or starting with this ideology, with the philosophy, in Kurdish it's like that, so that's the book which I really suggested that maybe friends can start it. Yeah.
0: Rieccoci in studio qui a Radio Onda d'Urto con questo archivio del Gatto Nero, tutto dedicato alle interviste realizzate dalla nostra e vostra emittente nel febbraio del 2025 a Vienna nell'ambito della People's Platform organizzata dall'Accademia delle Modernità Democratica a Vienna per mettere a confronto l'esperienza del movimento di liberazione curdo con altri movimenti europei, ma non solo. Lasciamo l'Iran, chiudiamo invece con l'ultima intervista che vi proponiamo quest'oggi ad Adem Uzun, esponente di spicco del Congresso Nazionale del Kurdistan, più volte ai nostri microfoni, e lo avevamo intervistato proprio a margine della People's Platform per mettere, come dire, un po' assieme sia la questione del movimento di liberazione curdo, ma anche, come dire, quello che deve può accadere qui in Europa nell'ambito di quella che lo stesso movimento ha da tempo identificato come la nuova terza guerra mondiale. L'intervista quindi con Adem Uzun.
7: Radio Onda d'Urto, un saluto a tutte e a tutti dalla People's Platform Europe in corso all'Università di Vienna. Venerdì 14 febbraio, prima giornata di lavori, incontri, panel e discussioni, abbiamo avuto l'opportunità di intervistare Adem Uzun del Congresso Nazionale del Kurdistan, il Kenekè. Con lui abbiamo parlato della fase attuale a livello globale, ma soprattutto della prospettiva e degli obiettivi con cui è stata organizzata questa conferenza internazionale, che sono stati i temi dell'intervento di Adem Uzun, che venerdì 14 febbraio ha aperto la People's Platform Europe qui all'Università di Vienna. Adem Uzun, dalla prospettiva del movimento di liberazione curdo, come possiamo descrivere la fase che la modernità capitalista sta attraversando a livello globale?
9: The Kurdish question is a part of the modernity itself, the capitalist modernity itself. Kurdistan was divided, unfortunately, between these capitalist systems.
10: La questione curda stessa è una parte della modernità capitalista. Purtroppo il Kurdistan è stato diviso in quattro parti da questo sistema capitalista dopo la prima guerra mondiale, e l'occupazione, che continua ancora ad oggi, è sempre il risultato della stessa modernità capitalista. Il Kurdistan è una colonia internazionale. Per questo, combattere e resistere contro gli stati per la liberazione del Kurdistan significa anche lottare e resistere contro la stessa modernità capitalista. Se non sconfiggiamo e superiamo la modernità capitalista stessa e non cambiamo attitudine che c'è nella regione, non avremo successo nemmeno nella liberazione del Kurdistan. Oggi c'è una guerra, quella che noi chiamiamo Terza Guerra Mondiale, e questa guerra è attiva in Kurdistan. Tutte le grandi potenze sono in Kurdistan. La fase di transizione ora è in Kurdistan, e in questo periodo di transizione, se non sei molto intelligente, se non hai nessun progetto, se non resisti, se non fai politica, sarai schiacciato. Noi non vogliamo essere schiacciati, noi vogliamo sederci al tavolo come vincitori. Questa fase di transizione è molto pericolosa e in questo periodo ci sono molti rischi, ma anche molte opportunità. Se usiamo questa opportunità in favore degli oppressi e dei popoli, avremo successo.
9: The winner or so this transition period is a very dangerous one, and in this transition period there are a lot of risks and a lot of opportunities. If you use these opportunities in favor of the oppressed, all the people, we will be successful.
7: Qual è la prospettiva della People's Platform Europe? Perché è così importante organizzare questo meeting? Cosa significa il motto della conferenza Reclaim the Initiative?
9: We are the majority. The capitalist modernity is only an elite from powers. They have the money.
10: Noi siamo la maggioranza. La modernità capitalista è solo un'elite di potere. Hanno i soldi, hanno i media, possono agire la manipolazione. Ma noi siamo i popoli, noi siamo la maggioranza. Da sempre la società dovrebbe avere l'iniziativa per decidere per se stessa, per agire per se stessa, vivere per i propri bisogni e risolvere i problemi. Ma oggi, purtroppo, la stessa modernità capitalista utilizza tutti i mezzi che ha per sottrarre l'iniziativa della maggioranza. Sta agendo per conto della maggioranza, e la maggioranza è oppressa, è spinta all'inazione e all'inutilità. Vogliono rimpiazzare i popoli, le persone, con qualche altro strumento tecnologico. Quindi noi diciamo: noi siamo il mondo, noi siamo la maggioranza, noi siamo la società, con le donne, la gioventù, con tutte le persone oppresse, con le popolazioni anticoloniali che non sono soddisfatte di questo sistema, sono oppresse da questo sistema che è fascismo, occupazione, distruzione ecologica, violazione dei diritti umani. Quindi noi siamo oppressi, non dobbiamo combattere, dobbiamo prendere di nuovo in mano la nostra iniziativa, decidere per noi stessi, non permettere che altri decidano per noi.
9: Fascism, when it came to occupation, when it came to human rights, when it came to women rights, when it came to ecological rights, so we are oppressed. So therefore, we have to fight to reclaim the initiative again in our hands so we can decide for ourselves, not let others decide for us.
7: Noi ora siamo a Vienna, siamo in Europa. Come si possono affrontare queste sfide in questa forma di società? Come dovrebbero agire gli oppressi, i lavoratori, le donne, i giovani in Europa per riprendere l'iniziativa?
9: So in Europe the problems are not like ours. We have different problems. We have some specific problems. In Kurdistan we have liberation problem, we have democratic problem.
3: In Europa non ci sono i nostri stessi problemi. Abbiamo problemi differenti. Noi in Kurdistan abbiamo alcuni problemi specifici. Abbiamo il problema della democrazia. Abbiamo il problema dell'occupazione, ma questi sono i nostri problemi specifici. Abbiamo però anche dei problemi in comune, che ci sono sia nella società europea e che sono sempre causati dalla modernità capitalista. Il problema ecologico è un problema europeo. Il problema dei diritti delle donne è un problema europeo. La distruzione è un problema europeo. La violenza contro le donne è un problema europeo. L'immigrazione è un problema europeo. E tutte queste cose sono problemi comuni. Noi abbiamo alcuni problemi che sono comuni. Questa platform in Europa si vuole concentrare proprio sui problemi comuni. Non si concentra sulle differenze che devono essere discusse fra le persone oppresse dalla modernità capitalista. Abbiamo delle difficoltà, abbiamo delle differenze, anche la sinistra, anche le persone che sono qui, abbiamo delle differenze. Ma ora noi siamo concentrati non sulle nostre differenze, siamo concentrati sui nostri problemi comuni. Quindi possiamo trovare prospettive comuni per creare qualcosa, per unire le nostre forze, in modo da mostrare la nostra volontà, mostrare che possiamo vincere e possiamo resistere. Tutte le diversità tra le differenti comunità possono essere viste come una ricchezza. Non dobbiamo escludere gli altri, dobbiamo includere tutti i colori, i pensieri, le ideologie diverse, ma la questione principale che ci ha portati qui è essere tutti qui insieme in Europa per discutere alla People's Platform e che per tutti noi siamo affetti da problemi comuni dovuti a questo sistema. Questo sistema deve cambiare. E non deve essere riformato, deve cambiare davvero, perché questo sistema è in crisi e sta creando altre crisi. È in una crisi strutturale. Stanno provando a superarla in diversi modi, ma non ci riescono. E in questa People's Platform noi mettiamo insieme le nostre idee, progettiamo insieme di avere una prospettiva comune. Ok, è una piattaforma europea, ma se non siamo connessi localmente, a livello regionale e universale, non può funzionare. Quindi questa piattaforma deve essere attiva anche localmente. Dobbiamo agire nel locale e le persone che sono nei territori devono essere dentro questo processo. È uno step per tenere i progetti locali e universali insieme, per organizzarci. Non basta essere qui insieme, abbiamo bisogno di organizzazioni comuni.
9: Show the people and this platform. Okay, it's in a European platform, but if it's not connected in locally, regionally, universally, it cannot work. So therefore, this platform has to be very active even locally. We have to act from the local, we have to practice from the local, and the local people have to be in that process. So therefore, this platform is in a step bringing local and universal projects together to organize, only not together. We need some organizations, common organizations.
7: Quindi non è solo questione di prospettiva, è anche una questione di metodo.
9: When it comes to methodology, we should attach.
3: Riguardo al metodo, dovremmo occuparci dei problemi che le persone affrontano quotidianamente. Dovremmo essere con la società stessa. La società sta affrontando il problema delle migrazioni. Dobbiamo occuparcene. La società sta affrontando il problema della violenza. Dobbiamo occuparcene. La società sta affrontando il problema ecologico. Noi dobbiamo occuparcene.
11: Dobbiamo affrontare ogni singolo problema che la società sta avendo e da cui è oppressa, facendo sentire alla società che qualsiasi problema abbiano le persone, noi lo capiamo e vogliamo davvero essere con le persone per risolvere e superare quel problema. Non vogliamo essere solo idealisti, dobbiamo essere anche pragmatici. Dobbiamo affrontare i problemi che le persone affrontano nel loro quotidiano. Se non avremo una prospettiva contro il fascismo, la violenza, contro la guerra, contro l'oppressione delle donne, le persone non ci capiranno, non solo a livello sociale, anche a livello economico e politico. Dobbiamo fornire alle persone gli strumenti per fare politica, per i propri bisogni, per decidere per se stessa e non fare decidere gli altri.
9: Not understand us, even economically, not only social, even economically.
0: Demus Un, esponente del Congresso Nazionale del Kurdistan, intervistato da Radio Onda d'Urto per l'esattezza nel febbraio 2025 a Vienna. Con queste interviste arrivate dalla People's Platform, chiudiamo la puntata odierna dell'archivio del Gatto Nero.
12: Archivio del Gatto Nero, ogni mercoledì dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio. Archivio del Gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.
13: Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Iscriviti gratuitamente all'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.
14: Radio Onda d'Urto, sono le 16 in punto, in onda ora il giornale radio in breve di questo mercoledì 20 di maggio. Sono stati rapiti da Israele in acque internazionali e si trovano ora al porto israeliano di Ashdod gli oltre 400 attivisti e attiviste della Global Sumud Flottiglia, le cui ultime barche in navigazione verso Gaza sono state tutte intercettate e sequestrate ieri dall'esercito israeliano. Bloccata l'intera missione. Sono 87 gli attivisti e le attiviste in sciopero della fame per protesta, 29 gli italiani fermati. Le prime immagini li mostrano al porto israeliano con il volto a terra, inginocchiati, legati con le fascette ai polsi, dentro un hangar dove risuona a volume altissimo l'inno israeliano, uomini e donne umiliati ed esposti come trofei durante la visita del ministro della sicurezza Itamar Ben-Gvir al porto di Ashdod, mentre ride compiaciuto dicendo loro benvenuti in Israele. Meloni e Tajani convocano l'ambasciatore israeliano senza troppo clamore. A pretendere invece veramente la liberazione delle persone sequestrate è la stessa flottiglia, stamattina in conferenza stampa a Montecitorio, dove alle ore 15 di oggi pomeriggio si è tenuto un presidio. Stasera intanto rientreranno i primi due italiani della flottiglia, il parlamentare Carotenuto e il giornalista Mantovani. Tra gli italiani fermati, 10 sono recidivi, ovvero avevano già partecipato a precedenti missioni. E dai movimenti per la liberazione della Palestina a quelli che sono invece i piani di riarmo europeo e mondiale, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha concesso all'Iran 2 o 3 giorni per raggiungere un accordo, mentre il suo vice J.D. Vance ha affermato che le parti hanno fatto molti progressi all'interno dei colloqui. Meno contento invece Israele, che continua nel suo piano messianico di occupare terre altrui, uccidendo e arrestando chiunque si frapponga, in una guerra permanente a Gaza come in Cisgiordania, in Libano come ai confini con la Siria. Solo stamani almeno 20 le persone residenti a est di Gerusalemme arrestate dalle forze di occupazione israeliane a seguito delle incursioni quotidiane dentro le case e le terre palestinesi nella Cisgiordania occupata. E non solo, anche in Libano sono state 19 in questo caso le persone uccise dagli attacchi israeliani nel sud del paese solo da questa mattina. Torniamo alle notizie in breve. Venendo all'Italia, andando a Modena, restano 4 tutti in prognosi riservata i feriti ricoverati perché colpiti dalla Citroen C3 di Salmine e Le Cudri, lanciata sui passanti in via Emilia Centro. Sul lato della procura i magistrati parlano di azione lucida non dettata da patologie psichiche e messa in atto per uccidere più persone possibile. Nell'ordinanza con cui si convalida l'arresto e il Cudri anche la possibilità che il 31enne stesse pianificando la fuga in Marocco. Restano le accuse di stragi e lesioni gravissime, ma non l'aggravante di terrorismo. Come da cliché, intanto i fascisti in delirio hanno lanciato una manifestazione in programma per questa sera in largo Porta Bologna a opporsi alla speculazione xenofoba, realtà democratiche e antifasciste che hanno dato appuntamento alle ore 18:30 in largo Aldo Moro. E ancora fascisti e aggressioni squadriste andando a Trieste. Ieri la commemorazione per il giornalista e fascista Almerigo Grilz, sprangatore missino, responsabile di aggressioni contro la popolazione slavofona, strettamente collegato in Libano alle falangi manorite, in di estrema destra sodale di altri 2 giornalisti missini locali, Gian Michalessin e Fausto Biloslavo, all'ex sede del Fronte della Gioventù nel centro del capoluogo giuliano. Antifasciste e antifascisti che contestavano Saluti Romani, rito del presente e altra paccottiglia di estrema destra sono stati aggrediti ripetutamente. A farne le spese anche 2 giornalisti picchiati dai fascisti mentre stavano filmando i fatti alcuni passanti, mentre la polizia nel frapporsi ha deciso di caricare gli antifascisti. E a chiudere il giornale radio in breve andiamo a Genova. È morto nella notte all'età di 55 anni Matteo Giade, storico militante della sinistra antagonista, attivista di movimento attivo nel movimento No Global durante il G8 di Genova 2001, nelle file delle tute bianche e tra i portavoci del Genoa Social Forum. A seguito del vertice del G8 aveva partecipato al movimento dei disobbedienti genovesi animando il laboratorio sociale Buridda. Originario di Imperia, aveva iniziato la sua attività politica nel centro sociale autogestito Issol Balzo prima e poi la talpa e l'orologio dopo. Dopo il diploma si era poi trasferito a Genova partecipando a diverse occupazioni, tra le quali quella del centro sociale Zapata di San Pier d'Arena. Lavorava come operatore sociale nella cooperativa La Comunità. Sono le 16:06 minuti e tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash che torna con una nuova edizione alle ore 17:20 di oggi. La linea, fra qualche spot rigorosamente non commerciale, a Baraonda d'Urto, condotta oggi da Simone Elgast Cavagnini.

un saluto a tutte e a tutti da Simone, eccoci arrivati a una nuova puntata di Baraonda d'Urto. Oggi è mercoledì 20 di maggio.

A breve andremo subito ad ascoltare la terza puntata di 70 Onde d'Urto. Se ci avete seguito, se ci seguite abitualmente, dovreste saperlo, questo progetto di Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti, che Gian Gilberto ha chiesto a me di portare avanti assieme a lui, e che appunto abbiamo realizzato. Siamo arrivati già alla terza puntata di questo viaggio nella musica italiana degli anni 70. Se vi siete persi, le puntate precedenti, poco male, le trovate in podcast sulla pagina di Bara Onda d'Urto. Prima comunque di dedicarci appunto alla terza puntata di 70 Onde d'Urto, andiamo ad ascoltare un brano dall'album della settimana, L'ornamento delle cose secondarie, nuovo lavoro per Max Gazzè, che è veramente sorprendente per quanto mi riguarda. Un disco meraviglioso nei testi e nelle musiche. Gazzè si conferma un grandissimo songwriter, oltre che un grandissimo bassista. Che brano andiamo ad ascoltare dall'ornamento delle cose secondarie? Andiamo ad ascoltare Amo.

E quindi amo Max Gazzè dal suo ultimo album L'ornamento delle cose secondarie. Mi ripeto, ma a mio avviso è davvero un album eccezionale. Non escono tanti di album così belli da artisti italiani. Questa canzone ne è un esempio, per un testo meraviglioso, una vera e propria poesia, e arrangiamenti e orchestrazioni degne di George Martin quando lavorava con i Beatles. Va bene, grande Max Gazzè, davvero. Andiamo adesso ad ascoltare la puntata numero 3 di 70 Onde d'Urto.

E siamo così al terzo appuntamento di questa serie ideata da Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti, 70 onde d'urto, un racconto musicale dedicato a

0: al mondo della discografia anni 70 e a quel decennio ribelle che ha cambiato molte delle nostre vite.
1: Allora, se gli anni 60 furono quelli del boom del 45 giri, il decennio successivo fu caratterizzato dall'avvento del 33 giri, detto anche long playing. Nel mondo anglosassone questo processo era già in atto: Revolver ed Abbey Road dei Beatles, oppure Blonde on Blonde di Bob Dylan. Ma fino al 1970 l'LP era ancora visto come una raccolta di successi già usciti su 45 giri ed era riservato agli artisti che avevano un seguito consolidato. Un primo segnale di questo cambiamento fu il successo di un nuovo genere definito progressive rock, o da tutti definito oggi prog.
0: Gruppi come King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, Yes, Genesis, Van der Graaf Generator, Gentle Giant, Jethro Tull e tutti gli altri contaminavano mondi musicali diversi tra jazz, blues, folk e musica classica, uscendo dallo standard canoro dei 3-4 minuti e creando brani di durata maggiore, con trame melodiche del tutto diverse.
1: Insomma, erano vere e proprie suite che nel supporto del 33 giri trovavano il loro sbocco naturale. E tutto questo, ovviamente, arriva anche in Italia.

Con la crisi del bit, i complessi che non si sciolgono scelgono due strade diverse. Alcuni si dedicano alla canzone melodico-sentimentale, rivolgendosi a un pubblico meno esigente. E in questo, in primis, troviamo i Pooh e i Camaleonti.

0: Altri decidono invece di seguire le nuove sonorità che si sono sviluppate in Inghilterra alla fine degli anni 60, con quei gruppi che escono dalla forma canzone ed elaborano strutture musicali più ricche, con influssi classici, psichedelici, folk e jazz. Sono brani molto lunghi, spesso strutturati in suite, che arrivano ad occupare anche un'intera facciata di un LP.
1: Ed è così che il 33 giri diventa lo strumento privilegiato per queste band, anche perché consente di affrontare tematiche complesse che nello spazio ristretto del 45 giri non era possibile sviluppare. E in breve il long playing diventa il supporto più venduto.
0: In Italia al prog si dedicano le Orme, i New Trolls e i Quelli, che con l'ingresso del flautista Mauro Pagani cambiano il nome in premiata Forneria Marconi.
1: Ma Mauro Pagani non è nato in queste zone?
0: Credo proprio che sia di queste parti, sai?
1: Perfetto. Però c'erano anche i Sagittari, che dopo l'ingresso del flautista e cantante Ivano Fossati diventano i Delirium, e qui ascoltiamo un brano memorabile.

0: Ma nascono anche nuovi gruppi. A Milano gli Area di Demetrio Stratos, a Roma i Perigeo, guidati dal contrabbassista Giovanni Tommaso, e il Banco del Mutuo Soccorso dei Fratelli Innocenzi, con la voce di Francesco Di Giacomo, e a Napoli gli Osanna.
1: Ecco, gli Osanna nascono intorno al 1967 dal nucleo di un'altra band, i Battitori Selvaggi. Però nella prima formazione c'erano già il cantante Lino Vairetti, il chitarrista Danilo Rustici, e poi arriva uno dei grandi nomi di quel periodo, e cioè il sassofonista e flautista Elio Danna, ex Showman. Tu sai chi erano i Showman?
0: No, non li conosco. Ti ricordi, Gilberto, eh? No.

E qui accanto alla straordinaria voce rhythm and blues di Mario Musella troviamo James Senese al sax, al flauto, alle percussioni, anche alla voce, e poi Elio Danna che nel 70, proprio andandosene dagli Showmen e entrando nel gruppo degli Osanna, in qualche modo favorisce la rottura di questa band. E poi ne accadono di tutti i colori, ma stiamo parlando del Neapolitan Sound di quel periodo, o anzi della nascita del Neapolitan Sound. Ebbene, gli Osanna iniziano la loro carriera e decidono di lavorare su un tema che musicalmente in Italia non era stato mai percorso prima, cioè il rock teatrale. E questo si vedrà quando uscirà il loro album capolavoro Palepoli nel 73 per la Fonica eccetera. Erano solo tre brani in questo album. Noi sentiremo tra l'altro adesso il primo, ma la cosa che ci interessa ricordare è proprio il modo con cui stavano in scena.

0: e leggiamo proprio il racconto di Lino Vairetti, che poi era il cantante di Osanna, attraverso la storia di un Pulcinella rock. In scena passavamo attraverso varie allegorie, dalla rivoluzione francese al mito americano, dove uno degli attori impersonava un re dell'imperialismo con la stella in testa e una maschera antigas, simboleggiando la Statua della Libertà. A me quasi quasi viene in mente Trump, tu cosa dici? Lo spettacolo si chiudeva con una specie di esplosione che rappresentava simbolicamente la lotta fra il popolo e il potere. Beh, accensione del recitato, durante l'opera si alternavano momenti danzati, azioni mimiche, spezzoni di film, immagini proiettate sul palco, giochi di luce, performance pittoriche, musica rock, insomma una vera e propria opera rock teatrale che in Italia era veramente la prima volta che il pubblico poteva, come dire, accogliere.
1: Beh sì, diciamo che adesso siamo abbastanza abituati, tra virgolette, a vedere uno show e non un concerto e basta. Loro sono stati pionieri.
0: Sì, tra l'altro devi pensare che nel mondo del prog, per cui stiamo parlando anche un po' di questo, il Banco del Mutuo Soccorso faceva in qualche modo una sperimentazione vicina. Ad esempio loro si esibivano con dei mimi su trampoli che in qualche modo contornavano la scena e hanno sempre avuto attenzione a tutto ciò che era la teatralità nell'espressione sul palco, che era un po' tipica di quegli anni. Gli anni 70 sono stati gli anni in qualche modo che hanno favorito la cosiddetta totalità dell'arte. Non c'erano confini tra teatro, danza, musica e soprattutto c'erano grandi contaminazioni musicali, ma è di questo che stiamo parlando.

0: che meraviglia questa Oro Caldo. Ma Gian Gilberto, ma gli Osanna come sono finiti poi?
1: Beh, diciamo che dopo questo esempio grandissimo di Palepoli sono andati un pochino in discesa, più che altro perché hanno iniziato a cambiare gli elementi della band. E, tra l'altro, in quel periodo entra anche il fratello minore di Danilo Rustici, Corrado, che sarà quello che farà una grande carriera nella musica pop. Tant'è vero che a metà degli anni 70 gli Osanna si sciolgono e Corrado Rustici diventa il produttore di Zucchero.

Anni dopo mi unì a mio fratello Danilo e ad Elio Danna in una formazione successiva agli Osanna, che prese il nome di Uno. Poi ci spostammo a Londra formando Inova, un'altra band, e realizzammo ben 4 dischi per l'etichetta Arista, fra cui Vimana del 76, con Narada Michael Walden alla batteria, che avevamo conosciuto l'anno prima attraverso Jeff Beck. Pensa che incredibili. Pensa che incredibili contaminazioni avevano. Con quel disco entrammo in classifica negli Stati Uniti, ma ci piazzammo abbastanza bene anche in Inghilterra. Avemmo così l'occasione di trasferirci negli USA. Avemmo così l'occasione di trasferirci negli USA. Questo accadeva nel 77 e lì realizzammo altri 2 dischi come Nova, finché a un certo punto decisi di staccarmi dal gruppo per cominciare a realizzare cose mie, e da lì in poi arriva.

0: E sorpresa delle sorprese, abbiamo parlato tanto di Osanna, siamo riusciti a avere in linea con noi, in collegamento, Lino Vairetti degli Osanna.
1: Ciao ragazzi, felice di essere in contatto con voi.
0: Grazie Gian Gilberto per questa meravigliosa sorpresa. Lino, che dire, stiamo appunto ripercorrendo gli anni 70 in Italia, il prog, l'innovazione pazzesca, la commistione tra le arti che c'era in quel periodo. E insomma, volevamo magari avere qualcuno che quel periodo l'ha vissuto veramente e che era all'interno di questa situazione. Che aria si respirava?
1: Vabbè, allora era un'area meravigliosa perché era un momento di rivoluzione culturale, c'era un'energia che partiva dagli anni 60 che ha maturato tutta una rivoluzione giovanile che è stata formidabile. Noi poi col rock progressivo aprivamo le porte a una contaminazione con tanti altri generi musicali, laddove poi si contaminava con le arti, le copertine dei dischi non erano più le immagini degli artisti, ma erano dei veri quadri che raccontavano l'interno della musica, dei testi. E, insomma, era un momento meraviglioso che si abbandonava la forma canzone per esplorare dei mondi e degli universi musicali che viaggiavano su tempi dispari, contaminavano la musica classica, il barocco, il jazz, il blues, insomma è stato un momento veramente fantastico, un momento culturale fantastico.
2: Lino, perché non ci racconti adesso cosa stai facendo ormai da qualche anno, perché hai in qualche modo organizzato una importante reunion del gruppo e tu stesso stai lavorando anche a un nuovo disco.
1: Sì, allora, io e Danilo Rustici, che siamo stati i veri artefici degli Osanna, dopo 20 anni di assenza dalle scene discografiche, dopo la fine degli anni 70, ci rimettemmo insieme e facemmo un nuovo gruppo Osanna, soltanto con lui e me, noi due che siamo stati sempre gli autori del gruppo, solo che Danilo purtroppo si ammalò, non ha potuto più suonare e poi qualche anno fa è morto. Però intanto in questi anni io da solo e con una nuova formazione che ancora oggi è attiva e viva, ho prodotto con una mia casa etichetta discografica che si chiama Fragà, ho prodotto una serie di LP, l'ultimo dei quali nel cinquantennale degli Osanna nel 2021 e 22, che si chiama Il Dietro del Mediterraneo, insieme a un libro scritto da Franco Vassia che si chiama L'uomo sulle note di un veliero, e un docufilm fatto dalla regista Deborah Farina che si chiama Osan Naples. Insomma, abbiamo fatto una produzione molto forte per festeggiare questi 50 anni.
2: Volevo sapere innanzitutto se questi dischi ci sono comunque in commercio, perché io ho visto anche dei vinili, tra l'altro.
1: Sì, infatti, Il Dietro del Mediterraneo, tra l'altro, è una confezione anche molto bella dal punto di vista grafico. Ho fatto io la copertina e ora mi vanto di questo perché sono anche un artista figurativo. È una bellissima confezione con l'LP, il vinile, poi c'è il CD con il DVD, e poi c'è questo film Osan Naples con due libri usciti sempre per l'occasione, uno di Franco Vassia e l'altro proprio della regista Deborah Farina, che oltre a fare il film ha scritto anche un libro che è un po' la sceneggiatura di questo film. Insomma, è una bellissima produzione.
2: E quindi noi a questo punto chiudiamo questa tua testimonianza, ma anche questo tuo intervento, perché volevamo lanciare in qualche modo la tua prossima release, come si dice, la tua prossima uscita, perché tu stai proprio lavorando a quello che inizialmente è stato un concerto che tra l'altro hai fatto in Lombardia e che è andato anche molto bene e che poi invece stai riproducendo su vinile.
1: Forse uscirà anche il vinile, però siccome è molto lungo il concerto bisogna stare un po' attenti, vedremo. Sicuramente esce il CD e il DVD di questo concerto a Besate Milanese, in questa cosa si chiamava Frog and Frogs, molto bella.
2: E hai anche deciso il nome di questo lavoro?
1: E Osanna con David Jackson, perché avevamo ospite David Jackson dei Vandergraaf Generator, che tra l'altro è un nostro membro aggiunto, e si chiamerà proprio Prog and Frogs Live.
0: Sono nomi che fanno tremare i polsi questi, veramente, Lino. Beh, io direi che potremmo andare ad ascoltare qualcosa, no?
2: Questo assolutamente. Intanto ti ringraziamo molto della tua disponibilità e come si dice in questi casi, io spero tanto di rivederti non solo di persona ma anche tra il pubblico come spettatore, perché ne vale veramente la pena.
0: E salutiamo quindi Lino Vairetti degli Osanna, è stato veramente un piacere averti con noi, un grande abbraccio.
1: Io saluto te e il nostro grande artista che ti è vicino, che, con cui ho fatto un tour nel 78, quindi...
2: Comunque lo confesso, ce l'ho anch'io.
0: Grazie mille.
2: Ciao, grazie.
0: Grazie mille Lino, a presto,
1: ciao,
0: un abbraccio.
1: Ciao, grazie a voi.

0: Torniamo a noi. Allora, in quel periodo le case discografiche storiche come la Ricordi o la RCA si buttano su questo nuovo genere, sul prog, pubblicando moltissimi gruppi anche solo per un album o due, e nascono anche nuove piccole case discografiche indipendenti che si occupano di prog, come la Bla Bla nel 1970.
1: Ecco, quando viene fondata la Bla Bla, Pino Massara, che era un autore, un produttore di quel periodo, prende la sede in una storica via milanese, la Galleria del Corso al numero 4, dove allora avevano sede tantissime altre case discografiche, e dal 70 al 76 lancia una serie di dischi o di produzioni legate appunto al rock progressivo, cioè al prog per intenderci, ma anche di musica d'avanguardia, musica leggera. Ma la cosa più, diciamo, importante per la nostra narrazione è che lui lega la nascita di questa casa discografica alla nascita della carriera di Franco Battiato, e quindi pubblica per Battiato diversi dischi all'inizio, che sono dischi totalmente originali e sperimentali, e per questo poi dagli altri discografici Battiato viene visto come una sorta di artista anomalo.

0: Ecco Gian Gilberto, ma qual era la differenza tra un'etichetta discografica tradizionale, una casa discografica tradizionale, e un'etichetta indipendente?
1: Un'etichetta indipendente vuol dire che non dipende da, in realtà dipende moltissimo da un sacco di altre società. E quindi la differenza tra una multinazionale o un'etichetta tradizionale, dove molti lavori vengono assolti all'interno di quella società, l'etichetta indipendente in quel periodo esternalizza tutto, dal ciclo produttivo del disco, incisione, distribuzione nei negozi, fino alla creazione della grafica, lo stampaggio dei vinili, delle copertine, insomma tutto ciò viene esternalizzato, e quindi l'artista arriva alla casa discografica in qualche modo perché ha registrato da qualche parte il suo disco o le sue canzoni, e a quel punto l'etichetta indipendente provvede a chiamare i singoli artigiani, un po' come costruire una casa da zero. Ecco, questa visione dell'etichetta indipendente non significa che poi corrisponda a un'etichetta alternativa, anzi molte etichette indipendenti di quel periodo in realtà erano etichette di musica leggerissima o leggera, a differenza delle etichette alternative degli anni 90 in poi. All'inizio molte etichette nascono addirittura seguendo la carriera di uno singolo artista, come nel caso di Mina o di Celentano, e negli ultimi anni poi di Renato Zero e poi di tutti gli altri. Negli anni 70 si aprono per la prima volta le possibilità diverse rispetto a dei personaggi che non erano solamente discografici o produttori o musicisti, ma anche semplicemente operatori culturali, agitatori di quel periodo della cultura in genere, o semplicemente appassionati, o anche singoli personaggi che venivano da esperienze totalmente diverse dalla musica. Pensiamo ad esempio al produttore DJ Ax, che inizialmente era un pubblicitario e nel tempo libero allevava cavalli. Ecco, quindi stiamo parlando di un mondo in totale trasformazione dagli anni 70, fino a quando questo mondo si scontra con il mondo tradizionale, quindi nascono le etichette alternative, e dopo sparisce. In questo momento esistono tre major principali, la Sony, la Warner e la Universal, e una pletora di personaggi singoli, produttori, artisti, gruppi ad esempio, che diventano produttori e discografici di loro stessi, a volte senza nemmeno passare da una società di distribuzione, quindi entrando direttamente nella rete. Il mondo è completamente trasformato, tant'è vero che il supporto sparisce, o è sparito o sta sparendo.

0: Allora, in chiusura di puntata, non possiamo non parlare del fatto che poi comunque artisti come Battiato, partendo da etichette indipendenti, diventeranno poi artisti giganteschi.
1: Animali da classifica.
0: Animali da classifica, autori per altri animali da classifica.
1: E la prossima puntata parleremo ancora di Battiato e soprattutto dei brani che lui ha scritto per altri artisti. E parleremo anche di figure femminili che a me e Simone stanno particolarmente simpatiche.

avete ascoltato 70 onde d'urto, un programma ideato da Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti.

0: così è finita anche questa puntata di 70 Onde d'Urto, terza puntata. Vi ricordo che le trovate tutte in podcast su baraonda.radioondadurto.org e ce ne saranno altre 7, quindi ce n'è veramente di pane per i nostri denti. Allora, beh, però la puntata di Baraonda d'Urto non è ancora finita. Un breve spot non commerciale e poi andiamo con un'intervista in chiusura.
1: Torna il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
0: Domenica 31 di maggio al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
0: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
0: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al Centro Sociale Autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
0: Ci vediamo lì, perché
1: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.

0: Abbiamo ascoltato Get Out My Way, brano di apertura dell'EP Lycanthropy dei The Crimson Ghost, che hanno fatto uscire tre EP, una operazione particolare, adesso gli chiediamo, hanno fatto uscire tre EP che adesso convoglieranno tutti in un unico album. Noi siamo in collegamento con Ferri dei The Crimson Ghost. Ciao Ferri, benvenuto.
1: Ciao, ciao, buongiorno a tutti, grazie.
0: Allora, io ti ho chiamato perché è uscito da poco Witchcraft, che è l'ultimo dei tre EP che compongono l'album 3, giusto? Se
1: esatto.
0: Non sbaglio.
1: Esatto,
0: questa è una cosa particolare. Avete fatto uscire tre EP, Vampirism, Lycanthropy e Witchcraft. Ok, i temi penso che siano abbastanza chiari a tutti. E adesso questi tre EP convoglieranno in un album. In un'epoca in cui la maggior parte delle band fa uscire i singoli e poi fa uscire l'album, voi avete deciso di far uscire tre EP. È particolare questa cosa?
1: Allora, sì, è un po' particolare. E allora, diciamo che in primis è una, come hai detto tu, è una scelta un po' dettata. Scusate, è una scelta dettata dai tempi moderni, quindi purtroppo fare progetti troppo lunghi piuttosto che diventa un po' poi complicato promuoverli. Quindi abbiamo deciso di dividere in tre capitoli per avere appunto una maggiore copertura, diciamo, di tutto il progetto. Era anche un'idea, una nostra idea di rendere un po' omaggio ai grandi concept album, alle rock opera degli anni 70, diciamo, però ecco, senza

0: fare questo discorso di tre canzoni, di tre EP, ma il progetto è tutto un discorso generale, assolutamente.
1: Allora,
0: non sono tre EP distaccati fra di loro.
1: Sì,
0: ecco.
1: sì, è proprio una cosa studiata. Una cosa
0: sì,
1: studiata.
0: Esattamente.
1: Ferdi, io ti voglio chiedere però anche di raccontarci un po' della band, perché voi ci siete da tanto tempo,
0: sì.
1: Siete nati nel 2013 come tributo ai Misfits. E poi un bel momento avete deciso, ma perché non facciamo roba originale? Ed eccoli
0: sì,
1: qua.
0: Esatto.
1: Ottima scelta, tra l'altro. E quindi, raccontaci un po' la storia dei The Crimson
0: Ghost.
1: Ma
0: è tutto nato appunto così per caso, perché fondamentalmente io e Charas, la cantante, ci conosciamo da sempre, avevamo già anche collaborato su altri progetti tantissimi anni fa, e quindi insomma, così per ridere e scherzare, una sera parlando salta fuori che c'era da fare una data così, ma per divertimento, ma cosa bisogna fare, i Misfit, vabbè dai, vengo io a suonare la chitarra. Dopo quella serata andata particolarmente bene e ci sono saltate fuori subito altre date. Allora, noi, sia io che Zara, avevamo già altri progetti di roba inedita, ma ho detto, vabbè, dai, come riempitivo così, andiamo avanti a fare questa cosa anche. Nel mentre, i progetti inediti che avevamo già sono terminati, quindi ci siamo ritrovati solo con questo progetto di cover, che però a un certo momento, ovviamente,
1: mi andava stretto.
0: Già una storia di inediti, ci andava stretto, quindi ovviamente ci siamo guardati e mi ha detto, ma... belli Misfit, fantastico Glenn Danzig, ma perché? E non proviamo a... E da lì è nato il tutto. Poi ovviamente sono stati cambi di formazione, sono state un periodo di maturazione, sono state tante cose, però piano piano siamo arrivati a quest'ultima opera.
1: Beh, avete affinato parecchio il vostro linguaggio, insomma, siete partiti dai Misfit,
0: sì,
1: dall'horror punk, e adesso siete ben oltre.
0: Sì, decisamente, direi che c'è stato un percorso, un bel percorso di crescita, sì, decisamente.
1: Cioè tutte le sfumature del rock, perché si può trovare il metal, l'hard rock, lo stoner, il grunge, l'hardcore, un po' tutto, cioè riuscite a fondere tutto molto bene.
0: Sì, fondamentalmente sì, cerchiamo di non incanalarci troppo in un contesto, diciamo, classico, ma di tenere un po' aperti i vari orizzonti, sì, sì. Diciamo che sicuramente, per dire, London Calling dei Clash come idea di album è stata anche quella una delle, come si dice, delle cose a cui ci siamo ispirati magari come idea per fare anche questo concept.
1: Bello,
0: per
1: molto,
0: cui,
1: certo.
0: Sì.
1: Prendete veramente dappertutto. Allora,
0: sì.
1: È un'altra cosa che ti volevo chiedere. Adesso i tre EP sono usciti e si trovano in digitale, immagino.
0: Sì, certo.
1: Esatto. Quando uscirà l'album 3? Uscirà anche in versione fisica?
0: Assolutamente sì, dovrebbe già essere disponibile sul nostro Bandcamp.
1: Ah, fantastico.
0: Comunque a giorni, se non è disponibile a giorni, lo mettiamo sicuramente online. È già disponibile ovviamente al nostro banchetto del merchandise quando suoniamo dal vivo, quindi sì, assolutamente, anche la copia fisica, perché comunque è importante anche quello.
1: Certo.
0: Okay? Che non sono più gli anni d'oro, quello che vuoi, però noi siamo un po', come si dice, nostalgici, quindi ci piace fare le cose fatte bene, e diciamo che fare tutto un lavoro e poi non avere niente in mano ti lascia un po' quell'amaro in bocca.
1: Certo.
0: Quindi bisogna concludere bene il cerchio.
1: Ma poi sarebbe un peccato, anche perché le copertine dei singoli che sto guardando sono molto belle.
0: Sì, assolutamente, abbiamo avuto la fortuna da qualche tempo di collaborare con Daniela di ID Inc, che si è instaurato subito un gran bel feeling, capisce quello che vogliamo, noi bello, ci sta. Difatti direi che siamo molto soddisfatti delle grafiche, anche di quelle precedenti. Non so se hai avuto modo
1: sì,
0: di guardare anche Bert Offerings, piuttosto che ci siamo, direi.
1: Assolutamente.
0: Abbiamo trovato. Perché comunque d'altronde tutto questo discorso dell'horror punk, se anche accompagnato da una adeguata, diciamo, iconografia, è sicuramente,
1: devi dare una marcia in più,
0: progetto più completo,
1: certo,
0: artisticamente parlando, insomma. Cerchiamo, infatti poi anche in autunno dovremmo, incrociamo le dita, perché sai le tempistiche, poi far combaciare tutto sempre un casino, però se tutto va bene dovremmo

0: registrare il nuovo video, quindi anche lì aggiungiamo ancora un pezzettino al tutto il discorso.
1: Allora, ovviamente sul Bandcamp abbiamo già detto si trovano disponibili anche le copie fisiche di questo pre o si
0: Assolutamente sì.
1: troveranno presto. Però se uno volesse rimanere aggiornato sulle vostre appunto uscite live e comprarsi il disco al vostro banchetto o volesse rimanere aggiornato appunto sul video quando esce eccetera eccetera, avete dei profili social immagino.
0: Assolutamente sì, abbiamo Instagram, abbiamo Facebook, abbiamo TikTok, abbiamo YouTube, siamo da tutte le parti
1: Anche
0: ovviamente,
1: TikTok, grandissimi.
0: nell'etere. Abbiamo anche TikTok,
1: Fantastico, va
0: esattamente sì.
1: bene. non tutti ce l'hanno,
0: Ci
1: non
0: sta,
1: tutti ce l'hanno.
0: esatto.
1: Va
0: Abbiamo
1: bene.
0: tutto, sì, quindi The Crimson Ghost 1925 per Instagram.
1: Perfetto, perfetto. Ferdi, io ti ringrazio molto per questa bella chiacchierata.
0: Io ringrazio te.
1: Abbiamo parlato con Ferdi dei The Crimson Ghost. È appena uscito Witchcraft, il terzo EP che va a comporre assieme a Lycanthropy e a Vampirism, il loro nuovo album che si chiama 3. Lo trovate sul loro Bandcamp. Ferdi, con che canzone ci salutiamo?
0: Ci salutiamo con Row in the Cult,
1: Row in the Cult, che fa
0: esatto, che è
1: parte
0: la
1: di
0: canzone di
1: Witchcraft.
0: apertura di Witchcraft, dell'ultimo EP che è uscito.
1: Grazie mille Ferdi,
0: Esattamente.
1: complimenti per il
0: Grazie
1: vostro lavoro e a presto.
0: a te. Grazie mille, grazie e una buona giornata a tutti. Grazie
1: Ciao,
0: ancora.
1: ciao, ciao.
0: Ciao, grazie.

Bene, ringraziando Ferdi dei Crimson Ghost per questa intervista, noi ci salutiamo perché siamo arrivati alla fine di questa puntata di Baraonda d'Urto, quindi vi ringrazio per essere stati all'ascolto e vi ricordo che tra poco la linea tornerà alla redazione informativa. Nel frattempo, come sempre, buon divertimento se potete o se ve la sentite, ma soprattutto restiamo umani e senza pregiudizi. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao!

28 maggio 1974, 28 maggio 2026, 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia.

come CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corteo antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

0: In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 17:21 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo mercoledì 20 di maggio. Sono stati rapiti da Israele in acque internazionali, si trovano ora al porto israeliano di Ashdod gli oltre 400 attivisti e attiviste della Global Sumud Flottiglia, le cui ultime barche in navigazione verso Gaza sono state tutte intercettate e sequestrate dall'esercito israeliano, bloccata l'intera missione. Le prime immagini mostrano attivisti e attiviste al porto israeliano con il volto a terra, inginocchiati, legati con le fascette ai polsi, dentro un hangar dove risuona a volume altissimo l'inno israeliano. Sono uomini e donne umilianti ed esposti come trofei durante la visita del ministro della sicurezza Itamar Ben-Gvir, che, come mostrato in un video, ride compiaciuto mentre dice loro benvenuti in Israele. Secondo fonti diplomatiche, poi gli attivisti della flottiglia saranno trasferiti questa sera alla prigione di Qtziot nel deserto del Negev. Lì domattina inizieranno le visite dei rappresentanti consolari dei vari paesi di provenienza, che saranno consentite fino alle 15 per via della festività Shavuot, che cade proprio domani sera. Le autorità intendono espellere nell'immediato chiunque accetti l'espulsione volontaria, mentre per chi non firma verrà applicata la procedura di espulsione coatta nel giro di 24 ore. Dei 428 attivisti sono 87 quelli in sciopero della fame per protesta, 29 gli italiani fermati. Meloni e Tajani convocano l'ambasciatore israeliano senza però troppo clamore, così fa anche la Francia. A pretendere invece la liberazione vera delle persone sequestrate è la stessa flottiglia, che questa mattina era in conferenza stampa a Montecitorio, dove poi alle 15 si è svolto un presidio. Questa sera intanto lasceranno Israele i primi due italiani della flottiglia, il parlamentare dei 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista Mantovani, il cui ordine ha chiesto la liberazione di lui e dei colleghi rapiti. E dai movimenti per la liberazione della Palestina a quelli che sono invece i piani di riarmo mondiale. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha concesso all'Iran 2 o 3 giorni per raggiungere un accordo, mentre il suo vice J.D. Vance ha affermato che le due parti hanno fatto molti progressi nei colloqui. Intanto la Marina delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran ha dichiarato che 26 imbarcazioni hanno attraversato nelle ultime 24 ore lo stretto di Hormuz, dove il transito è limitato da quando è iniziata l'aggressione israeliana e lo statunitense all'Iran. Meno contento dei piani di accordi in tutto questo è Israele, che continua nel suo piano messianico di occupare terre, uccidendo e arrestando chiunque si frapponga loro, in una guerra permanente a Gaza come in Cisgiordania, in Libano come alle porte della Siria. Solo stamani almeno 20 le persone residenti a est di Gerusalemme arrestate dalle forze di occupazione israeliane a seguito delle incursioni quotidiane dentro case e terre palestinesi nella Cisgiordania occupata. Non solo, anche in Libano sono 19 in questo caso le persone uccise dagli attacchi israeliani nel sud del paese solo da questa mattina. E la guerra, l'incertezza, il petrolio ancora caro zavorrano l'industria italiana. A marzo la produzione industriale ha recuperato, attenuando il calo del primo trimestre allo 0,2%, con segno negativo. Ad aprile però l'indice PMI segnala una domanda più debole, confermata dal calo dei giudizi sugli ordini delle imprese, che fa peggiorare la fiducia insieme alla riduzione delle attese di produzione dovuta al conflitto in Medio Oriente. In questo contesto l'unica spinta timida alla produzione resta per ora gli investimenti del PNRR. Questo quanto emerge dall'analisi congiunturale del Centro Studi di Confindustria, che giudica lo scenario tragico e in peggioramento, rischiando la stagnazione prima e, se continua la guerra in estate, anche la recessione. E dai problemi economici a quelli interni alla maggioranza di governo, dopo il caos di ieri al Senato, dopo una mozione riscritta dalla Lega, poi ritirata, voleva rivedere l'obiettivo del 5% in spese per la difesa. Oggi è arrivato un nuovo guaio. La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi nei confronti dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. La procura chiedeva l'assoluzione. Ci spostiamo ora a Modena, restano 4 tutti in prognosi riservati ai feriti ricoverati perché colpiti dalla Citroen C3 di Salmin e Le Cudri, lanciata sui passanti in via Emilia Centro sabato scorso. Sul lato della procura i magistrati parlano di azione lucida, non dettata da patologie psichiche e messa in atto per uccidere più persone possibili. Nell'ordinanza con cui si convalida l'arresto di Le Cudri anche la possibilità che il 31enne stesse pianificando la fuga in Marocco. Restano le accuse di stragi e lesioni gravi, ma non l'aggravante di terrorismo. Come da cliché, intanto i fascisti di Forza Nuova hanno lanciato una manifestazione in programma per questa sera in Largo Porta Bologna a opporsi alla speculazione xenofoba. Realtà democratiche antifasciste danno appuntamento alle 18:30 sempre a Modena, ma in Largo Aldo Moro. E a chiudere il giornale radio andiamo a Genova, dove è morto nella notte all'età di 55 anni Matteo Jade, storico militante della sinistra antagonista, attivista di movimento attivo nel movimento No Global durante il G8 di Genova 2001 e nelle fila delle tute bianche, tra i portavoce del Genoa Social Forum. A seguito del vertice del G8, proprio Matteo Jade aveva partecipato al movimento dei disobbedienti genovesi animando il laboratorio sociale Buridda. Originario di Imperia, aveva iniziato la sua attività politica nel centro sociale autogestito Sobbalzo prima e la Talpa e l'orologio poi. Dopo il diploma si era trasferito a Genova partecipando a diverse occupazioni, tra le quali quella del centro sociale Zapata di San Pierdalena. Lavorava come operatore sociale nella cooperativa La Comunità. 17:27 minuti è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna in forma lunga alle ore 19:20 di questa sera. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi al via lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. A tutti e tutte un buon ascolto.
2: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti dalle frequenze di Radio Onda d'Urto per questo mercoledì 20 di maggio. Anche quest'anno Scegli, l'informazione indipendente e libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. Nel 730 scrivi il codice 0208 4620174. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, che dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare insieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto, scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 0208 4620174. Vediamo gli appuntamenti di oggi. Inventari superiori, festival dei laboratori degli istituti superiori e dell'immaginario giovanile. L'appuntamento questa sera alle 20:30 al Teatro Borsoni con Nelle sue scarpe per Ipsar Mantegna. Proiezioni cinematografiche invece al nuovo Eden, il caso 137 in programma alle 18:30, e la prima visione di Kokuo, il maestro di Kabuki, alle ore 15, quasi grazia alle 15:15. Wild Days alle 20:45 e La Baglia alle 18:30 e alle 20:30. Per la rassegna Indovina chi viene al cinema si alza il vento alle 10:15. Il consiglio di quartiere La Marmora si riunisce alle 19 questa sera nella sala civica di Via Zigliani 6. All'ordine del giorno le modalità di attuazione del progetto Brescia Partecipa 2027, le prossime iniziative in programma e l'intitolazione di una panchina rossa Elena Casanova e le segnalazioni ricevute e inviate. Cum Panis, laboratorio di panificazione al centro sociale Magazzino 47 di Brescia, un ciclo di 3 incontri dedicati all'arte della panificazione e alla condivisione. Primo appuntamento giovedì 21 maggio, domani dalle 19.30 alle 22.30. Conoscenza della pasta madre, questo l'argomento, verrà consegnata ad ogni partecipante una porzione da portare a casa. Il ciclo prosegue poi giovedì 4 giugno e sabato 13 giugno. Per informazioni e iscrizioni scrivere a info@magazzino47.org. Massimo 20 persone, il laboratorio è tenuto da Paolino Paolo Zani. Lo sportello salute ti aiuta a far rispettare i tempi e le visite e gli esami. Abbiamo ottenuto per centinaia di persone il diritto ad avere cure rapide ed accessibili, supporto completamente gratuito. Lo sportello è aperto in via Porta Pile 19F a Brescia presso il circolo del PRC mercoledì dalle 17.30 alle 19, a Coccaglio sempre mercoledì dalle 17.30 alle 19 in via Padre Marcolini 7 presso la Casa della Solidarietà, a Comezzano Cizzago dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 e a Rezzato mercoledì dalle 17.30 alle 19 presso la cooperativa di consumo in via 4 novembre 1918 69/A. Per info e contatti sosdiritti.sportello.brescia@gmail.com oppure su Facebook la pagina Sportello Salute BS. Oltre i confini, al di là delle frontiere, giovani in lotta, formazione politica, antifascismo dall'Italia alla Francia. Con i giovani della France Insoumise di Marsiglia e l'Unione Giovani di Sinistra a Verona, l'appuntamento alle 19 di questa sera in via Nazzaro 46/A a Verona. È tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Per qualsiasi informazione o comunicazione scrivete a redazione@radioondadurto.org.

0: Buongiorno, il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
1: Domenica 31 di maggio al centro sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le ragazze da copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al centro sociale autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.
3: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
4: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
5: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7 te, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo

0: È 17.35, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Venerdì 22 maggio, la prima iniziativa del maggio con la Radio 2026, la kermesse organizzata da volontarie e volontari di Radio Onda d'Urto, composta da tre iniziative culturali e di taglio storico. Quella di venerdì, un quartiere dalle mille storie, consiste in un trekking urbano che si svolgerà nella zona di Campo Fiera a Brescia, proprio a due passi dalla nostra sede, insieme alla giornalista e ricercatore storico locale Marcello Zane, che abbiamo sentito ai nostri microfoni per farvi, come dire, venire voglia di partecipare a questa iniziativa. Poi un omaggio a Matteo Giade, morto nella notte a Genova all'età di 55 anni. Matteo, storico militante della sinistra antagonista, attivista di movimento, attivo nel movimento No Global durante il G8 di Genova 2001, tra i portavoce del Genoa Social Forum. Lo omaggiamo riproponendo un'intervista che abbiamo realizzato con lui in occasione dei 15 anni del G8 di Genova. Global Sumud Flottiglia, questa mattina la conferenza stampa a Montecitorio, il presidio che è in corso davanti a Montecitorio per gli aggiornamenti rispetto alla situazione dei rapiti. Sono oltre 429 gli italiani nelle mani dello Stato di Israele. Sentiremo gli aggiornamenti e il commento di Andrea Ceresini, giornalista già a bordo della flottiglia. Sentiremo anche dal presidio di Montecitorio Francesca Nardi di Gaza Freestyle le valutazioni sulla fase, sul momento, della portavoce italiana della Global Sumud Flottiglia Maria Elena D'Elia. Avremo anche un aggiornamento dalla Libia, dal convoglio di terra. Poi torneremo a Modena, questa sera un presidio antifascista è stato convocato dalle forze democratiche e antifasciste della città in risposta al presidio che è stato organizzato da Forza Nuova per strumentalizzare la tragedia accaduta a Modena sabato scorso. È importante essere tutti presenti, Modena, città medaglia d'oro alla resistenza, deve rispedire i fascisti da dove vengono le fogne. Il presidio antifascista è stato convocato alle 18.30 in largo Aldo Moro, mentre invece Forza Nuova aveva chiesto largo Porta Bologna, il teatro della tragedia di sabato scorso. Gli è stata negata l'autorizzazione, saranno però alle 20.30 in piazzale Risorgimento. Da Modena due servizi, quello con Maurizio Merotto della nostra redazione Emilia Romagna e Paolo Brini della FIOM CGIL. Poi come ogni mercoledì torna la redazione, oggi tocca la redazione locale della Garda alle 18.30 fino alle 19.20 quando andrà in onda poi la seconda edizione del radiogiornale coi servizi.
1: Siamo con Marcello Zane, giornalista, ricercatore storico, collaboratore della Fondazione Luigi Micheletti, responsabile della casa editrice Libere Edizioni. Buongiorno Marcello.
2: Sì, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Ecco, parliamo della prima iniziativa di questo maggio con la Radio 2026, Campo Fiera, un quartiere dalle mille storie, una sorta di trekking urbano alla scoperta di un quartiere a cui tra l'altro siamo molto legati, non solo perché la nostra sede e i nostri studi sono nella zona dove sorge Campo Fiera, ma anche perché si tratta di un quartiere operaio che storicamente ha tradizioni ribelli, antifasciste, anarchiche, come hai già avuto modo di spiegare anche ai nostri microfoni. Ti chiedo quindi come si svolgerà questa visita guidata e anche appunto l'importanza che ha nella storia di Brescia, della nostra città, questo quartiere.
2: Certo, grazie. Innanzitutto un trekking all'interno di un quartiere significa contestualizzare, guardare, toccare, sentire il contesto delle storie che sono accadute all'interno di queste cortili, di queste case durante l'intero Novecento, partendo dal 1907, data di costruzione dei primi due edifici, per arrivare ai primi anni 20 sugli edifici lungo via Milano. È un quartiere ricchissimo di storia, nonostante all'apparenza abbia poco da raccontare, perché qui si sono svolti alcuni episodi, alcune situazioni che hanno riguardato la storia della nostra città e direi anche la storia italiana. Penso ai temi della resistenza al fascismo, della partenza per i monti di molti giovani che hanno partecipato alla resistenza dopo l'8 settembre. Penso però anche all'occupazione delle fabbriche nel settembre del 1920, la Togni, la Tempini, quelle aziende che gravitavano intorno a via Milano e al quartiere. Penso anche però alla vita democratica negli anni 50 e 60 con l'associazione Amici Ignari di Campofera, che hanno lottato a lungo contro l'inquinamento dettato dalle fabbriche d'intorno e per rivitalizzare la sociabilità locale. Quindi una serie di esperienze sociali, politiche, di aggregazione popolare che hanno innervato la vicenda di questo quartiere e che è importante raccontare, sia per la storia, sia anche per la quotidianità, come si viveva negli anni 10, 20, 30, 40 all'interno di questo quartiere, da dove venivano queste famiglie, dove giocavano i ragazzi, dove si ritrovavano gli adulti la sera intorno ai lavatoi, suonando, ballando, chi erano i personaggi che sono usciti da questo quartiere con delle professioni anche importanti a livello sportivo ed economico. Quindi una realtà molto viva che il trekking permetterà di raccontare abbastanza esaustivamente.
1: Ecco, ci sarà anche modo di vedere trasformazioni urbane importanti che hanno riguardato questa zona o si è conservata da un certo punto di vista anche così proprio architettonico, strutturale, senza tante variazioni, senza tante differenze?
2: Direi entrambe le cose. Alcuni tratti architettonici di questi edifici del quartiere rimandano esattamente all'epoca di costruzione, un tardissimo liberty, un pre-razionalismo. Penso anche però ai confini che si sono modificati radicalmente, alle osterie coi campi di bocce, penso a quello che era l'ex ritrovo Lunardini, penso all'ex Belvedere. Negli anni 20 e 30 sono stati poi trasformati, è arrivata l'asilo Goccia di Latte a sostituire campi di bocce, è arrivato molto più recentemente un'altra attività commerciale a impiantare i vecchi campi di bocce a nord del quartiere. Penso anche all'edificio della caserma della Guardia di Finanza attuale, che ha una storia molto originale che racconteremo davanti all'edificio e che ha occupato quei campi, quei prati che in realtà avevano ospitato fino a tempo prima, fino agli anni 40, la socialità locale. Penso alle vasche dove immergere le angurie da tenere in fresca, penso alle osterie, ai bar che circondavano il quartiere. No? Quindi persistenze e modificazioni, che però modificazioni che sono legate, come dire, a un'occupazione precisa degli spazi, soprattutto durante il periodo fascista, no? Questa idea di circondare il quartiere con dei nuovi confini è un'esperienza che il quartiere vive dal punto di vista sociale molto interessante e che racconteremo durante il trekking.
1: Ecco, senza anticipare tutto, però, come si svolgerà, diciamo, dal punto di vista proprio anche della partenza e dei luoghi in cui ci soffermeremo?
2: Certo. Beh, partiremo appunto da via Marchetti, ci troveremo di fronte a una cortina di edifici che appunto costituiscono il confine orientale del quartiere. Poi entreremo nel quartiere attraverso i suoi cortili, ci fermeremo in un paio di punti a raccontare alcune esperienze. Poi arriveremo verso il confine occidentale, insomma, via Donegani. Anche lì questi confini rinnovati tra vecchie industrie e nuovi utilizzi sociali o commerciali. Alcune tappe, direi una durata di un'ora, un'ora e 15 minuti, sarà un chilometro, credo, non, quindi senza troppi sforzi, insomma. Però ecco, entrare nel quartiere vorrà dire vivere quelle atmosfere del tempo andato.
1: Quali sono alcune delle personalità più importanti e interessanti di cui ci parlerai, che ci presenterai durante il trekking?
2: Beh, innanzitutto ci sono, per esempio, una realtà tragica, insomma, durante la Seconda Guerra Mondiale ci sono stati ragazzi che sono andati in montagna, penso soprattutto a giovani 17enni, 18enni, che sono poi anche morti combattendo nella 122esima bis Brigata Garibaldi. Penso però anche ad altri che si erano invece fatti trascinare nella guerra della Repubblica Sociale Italiana, no? Che garantiva anche un piccolo stipendio, che troveranno la morte su fronti opposti. Penso a personaggi come Ferrari, a lungo dirigente della FIGC e dirigente del centro di Coverciano della Nazionale Italiana. Penso a alcuni politici di un certo rilievo, l'assessore regionale della cultura Andrea Cavalli, per esempio. Penso però a musicisti come Facchinetti, nato e cresciuto all'interno del quartiere. Penso a Luigi Micheletti, fondatore dell'Associazione dei Gnari di Campofera e dell'omonima fondazione. Penso ad altri personaggi che hanno realizzato delle intraprese economiche di rilievo. Quello che è oggi la Fibra 1 nasce dall'esperienza di un giovane sempre del quartiere. Quindi in vari ambiti personaggi che hanno trovato il riscatto delle proprie radici povere e popolari nel mondo dell'economia e dello sport, ma importante, senza mai rinnegare le loro origini, anzi portando con orgoglio l'idea di essere dei gnari di Campofera.
1: E poi, come ci avevi detto già in diverse altre occasioni, c'è anche questa tradizione anarchica che ha rappresentato un po' la culla di alcune delle più importanti personalità anche dell'anarchismo bresciano.
2: Sì, anche questo è vero, una tradizione lunghissimo periodo, molto radicata. Partiamo ancora prima del quartiere, no? In questa zona di via Milano, penso alla bottega del calzolaio Ettore Bonometti, no? Forse il più illustre anarchico bresciano, che ha ospitato nella sua abitazione Malatesta quando veniva a Brescia, costantemente sorvegliato. Nel casellario politico centrale a Roma, il faldone che lo riguarda è davvero zeppo di documenti, lo tenevo sempre d'occhio. Lui era emigrato anche a Londra, poi era tornato in Svizzera, più volte arrestato, un diffusore di Umanità Nuova, di altri giornali. Penso alla famiglia Guerini, noi conosciamo Ivan Guerini, da poco scomparso, ma anche il padre che coltivava questa lunga tradizione. C'era il gruppo anarchico bresciano, il GAB, che aveva sede proprio nel quartiere, e da lì poi, sia durante il fascismo sia anche nel secondo dopoguerra, un'attività costante di diffusione di giornali, di informazione della stampa, dei volumi di storia anarchica e di invito poi a una partecipazione al non voto, naturalmente, ma anche di un civismo, direi, molto, molto aperto e molto contemporaneo. Anche qui davvero una realtà che si radica in questi territori, in questo quartiere, e che ha trovato nel corso del tempo uno sviluppo considerevole.
1: Un'ultima domanda, poi ovviamente tutti questi temi li approfondiremo durante, esatto, il trekking. È un quartiere popolare che, come altri della nostra città, ha visto arrivare molti migranti, quindi ha modificato un po' la propria composizione con l'arrivo di lavoratori e lavoratrici migranti di diversi continenti?
2: Sì, in parte sì, ma per una ragione molto semplice, perché fino agli anni 60-70 le famiglie locatarie avevano la possibilità, naturalmente, di riscattare il proprio edificio, il proprio appartamento, e di poi quindi darlo ai figli piuttosto che ai nipoti, quindi una continuità familiare generazionale importante che non sarà più possibile garantire poi a partire dagli anni 80. Ma ci sono anche degli elementi che in qualche misura hanno impedito di mantenere la sociabilità del passato. Penso allo stravolgimento dei cortili, con l'eliminazione dei lavatoi, che erano un luogo di aggregazione, no? Per le donne, per gli uomini, per i ragazzi la sera. Penso appunto, quando dicevo ancora negli anni 30 e 40, all'eliminazione dei confini fisici fatti da osterie, bar, ritrovi di vario genere, con la sostituzione con edifici per i servizi e per altre attività commerciali. Quindi un doppio binario, la globalizzazione che interviene e l'impedire poi di mantenere, come era stato in passato, insomma, alcuni elementi fisici, architettonici, urbanistici che potevano invece consentire una maggiore sociabilità.
1: Grazie Marcello Zane, l'appuntamento è quindi per venerdì 22 maggio alle ore 18 la partenza da via Marchetti numero 1.
2: Sì, grazie, ci vediamo venerdì.
1: Perfetto, grazie, grazie Marcello Zane, giornalista, ricercatore storico, collaboratore della Fondazione Luigi Micheletti e responsabile della casa editrice Libere Edizioni. A venerdì allora.
2: Grazie.
3: Perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
4: Celerini a piedi, seguite dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza, perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
5: C'è un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
6: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
7: No.
6: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto?
7: Barbero.
8: Siamo qui davanti al Tribunale di Brescia, dove è in corso il presidio.
9: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
10: Un buon pomeriggio, un ben ritrovate alle ascoltatrici, un ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
11: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
12: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
13: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro lo scrittore Palestina Libera, e urlando blocchiamo tutto.
14: Hanno occupato il binario, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche i binari di stesso.
3: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30, nella sezione 5 per 1000, scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.
0: Per Global Sumo Flottiglia. È morto la notte scorsa a Genova all'età di 55 anni Matteo Iade, uno storico militante della sinistra antagonista, attivista di movimento, attivo nel movimento No Global durante il G8 di Genova del 2001, nelle fila delle tute bianche, era tra i portavoce della Genoa Social Forum. A seguito del vertice della G8 aveva partecipato al movimento dei disobbedienti genovesi, animando il laboratorio sociale Buridda. Originario di Imperia, aveva iniziato la sua attività politica nel centro sociale autogestito Il Sobbalzo prima e La Talpa e L'Orologio poi. Si era poi trasferito a Genova partecipando a diverse occupazioni, tra le quali quella del centro sociale Zapata di San Pier d'Arena. Attualmente lavorava come operatore sociale nella cooperativa La Comunità. Colonialismo, dice lungo conflitto invece che genocidio. Tanti messaggi di cordoglio che stanno animando i social in queste ore. Poi lo ricordiamo andando a riproporre un'intervista che abbiamo realizzato con lui in occasione dei 15 anni dal G8 di Genova del 2001.
15: Torniamo a Genova, e non solo, perché andiamo a parlare del G8 di Genova del 2001, perché andiamo proprio lì fisicamente con Matteo Iade del Centro Sociale Zapata. Ciao Matteo.
16: Ciao Andrea, ciao a tutti.
15: Anche a te allora ti rubiamo un po' di minuti per ragionare insieme a 15 anni da Genova, e la prima domanda che ti faccio è: cosa resta di quel movimento che 15 anni fa invase la città ligure per dire no al G8 e alla globalizzazione neoliberista?
16: Bella domanda. Esattamente cosa resta? Sicuramente restano le ragioni di quel movimento lì, che sono poi alla fine le cose più importanti, cioè le idee che, ahimè, erano giuste, erano fondatissime, perché quello che si può vedere a distanza di 15 anni è che sostanzialmente la grande critica al sistema della globalizzazione, al nuovo sistema di assetto capitalistico del pianeta che vede accentrare nelle mani di pochissimi tutte le ricchezze e le risorse e un affamare progressivamente i 4/5 dell'umanità, era un sistema che oggi stiamo vedendo quali tipi di situazioni ha prodotto e sta producendo. Di quel movimento sono rimaste appunto questa capacità di critica giusta, concreta, e poi io spero e credo che quel modello lì, che era un modello condiviso, che partiva da un presupposto fondamentale, almeno per quanto mi riguarda, che i movimenti non sono mai autosufficienti, che per cambiare le questioni importanti come la globalizzazione, le questioni economiche globali, per invertire veramente lo stato di cose presenti è necessario costruire dei meccanismi inclusivi che promuovano la partecipazione e soprattutto che non si pensino mai autosufficienti, ma parte di un tutto, solo insieme, no? Rispetto, penso al pensiero zapatista, che oggi più che mai è attuale e che in buona parte aveva animato e ha animato il 2001, anzi direi quasi interamente, perché dal ciclo di lotte che è partito in Messico in definitiva è arrivato a Genova nel 2001. Per cui sicuramente un modo di concepire la realtà e il movimento e la lotta politica sono rimasti di quegli anni.
15: Ecco, la seconda cosa che ti chiedo invece è: al netto di quello che è successo in questi 15 anni, le letture, le critiche, le anche anticipazioni che il movimento dava, si possono dire veritiere? Nel senso, avevamo ragione 15 anni fa?
16: Io dico tristemente sì, che è un po' consolatorio, ma effettivamente sì. Io credo che comunque intanto abbiamo un'intera generazione ha conosciuto, ahimè, un livello di repressione che erano decenni che non si conosceva in Italia, e questo, come sempre nel conflitto sociale, nella lotta politica, come dire, indice di giustezza delle idee, di efficacia del modo in cui queste idee si portano avanti. Quindi sicuramente 15 anni fa avevamo, secondo me, impostato, era stato impostato sia rispetto ai contenuti che alle pratiche, un ottimo modo per tentare di cambiare lo stato di cose presenti. Quindi insomma è un po' consolatorio probabilmente dire questo, ma la strada è quella lì, e io credo che solo quando riusciremo, probabilmente su un piano europeo e non più solo italiano, credo, ad avere di nuovo quella dimensione di partecipazione così plurale rispetto alle idee che riguardano ormai tutta l'umanità. In qualche modo la scelta, ripeto, molto le parole di Marcos sono state, forse sono quelli, anzi sicuramente sono le idee zapatiste quelle che si sono rivelate vere a distanza di 15 anni e continuano a essere un punto di riferimento.
15: E l'ultima domanda che ti faccio è capire con te se anche questa cosa che ti dico è figlia di quell'esperienza. Da 15 anni ogni tanto ritorna e viene sventolato e incriminate le persone con il reato di devastazione e saccheggio, ma ancora nel nostro ordinamento manca un reato di tortura, per cui l'Italia è stata anche condannata per i fatti della scuola Diaz, e allo stesso tempo mancano numeri identificativi sulle divise delle forze di polizia. A 15 anni da quei fatti, sono anche queste in parte un retaggio e un lascito storico di quel movimento o contro quel movimento?
16: Sì, assolutamente. Purtroppo su quel movimento si sono cominciati a tarare dispositivi di repressivi inediti, no? La devastazione e il saccheggio è il modo per in qualche modo ingabbiare dentro un dispositivo penale le rivolte di piazza, in definitiva, no? Perché comunque immaginare che i moti, come storicamente noi li conosciamo, come la storia li conosce, sono tutti devastazione e saccheggio sotto un'ottica prettamente penale. Quindi in che modo si è trovato il sistema, si è iniziato a ragionare su come criminalizzare i movimenti e non solo le singole azioni, ma interi movimenti. Ricordo fra le accuse la compartecipazione psichica, in cui si cercava in qualche modo di attribuire responsabilità a chi era ripreso nelle foto e che, come dire, era assolutamente inerme nelle immagini, no? Esattamente come quanti anni ci sono voluti per ottenere un po' di verità, solo un po' di verità e pochissima giustizia sull'opera delle forze dell'ordine, che restano in questo alone di impunità rispetto ad azioni che sono state e continuano ad essere oggi in altri ambiti. Pensiamo all'ambito dei profughi, che vengono sistematicamente torturati da un punto di vista psicologico e non solo, da forze dell'ordine che non rispondono a nessuno, perché non sono identificabili, perché non sono riconoscibili e sono completamente deresponsabilizzate. E il reato di tortura si associa un po' a questo, a concedere in un'epoca come questa, tra l'altro, una sorta di impunità rispetto all'azione in definitiva dei governi attraverso le forze dell'ordine.
15: Grazie mille Matteo.
16: Grazie a te, grazie a voi.
15: Matteo Iade del Centro Sociale Zapata di Genova, anche lui con noi per ragionare sul movimento contro la globalizzazione a 15 anni dai fatti del G8 di Genova.
0: Questo è l'omaggio di Radio Onda d'Urto a Matteo Iade, attivista, che ci ha lasciato questa notte all'età di 55 anni, storico militante della sinistra antagonista genovese.

0: Sono le 18 e un minuto, parliamo adesso della Global Smooth Flottiglia. Sono immagini dure, crude, quelle che rimbalzano sui social ma anche sulle televisioni di mezzo mondo, degli attivisti che sono nelle mani dell'esercito israeliano. Si tratta di 400 attivisti e attiviste della Global Smooth Flottiglia, fra cui 29 italiani. Le immagini li mostrano nel porto israeliano con il volto a terra, inginocchiati, legati con le fascette ai polsi, dentro un hangar dove risuona a volume altissimo l'inno israeliano. Uomini e donne che sono umiliati e esposti come trofei durante la visita del ministro della sicurezza Itamar Ben-Gvir. Abbiamo diversi contributi da proporvi. Andiamo intanto a sentire cosa ci ha detto Andrea Ceresini, giornalista, collaboratore del manifesto a bordo della flottiglia fino al primo atto di pirateria.
1: Noi sappiamo che le prime 300 persone circa, quelle che sono state appunto rapite lunedì, dovrebbero essere arrivate ad Ashdod già ieri pomeriggio, ieri sera, e quindi e poi anche le altre sono quelle rapite ieri, che sono un po' di meno. Sono le ultime 10 imbarcazioni che erano sfuggite al primo assalto e sono arrivate anche queste in queste ore. Quindi adesso sappiamo che molti questa mattina di queste hanno incontrato gli avvocati, questo gruppo legale che si chiama Adala, che sono avvocati palestinesi che abitano in Israele, che operano in Israele, che difendono i prigionieri palestinesi, che difendono anche i prigionieri della flottiglia, l'hanno fatto anche in passato, e sembra che molti di essi, la maggior parte, verrà rimpatriata entro le 48 ore dall'arrivo, cosa che le nuove leggi israeliane permettono di fare. Quindi saranno caricati su un volo e rimandati in Italia o comunque nei loro paesi d'origine. Il rischio è che le persone invece che hanno subito, che hanno già avuto esperienza di espulsioni da Israele, quindi quelli che hanno partecipato alle precedenti flottiglie, possano subire una detenzione più lunga. Questo è quello che è un po' il timore, un po' quello che è successo a Tiago e Saif. Però tra queste 400 e passa persone che sono state, tra cui 27 italiani se non sbaglio, che sono attualmente prigionieri dell'ADF, ci sono molte persone che hanno partecipato in passato ad altre flottiglie, quindi che rischiano insomma di detenzioni più lunghe. Questa è un po' la cosa che spaventa di più.
2: Questo per quanto riguarda la cronaca, Andrea Ceresini. Naturalmente, avendo tu anche partecipato a questa seconda missione della Global Smooth Flottiglia imbarcandoti, ed essendo anche tu stato oggetto di uno di questi assalti da parte dell'esercito israeliano, ti chiediamo anche un commento. Cioè, si tratta, nel giro di poche settimane, soltanto in queste settimane, soltanto per questa seconda Global Smooth Flottiglia, dell'ennesimo atto di fatto di pirateria internazionale da parte di un esercito tra virgolette regolare, cioè dell'esercito di uno Stato.
1: Sì, secondo me quello che è successo a noi, quindi a fine aprile, e ai nostri compagni in questi giorni, sono atti senza precedenti. Insomma, nel nostro caso ci vennero a pescare letteralmente a 600 miglia dalle coste israeliane, quindi a una distanza siderale da quelle che sono le acque nazionali israeliane, arrogandosi il diritto di andare in mezzo al mare, pigliare della gente e deportarla, perché poi l'idea iniziale era quella di deportarci palesemente in Israele. Poi si sono fermati, penso, soprattutto a causa della mobilitazione delle piazze. In questo caso hanno fatto la stessa cosa in pieno giorno, cioè senza neanche curarsi del fatto che fare una cosa di giorno, cioè loro agivano di notte evidentemente perché comunque era meno visibile quello che facevano, c'erano meno immagini. Adesso veramente se ne fregano, lo fanno addirittura di giorno, col fatto che le immagini di quello che è successo, le immagini ad esempio degli spari, perché hanno sparato contro alcune barche con proiettili di gomma, si sono viste in mondovisione praticamente. Quindi un livello di impunità totale, in cui non c'è neanche un tentativo minimo di tutelarsi in qualche modo, tutelare la propria immagine. Questo è il sintomo del fatto che veramente sono convinti di poter fare quello che vogliono le forze israeliane, e sono convinta che nessuno, parlo di governi europei, parlo di autorità internazionali, oserà in qualche modo bloccarli, se non con diciamo le sterili proteste che abbiamo visto in queste ore, che sono come una carezza per per il governo Netanyahu.
2: Che poi è quello che Israele fa regolarmente, questo te lo chiedo, ti chiedo questo commento anche come reporter, come giornalista, è quello che fa e che vuole continuare a fare regolarmente per quanto riguarda la Palestina e in particolare la striscia di Gaza, ed è proprio quello che le missioni delle flottiglie vogliono rompere, cioè Israele nel suo assedio sulla striscia di Gaza impedisce anche alla stampa, per esempio, di andare dentro la striscia di Gaza in maniera indipendente e libera per poter documentare quello che accade. Sappiamo che lo ha concesso soltanto a chi ha firmato una carta nella quale dichiarava di stare con i militari israeliani, sostanzialmente di far loro poi controllare quello che avrebbe scritto. Le uniche occasioni in cui è stato concesso a qualcuno di entrare nella striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023 ad oggi è stata in questa maniera. Quindi di fatto anche impedire questa rottura dell'assedio da parte delle flottiglie rientra un po' in questa pratica.
1: Ma certo, io come giornalista la vedevo in questo senso, cioè i giornalisti non possono entrare a Gaza dal 7 ottobre del 23 e quindi l'unico modo di raccontare Gaza è o tramite la voce dei Gazawi o tramite i giornalisti che vanno embedded con l'esercito israeliano ed evidentemente se vai embedded con gli israeliani devi raccontare quella storia dal loro punto di vista, dal punto di vista delle forze di occupazione. Quindi è come raccontare, non so, l'invasione della Polonia con gli occhi dei nazisti. È un punto di vista molto, molto parziale e molto interessato. Poi sì, questo, quello che abbiamo vissuto noi lo vivono tutti i giorni i palestinesi moltiplicato per 1.000, perché comunque noi adesso siamo qua a raccontare le nostre vicende di prigionia, però noi siamo comunque bianchi occidentali con passaporti europei, non tutti perché molte, molte persone che erano con noi sulle barche avevano passaporti molto più deboli di quelli nostri, penso ai turchi, ai tunisini, ai nordafricani. Però tendenzialmente abbiamo subito una carcerazione, delle violenze, molti anche delle botte, però non è nulla evidentemente rispetto a quello che subisce quotidianamente un prigioniero palestinese.
2: Andrea Ceresini, giornalista, reporter, già a bordo della seconda missione della Global Summud Flottiglia. Grazie della disponibilità di essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: L'organizzazione internazionale Adalah in una nota scrive che in un video dal porto di Ashdod pubblicato dal ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir si vedono guardie carcerarie e soldati israeliani mentre picchiano e umiliano attivisti delle missioni Freedom Flotilla Coalition e Global Summud Flotilla. Lo stesso video che sta girando su tutte le televisioni. Questa mattina c'è stata anche la conferenza stampa davanti a Monte Citorio. Sentiamo cosa si è detto Maria Elena D'Elia, la portavoce italiana della Global Summud Flotilla.
3: Allora, sì, questa mattina c'è stata una conferenza stampa organizzata davanti a Monte Citorio alle 11, nella quale abbiamo ribadito che questo è il momento di non solo chiedere chiarimenti, chiedere il rilascio dei nostri connazionali. Certamente queste sono, diciamo, le richieste minime da fare, ma è anche il momento di chiedere di diciamo al governo di porre delle sanzioni a questo governo criminale, di

0: istituzionali che il nostro governo e tutti i governi hanno, perché stiamo parlando di di comportamenti che sono sempre più inaccettabili.
1: Certo, ecco, hanno destato anche, come dire, una certa emozione queste immagini che sono arrivate da Ashdod con il ministro Ben-Gvir che insomma si prende proprio scherno degli attivisti della Global Sumud Flotilla.
0: Sì, quest'anno ancora più dell'anno scorso, perché già l'anno scorso Ben-Gvir aveva voluto, diciamo così, darci questo terribile spettacolo. Quest'anno ancora di più gli attivisti, quindi donne, uomini della società civile, ci sono persone anziane, ci sono persone normali, ecco, non stiamo parlando di persone nemmeno addestrate a sopportare questo tipo di brutalità. Ecco, vediamo il ministro per la sicurezza nazionale israeliana che si prende gioco di loro, li umilia, vengono appunto brutalizzati, vengono colpiti, e questo è solo quello che vediamo davanti alle telecamere. Quindi immaginiamoci cosa può capitare quando la telecamera si spegne. Voglio però sottolineare una cosa. Quello che avete visto in questi video non è niente in confronto a quello che i palestinesi subiscono tutti i giorni nelle carceri israeliane, non è niente. Cioè, ci sono più di 10.000 prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane, la maggior parte dei quali è in carcere senza che sia stata nemmeno formulata un'accusa formale, appunto, che subiscono quotidianamente torture. Quindi quello che noi vediamo accadere a persone con passaporti internazionali, che è già sconvolgente e forse sta scuotendo finalmente, no? Anche l'inazione, la paralisi, no? che con cui i nostri governi e l'Europa avevano sempre assistito a queste azioni, ecco, pur sconvolgenti rispetto a quello che subiscono i palestinesi, non sono veramente niente.
1: Certo, ecco, ricordiamo anche che gli avvocati di Adalà insieme a un team di volontari sono anche riusciti a entrare nelle strutture portuali in queste ore, stanno fornendo assistenza legale agli attivisti, continuando a chiedere il loro rilascio immediato e incondizionato.
0: Esatto, i legali di Adalà sono straordinari, sono ormai anni che ci danno supporto per appunto l'assistenza legale delle persone che purtroppo vengono appunto rapite, sequestrate in acque internazionali da Israele. E infatti noi proprio in queste ore siamo in attesa di ricevere le prime informazioni da parte di questi legali. Ci vuole tempo, perché tenete conto che parliamo di 428 persone seguite magari da una decina di avvocati, quindi insomma, per riuscire a gestirli tutti ci vorranno diverse ore.
1: Ci risentiremo sicuramente nei prossimi giorni, grazie intanto
0: Volentieri,
1: Elena D'Alia, buona
0: volentieri.
1: giornata.
0: Grazie anche a voi.
1: Ciao, ciao, ciao. La conferenza stampa quindi questa mattina davanti a Monte Citorio, che si è poi trasformata nel pomeriggio in un presidio molto partecipato, da cui abbiamo sentito Francesca Nardi di Gaza Freestyle.
2: Ciao a tutti e a tutte, come forse si potrà intuire dai cori in sottofondo, io mi trovo ancora a Montecitorio a chiedere insieme ai miei compagni e alle mie compagne e a tutta la cittadinanza romana degna e giusta la liberazione dei nostri compagni e delle nostre compagne a bordo della Global Sumud Flotilla, attualmente detenuti in stato di evidente tortura e vessazione da parte dello Stato genocida di Israele. Ovviamente noi siamo qui sotto Montecitorio perché questo è il palazzo da cui passano tutte le decisioni che continuano a macchiarci e tutti e tutte di complicità e di vergogna rispetto a quello che sta accadendo in Palestina e in tutto il resto del mondo. Sappiamo però che la questione delle complicità, la questione delle responsabilità non passa solamente da qui, è innervata.

0: In tutta Italia ci riguarda tutti e tutte, ecco perché è importante mobilitarsi immediatamente in tutte le città. Oggi non è il giorno per restare a casa, oggi è un giorno in più per lottare per la liberazione del popolo palestinese, ricordandoci che ogni giorno di lotta è un giorno di vita in più per noi e un giorno di vita in meno per lo Stato genocida di Israele. Quindi uscite di casa, uscite da scuola, uscite dagli uffici, rimandate i vostri appuntamenti o spostateli nelle piazze dove la manifestazione è indetta nella vostra città. Non è il momento di stare fermi, è il momento di continuare, esattamente come hanno fatto i nostri compagni della Global Sumud Flottiglia, che non hanno smesso di tenere dritta la rotta verso Gaza. Stanno pagando un prezzo molto caro, il minimo che possiamo fare noi in questo momento è seguire il loro esempio e onorare le loro azioni con le nostre.
1: Francesca Nardi, Gaza Freestyle, dal presidio a Monte Citorio a Roma. Ci prendiamo qualche minuto anche per un aggiornamento rispetto alla Global Sumud Land Convoy, la missione civile di terra che si sta muovendo via terra insieme alla flottiglia via mare, composta da oltre 200 partecipanti provenienti da 25 paesi. Attualmente si trova a 9 chilometri dal valico di Sirte a causa dell'aumento dei rischi per la sicurezza e della crescente presenza di forze armate nell'area del valico. Siamo in Libia. Abbiamo avuto un aggiornamento audio rispetto alla situazione che vi proponiamo.
2: Allora, vi mando questo piccolo aggiornamento dal nostro campamento poco distante da Sirte. Sono tre giorni che siamo accampati e le condizioni, diciamo che sono ovviamente di provvisorietà. Non abbiamo decisamente una situazione di totale sicurezza. Non abbiamo un gruppo di turchi che ha adattato i servizi igienici di una moschea, ha reso un po' più vivibile l'ambiente, che è una vecchia stazione di servizio con degli edifici abbastanza diroccati, qualche volta anche con evidenti segni di combattimento, come ce ne sono stati tanti da queste parti. E poco più in là, pochi chilometri più in là, si trova la zona smilitarizzata, che in realtà poco non è del tutto smilitarizzata, e sostanzialmente il confine fra le due Libie e il blocco militare posto dal governo della Libia orientale. In questo momento nel nostro campamento ci sono dei militari del governo di Tripoli che stanno gestendo una situazione particolare, perché un gruppo di noi ha deciso di andare in delegazione verso il posto di blocco, verso il checkpoint, per consegnare una lettera, una richiesta esplicita al governo della Libia orientale per far transitare il convoglio, che ricordiamolo è composto da 300 operatori umanitari, ambulanze, case mobili e aiuti per la popolazione di Gaza. Si tratta di un convoglio umanitario e come tale ha il diritto di passare e di arrivare almeno al confine con l'Egitto. Troviamo in una situazione ovviamente un po' complicata. Sappiamo che non c'è una visione favorevole da parte dei governi riguardo a questa come ad altre missioni della flottiglia, però siamo determinati a continuare anche per i nostri compagni e le nostre compagne delle barche, che in questo momento si trovano sicuramente molto più in difficoltà di noi. E cercheremo per quanto possibile fino a quando ci verrà consentito, fino a quando non ci verrà impedito con la forza. Palestina libera, Sumud. Per Global
3: sumut flottiglia.
1: Questo quindi è l'aggiornamento dal convoglio via terra, come avete sentito, fermo in questo momento al valico di Sirte in Libia. Andiamo a chiudere, prima di lasciare spazio alla redazione locale della Garda, parlando di Modena. Questa sera è stato organizzato un presidio antifascista convocato da forze antifasciste di Movimento Democratiche contro il presidio di Forza Nuova, che invece è stato convocato. Il tema della sicurezza dopo i noti fatti di sabato scorso, con l'idea di strumentalizzare la tragedia accaduta. È importante essere tutti presenti. Modena, città medaglia d'oro della resistenza, deve rispedire i fascisti nelle fogne, rilanciano dal presidio convocato tra pochi minuti alle 18:30 in largo Aldo Moro. Forza Nuova invece gli è stato prima negato il presidio in largo Porta Bologna, teatro della tragedia di sabato scorso, ma gli è stato poi autorizzato un presidio per questa sera alle 20:30 in piazzale Risorgimento. Sentiamo da Modena Maurizio Merotto della nostra redazione Emilia Romagna.
4: Ciao. Sì, allora, visto l'infame atto di sciacallaggio che tenta di compiere Forza Nuova, che qui in città di fatto non si vede da anni, e che punta a sfruttare la tragedia che è accaduta lo scorso weekend per forse rilanciarsi e riproporsi ai cittadini, è stato indetto un presidio antifascista e alle 18:30, appunto, come hai detto tu, in piazzale Risorgimento, con la partecipazione di molte realtà, quindi si va dagli spazi sociali di Modena alle realtà più istituzionali come anche la CGIL. Di fatto questo qui è anche il risultato di un intervento un po' anomalo da parte del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, perché di fatto quando probabilmente si sono resi conto che già stava circolando un invito a organizzare una risposta in modo informale, di fatto hanno deciso di vietare praticamente le manifestazioni all'interno del centro cittadino per diciamo fino a fine mese, e con però il risultato piuttosto problematico che in questo modo, sì, è vero, Forza Nuova è stata spinta fuori dal centro in un posto non particolarmente visibile, ma neanche invisibile a dire il vero, in questo modo, vietando tutte le manifestazioni, si è equiparato un movimento di fascisti, che peraltro vengono da fuori, alle forze antifasciste democratiche che invece avevano in progetto di fare un presidio invece in centro città. Certo. Peraltro con una scelta anche un po' discutibile dal punto di vista della gestione dell'ordine pubblico, perché in realtà i luoghi che sono stati anche proposti per il presidio antifascista dalla questura sono in realtà più vicini a dove si riuniranno i fascisti che non quello originario, probabilmente, quindi insomma non si capisce neanche bene il significato.
1: Ecco, quindi c'è questa situazione a Modena. Comunque sta di fatto che le realtà di movimento e le realtà antifasciste hanno convocato comunque un presidio di risposta.
4: Sì, appunto, fino a ieri di fatto non si sapeva bene dove convocarlo, perché la mobilitazione, chiamiamola così, informale, che coinvolgeva insomma più le persone appartenenti agli spazi sociali o ai movimenti, aveva come indicazione quella di Piazza Matteotti, che è un luogo in centro città dove spesso si svolge anche il presidio, quello per la Palestina, e dove ieri si è svolto il presidio per la Global Sumo Flottiglia. E poi è intervenuta la questura, appunto vietando le manifestazioni e i presidi all'interno del centro, e quindi di fatto, se a Forza Nuova è stato proposto Piazzale Risorgimento, che è appena al di fuori del centro città, e agli antifascisti sono state proposte due luoghi che di fatto sono circa 800 metri da dove si raduneranno i fascisti, ma che sono comunque al di fuori del centro cittadino.
1: Chiarissimo. Maurizio, non so se hai altro da aggiungere, se no comunque noi siamo qui.
4: No,
1: e
4: in realtà magari... per il momento no, perché vedremo come va, insomma, eventualmente magari ci sentiamo ci successivamente sentiamo. E vi racconto.
1: Benissimo, grazie intanto, buona giornata.
4: Niente, ciao.
1: Sono Maurizio Merotto dalla nostra redazione Emilia Romagna da Modena. Sempre da Modena sentiamo anche cosa ci ha detto in merito a questa situazione Paolo Brini della FIOM CGIL.
3: Ma sì, ovviamente come sempre gli avvoltoi fascisti cercano di entrare nella nostra città, provando a strumentalizzare questo evento. Devo dire che generalmente la città invece sta rispondendo in maniera completamente diversa. Ormai è chiaro a tutti che al di là di qualsiasi cosa, le cause di questo avvenimento sono ovviamente legate alle condizioni materiali, sociali di questa persona, naturalmente, delle sue sofferenze psichiche, appunto come prodotto di un contesto generale sociale che respinge anziché integrare e accogliere appunto chi non è conforme alla norma. Da questo punto di vista, ovviamente, c'è questo presidio che si tiene questa sera. Non sappiamo ancora i fascisti dove faranno il loro presidio, ma diciamo così, verosimilmente lo scopriremo tra non molto. Io penso che la cosa grave invece che è successa in queste ore è che con la scusa di impedire la manifestazione dei fascisti dentro al centro storico di Modena, il Comitato per la Sicurezza di Modena, quindi prefetto, questore, sindaco e altri vari, hanno decretato che sono vietate tutte le manifestazioni dentro al centro storico di Modena per un tempo che ancora non ci è dato sapere, perché questa benedetta ordinanza ancora non è stata resa pubblica e quindi non si sa fino a quando. Quindi la cosa paradossalmente ancora più grave della manifestazione dei fascisti, perché in un colpo solo cosa si fa? Da un lato naturalmente si equiparano fascisti e antifascisti, perché dici vieto tutte le mani, non è che vieto la manifestazione dei fascisti in quanto fascisti, quindi teoricamente ci sarebbe un piccolo problemino di apologia di fascismo, ma vieto tutte le manifestazioni nel centro storico, quindi da un lato equiparo fascisti e antifascisti, ma faccio una cosa ancora peggiore, cioè metto in discussione il diritto a manifestare con questa scusa, il che insomma, cioè col pretesto di impedire agli antifascisti di manifestare si prende un provvedimento che è più fascista dei fascisti, ecco, per usare una battuta, e questo naturalmente credo che sia una cosa grave che apre un precedente estremamente pericoloso a livello nazionale, perché se ogni volta che c'è un problema di questo genere si decide che a data da destinarsi si vietano i cortei all'interno di un pezzo della città, e non, come dire, un pezzo qualsiasi, ma il centro storico della città, cioè il cuore della città, si apre un problema molto molto serio in termini di diritti, e non mi pare neanche che sia casuale che questo avvenga in un contesto nel quale ovviamente la miseria dal punto di vista sociale, i salari che fanno sempre più schifo, le condizioni sociali sempre peggiori da parte della classe operaia, dei lavoratori e del proletariato in genere, ovviamente stanno creando una bomba sociale che naturalmente i padroni si preparano a, a voler contrastare anche con queste misure repressive. Quindi paradossalmente si fa una cosa peggiore della manifestazione degli stessi fascisti di Forza Nuova.
1: Certo, ecco, la presidio antifascista a cui fai riferimento è convocato alle 18:30 in

0: seduta del Consiglio Comunale di venerdì scorso ha affrontato il tema abitativo da due lati diversi ma strettamente collegati. Da una parte l'interrogazione del consigliere Andrea Spiller del Movimento 5 Stelle e l'altra De Senzano sulle possibili misure per regolamentare le locazioni turistiche. Dall'altra la mozione approvata all'unanimità con cui le minoranze hanno chiesto di avviare l'iter per inserire De Senzano nell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa.
1: Tanta gente che non c'è l'acqua corrente, non c'è niente. Ma chi me sente? Ma chi me sente? E allora amore mio.
0: E abbiamo approfondito il tema proprio intervistando Andrea Spiller e tra pochissimo lo sentirete. Andrea Spiller, consigliere di minoranza Movimento 5 Stelle.
1: Ci giurerò.

0: Siamo in collegamento con Andrea Spiller, consigliere del comune di Desenzano per il Movimento 5 Stelle. Bentornato Andrea Spiller su Radio Onda d'Urto.
1: Ciao a tutti.
0: Partiamo dal consiglio comunale dello scorso venerdì. Sono state approvate tre proposte: i limiti a nuove attività di locazione turistica, una leva fiscale e l'edilizia calmierata. Tutto è un po' partito dall'interrogazione proprio di Andrea Spiller, al quale chiediamo che cosa ha chiesto e soprattutto sulla base di quali dati, qual è la situazione abitativa ad Desenzano.
1: Sì, allora, i tre elementi che hai citato sono tre proposte separate, poi magari ve le racconto tutte separatamente. La prima, appunto, è un'interrogazione che ho fatto io nella fase iniziale del Consiglio Comunale, in cui chiedo sostanzialmente all'amministrazione, sulla base di quanto è emerso a Sirmione, dove il Comune ha approvato un regolamento, o meglio una serie di norme per cercare di regolamentare quella che è l'apertura di nuove attività di affitti brevi, quindi di appartamenti che vengono affittati a uso turistico per brevi periodi, appunto per cercare di mettere un freno al dilagare di questo tipo di situazione che negli anni è veramente esplosa. Quindi a Sirmione hanno approvato alcuni vincoli, alcuni paletti. Inizialmente erano stati respinti da una prima sentenza alcuni mesi fa, ultimamente un'altra sentenza hanno invece dato ragione al comune. Quindi questo di fatto sancisce la possibilità da parte di un comune di intervenire su questo tema imponendo dei vincoli. Sulla base di questo io ho semplicemente chiesto al comune di Desenzano di approfondire la questione per vedere se anche Desenzano può dotarsi di alcuni strumenti per gestire quantomeno il dilagare di affitti brevi che, come sappiamo, tolgono spazio a quello che è il mercato degli affitti di lungo periodo, quindi per le persone che poi diventano ci vogliono vivere e che ad oggi fanno veramente molta fatica a trovare appartamenti in affitto.
0: Quindi Sirmione rappresenta un po' un esempio anche per Desenzano, nel senso che le stesse misure più o meno potrebbero essere applicate.
1: Quantomeno apre una strada, ecco, che poi chiaramente va approfondita e va calata sulle peculiarità del comune, che non sono le stesse tra Desenzano e Sirmione. Però, ecco, sostanzialmente si dice c'è la possibilità per il comune di intervenire con degli strumenti concreti per dare delle regole, ecco, per mettere un po' di ordine in un mercato che negli ultimi anni è stato veramente lasciato a se stesso, con gli effetti che vediamo. Ecco, questa è la sostanza. Poi nel dettaglio cosa e come va approfondito dal punto di vista anche tecnico, amministrativo, per capire cosa veramente è utile fare, cosa è efficace e cosa no. A tal proposito, sempre nell'interrogazione, chiedevo di utilizzare uno strumento che già esiste, che è una commissione consiliare specifica dedicata al tema della casa, che è stata istituita 2 anni fa, che da tempo non si riunisce, che può essere il luogo ideale in cui i consiglieri con i tecnici e il personale del comune si riunisce per discutere nel dettaglio di come attuare una misura come questa.
0: E come mai questa commissione casa è ferma da mesi e soprattutto riuscirà a ripartire?
1: Allora, può essere convocata in qualsiasi momento dai presidenti delle rispettive commissioni che la compongono, quindi senza nessun tipo di problema. Si è un po' arenata perché probabilmente da parte dell'amministrazione in questi ultimi mesi non c'è stata la volontà di discutere dell'argomento. Il tema era già, questo possibile regolamento era già stato accennato in una delle riunioni precedenti, ma col fatto che all'epoca a Sirmione la questione era stata respinta, non si è più approfondita. Con le novità dal punto di vista giuridico che ci sono oggi, quello che chiedo io è che si riprenda.

0: settimana proprio questo argomento e si vada a vedere che cosa si può fare e cosa no a Desenzano per cercare di cambiare qualcosa, ecco.
1: Quali reazioni ci sono state in consiglio comunale rispetto alla tua interrogazione? Che cosa è emerso?
0: Allora, diciamo che la prima risposta dell'assessore non è stata molto esaustiva, infatti poi ho dovuto chiedere una risposta più chiara e sostanzialmente io ho chiesto chiaramente se l'amministrazione ha intenzione di procedere per un approfondimento in questo senso e dopo insistenza comunque la risposta è stata affermativa, quindi io mi aspetto che ci sia almeno un movimento in questa direzione. Se verrà convocata la commissione specifica, lì sarà l'occasione sicuramente per chiedere conto anche di che cosa l'amministrazione intende fare realmente e cosa no.
1: C'è poi la questione, ci dicevi, dell'inserimento di Desenzano nella lista dei comuni ad alta tensione abitativa. Cosa significherebbe per Desenzano essere in quella lista?
0: Allora sì, questo è un altro argomento che è stato discusso nel Consiglio Comunale della scorsa settimana. Non è una proposta che ho depositato io, ma gli altri consiglieri di minoranza, ed è una loro proposta che io semplicemente ho sottoscritto quando condividevo i contenuti e ho trovato assolutamente utile. Nello specifico si va a chiedere sostanzialmente che il comune di Desenzano sia inserito in una lista nazionale appunto di comuni ad alta tensione abitativa che consentirebbe delle normative differenti per quanto riguarda la gestione degli affitti, in particolare consentirebbe su affitti a canone concordato con il comune, quindi a prezzi concordati, di applicare una tassazione diversa, una cedolare secca con una aliquota inferiore rispetto a quella ordinaria. Questo è evidente che diventa un incentivo per chi è il proprietario di casa a andare in quella direzione. Ecco, oggi il comune non lo può fare, per poterlo fare deve essere inserita in questa lista nazionale di comuni che hanno determinate caratteristiche. Per farlo deve fare adesso, una volta che verrà avviata tutta la procedura, una raccolta di dati sostanzialmente e di informazioni per dimostrare agli enti che dovranno decidere questa missione oppure no che ha le caratteristiche e le condizioni per poter accedere a questa agevolazione. Quindi adesso si avvia tutto un iter amministrativo che potrebbe portare appunto all'approvazione di questa misura.
1: Quindi insomma, tra l'opposizione c'è una certa sintonia sul problema della casa, una sintonia che coinvolge apparentemente anche la maggioranza, che appunto ammette che il problema, la questione abitativa c'è. Cosa significa secondo te? Si riuscirà a trovare insieme qualche soluzione?
0: Allora, indubbiamente che questa questione sia evidente, è accertato sia dalla minoranza che dalla maggioranza, è sempre stato riconosciuto da tutti, tant'è appunto che negli anni è stata fatta anche una commissione specifica, quindi ci sono state delle azioni insieme nella stessa direzione. Adesso in Consiglio Comunale la mozione presentata è stata approvata all'unanimità, quindi anche questo passaggio è stato condiviso pienamente da tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale. Si tratta ora di mettersi a tavolo e lavorare insieme. Ecco, comunque devo dire che su questo tema c'è unanimità di visione, ecco, poi magari si può discutere sulle modalità per intervenire, ma sicuramente il problema è riconosciuto da tutti.
1: Vediamo quindi se questa unità terrà poi alla prova delle misure, ci risentiremo. Intanto grazie Andrea Spiller, consigliere a Desenzano per il Movimento 5 Stelle.
0: Grazie a voi, io sono sempre disponibile a parlare di questo e altri temi. Grazie.

E quello che avete ascoltato era Andrea Spiller nel primo passaggio al Consiglio Comunale di venerdì scorso a Desenzano, nel quale ha richiamato tra l'altro la recente sentenza del TAR che ha confermato la legittimità del regolamento adottato dal Comune di Sirmione sugli alloggi turistici. Ha chiesto quindi a Desenzano di aprire un percorso analogo e comunque di valutare strumenti per governare un fenomeno, che a suo giudizio ha ormai inciso pesantemente sul mercato degli affitti ordinari, ma l'abbiamo capito, non solo a suo giudizio, ma ormai se ne è reso conto tutto il Consiglio Comunale. Durante il Consiglio Comunale c'è stato anche un aggiornamento sul fronte dei controlli e è stato riferito che negli ultimi 3 anni la polizia locale ha emesso 48 sanzioni in 3 anni per irregolarità legate alle locazioni turistiche, ha incassato 86.000 euro.

C'è poi un secondo passaggio però che volevamo evidenziare dal consiglio comunale, un secondo binario che riguarda invece il canone concordato, la mozione ATA che è stata illustrata quella sera dal consigliere Andrea Palmerini, che punta la mozione a ottenere per Desenzano naturalmente il riconoscimento di comune ad alta tensione abitativa, una condizione necessaria per applicare la cedolare secca al 10% sui contratti a canone concordato invece dell'aliquota ordinaria al 21%. Per arrivarci servirà un dossier con dati su affitti, demografia, contributi, casa ed effetti degli affitti turistici. Anche il sindaco Guido Malinverno in quel frangente ha annunciato il voto favorevole della maggioranza, riconoscendo quindi di fatto le criticità legate all'emergenza abitativa. Ha anche aggiunto che l'obiettivo è favorire strumenti che possano incentivare i contratti a canone concordato e rendere più sostenibili le locazioni per i residenti. Queste parole le avevamo prese dall'articolo di Alice Scalfi sul Giornale di Brescia. Abbiamo però proprio approfondito anche quest'ultimo passaggio con Stefano Terzi, anche lui consigliere comunale di minoranza, tra pochissimo.

0: in collegamento con noi per continuare ad approfondire quanto è accaduto al Consiglio Comunale dello scorso venerdì a Desenzano. C'è Stefano Terzi, che è consigliere comunale, rappresenta tre liste, quella del Partito Democratico, Viviamo Desenzano e Desenzano Progetto Futuro. Intanto benvenuto Stefano Terzi su Radio Onda d'Urto.
1: Grazie mille e buon pomeriggio.
0: Allora, la mozione è depositata dalla minoranza per richiedere di inserire Desenzano nell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa ha portato all'unanimità dell'approvazione nel Consiglio Comunale. Volevo chiederle che cosa significa, perché è così importante e che cosa potrebbe portare.
1: Allora, l'elenco dei comuni ad alta densità abitativa è aggiornato al 2003. In questo periodo è cambiato tantissimo dal punto di vista abitativo, in particolare nei comuni turistici come Desenzano. Perché chiedere alla regione, che è l'ente che può chiedere al governo di inserire Desenzano in questa lista? Perché nei comuni elenco, se una casa viene affittata a canone concordato, il proprietario paga solo il 10% di tasse. Quindi è chiaramente un incentivo fiscale per affittare le case a canone concordato, quindi a un canone accessibile.
0: L'altra questione che volevo domandarle è quella delle regole delle PGT per l'edilizia convenzionata. Sono delle proposte, naturalmente, per favorire il diritto all'abitare, sono state depositate anche qui e le volevo chiedere di che cosa si tratta, ma soprattutto quando poi se ne parlerà.
1: Allora, le tempistiche, partiamo da queste, non sono ancora chiare perché adesso l'amministrazione deve analizzare tutte le proposte che sono state depositate da cittadini e associazioni e valutare se accoglierle o meno. Si immagina non prima di dopo l'estate. Ci sono diverse proposte, tra cui quelle, credo a cui le fa riferimento, presentate dal Partito Democratico, sì, che prevede di aumentare la quota di edilizia convenzionata nelle trasformazioni edilizie, quindi nelle nuove edificazioni avere una quota di case sul mercato libero, quindi non sono case popolari di proprietà del comune, ma sono case che le famiglie possono comprare, ma con dei prezzi concordati, quindi calmierati, più accessibili.
0: E faccio un'ultima domanda a proposito appunto della convergenza di tutto il Consiglio Comunale sul problema della casa che è emerso nel Consiglio Comunale dello scorso venerdì. Come si commenta questa convergenza? Cioè, il problema è molto serio, mi viene da dire.
1: Sì, Desenzano il problema è serio e fa sempre piacere quando una proposta della minoranza viene approvata all'unanimità e che veramente conferma come il problema sia evidente. Al contempo amareggia come ci sia una commissione che noi abbiamo chiesto ancora 3 anni fa, che è stata costituita per affrontare i temi della casa, e questa commissione non si riunisce praticamente mai e quindi le proposte e le sollecitazioni arrivano sempre solo dalla minoranza. Ora il voto in Consiglio Comunale di questa mozione è un primo passo, perché come dicevo ora deve essere il Comune a preparare un dossier da mandare alla Regione per chiedere al governo di inserire il comune in questa lista di comuni con alta tensione abitativa.
0: Ecco, insomma, sì, di cose da fare ancora ce ne sono tante per favorire il diritto all'abitare. Intanto noi torneremo ad aggiornarci a questo proposito, ma la ringraziamo Stefano Terzi per essere stato con noi.
1: Grazie a voi per l'ospitalità.
0: Stefano Terzi è consigliere comunale e rappresenta 3 liste a Desenzano, quella del Partito Democratico, poi Viviamo Desenzano e Desenzano Progetto Futuro.

Diritto all'abitare a Desenzano, quindi se ne è parlato in consiglio comunale, noi abbiamo approfondito con Stefano Terzi e anche con Andrea Spiller. C'è poi il collettivo Gardesano Autonomo che da anni chiede in realtà soluzioni per favorire i residenti. Negli ultimi mesi ha raccolto numerosissime firme, le ha presentate all'amministrazione comunale di Desenzano, non è mai stato il collettivo ricevuto dal sindaco a questo proposito. Collettivo Gardesano Autonomo quindi che rilancia con un presidio per il diritto all'abitare per chiedere lo stop alla turistificazione e agli affitti brevi contro una città albergo per case per chi ci vive. Presidio sarà questo prossimo sabato 30 di maggio a partire dalle ore 15 in piazza Malvezzi. Si chiede chiaramente con il presidio misure per regolamentare gli affitti brevi su un po' sullo schema di Sirmione, dove il comune che ha introdotto dei criteri seppur minimi per il mercato selvaggio delle locazioni turistiche riuscendo a vincere i ricorsi dei privati, l'avevamo detto prima la questione delle TAR. C'era stato in realtà, mi correggo, un incontro molto freddo con il sindaco Malinverno e il collettivo Gardesano Autonomo. Il sindaco si era sbilanciato a favore dell'introduzione di una regolamentazione per chiedere un aggiornamento. Il collettivo Gardesano ha chiesto nuovamente appuntamento, però non è stata data nessuna risposta. Se ne è parlato però, come abbiamo detto, largamente in consiglio comunale, quindi anche forse tutte le richieste del collettivo Gardesano Autonomo non sono cadute in vano. Con il presidio di sabato 30 maggio si chiede che questo problema sia fondamentalmente affrontato immediatamente. Il problema della casa nel Basso Garda e a Desenzano non è più rinviabile, poiché il caro di affitti, la sempre maggiore crescita delle locazioni stagionali o turistiche, la mancanza di case popolari stanno rendendo impossibile la situazione abitativa sul Garda. Vengono espulsi di fatto lavoratrici e lavoratori e persone in pensione che devono lasciare il posto, la loro casa, e dato l'aumento delle seconde case e degli affitti brevi. Ricordiamo quindi l'appuntamento con il collettivo Gardesano Autonomo in piazza Manvezzi a Desenzano, sabato 30 maggio a partire dalle ore 15. Un po' di techno per un po' fare il punto su quello che è stata la Street Parade, sempre organizzata dal collettivo Gardesano Autonomo lo scorso sabato 16 di maggio. Avevamo anche parlato su queste frequenze, hanno partecipato quasi 2000 persone, è andato tutto bene, tutto liscio, tutto secondo i piani. È stata una giornata di musica itinerante, è partita intorno alle ore 15 la musica davanti alla stazione dei treni, si è poi partito il corteo lungo 4 chilometri che è arrivato fino alla Spiaggia d'Oro. Ricordiamo, erano diverse le rivendicazioni, proprio il tema del diritto all'abitare era la più importante, contro il caro affitti, la gentrificazione dei paesi del lago. Lago dove le case popolari sono inesistenti, gli affitti sono introvabili se non per uso turistico, i trasporti pubblici sono focalizzati unicamente al turismo di massa. Questo hanno ricordato anche con diversi interventi durante la parata attiviste e attivisti del collettivo Gardesano Autonomo. Poi nel manifesto dell'edizione di quest'anno anche la contestazione alla militarizzazione delle scuole e contro l'ipotesi del ritorno alla leva militare. Questa rivendicazione era indirizzata particolarmente ai giovani e giovanissime che hanno preso parte alla Garda Street Parade.
Noi continuiamo con la redazione locale del Garda qui su Radio Onda d'Urto, cambiando argomento, andando a Lonato, poco distante da Desenzano, per parlare delle elezioni che si terranno questa domenica 24 di maggio e poi lunedì 25. Noi abbiamo intervistato Daniela Carassai, ve la proponiamo.

0: Donato Del Garda si prepara al voto per eleggere il nuovo sindaco. Si voterà questa domenica 24 di maggio tra le ore 7 e le ore 23 e lunedì 25 di maggio tra le ore 7 e le ore 15. Due i candidati sindaco principali, Davide Sigurtà e Nicola Bianchi, rispettivamente dell'area di centrosinistra e di centrodestra. Noi ne parliamo con Daniela Carassai, candidata con la lista Lonato Insieme per Davide Sigurtà sindaco. Bentornata Daniela su questa frequenza.
1: Grazie e buongiorno a tutti.
0: Con te Daniela per il panorama sui due candidati, su quello che sta succedendo a Lonato, su cosa si dice in città in preparazione di queste elezioni. Allora, l'abbiamo detto, sono due i candidati, l'ex assessore Nicola Bianchi dell'area del centrodestra e l'ex presidente della Proloco Davide Sigurtà per il centrosinistra. Ti volevo chiedere per iniziare quali sono le due visioni della città che esprimono i due candidati.
1: Allora, la visione è pressappoco simile. Il problema è che la visione del centrodestra è quella che promettono da 20 anni ma non hanno mai realizzato, perché noi parliamo di stop al consumo di suolo e anche il centrodestra parla di tutela del territorio. Peccato che Lonato Del Garda si abbia la maglia nera per consumo di suolo. Quindi il discorso è, al di là dei programmi, è poi la volontà di mettere in atto i programmi che si enunciano. Quindi una delle differenze fondamentali è questa: noi tuteleremo davvero il territorio. Purtroppo abbiamo avuto l'occasione di vedere la propaganda semplicemente da parte del centrodestra, perché il territorio è veramente molto sfruttato a livello edilizio. Una delle grandi differenze forse è anche il discorso dell'equità fiscale, perché la lista, la coalizione di centro-sinistra prevede un discorso di equità fiscale che al momento non è applicato. Per dirti, l'aliquota dell'addizionale IRPEF è lo 0,8 applicata a qualsiasi tipo di reddito, quindi sia chi prende 8.000 che prende 80.000. Ecco, noi vogliamo applicare il principio tra l'altro costituzionale della progressione. È un paese che nel corso degli anni è andato veramente a morire, serrande chiuse, non ci sono centri di aggregazione e noi punteremo molto sulla rivitalizzazione, sulla comunità, sul senso di comunità. Anche loro lo promettono nei programmi, però come dicevo prima lo stanno promettendo da 20 anni, quindi non capisco perché in questi prossimi 5 anni dovrebbe cambiare.
0: Il collante dei temi principali per queste elezioni è, come ci dicevi, il consumo di suolo, riguarda appunto il depuratore, il nodo del traffico e la sanità con la questione dell'ospedale. Quindi iniziamo dal primo di questi temi, cioè quello protagonista un po' anche della campagna elettorale e delle decisioni prossime che dovrà prendere il nuovo sindaco, la maxi opera del depuratore del Garda, 258 milioni di spesa prevista, ma sicuramente lo sappiamo, come tutte le grandi opere, aumenteranno, e la costruzione su un'area di quasi 40 ettari. Tutti e due in realtà i candidati vorrebbero spostare l'opera verso est. Qual è il punto sul depuratore, sul maxi depuratore del Garda, Daniela?
1: Ma guarda, il punto essenziale è questo, che noi come coalizione di centrosinistra faremo di tutto perché non ci sia l'ennesimo consumo di suolo agricolo sul territorio di Lonato. Quindi il progetto purtroppo ancora non lo conosciamo, ma indubbiamente non avremo l'atteggiamento del centrodestra, perché proprio ieri sulla stampa abbiamo letto che la dichiarazione di Bianchi innanzitutto indica come eventuale zona il Genux, ma il Genux vuol dire portare il tutto nel Mincio, ma sorpassando colline, quindi con stazioni di pompaggio che non so quanto costerebbero, quindi ci vuole una visione un po' più ampia per la proposta. E il problema è che il candidato sindaco Bianchi alla fine arriva alla conclusione a cui era già arrivata il suo predecessore Tardani: chiederemo delle forti compensazioni. Quindi prima di arrivare a dire chiederemo delle forti compensazioni, il comune dovrà adoperarsi perché non ci sia l'ennesimo consumo di suolo nel territorio di Lonato, che già ha ospitato i cantieri del TAV e che quindi ha visto parecchio territorio sparire. Quindi la differenza, diciamo, è in questo. Ma poi è ad esempio unirsi ai comuni del Chiese per difendere comunque il fiume Chiese. Quindi vedere un po' il problema non solo a livello lonatese, ma a livello proprio territoriale. Per quanto riguarda l'ospedale, noi siamo convinti che l'ospedale di Desenzano debba essere rimesso a norma, proprio per evitare il consumo di suolo, fra l'altro in una zona di pregio, perché sarebbe costruito in un plis. Leggevo sempre ieri le dichiarazioni del candidato sindaco Bianchi, che addirittura abbracciava l'offerta che fece Tardani anni fa, dicendo potremmo ospitare l'ospedale di Desenzano nelle cave Vezzola. Quindi l'assurdità, no, di pensare a un ospedale in cave di rifiuti tossici. Quindi c'è una grossa differenza. E in più ricordiamoci che non c'è solo l'ospedale di Desenzano in ballo, ma a Lonato noi avevamo un'eccellenza, Villa dei Colli, che dopo 6 anni è ancora un cumulo di macerie, e purtroppo sembra che sarà riconsegnato ai lonatesi non più come punto di eccellenza per la riabilitazione, ma semplicemente come ospedale di comunità. Ecco, l'amministrazione attuale, che sarà quella di domani, non ha mai mosso un dito perché questo non accadesse, o chiedendo spiegazioni anche di tutti questi ritardi. Quindi ecco perché torno a dire, stiamo attenti a ciò che sono le promesse, da quanti anni queste promesse vengono ripetute e le effettive realizzazioni, perché i programmi poi sai che sono tutti belli.
0: Senz'altro, i cittadini e le cittadine lo sanno. Infatti volevo domandarti, appunto per concludere, come sta vivendo la campagna elettorale la cittadinanza lonatese. C'è entusiasmo, c'è partecipazione o c'è piuttosto disinteresse?
1: Allora, partecipazione così. Non è mai, purtroppo, di questi tempi, lo sappiamo, in qualsiasi ambito, no? La partecipazione viene un po' a mancare. È anche vero che, a differenza di 5 anni fa, si sente molta gente dire adesso basta, è ora di cambiare aria, perché dopo 20 anni di promesse dobbiamo dire cambiamo. No? L'alternativa c'è, perché ci sono 3 liste nel centro-sinistra che sono composte da persone sia che si approcciano per la prima volta alla vita politica con forte entusiasmo, ma ci sono persone che da molti anni lavorano sul territorio dimostrando l'impegno proprio per difendere, per tutelare e valorizzare il nostro territorio, persone con esperienze e con competenze. Quindi l'alternativa c'è. E alla fine comunque un'idea diversa di Lonato esiste, perché la coalizione del centro-sinistra mira sul fatto proprio di ricreare un paese vivo, di ricreare la comunità, di ricreare quegli spazi perché nessuno si possa sentire solo, e quindi c'è una visione comunque diversa del nostro paese.
0: Era Daniela Carassai, candidata con la lista Lonato Insieme per Davide Sigurtà sindaco. Lonato del Garda, lo ricordiamo, si voterà questa domenica 24 di maggio tra le ore 7 e le ore 23, e poi lunedì tra le ore 7 e le ore 15. Andiamo rapidamente con l'ultima intervista per quello che riguarda la puntata di maggio della redazione locale del Garda. Cambiamo sponda, andiamo su quella est, la sponda veronese, andiamo alla Zise con l'intervista a Monica Consolini, 35 anni, ha fatto il giro del mondo in bici durante 2 anni, 31.000 chilometri.

0: Monica Consolini, 35 anni di Lazise, sponda veronese del Lago di Garda, ha completato il giro del mondo in bici, ci ha messo 2 anni, è già tornata in realtà da qualche mese. Noi abbiamo aspettato a presentarla su queste frequenze, volevamo con lei fare un ragionamento un po' a freddo sull'esperienza. Intanto benvenuta Monica su Radio Onda d'Urto.
1: Grazie, grazie mille, grazie dell'invito.
0: Allora, per cominciare, partiamo dall'inizio. Allora, tu lavoravi come ingegnera, poi la scelta di partire. Volevo chiederti perché hai deciso di lasciare il Garda alla volta del mondo e come sei riuscita a prendere la decisione.
1: Allora, il mio grande sogno era di fare il giro del mondo in bicicletta. È un sogno che era nato una decina di anni prima della partenza effettiva, quando ho fatto il primo percorso dal Lago di Garda fino a Innsbruck, e ho visto che in realtà è un percorso che allora mi sembrava lunghissimo, in realtà diviso a tappe, e concentrandosi su ogni singola tappa in realtà era ogni giorno erano 80 km, quindi niente di impossibile. E quindi, concentrandomi appunto sulle singole tappe, ho pensato: ma allora posso anche fare il giro del mondo, perché no? E quindi chiaramente sono tornata, non è che ho mollato tutto, sono tornata, ho iniziato a pensare a dove volevo andare, cosa volevo fare, e quello che mi spingeva era la curiosità di scoprire mondi, posti, tradizioni, culture. E niente, finché a un certo punto ho iniziato a parlare con viaggiatori e altre persone, e pian pianino il sogno si stava realizzando, si stava concretizzando, finché nel 13 gennaio 2024 sono partita.
0: E come si prende proprio la decisione di lasciare soprattutto il posto di lavoro, il posto fisso, le sicurezze, la casa, e il Garda, insomma?
1: Quello è una delle parti più difficili, quella proprio di mollare, però diciamo che quando hai un sogno, che nel mio caso appunto era questo, però ognuno poi può avere il suo, e vuoi proprio fare una cosa, la vuoi proprio fare veramente, a un certo punto prendi la forza e il coraggio di dire: ok, dai, provo, vedo come va.
0: Allora Monica, sei partita con un itinerario prefissato oppure hai anche improvvisato nel tuo lungo viaggio in bici? Insomma, raccontaci un po' il giro che hai fatto, quanti chilometri hai fatto, i paesi nei quali hai pedalato.
1: Beh, però tocco dire che il percorso che ho fatto in realtà è stato un unire puntini di quello che io volevo vedere. Quindi ho iniziato a informarmi per capire che strade fare, e fondamentalmente sono partita appunto dalla Zise, sono andata verso est, e quindi ho costeggiato la costa balcanica fino in Grecia, Atene, ho preso il traghetto per la Turchia, Cesme, da lì ho iniziato a entrare nella parte centrale della Turchia fino a raggiungere la Cappadocia, dopodiché sono salita in realtà sul Mar Nero, ho costeggiato la costa fino a entrare in Georgia, sono arrivata a Tbilisi. Da lì ho preso un volo per il Kazakistan, Aktau, perché già 2 anni fa c'era la guerra in Ucraina, quindi non si poteva entrare in Russia, meglio si può entrare ma con un visto molto breve, in bicicletta sono 5 giorni, era quasi impossibile. A sud c'è l'Azerbaigian, che dopo il Covid aveva le frontiere via terra d'ingresso chiuse, e quindi l'alternativa era andare in Armenia, poi Iran, ma già c'erano le prime proteste. Quindi un piccolo volo per arrivare in Kazakistan. Da lì ero nel deserto, quindi nel deserto di Manghistau, ho iniziato a pedalare lì per entrare poi in Uzbekistan, ho fatto tutto l'Uzbekistan con le città principali della Via della Seta, quindi Kiva, Bukhara, Samarkanda. È entrata in Tagikistan e ho fatto la Pamir Highway, quindi tutta la parte delle montagne molto alte, sopra i 4.000 metri. Sono arrivata in Kirghizistan e da lì sono tornata in Kazakistan a est, quindi Almaty, dove ho preso un altro volo per la Mongolia, e volo un po' obbligato, diciamo, per lo stesso motivo, perché a nord c'è la Russia e a sud c'è la Cina. In quel momento la Cina dava la possibilità di entrare senza visto per 15 giorni, per me era troppo poco, e ho usato quei 15 giorni per arrivare poi a Pechino, e quindi un piccolo volo per arrivare in capitale della Mongolia, Ulaanbaatar. Da lì ho iniziato a pedalare, in realtà dopo una settimana ho preso la polmonite, quindi la mia idea di fare tutta la Mongolia e entrare in Cina si è trasformata in una sosta forzata di un mese in capitale a Ulaanbaatar, finché sono riuscita a riprendermi un pochino e da lì entrare con il pullman fino a Pechino, dove ho riposato gli ultimi 10 giorni che avevo senza visto, e da lì poi ho preso un volo da Pechino per Vancouver. Quindi ho iniziato a scendere lungo la costa Pacific americana fino a San Diego. Sono ritornata a Los Angeles e da lì ho volato, saltando il Centro America, ho volato a Quito, Ecuador, e per poi scendere giù fino a Ushuaia, in Sud America, rimanendo per la maggior parte del tempo sulle Ande, per il semplice motivo che è una zona più sicura, oltre che mi piacciono molto le montagne. E arrivata a Ushuaia ho volato in Spagna e dalla Spagna a Madrid, verso il Portogallo, per poi seguire la costa fino a Barcellona, Barcellona traghetto, Sardegna, Corsica, Livorno e poi sono tornata a casa. E il percorso in realtà ha subito delle variazioni lungo il tragitto, perché chiaramente poi una volta che sei in viaggio, il bello del viaggiare è che dice che si può modificare, non c'è il tempo indicativo, insomma, non così stretto. Ad esempio, quando ero in Cile, Santiago, e un po' prima, verso Valparaíso, un po' più a nord, diciamo, ho deciso di attraversare le Ande, andare verso Mendoza, invece che seguire la carretera Austral, perché era il periodo delle piogge, e quindi avrebbe voluto dire prendere acqua tutti i giorni, o come ad esempio l'idea di fare Sardegna e Corsica, inizialmente nel mio, che continua a piovere, ho provato a prendere meno in serio.
0: Monica, come dormivi, dove mangiavi, come si svolgeva la tua giornata tipo?
1: Allora dormivo la maggior parte delle volte in tenda, tantissime volte mi sfidavo e mangiavo solitamente cucinavo, classica zuppa di riso, lenticchie, forever, cioè il pasto più comune, e le volte che mi ospitavano, delle volte mi chiamavano tantissimi posti dove sono bellissimi, e le giornate dipendono dal sole fondamentalmente, quindi ci si alzano appena luci dell'alba e si va a dormire in tenda, scende il tramonto, quindi le giornate scandite dal sole.
0: Monica, le bellezze, le emozioni più forti, magari da raccontarci con un paio di esempi, quali sono state?
1: Allora sicuramente la parte più bella del viaggio, il viaggio così, è il fatto degli incontri con le persone, le proprio conoscere culture diverse. E, ad esempio, una cosa che racconto sempre è un incontro avvenuto in Georgia con una signora, dove arrivo a casa sua dopo un sacco di, come si può dire, di metti la tenda, togli la tenda, insomma un po' di disguidi. Alla fine lei mi ospita e lei non parla inglese, io chiaramente non parlo georgiano, e niente, praticamente iniziamo a parlare lei in georgiano e in italiano, e diciamo capirci, non cose del tipo quanto zucchero nel caffè o c'è la zuppa o altre cose, ma tipo che il fiume di fronte va in pieno dopo di mezz'anno, che le tecole passano per la transumanza in quella zona lì, quindi cose un po' più complicate, e io ho scoperto che veramente la comunicazione anche in argomenti che sembrano impossibili senza una lingua in comune, in realtà se si vuole si può comunicare in ogni caso.
0: Ci sono state delle problematiche rilevanti durante il tuo viaggio che hai dovuto affrontare?
1: Sì, assolutamente, a livello di salute, la polmonite mongolia sicuramente, questa è stata la cosa più difficile, e poi in realtà in Perù sono cadute sulle Ande e ho perso un dente, ho fatto una microfrattura al polso, quindi sicuramente momenti che mi hanno fermato per 30-40 giorni, e che però fortunatamente si sono risolti senza dover tornare a casa, e mi hanno preso un po' con filosofia, dai.
0: Alla luce di questo, tu lo consiglieresti un viaggio del genere, e se sì, perché?
1: Sì, assolutamente sì. O meglio, lo consiglio per le persone che hanno voglia di farlo e sono curiosi di scoprire il mondo, quindi sì, direi assolutamente un'esperienza da provare, proprio perché ti apre la mente.
0: Ecco, a proposito di scoprire il mondo, mi viene in mente un'altra domanda che volevo farti. Insomma, qui da queste parti, insomma, in Europa c'è anche molta preoccupazione per come stanno andando tutta una serie di cose con le guerre, le crisi economiche, insomma, tutte le preoccupazioni che sappiamo provano le persone in giro per il mondo. Come ti è sembrata questa cosa? Come le vivono le persone, diciamo, la situazione globale?
1: Dipende da dove sia. La sensazione che avevo io, ad esempio, in Sud America è che le informazioni che arrivano dall'Europa sono minime e sono molto non pilotate, però vi racconterò un po' quello che vogliono sentire. Sono molto legati più alla parte nordamericana. In Asia hanno questo mito dell'Europa, dove va tutto bene, stanno veramente poco, quindi, però come posso pensare questa cosa? Da noi parla pochissimo in Sud America, se penso ad esempio tutti i giornali, delle volte in Bolivia nei media non si parla, almeno che non va a cercare. Quindi un po' tutto settoriale.
0: Ecco, tu immagino che dal tuo ritorno sei stata invitata a parlare del tuo viaggio. Volevo chiederti se ci sono, se hai già fissato dei prossimi appuntamenti e dove.
1: Sì, i prossimi sono domenica 20, sabato 23 maggio al Pedala a Ferrara, e poi tra i VAM il 5 giugno a Gerpera sul Venta. E poi sarò al Viva Festival il 20-21 giugno, e in realtà poi il 24 partirò dalla Mongolia, quindi
2: a settembre poi senti qua per me.
0: Ah, ti è rimasta un po' la voglia di Mongolia, quindi ci ritorni a breve?
2: Assolutamente sì, torno a parte il 24 di giugno e tornerò il 7 di settembre. Farò Mongolia Xinjiang cinese, questo di Kazakistan.
0: Lo Xinjiang cinese non è particolarmente complicato da pedalare, sì, data l'attenzione che ci mettono naturalmente le autorità cinesi in una zona, sì, che controllano particolarmente.
2: Esatto, la zona più controllata della Cina, però sto pensando di fare delle cose un po' secondarie senza passare dalle città principali, in modo da non avere la polizia attaccata alla vita tutto il tempo, e poi se sarà mi beccherò la polizia, appunto.
0: Con un'ultima domanda, come hai fatto a ritornare ad una vita normale sul Garda?
2: Credo che non ci si ritorna, semplicemente. Mi sono provato da poco, da 4 mesi, quindi sono ancora nel pieno della crisi post rientro. Adesso sto imparando un po' a gestirla, però credo che non posso tornare a fare quello che ero prima.
0: Quindi non tornerai ad essere un'ingegnera?
2: No, questo sono sicura. Una delle poche cose sicure che ho è questa.
0: Va bene Monica, noi ci aggiorneremo senz'altro sulle prossime avventure, intanto grazie per questo tuo contributo.
2: Grazie mille.
0: Era Monica Consolini, 35enne di Lazise, sponda veronese del Garda, che ha completato il giro del mondo in bici in 2 anni, ha percorso oltre 30.000 chilometri e sta per ripartire a breve per la Mongolia. E con Monica Consolini si chiude questa puntata del mese di maggio della redazione locale del Garda. Torniamo il terzo mercoledì del prossimo mese. Riascoltate tutte le puntate su gardasabbia.radiondadurto.org. A brevissimo, con un paio di minuti di ritardo, con il quale ci scusiamo con gli ascoltatrici, gli ascoltatori, le ascoltatrici, Giulia in studio per il giornale radio della sera. Rimanete con noi.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 19:23 minuti. Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. In onda ora il giornale radio della sera di questo mercoledì 20 di maggio. Sono stati rapiti da Israele in acque internazionali e si trovano ora al porto israeliano di Ashdod gli oltre 400 attivisti e attiviste della Global Sumud Flottiglia. Denuncia globale delle violenze sistemiche dell'esercito israeliano anche contro gli attivisti sequestrati e contro Itamar Ben-Gvir, il fascistissimo ministro della sicurezza israeliano che è stato ripreso a sbeffeggiare le persone arrestate. Avremo con noi diversi servizi. Parleremo poi dei piani di riarmo mondiale dall'Italia all'Europa con gli aggiornamenti anche dalla guerra israelo-statunitense all'Iran e il riarmo europeo. E poi dal riarmo all'Italia con i rigurgiti fascisti che provano a insinuarsi a Modena. Restano le accuse di stragi e lesioni gravissime per Salim El Kudri, che sabato scorso ha investito in pieno centro a Modena 7 persone, ma non l'aggravante di terrorismo. In tutto questo i fascisti di Forza Nuova hanno lanciato una manifestazione per questa sera in città, mentre è in corso un presidio delle forze democratiche e antifasciste. Dall'iniziativa sentiremo Maurizio Merotto della redazione Radio Onda d'Urto, Emilia Romagna. Chiuderemo poi il giornale radio con le elezioni comunali in programma domenica e lunedì per 800 comuni italiani, 10 anche quelli per la provincia di Brescia. Un saluto di nuovo ad ascoltatori e ascoltatrici, lo avete sentito anche nei titoli, sono stati rapiti da Israele in acque internazionali e si trovano ora al porto israeliano di Ashdod gli oltre 400 attivisti e attiviste della Global Sumud Flottiglia, le cui ultime barche in navigazione verso Gaza sono state tutte intercettate e sequestrate dall'esercito israeliano, bloccata l'intera missione. Le prime immagini mostrano attivisti e attiviste al porto israeliano con il volto a terra, inginocchiati, legati con le fascette ai polsi, dentro un hangar dove risuona a ripetizione l'inno israeliano. Uomini e donne umiliati ed esposti come trofei durante la visita del ministro della sicurezza Itamar Ben-Gvir, che, come mostrano i video, ride compiaciuto mentre dice loro benvenuti in Israele. Il commento di Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flottiglia, ai nostri microfoni.
2: Abbiamo ribadito che questo è il momento di non solo chiedere chiarimenti, chiedere il rilascio dei nostri connazionali, certamente queste sono le richieste minime da fare, ma è anche il momento di chiedere al governo di porre delle sanzioni a questo governo criminale, chiudere i rapporti commerciali con loro, di porre un embargo sulle armi. Quello che abbiamo voluto sottolineare nella conferenza stampa e che ribadiamo è che non si può arrivare sempre in reazione a quello che loro fanno, alle azioni criminali che loro fanno, anche perché sono anni, decenni che assistiamo a questo tipo di azioni da parte del governo israeliano. Quindi oggi è il giorno, questo è il momento in cui si deve anche agire, non solo reagire, agire con gli strumenti istituzionali che il nostro governo e tutti i governi hanno, perché stiamo parlando di comportamenti che sono sempre più inaccettabili.
1: Secondo fonti diplomatiche, intanto gli attivisti della flottiglia saranno trasferiti questa sera alla prigione di Kizziot nel deserto del Negev. Le autorità intendono espellere nell'immediato chiunque accetti l'espulsione volontaria, mentre per chi non firma verrà applicata la procedura di espulsione coatta nel giro di 24 ore. A marzo infatti Israele ha fatto una legge apposita per ridurre da 3 giorni a 24 ore il lasso di tempo necessario per la procedura. E dei 428 attivisti sono 87 quelli in sciopero della fame per protesta, 29 gli italiani e le italiane fermate. Meloni e Tajani convocano l'ambasciatore israeliano senza troppo clamore, fa così anche la Francia. Attacchi incrociati invece nel governo israeliano con Netanyahu e il ministro degli esteri Gideon Saar, che provano a smarcarsi da Ben-Gvir. A pretendere però veramente la liberazione delle persone sequestrate è la stessa flottiglia. Stamattina in conferenza stampa a Montecitorio, l'abbiamo sentito anche da Maria Elena D'Elia nel servizio, dove alle ore 15 si è svolto poi un presidio. Questa sera intanto lasceranno Israele i primi due italiani della flottiglia, il parlamentare dei 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista Mantovani, il cui ordine ha chiesto la liberazione di lui e dei colleghi rapiti. Dal presidio di Roma sentiamo Francesca Nardi di Gaza Freestyle.
3: Ovviamente noi siamo qui sotto Montecitorio perché questo è il palazzo da cui passano tutte le decisioni che continuano a macchiarci in tutti e tutte di complicità e di vergogna rispetto a quello che sta accadendo in Palestina e in tutto il resto del mondo. Sappiamo però che la questione delle complicità, la questione delle responsabilità non passa solamente da qui, è innervata in tutta Italia, ci riguarda tutte e tutte. Ecco perché è importante mobilitarsi immediatamente in tutte le città. Oggi non è il giorno per restare a casa, oggi è un giorno in più per lottare per la liberazione del popolo palestinese, ricordandoci che ogni giorno di lotta è un giorno di vita in più per noi e un giorno di vita in meno per lo Stato genocida di Israele. Quindi uscite di casa, uscite da scuola, uscite dagli uffici, rimandate i vostri appuntamenti o spostateli nelle piazze dove la manifestazione è indetta nella vostra città. Non è il momento di stare fermi, è il momento di continuare, esattamente come hanno fatto i nostri compagni della Global Summit Flottiglia, che non hanno smesso di tenere dritta la rotta verso Gaza.
1: E non solo la flotta di mare, anche la Global Sumud Land Convoy, una missione civile di terra composta da oltre 200 partecipanti provenienti da 25 paesi, è attualmente costretta ad accamparsi a 9 chilometri dal valico di Sirte in Libia, causa dell'aumento dei rischi per la sicurezza e della crescente presenza delle forze armate nell'area del valico. È proprio questo valico che segna la divisione tra le aree controllate dal governo di Tripoli, la Libia occidentale, da quelle sotto l'influenza delle forze della Cirenaica. Il convoglio trasporta ambulanze, medicinali, unità abitative, mobili e include medici, ingegneri, educatori ed ecocostruttori pronti ad aiutare il popolo palestinese nella striscia di Gaza. Da Sirte, in Libia, un aggiornamento della situazione con un attivista.
4: In questo momento nel nostro accampamento ci sono dei militari del governo di Tripoli che stanno gestendo una situazione particolare, perché un gruppo di noi ha deciso di andare in delegazione verso il posto di blocco, verso il checkpoint, per consegnare una lettera, una richiesta esplicita al governo della Libia orientale per far transitare il convoglio che, ricordiamolo, è composto da 300 operatori umanitari, ambulanze, case mobili e aiuti per la popolazione di Gaza. Si tratta di un convoglio umanitario e come tale ha il diritto di passare e di arrivare almeno al confine con l'Egitto.
1: E dai movimenti per la liberazione della Palestina a quelli che sono invece i piani di riarmo mondiali delle grandi potenze. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha concesso all'Iran 2 o 3 giorni per raggiungere un accordo, mentre il suo vice J.D. Vance ha affermato che le due parti hanno fatto molti progressi nei colloqui. La Marina delle Guardie delle Rivoluzioni Islamica dell'Iran intanto ha dichiarato che 26 imbarcazioni hanno attraversato nelle ultime 24 ore lo stretto di Hormuz, dove il transito è limitato da quando è iniziata l'aggressione israelo-statunitense all'Iran. E meno contento di tutto questo discutere e colloqui verso un cessate il fuoco è Israele, che continua nel suo piano messianico di occupare terre, uccidendo e arrestando chiunque si frapponga fra di loro in una guerra permanente a Gaza, come in Cisgiordania, in Libano, come alle porte della Siria. Solo stamani almeno 20 le persone residenti a est di Gerusalemme arrestate dalle forze di occupazione israeliane a seguito delle incursioni quotidiane dentro case e terre palestinesi nella Cisgiordania occupata. Non solo in Libano, sono 19 in questo caso le persone uccise e massacrate dagli attacchi israeliani nel sud del paese solo da questa mattina. E sul fronte del riarmo generalizzato veniamo all'Europa. Il disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO e il taglio di 4 brigate non sorprende il segretario generale della NATO Mark Rutte. È per questo che l'Europa sta investendo molto di più per porre fine in sostanza all'eccessiva dipendenza da un unico alleato, esattamente come ci aspettavamo, dice Rutte, che glissa invece sui tagli che vengono portati in tutta Europa. Il Pentagono ha deciso il taglio dalle 3 alle 4 brigate in Europa, ma precisa che metteremo gli alleati in condizioni di contribuire con le forze alla difesa dell'Europa. Restando poi nel contesto della guerra imperialista e di una riorganizzazione armata del capitalismo sempre più generalizzata, che vede l'Italia come fare affari pericolosi con la guerra. L'ultimo esempio da Leonardo, con un contratto stipulato con Abu Dhabi Shipbuilding, divisione navale del gruppo Edge, per sistemi di combattimento navali di nuova generazione destinati al programma navale Al-Dorra della Marina del Kuwait, uno dei paesi più colpiti dall'Iran durante l'aggressione israelo-statunitense, di cui è un alleato di ferro. Il contratto ha un valore stimato di 320 milioni di euro. Su questo il commento di Francesco Vignarca, portavoce di Rete Italiana Pace, Disarmo e Stop Rearm Europe.
5: Siccome gli interessi armati delle industrie militari sono fortemente intrecciati con i governi, non solo perché i governi controllano le industrie militari, ma anche perché soprattutto il contrario, gli interessi delle industrie militari e dei megafondi che hanno in portafoglio l'industria militare riescono a influenzare i governi, perché se arriva un fondo come BlackRock, come KKR, come Vanguard, come altri a dire: guardate, io voglio che voi aumentiate le spese militari e compriate delle industrie delle armi che sono mie e che mi servono per tenere in piedi la bolla finanziaria speculativa sul militare, un governo gli dice di sì, perché sa benissimo che quei megafondi poi possono decidere di intervenire in altri contesti, possono decidere di investire nel paese, possono decidere anche di influenzare in maniera forte un'economia. Di conseguenza, anche per Leonardo, sta all'interno di questo percorso, sta all'interno di questa congiuntura delle armi, diciamo così, e cerca di sfruttarla al massimo.
1: E a proposito di industria delle armi, parliamo della nostra industria, quella italiana, che è stata zavorrata dalla guerra, dall'incertezza e dal petrolio ancora in calo. A marzo la produzione industriale ha recuperato, attenuando il calo del primo trimestre, al meno 0,2%. Ad aprile però l'indice PMI segnala una domanda più debole, confermata dal calo dei giudizi sugli ordini delle imprese, che fa peggiorare la fiducia, insieme alla riduzione delle attese di produzione dovuta al conflitto in Medio Oriente. In questo contesto l'unica spinta alla produzione resta per ora gli investimenti del PNRR. Questo quanto emerge dall'analisi congiunturale di oggi del Centro Studi di Confindustria, che giudica lo scenario tragico e in peggioramento, rischiando la stagnazione prima e, se continua la guerra anche in estate, la recessione. E dai problemi economici a quelli interni alla maggioranza, dopo il caos di ieri al Senato, dove una mozione riscritta dalla Lega poi ritirata voleva rivedere l'obiettivo del 5% in spese per la difesa, oggi un nuovo guaio. La Corte d'Appello di Roma ha infatti confermato la condanna a 8 mesi nei confronti dell'ormai ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. La procura ne chiedeva l'assoluzione. Andiamo ora a Modena. Restano 4 tutti in prognosi riservata ai feriti ricoverati perché colpiti dalla Citroen C3 di Salim El Kudri, lanciata sui passanti in via Emilio Centro lo scorso sabato. Sul lato della procura i magistrati parlano di azione lucida, non dettata da patologie psichiche e messe in atto per uccidere più persone possibile. Nell'ordinanza con cui si convalida l'arresto di El Kudri anche la possibilità che il 31enne stesse pianificando la fuga in Marocco. Restano le accuse di strage e lesioni gravissime, ma non l'aggravante di terrorismo. Come di cliché, intanto i fascisti di Forza Nuova hanno lanciato una manifestazione in programma per questa sera in largo Porta Bologna a Modena. A opporsi alla speculazione xenofoba, realtà democratiche antifasciste hanno dato appuntamento dalle 18:30 in largo Aldo Moro con un presidio in corso. Dall'iniziativa sentiamo Maurizio Merotto della redazione Radio Onda d'Urto Emilia Romagna.
6: Visto l'infame atto di sciacallaggio che tenta di compiere Forza Nuova, che qui in città di fatto non si vede da anni e che punta a sfruttare la tragedia che è accaduta lo scorso weekend per forse rilanciarsi, è stato indetto un presidio antifascista con la partecipazione di molte realtà, quindi si va dagli spazi sociali di Modena alle realtà più istituzionali come anche la CGIL. Di fatto questo qui è anche il risultato di un intervento un po' anomalo da parte del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, perché quando probabilmente si sono resi conto che già stava circolando un invito a organizzare una risposta in modo informale,

0: Merigo Grills, sprangatore missino responsabile di aggressioni contro la popolazione slavofona, strettamente collegato in Libano alle falangi maronite di estrema destra. Alla ex sede del Fronte della Gioventù si è tenuta ieri questa commemorazione nel centro del capoluogo giuliano. Antifasciste e antifascisti che contestavano saluti fascisti, rito del presente e altra paccottiglia di estrema destra, sono stati aggrediti ripetutamente. A farne le spese anche due giornalisti picchiati dai fascisti mentre stavano filmando i fatti alcuni passanti, mentre la polizia, nel frapporsi, ha deciso di caricare antifascisti e antifasciste. Andiamo ora a Genova. È morto nella notte all'età di 55 anni Matteo Jade, storico militante della sinistra antagonista, attivista e attivo nel movimento No Global durante il G8 di Genova del 2001, nella fila delle tute bianche e poi tra i portavoce del Genoa Social Forum. A seguito del vertice del G8 aveva partecipato al movimento dei disobbedienti genovesi, animando il laboratorio sociale Burita. Originario di Imperia, aveva iniziato la sua attività politica nel centro sociale autogestito Il Sobbalzo prima e la Talpa e l'Orologio poi. Dopo il diploma si era trasferito a Genova partecipando a diverse occupazioni, tra le quali quella del centro sociale Zapata in San Pier d'Arena. Lavorava come operatore sociale nella cooperativa La Comunità. E noi chiudiamo il giornale radio di questa sera con la pagina locale. Brescia, città dalla quale trasmettiamo. Domenica e lunedì prossimi saranno chiamati alle urne per le elezioni comunali del 2026 oltre 6 milioni di elettori ed elettrici in una tornata elettorale che interesserà più di 800 comuni sul territorio nazionale. Per la provincia di Brescia i comuni interessati sono 10: Capriano del Colle, Cellatica, Cortefranca, Lonato del Garda, Magasa, Mura, Quinzano d'Oglio, Roncadelle, Rovato e Travagliato. Le votazioni si svolgeranno domenica 24 di maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 dalle 7 alle 15. Sul testa a testa a Lonato, tra Nicola Bianchi del centrodestra e Davide Sigurtà centrosinistra, sentiamo Daniela Carassai, candidata con la lista Lonato Insieme per Davide Sigurtà sindaco.
1: Partecipazione non è mai, purtroppo, di questi tempi, lo sappiamo, in qualsiasi ambito, no? La partecipazione viene un po' a mancare e si sente molta gente dire adesso basta, è ora di cambiare aria. È un paese che nel corso degli anni è andato veramente a morire, serrande chiuse, non ci sono centri di aggregazione, la visione del centrodestra è quella che promettono da 20 anni ma non hanno mai realizzato. Noi parliamo di stop al consumo di suolo e anche il centrodestra parla di tutela del territorio. Peccato che Lonato del Garda si abbia la maglia nera, al di là dei programmi e poi la volontà di mettere in atto i programmi che si enunciano. Il comune dovrà adoperarsi perché non ci sia l'ennesimo consumo di suolo nel territorio di Lonato, che già ha ospitato i cantieri del TAV e che quindi ha visto parecchio territorio sparire.
0: 19:41 minuti e tutto con le notizie del giornale radio di questa sera. La linea passa ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi l'appuntamento in pillole con Storia di classe. Torniamo in studio con le notizie dell'ultimo minuto, in caso ve ne fossero, e per annunciarvi la programmazione di questa sera su Radio Onda d'Urto a partire dalle ore 20. Rimanete all'ascolto.
2: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti dalle frequenze di Radio Onda d'Urto per questo mercoledì 20 di maggio. Anche quest'anno Scegli, l'informazione indipendente e libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. Nel 730 scrivi il codice 0208 4620 174. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, che dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare insieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto, scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 0208 4620 174.

0: Vediamo gli appuntamenti di oggi. Inventari superiori, festival dei laboratori degli istituti superiori e dell'immaginario giovanile. L'appuntamento questa sera alle 20.30 al Teatro Borsoni con Nelle sue scarpe per Ipsar Mantegna. Proiezioni cinematografiche invece al Nuovo Eden, Il caso 137 in programma alle 18.30, e la prima visione di Kokuo, il maestro di Kabuki, alle ore 15, Quasi Grazia alle 15.15. Wild Days alle 20.45 e La Baglia alle 18.30 e alle 20.30. Per la rassegna Indovina chi viene al cinema si alza il vento alle 10.15. Il consiglio di quartiere La Marmora si riunisce alle 19 questa sera nella sala civica di Via Zigliani 6. All'ordine del giorno le modalità di attuazione del progetto Brescia Partecipa 2027, le prossime iniziative in programma e l'intitolazione di una panchina rossa Elena Casanova e le segnalazioni ricevute e inviate. Cum Panis, laboratorio di panificazione al centro sociale Magazzino 47 di Brescia, un ciclo di 3 incontri dedicati all'arte della panificazione e alla condivisione. Primo appuntamento giovedì 21 maggio, domani dalle 19.30 alle 22.30. Conoscenza della pasta madre, questo l'argomento, verrà consegnata ad ogni partecipante una porzione da portare a casa. Il ciclo prosegue poi giovedì 4 giugno e sabato 13 giugno. Per informazioni e iscrizioni scrivere a info@magazzino47.org. Massimo 20 persone, il laboratorio è tenuto da Paolino Paolo Zanni. Lo sportello salute ti aiuta a far rispettare i tempi e le visite e gli esami. Abbiamo ottenuto per centinaia di persone il diritto ad avere cure rapide ed accessibili, supporto completamente gratuito. Lo sportello è aperto in via Porta Pile 19F a Brescia presso il circolo del PRC mercoledì dalle 17.30 alle 19, a Coccaglio sempre mercoledì dalle 17.30 alle 19 in via Padre Marcolini 7 presso la Casa della Solidarietà, a Comezzano Cizzago dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 e a Rezzato mercoledì dalle 17.30 alle 19 presso la cooperativa di consumo in via 4 novembre 1918 69/A. Per info e contatti sosdiritti.sportello.brescia@gmail.com oppure su Facebook la pagina Sportello Salute BS. Oltre i confini, al di là delle frontiere, giovani in lotta, formazione politica, antifascismo dall'Italia alla Francia. Con i giovani della France Insoumise di Marsiglia e l'Unione Giovani di Sinistra a Verona, l'appuntamento alle 19 di questa sera in via Nazzaro 46/A a Verona. È tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Per qualsiasi informazione o comunicazione scrivete a redazione@radioondadurto.org.
1: '28 maggio 1974, 28 maggio 2026, 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia.

come CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corteo antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

0: storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: Maggio 1897 nasce a Lodi il filosofo, scrittore e militante anarchico italiano Camillo Berneri. Camillo Berneri passa l'infanzia in diverse città italiane al seguito della madre insegnante e socialista. Palermo, Milano, Cesena, Forlì, quando nel 1905 giunge a Reggio Emilia. Qui cresce, entra a far parte della sezione giovanile del Partito Socialista. Ne uscirà nel 1915 con una lettera aperta ai giovani socialisti da un giovane anarchico, nella quale denuncia il degrado del Partito Socialista riguardo all'ambigua posizione rispetto alla Grande Guerra. Prosegue le sue battaglie antimilitariste, ma l'ultimo anno della guerra lo vede poi al fronte, condotto sotto scorta. Denunciato due volte dal Tribunale di Guerra, al termine della stessa deve completare i 3 anni di servizio militare. Viene poi inviato al confino sull'isola di Pianosa, essendo egli ormai noto sovversivo che aveva partecipato agli scioperi del luglio 19 a Firenze. È il 1922 quando si trasferisce a Firenze, qui si laurea in filosofia. L'avvento però del fascismo segna per lui l'inizio di gravi problemi. Aggressioni, anche fisiche, lo portano nel 1926 a rifugiarsi in Francia, dopo 10 anni passati poi a girovagare in Europa con lo scoppio della rivoluzione spagnola, arriva nel luglio del 36 a Barcellona. Della sua attività nella capitale catalana ne ha scritto Flavio Guidi, autore di Nostra Patria e il mondo intero, Camillo Berneri e Guerra di classe a Barcellona.
2: Camillo Berneri, tenete conto che era ritenuto dall'Ovra il capo dell'anarchismo italiano dopo la morte di Malatesta e di Fabbri, cosa non vera in realtà, ma comunque era sicuramente uno dei dirigenti più in vista di tutto l'anarchismo italiano. Importantissimo perché lui fonda Guerra di classe, su quel periodico sviluppa una battaglia molto dura contro quelle che lui ritiene le posizioni anarco-riformiste della maggioranza della CNT e della FAI. E quindi arriva in Spagna nell'estate del 36, quando di fronte al colpo di Stato di Franco, in molte città spagnole, soprattutto a Barcellona, si sviluppa una vera e propria rivoluzione sociale. Lui è entusiasta, aderisce prontamente, dà vita a questo organo, ma molto rapidamente si rende conto che con la formazione del governo Largo Cavaliero a Madrid e del governo della Generalitat a Barcellona, gli anarchici che entrano nel governo, lui è favorevole a questa entrata. Un mesetto si rende conto che li stanno usando e che di fatto si avvicina la possibilità di una controrivoluzione non solo di tipo franchista, ma anche da parte delle forze moderate repubblicane. E questo è un elemento di rottura, perché Berneri col suo peso politico e culturale poteva spostare gli equilibri interni alla CNT, e la CNT era l'organizzazione operaia maggiore di tutta la Catalogna e dell'Andalusia, anche quindi una buona parte della Spagna, contro la moderazione che avrebbe secondo lui portato alla sconfitta non solo della rivoluzione sociale in Catalogna, Aragona e in tutta la Spagna, ma anche della stessa Repubblica Borghese alla vittoria del franchismo, e sarà purtroppo profeta, un facile profeta, perché così succederà.
1: La guerra civile spagnola purtroppo però lo condurrà alla morte, avvenuta il 5 marzo 1937. Lascia comunque una profonda eredità politica.
2: Un uomo di principi e non di dogmi. A volte si confondono queste cose, no? Perché si tende a pensare che se si è pragmatici, tra virgolette, vuol dire essere pragmatici, empirici, e quindi vuol dire rinunciare ai propri principi per diventare per fare dei compromessi. In realtà lui parla di anarchismo attuale, no? Cioè di rendere l'anarchismo, comunque ogni pensiero rivoluzionario, concreto, legato alla situazione, analizzare la situazione concreta, no? Non basarsi sull'ipse dixit, sul fatto che siccome i sacri numi, come li chiamava lui, pensiamo a Bakunin nel suo caso, no? O Kropotkin, hanno scritto 50, 100 anni prima, 30 anni prima, una serie di riflessioni sulla base della loro esperienza, bisogna applicare queste cose ovunque. In realtà i principi fondamentali per lui sono inamovibili, tra virgolette, rimane un rivoluzionario fino in fondo al 100%, ma non un dogmatico, non un settario. Lui si apre a tutte le correnti. Io direi che proprio l'essere rivoluzionari e contemporaneamente aperti a tutte le correnti per un dibattito fraterno, per arrivare insieme alla possibilità di realizzare una società in cui l'umanità sia libera, che poi è lo scopo fondamentale di tutte le correnti rivoluzionarie, di cui Berneri secondo me è uno degli esponenti più lucidi, purtroppo, ricordiamolo, assassinato dagli stalinisti appunto durante le giornate di maggio del 37.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Torna il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
0: Domenica 31 di maggio al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15.30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
0: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
0: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15.30
2: al Centro Sociale Autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
0: Ci vediamo lì perché
1: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.
3: Sono le 19.57 minuti qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Non ci sono notizie dell'ultimo minuto da segnalarvi. Vi ricordiamo che a breve, come sempre, a partire dalle ore 20, al via la programmazione serale con le trasmissioni culturali e musicali dei nostri volontari e volontarie. Come ogni mercoledì, a partire dalle ore 20, la trasmissione. Se non li conoscete, il primo e terzo mercoledì del mese a cura dell'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre e Azione Antifascista di Brescia. Alle ore 21 invece Tracce di Ugo Buizza, alle 23 Rusty Cage con Marco Valenti, a mezzanotte invece la replica di Nafdania. Noi invece torniamo come sempre in diretta domani mattina alle ore 7 con l'informazione e le prime pagine dai quotidiani nazionali e locali. Ricordo anche che come sempre a partire dalle ore 20, se siete iscritti, vi arriverà alla vostra mail la newsletter fuori onda di Radio Onda d'Urto. Tutte le informazioni per iscriversi sul nostro sito radioondadurto.org, che è anche diciamo costellato da informazioni circa la destinazione del 5 per 1000 come ogni anno a Radio Onda d'Urto. Un buon ascolto.

0: Fate dita dritte, stando a quello che si è appreso dalle regole prescritte.
1: Se non li conoscete, trasmissione a cura di Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre, Azione Antifascista Brescia. Come sempre sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, il primo e il terzo mercoledì del mese, dalle ore 20 alle 21. Una buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori da parte mia, Walter. In conduzione con me questa sera, Max. Ciao Max.
2: Ciao Walter, bentrovati e bentrovati a tutte e tutti.

0: Ben trovati alla 18ª puntata della 5ª stagione di questo 20 maggio 2026.
1: Una puntata decisamente speciale perché parleremo di qualcosa di molto importante, giusto Walter?
0: Esatto, ci avviciniamo al 52esimo anniversario della strage fascista di Stato della NATO di Piazza della Loggia e in larga parte la puntata sarà dedicata proprio a questa oscura pagina della nostra storia.
1: Buon ascolto a tutte e tutti.
2: Solamente chi è fascista marcia in questo modo qui.
1: Bentornate e bentornati in studio. Abbiamo qui con noi in questa puntata Marco Ugolini che ci porta al maggio di quell'anno, di quel maledetto anno 1974, analizzando lo scenario nazionale e locale. A te la parola, Marco.
3: Un saluto a tutti e a tutte. Con l'intervento di quest'oggi cercherò di fare una breve ricostruzione di quello che è il contesto nazionale, soprattutto locale, in cui poi che porta alla strage di Piazza della Loggia del 28 maggio del 1974. L'Italia dei primi anni 70 appare come un paese in via di sviluppo, ma contraddistinto ancora da ampi punti di arretratezza, sia per la mancanza di riforme, sia per una grave crisi economica che di fatto inizia a erodere e a colpire i principali settori produttivi e finanziari. Questa situazione si ripercuote notevolmente anche dal punto di vista politico e sociale e si ripercuote anche sul partito di governo. Il centrismo infatti sembra ormai ampiamente superato e da varie parti sociali e politiche si comincia a chiedere, attraverso forme e metodi differenti, una modernizzazione della politica. Il 1974 diventa un anno fondamentale per la storia della Repubblica perché di fatto i tentativi eversivi che si erano manifestati apertamente durante la strategia della tensione sembrano in qualche modo giungere a un passo dal compimento. E così quest'annus horribilis si apre il 1 gennaio, quindi proprio all'inizio dell'anno, a Silvi Marina in Abruzzo, con una bomba innescata su un treno in corsa che non esplode solo per miracolo, per un puro caso, ed è contraddistinto poi da un'escalation di violenze e attentati che di fatto non ha precedenti per la storia italiana. Tra i più gravi si segnalano l'attentato di Namitardo alla sede dell'ANPI a Milano il 2 febbraio, le bombe che tra marzo e aprile sconvolgono la Toscana, di fatto distruggendo alcuni tralicci dell'energia elettrica a Barberino di Mugello e Cadenzano e circa 20 metri di binario presso Vaiano, e poi ancora la bomba che il 13 marzo viene lanciata contro gli uffici del Corriere della Sera, a Milano ovviamente, e poi tre attentati dinamitardi in serie del 23 aprile, tutti rivendicati da Ordine Nero, che vengono realizzati contro l'ufficio di imposte di Milano, contro la sede del Partito Socialista di Lecco e contro una casa del popolo a Perugia. Sempre in quest'anno, quindi sempre nel 1974, si segnala l'ultimo tentativo di golpe, infatti nell'agosto proprio di quest'anno, che vede come protagonisti due esponenti molto controversi della destra italiana, ovvero Edgardo Sogno e Rodolfo Pacciardi. Questa breve ricostruzione insomma dimostra come il periodo è estremamente eversivo, tanto a livello nazionale quanto soprattutto a livello locale. E nell'ambito del neofascismo italiano, Brescia rappresenta un punto di osservazione molto importante per riscontrare poi ipotesi interpretative riferibili poi a un contesto più generale, più ampio. E così, se la Repubblica Sociale e la strategia della tensione sono in qualche modo i due pilastri periodizzanti della presenza fascista nel bresciano, la strage di Piazza della Loggia rappresenta sicuramente il culmine di un percorso che affonda le sue radici proprio nei primi anni 60 e si sviluppa nella fase più aspra della strategia della tensione, quindi identificabile poi con il quinquennio 1969-1974. Un percorso questo contraddistinto da moltissimi episodi di violenza che, se fino al 1972 in qualche modo si erano, e lo dico con mille virgolette, limitati ad aggressioni ed atti vandalici, a partire dal 1973 si assiste ad una stagione di violenza di tipo terroristico. La via del terrorismo, infatti, e della violenza organizzata non è percorsa da schegge impazzite, bensì intrapresa da forze operanti all'interno di un'ampia organizzazione collegata con gruppi neofascisti veneti e valtellinesi, in collegamento con quelle componenti del mondo militare nazionale e internazionale inclini in quel momento ad una soluzione autoritaria della crisi. E così il 1973 segna in qualche modo il passaggio ad una stagione di violenza di tipo terroristico e l'azione che fa da spartiacque, quindi tra questi due periodi, è senza dubbio l'attentato di Namitardo perpetrato contro la sede della Federazione Socialista Bresciana allora in largo Torre Lunga nella notte tra il 3 e il 4 febbraio. Il 1974 non fa altro che confermare questa drammatica tendenza e il 9 marzo a Sonico, in Val Camonica, due noti esponenti neofascisti molto conosciuti in città come Kimbo Romeo e Giorgio Spedini vengono arrestati proprio a bordo di un'auto carica di esplosivo. La pericolosità di questi attentati sul territorio bresciano aumenta esponenzialmente nei primi mesi del 1974 e così nella notte tra il 15 e il 16 febbraio una bomba di notevole potenza esplode presso la COP di Viale Venezia e questo attentato viene rivendicato con un volantino ritrovato sul posto firmato Sam, viva Dachau, e solo per miracolo questa azione terroristica non provoca vittima. La violenza continua. Il 14 marzo è la provincia a essere sconvolta dagli attentati. Una bomba incendiaria infatti viene scagliata contro la sede della CISL di Leno e la rivendicazione, in questo caso, è del MAR. Nei giorni successivi il sindacato cattolico sarà poi vittima di un'altra intimidazione con il ritrovamento davanti alla sua sede provinciale in via Zadei a Brescia, ovviamente sempre a Brescia, di un ordigno inesploso. L'ultimo grave episodio di violenza terroristica anteriore alla strage di Piazza La Loggia avviene nella notte del 19 maggio 1974. In questa occasione infatti un giovane militante bresciano di Avanguardia Nazionale, oltre che molto ben inserito negli ambienti dell'estrema destra veronese, così come nel comando militare della NATO che allora aveva sede proprio a Verona, sto parlando di Silvio Ferrari. Silvio Ferrari muore dilaniato in Piazza del Mercato dall'esplosione dell'ordigno che stava trasportando sul suo motorino. Quale che sia la causa di questa esplosione, indubbiamente la morte di questo del militante neofascista contribuisce ad aggravare ulteriormente una situazione già di per sé molto tesa. E così il 21 maggio si svolgono i funerali del Ferrari, che vengono turbati da ripetuti scontri tra gruppi di antifascisti e i camerati del Ferrari giunti in Piazza del Mercato per dare l'ultimo saluto all'amico scomparso. Per rispondere proprio a questo grave clima di violenze, la Federazione CGIL CISL UIL proclama per il 28 maggio uno sciopero generale di 4 ore per permettere al maggior numero di lavoratori e lavoratrici possibili di partecipare al corteo antifascista indetto dai sindacati stessi e dal Comitato Unitario Permanente Antifascista. A questa manifestazione partecipano circa 2.500 persone, tra operai, studenti, giovani, pensionati, che dopo aver sfilato in corteo per le vie delle cittadine si ritrovano in Piazza La Loggia per ascoltare i comizi finali.
4: Almirante, che con i suoi lugubri proclami in difesa degli ideali nefasti!
3: Ed è proprio quella mattina, alle 10:12 di quel drammatico 28 maggio, mentre sta parlando il segretario provinciale della FLM, Franco Castrezzati, che una bomba esplode nella parte opposta della piazza rispetto al palco.
4: Come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. A Milano, al...
3: E così a terra, come purtroppo tutti noi sappiamo, restano uccise immediatamente 6 persone, a cui poi si aggiungono oltre un centinaio di feriti, alcuni dei quali versano in condizioni molto gravi. Le vittime di questa tremenda strage sono Livia Bottardi Milani, Clementina Calzari Trebeschi, Giulietta Banzi Bazzoli, Alberto Trebeschi, Euplo Natali e Bartolomeo Talenti, a cui poi si aggiungeranno Luigi Pinto e Vittorio Zambarda, deceduti in ospedale per la gravità delle ferite, rispettivamente il primo e il 16 giugno.
4: Lavoratori, state all'interno!

0: Continuiamo a parlare della strage di Piazza della Loggia, lo facciamo con Dino Greco. Ciao Dino.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Dino Greco, già segretario generale della Camera del Lavoro di Brescia, sindacalista di lungo corso, scrittore, profondo conoscitore del movimento operaio. A Dino chiediamo qual è stata la reazione della città dopo lo scoppio della bomba.
1: È uno dei ricordi più potenti che conservo nella mia memoria, non solo io ovviamente, ma tutti coloro che vissero quella fase per immersione. E vi fu in quella fase la risposta popolare in essa di una classe operaia matura e capace per diversi giorni, credo non sia eccessivo dire così, di farsi Stato, cioè di destituire e sostituire sul campo, perché era la sola autorità morale riconosciuta, i rappresentanti delle istituzioni. E perché i rappresentanti delle istituzioni? Perché in essi si individuarono con immediato istinto politico i responsabili di inerzie, tolleranze o peggio depistaggi e complicità, collusioni nel cui brodo aveva potuto attecchire e alimentarsi l'attacco eversivo. Si sa che quello fu un periodo, quello dei primi anni 70, di straordinarie conquiste operaie, e il padronato reagì nel modo più duro. La risposta fu di una violenza inaudita e si sentirono di dovere fermare, costi quel che costi, un movimento che sembrava travolgere tutti i vecchi equilibri. E non esitarono a reclutare i padroni fra gli organici aziendali, i picchiatori fascisti, e poi la sequenza ininterrotta delle aggressioni, provocazioni e così via. Quando ci fu lo scoppio della bomba, come accade in rare occasioni dopo un primo breve momento di sbandamento, è la democrazia di massa che si riorganizza e la fabbrica, il luogo del conflitto sociale, ne diventa l'epicentro. Ed è lì che si potrebbe disperdersi e invece si riaggrega istantaneamente. Lì si ricostruisce nelle assemblee interminabili, nelle grandi aziende dove confluiscono quelli lavoratori di quelle piccole. Si ricostruisce l'intelligenza dei fatti, si discute, si analizza, si decide, si elabora la ferita che era stata inferta e la si trasforma quella rabbia in risposta politica. E il processo che si determina è biunivoco e transitivo, quindi dalla piazza insanguinata alla fabbrica e poi di nuovo alla piazza e quindi a tutta la città governata e presieduta dai consigli di fabbrica. Sono 6.000 lavoratori, 6.000 delegati, componenti dei consigli di fabbrica, l'unico vero elemento riconosciuto per la sua autorevolezza. La Brescia ufficiale, custode dei poteri istituzionali, non capisce. E lo vedremo anche nei funerali. Nei funerali accade che una massa sterminata di persone, centinaia, migliaia di persone che sono accorse, e scoprono la verità plasticamente dipinta nei volti, nel volto immobile, quasi congelato, del Presidente della Repubblica che pretendeva di trasformare quei funerali in funerali di Stato, a cui la CGIL, la Camera del Lavoro di Brescia, rispose nettamente di no, quelli sono i nostri morti. E l'unico oratore ufficiale, quello vero, quello finale, ammesso a parlare, fu proprio Luciano Lama, il segretario generale della CGIL. Prese la parola anche Bruno Boni, il decano dei sindaci d'Italia, sindaco dal 1945. Lì finì la sua carriera politica, il suo distacco netto dalla città, maturato nel contesto di quella drammatica vicenda. Si dimetterà l'anno dopo, ma fu lì, in quella piazza, che maturò la sua fine politica. E così anche lo stesso vescovo Morstabilini, che nella sua omelia non trovò di meglio che parlare di fronte a una strage evidentemente fascista, dal significato politico evidente di spirito di Caino, non andò oltre, e anche lui una salva di fischi interminabile fu riservata. L'unico che raccolse gli applausi fu appunto Luciano Lama, il segretario della CGIL. Inutilmente fu tentato da parte delle autorità pubbliche, da parte di Lama, ce lo disse lo stesso Lama in una telefonata concitata con la Camera del Lavoro di Brescia, c'era la richiesta esplicita da parte delle autorità istituzionali, del Presidente della Repubblica in primo luogo, di poter fare funerali di Stato, ove a parlare fosse appunto solo il Presidente della Repubblica. La risposta fu negativa e lo stesso Presidente del Consiglio, impietrito, muto di fronte ad una folla che ormai aveva esattamente capito chi era, quali erano le responsabilità della strage. Chi volesse visitare oggi gli annali della Camera del Lavoro presso l'archivio della Camera del Lavoro troverebbe i verbali delle decine, centinaia di assemblee che si svolsero in quei giorni, dove i lavoratori diedero modo di comprendere fino in fondo qual era la natura di quell'attacco portato direttamente alla classe operaia, perché compresero che la classe operaia era il bersaglio di quell'attacco furibondo. Vorrei osservare in conclusione che quando scoppia la bomba in Piazza della Loggia sta parlando Franco Castrezzati a nome di tutti i sindacati. Franco Castrezzati sta dicendo una cosa molto precisa, che siedono in Parlamento coloro che sono gli eredi di quel passato nero che ha funestato il nostro paese. Beh, oggi che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che costoro non sono soltanto seduti in Parlamento, ma governano, ohinoi, questo paese, con gli stessi stilemi, le stesse proposte, lo stesso atteggiamento che fu di allora, perché scritto nel loro codice genetico. Allora, come oggi, la classe operaia, il movimento dei lavoratori, le intere forze democratiche antifasciste devono avere la capacità di mobilitarsi e di rispondere come conviene all'attacco che ancora oggi viene portato contro la democrazia.
0: Grazie Dino per il tuo prezioso contributo e a risentirci a presto.
1: Grazie a voi, arrivederci.

0: Continuiamo a parlare del 52esimo anniversario della strage fascista e di Stato di Piazza della Loggia e lo facciamo con un altro ospite, Mario Maviglia. Ciao Mario.
1: Ciao a tutti voi e anche gli ascoltatori.
0: Mario è stato provveditore agli studi a Brescia, quindi profondo conoscitore del mondo della scuola bresciana e non solo. Ovviamente a Mario vogliamo chiedere qual è il ruolo della scuola nella memoria storica e qual è la consapevolezza tra gli studenti e gli insegnanti della strage di Piazza della Loggia.
1: Allora, direi che è un ruolo fondamentale perché se i ragazzi e le ragazze, gli studenti, non trovano all'interno della scuola un terreno fertile, diciamo, per poter approfondire, venire, diciamo, a conoscenza di determinati fatti storici, può succedere che questo poi avvenga al di fuori della scuola, però è molto più complicato. E anche perché la scuola può dare, diciamo, una struttura un po' più ordinata, diciamo così, alle conoscenze storiche. Sotto questo profilo, diciamo che non è che ci sia, che la scuola goda di una grande salute anche per gli interventi di carattere centrale, pensiamo alle indicazioni nazionali per il curriculum per il primo ciclo, adesso anche le indicazioni per i licei varate dall'amministrazione centrale, dal governo di centrodestra, che come dire, hanno una declinazione molto, molto ambigua rispetto all'insegnamento della storia da una parte, e tutto sommato si fermano, diciamo, in tempi non così vicini a noi. Quindi alcuni eventi, come ad esempio la strage di Piazza della Loggia, rischiano di essere tagliati fuori da un discorso, come d'altro canto tutto il periodo delle stragi fasciste, rischiano di essere tagliati fuori dalla conoscenza da parte dei ragazzi, a meno che non ci sia un impegno diretto da parte dei singoli docenti o delle scuole a questo proposito. Peraltro, proprio rispetto alla strage di Piazza della Loggia, forse i nostri ascoltatori sanno che ogni 10 anni Casa della Memoria insieme al Censis promuove una indagine tra gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, parliamo di ragazzi, studenti e studentesse dei 16 e 19 anni, proprio sulla conoscenza che hanno della strage ed anche del periodo storico di cui stiamo parlando. Nel 2024 è stata l'ultima indagine in ordine di tempo che è stata appunto condotta, e insomma viene fuori un quadro abbastanza preoccupante, perché per esempio rispetto alla matrice della strage ormai è conclamato, è risaputo, lo sapevamo anche 50 anni fa per la verità, ma adesso abbiamo anche riscontri di carattere giudiziario, di sentenze. Quasi il 27% degli studenti non sa che la matrice è stata fascista e anzi pensa che sia stata responsabilità della mafia. Praticamente questo dato è anche molto preoccupante sotto un certo profilo, perché è 11% in più di studenti che credono questo rispetto ai dati del 2004. Quindi c'è stato un allargamento dell'ignoranza, diciamo così, sotto questo profilo. E addirittura il 20% degli studenti ritiene che sia stata una strage provocata dal terrorismo rosso. E anche questo è molto molto interessante come dato, lo dico in senso inquietante, mentre il 18% non ha alcuna idea. Quindi se mettiamo insieme tutti questi numeri, diciamo che il 68% degli studenti, ripeto, dai 16 ai 19 anni, brancola un po' nel buio, e solo il 24%, quasi il 25%, a consapevolezza che la strage sia stata causata dal terrorismo nero. Allora, questo dovrebbe sollecitare tutti noi, in modo particolare evidentemente il ruolo della scuola, ma la scuola deve essere aiutata in questo, a puntare l'attenzione su questi aspetti, su questi dati, e favorendo ancora di più e disseminando ancora di più la conoscenza del fatto storico. Oggi si tende un po', è tutto interesse del centrodestra fondamentalmente, si tende a annebbiare, diciamo, l'origine fascista delle stragi, e anche della strage di Piazza Loggia. Se noi sentiamo alcuni esponenti di governo, vediamo che parlano di terrorismo, parlano di fatti gravi, però quando si tratta di dire matrice fascista fanno veramente fatica, perché si tendono a nascondere questi aspetti, no? E allora ancora di più questo chiama in causa la responsabilità delle associazioni come l'AMPI, ad esempio, all'interno del quale io milito, ma anche della scuola, delle istituzioni, che invece ha il compito di portare le giovani generazioni a capire i fatti storici, a interpretarli, a studiarli anche attraverso le fonti, e quindi i documenti, ciò che è successo davvero in quel periodo, perché credo che solo in questo modo si possa, come dire, avere una qualche prospettiva per il futuro. Non possono essere dimenticati questi fatti, né possono essere rimossi, perché la rimozione e la dimenticanza non giocano a favore di una conoscenza storica, anzi sono veramente, veramente deleteri. Quindi il mio veramente auspicio è che si continui a lavorare con le scuole, sollecitando i docenti, gli insegnanti a non trascurare questa parte della storia contemporanea, che soprattutto per quanto riguarda poi la nostra città, invece, ha avuto un'importanza fondamentale nel definire un determinato periodo storico, che è stato contrassegnato e da una strategia che cercava di mettere in discussione i valori della democrazia, della libertà e della convivenza civile, che sono valori fondamentali che i ragazzi e le ragazze debbono sicuramente apprendere e praticare, soprattutto all'interno della scuola, ma anche al di fuori della scuola, nelle associazioni, nella società civile, nelle organizzazioni varie che si occupano di libertà, di democrazia, di solidarietà e quant'altro. Questo almeno è il mio pensiero. Questi dati dovrebbero essere più che un elemento depressivo, dovrebbero costituire uno stimolo per noi, per ancora di più lavorare, impegnarsi, lottare affinché vengano portati avanti in maniera corretta e in maniera proficua determinate conoscenze storiche.
0: Bene, facciamo nostro questo auspicio e ringraziamo il professor Mario Maviglia per il suo prezioso contributo. Grazie Mario, a risentirci a presto.
1: Grazie a voi.

0: Arabia.
1: Abbiamo ora in collegamento Livia Pedretti, segretaria generale della Federazione Lavoratori della Conoscenza della CGIL, quella che un tempo si chiamava CGIL Scuola. Con Livia vogliamo ovviamente continuare a parlare di 28 maggio e vogliamo chiedere cosa rappresenta ancora oggi, a 52 anni di distanza, la strage fascista e di Stato di Piazza della Loggia per CGIL Scuola, visto che ben 5 delle 8 vittime erano insegnanti.
2: Innanzitutto buonasera a tutti e a tutti. Beh, la strage di Piazza Loggia per noi è un evento che da una parte è una ferita ancora aperta, perché comunque 5 compagni rappresentavano in maniera molto, come dire, molto significativa l'anima della CGIL a scuola, che ai tempi muoveva i suoi primi passi. Tutti erano impegnati nel riconoscimento, nel cercare di, insomma, ottenere il riconoscimento per i lavoratori della scuola, esattamente come per i lavoratori di tutte le altre categorie. Allora c'era anche all'interno della stessa CGIL c'era un po' di emarginazione rispetto ai lavoratori della scuola, eppure i compagni e le compagne che erano presenti in Piazza Loggia quel giorno lottavano non solo all'interno della categoria, ma anche per portare alla luce quelle che erano le problematiche dei lavoratori della scuola. Appunto, è ancora una ferita aperta, perché il valore di quelle persone, l'impegno di quelle persone, il loro modo di essere dei convinti antifascisti era sicuramente un tesoro prezioso che abbiamo perso e che non è stato sviluppato appieno, perché appunto erano tra l'altro tutti giovanissimi, e quindi sicuramente sia come CGIL che come, insomma, CGIL Scuola abbiamo perso delle persone, dei compagni di grande grande valore. Dall'altra parte io la vivo come un'eredità di responsabilità. Io sono la prima segretaria dell'FLC Scuola e della CGIL Scuola che al tempo della strage non era ancora nata, eppure questi volti, queste storie per me rappresentano un faro, un indirizzo per rispetto a quello che è il mio essere sindacalista in questo momento, non solo per il valore dell'impegno, per le capacità politiche, per il pensiero, per i valori che loro rappresentavano, ma anche perché purtroppo in questo momento ci troviamo anche in un momento storico in cui ritroviamo un po' queste ombre fasciste, neofasciste, e cominciamo a ritrovare un po' anche le stesse problematiche, gli stessi temi. Certo, non dobbiamo conquistare diritti che allora si cercava di conquistare, ma siamo sicuramente in una posizione difensiva di quegli stessi diritti che compagni e le compagne avevano conquistato.
1: Al di là delle celebrazioni ufficiali che si terranno la mattina del 28 maggio, CGIL Scuola da sempre nel pomeriggio dello stesso giorno riempie la piazza con una serie di iniziative. Quest'anno cosa c'è in programma, Livia?
2: Allora, quest'anno l'obiettivo era riprendere la piazza, riconquistare la piazza come spazio di incontro e di argomentazione, di confronto, la piazza non solo come luogo di passaggio o come luogo di commemorazione, ma come luogo di incontro e di discussione e di argomentazione. Per cui abbiamo coinvolto gli studenti delle scuole superiori. Saranno in piazza circa 120 studenti e studentesse di vari istituti della città, che creeranno dei cerchi di discussione a partire da stimoli legati alla vita, ai valori delle vittime della strage di Piazza Loggia, ma anche stimoli presi dalle testimonianze di chi è sopravvissuto alla strage o si trovava in piazza quel giorno, testimonianze che l'anno scorso invece avevano visto, per esempio, l'esperienza dei libri viventi, per cui chi entrava in piazza poteva incontrare attori, attrici, insomma erano ragazzi delle scuole che raccontavano le testimonianze. Partendo da lì abbiamo mantenuto questo filo rosso, abbiamo cercato di, insieme ai ragazzi e alle ragazze che hanno fatto un percorso di preparazione, individuare temi, ma non solo i temi forti per chi viveva quel momento, ma i temi forti individuati dai ragazzi stessi in queste settimane. Partendo da questi nuclei, i ragazzi discuteranno tra di loro, ma anche chi passerà in piazza potrà aggregarsi, ascoltare, intervenire all'interno di questi centri di discussione. I ragazzi hanno fatto questo percorso guidati dal professor Raffaele Mantegazza, che è un docente universitario pedagogista, e hanno dimostrato già grande sensibilità e grande interesse, pur essendo di una generazione distantissima da quei tempi. Quindi insomma hanno individuato dai più piccoli, quindi da quelli del biennio, ai più grandi, una grande capacità di individuare i nodi di queste testimonianze, di questi stimoli che già hanno incontrato in qualche modo. Il titolo è Riprendiamoci la luna, che è un verso di una famosa canzone, ed è proprio rappresenta proprio quello che noi vogliamo in qualche modo portare quel giorno in piazza. Riprendiamoci la luna, riprendiamoci la piazza, riprendiamoci gli spazi civili di discussione, di confronto, perché ci ritroviamo in una società che è sempre più individualista, ma quello che per noi è importante è educare e supportare i ragazzi e le ragazze alla condivisione, al confronto, al pensiero critico, e non fermarci solo alla trasmissione della memoria, che è importante, ma la memoria senza una riflessione non ha alcun valore.

0: ed è bello sapere che comunque nella nostra città questo evento non ha lasciato, cioè non è solo un evento storico chiuso nei manuali, ma è un evento che ancora oggi porta a discutere e a riflettere.
1: Bene, grazie mille Livia, a risentirci a presto, grazie per il tuo contributo.
0: Grazie a voi, buona serata.

0: La nostra Costituzione, voi lo sapete, vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del 18 partito fascista. Eppure il Movimento Sociale Italiano vive e vegeta. Almirante che con i suoi lugubri proclami in difesa degli ideali nefasti della Repubblica Sociale Italiana ordiva fucilazioni e ordiva spietate repressioni, oggi ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. A Milano, al...
1: Compagni e amici, state fermi! Calma! Compagni e amici, state fermi!
2: Dai, state fermi, porco Dio!
1: State calmi! State calmi! State all'interno della piazza! Il servizio d'ordine faccia cordone attorno alla piazza! State all'interno della piazza! State all'interno della piazza!
3: Brescia, 28 maggio 1974. Sono le 10:12 del mattino. Sotto i portici di Piazza della Loggia ci sono 3.000 persone. Piove. Stanno manifestando contro il terrorismo neofascista. Poi, un chilo di tritolo nascosto in un cestino dei rifiuti esplode. 8 morti. Più di 100 feriti. Questa è la storia che tutti conosciamo, la data scritta sui libri di scuola. Oggi io

in Specchierotti non vi parlerò della bomba. Oggi vi parlerò di quello che è successo dopo, di un ordine assurdo, arrivato poche ore dopo il massacro. Un ordine che ha cambiato per sempre il destino della giustizia in Italia. Immaginate la scena del crimine più importante del paese. Logica vuole che venga transernata, protetta, analizzata millimetro per millimetro da esperti di balistica ed esplosivi, giusto? Beh, a Brescia quel giorno non va così. È il primo pomeriggio, sono passate pochissime ore dall'esplosione. I corpi sono appena stati portati via. In piazza arrivano i camion dei servizi comunali, aprono i bocchettoni, attaccano le pompe e un getto d'acqua violentissimo inizia a lavare i sanpietrini. Non stanno solo pulendo il sangue. Quell'acqua sta spazzando via le schegge della bomba, i residui chimici dell'esplosivo, la traiettoria dei frammenti, sta cancellando le prove. Quando i periti del tribunale arrivano sul posto, trovano una piazza pulita, bagnata, lucida, sterile. Il perito della difesa dirà anni dopo: non abbiamo trovato nulla perché non c'era più nulla da trovare. Ma chi l'ha dato quell'ordine? La versione ufficiale parlò di motivi di ordine pubblico e della necessità di restituire decoro alla città. Ma la verità è che quel lavaggio è stato il primo macroscopico atto di una lunghissima stagione di depistaggi. Il lavaggio di Piazza della Loggia non è un errore di valutazione dovuto al panico, è un metodo. Gli storici lo chiamano depistaggio immediato. Se distruggi la scena del crimine nelle prime 4 ore, i processi sono morti in partenza. E infatti per Piazza della Loggia ci vorranno più di 40 anni, 5 istruttori e decine di assoluzioni prima di arrivare alle prime condanne definitive per i mandanti. Quell'acqua ha lavato via la possibilità di capire subito quale tipo di esplosivo fosse stato usato, rendendo impossibile collegarlo immediatamente ai depositi della destra eversiva o ai laboratori coperti di cui lo Stato era a conoscenza. Mentre i bresciani piangevano il loro morto, qualcuno nelle istituzioni sapeva esattamente cosa andava nascosto. La voce del sindacalista Franco Castrezzati, interrotta dall'esplosione, ci dà un segno. Ma noi non fermatevi al boato. Ascoltate il vuoto che si crea subito dopo. Quell'esplosione, che abbiamo sentito all'inizio della puntata, dura una frazione di secondo. Ma il flusso dell'idrante sui San Pietrini dura ore. C'è chi c'era quel giorno ricorda lo shock nel vedere gli spazzini e i vigili del fuoco costretti a pulire. Un testimone raccontò di aver visto piccoli pezzi di metallo finire dritti nei tombini della piazza, spinti dalla forza dell'acqua, finiti nelle fogne di Brescia, per sempre. Perché ne parlo oggi? Beh, perché la memoria non è solo il ricordo delle vittime, alle quali va il nostro inchino profondo. Ricordare significa anche analizzare i meccanismi del silenzio. Significa denunciare che la verità è stata attivamente e fisicamente lavata via da pezzi dello Stato che doveva proteggere i suoi cittadini e che invece ha protetto i macellai. Ogni 28 maggio Piazza della Loggia si riempie di fiori. I sanpietrini sono lì, asciutti sotto il sole della Leonessa d'Italia, che è la mia città. Ma se vi capita di passare da qui, a Brescia, in una giornata di pioggia fitta, guardatela l'acqua che scorre verso i tombini ai piedi della colonna della strage. Ricordatevi che l'acqua a volte non pulisce, a volte l'acqua nasconde.

0: Siamo ora giunti al momento della rubrica Cronaca del Prebomba a cura di Sandro Moiso della redazione di Carmilla Online. Buonasera Sandro.
1: Buonasera Walter, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, la parola di questa sera potrebbe essere stallo, o almeno stallo apparente. C'è uno stallo sul conflitto russo-ucraino, uno stallo con l'Iran, uno stallo nel quadrante del Medio Oriente. Cosa ne pensi, Sandro?
1: Sì, uno stallo, come dicevi tu, apparente, perché in realtà molte cose stanno andando avanti, soprattutto per quanto riguarda il Medio Oriente, perché l'improvvisa scelta di Trump di non bombardare più l'Iran dopo aver promesso che lo faceva, dicendo ho deciso di non bombardare all'ultimo momento su richiesta dei paesi del Golfo, in realtà nasconde molte cose. Nasconde soprattutto un fatto che più Trump gonfia i muscoli, assomigliando sempre di più a quella rana che a forza di gonfiarsi poi esplose, più gli si restringe il mondo intorno, perché sono davvero sempre meno gli alleati su cui Trump può far conto. Sicuramente uno rimane Israele, ed è sicuramente l'alleato più infido, perché quali siano poi le mire ultime di Netanyahu e del suo governo rispetto a eventuali decisioni americane di sospendere davvero la guerra al Golfo, ancora tutto da capire. Mentre invece le due cose più recenti sono sia l'alto là che davvero i paesi del Golfo, cioè Arabia Saudita, Oman e Qatar, coordinandosi tra di loro un pochino hanno dato agli Stati Uniti, ne abbiamo già parlato credo nell'ultima puntata di questa trasmissione, sia la decisione, così non so nemmeno si chiama la decisione, ma l'affermazione proveniente dal G7 in cui si dice che la libera circolazione, lo stretto di Hormuz è una questione ormai vitale per l'economia mondiale. E sappiamo bene che se da un lato gli iraniani hanno bloccato Hormuz, però intendendo anche trattare, no? Sia con i paesi europei che con altri, per esempio sappiamo che sono passate non solo navi cinesi ma anche giapponesi nello stretto in questo periodo, quelli che veramente rischiano di far saltare questa possibilità sono proprio gli americani se non smuovono la flotta. Quindi mi sembra che gli inviti ormai a sbloccare Hormuz siano più rivolti agli Stati Uniti che non all'Iran stesso, e quindi questo ci dimostra che l'America è sempre più isolata. Anche al ritorno da Pechino Trump non ha portato a casa molto. Sicuramente la Cina in qualche modo sta premendo sull'Iran per giungere ad un accordo, ma mentre è quasi certo il via libera di Trump dato alla Cina per un'eventuale azione su Taiwan, ma è una cosa che gli Stati Uniti hanno sempre previsto, perché fino dall'indipendenza di Taiwan questa era stata vista soltanto come un'indipendenza temporanea, dall'altra la Cina non deve aver concesso granché agli Stati Uniti, aperte l'acquisto di qualche aereo Boeing eccetera. Sulle cose segrete poi noi non possiamo sapere niente. Quindi è uno stallo in cui noi assistiamo sempre di più a una grossa difficoltà americana. Come ho detto l'altra volta, essendoci Israele di mezzo non sappiamo mai bene dove si può andare a finire, ma certo la difficoltà americana si riflette anche sul fatto che l'Ucraina molti aiuti dagli Stati Uniti non li sta ricevendo e probabilmente non li riceverà più. Che poi Putin riesca o non riesca a fare dei passi avanti in quella situazione, quello è un altro paio di maniche. Anche i bombardamenti su Mosca con i droni dei giorni scorsi non sono stati per il potere del Cremlino un buon segnale. Detto questo, evidentemente siamo sempre lì nella calma che potrebbe precedere, speriamo, una trattativa di pace autentica, ma potrebbe anche precedere un'effettiva ripresa del conflitto anche in chiave piuttosto ampia. Teniamo conto che ormai dall'Arabia Saudita al Pakistan alla Turchia si è formato uno schieramento, chiamiamolo così, sunnita, abbastanza coerente e coeso anche nei confronti di Israele. E questa azione di Israele nei confronti, per esempio, della flottiglia, a cui abbiamo assistito anche negli ultimi giorni, questi abbordaggi in mare aperto, e costringono anche un povero disgraziato come Tajani a prendere posizione chiedendo rilasciate gli italiani, non sono sintomo di forza, ma di una situazione che sta precipitando anche in vista di elezioni interne di Israele, che certamente non porteranno al potere una coalizione fatta di partiti contrari al conflitto, ma sicuramente potrebbe incrinare molto la posizione di Netanyahu, e quindi egli spera di mantenere il proprio potere anche attraverso questa guerra. Stiamo a vedere.
0: Bene, grazie per la solita lucidissima e approfondita analisi del nostro Sandro Moiso. A risentirci a presto, Sandro, e grazie.
1: Grazie a voi tutti, a presto.

0: dal tipo di...
1: Siamo in chiusura di questa puntata di Se non li conoscete. L'appuntamento è per mercoledì 3 giugno e tra l'altro sarà l'ultima puntata di questa quinta stagione.
0: È un saluto singolare fatto con la mano destra.
2: Un'altra lunga stagione che si concluderà con la prossima puntata, però che ci ha portato grandi soddisfazioni. Possiamo salutare, oltre ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, anche il buon Carlo. Walter, che dici?
1: Esatto, il buon Carlo che come sempre cura la regia della trasmissione, lo immaginiamo lì in mezzo
2: ai tubi,
1: bottoni, ai fili. Cursori, fili, avvolto nei fili. Adesso, a parte le battute, preziosissimo lavoro, certo, quello del nostro Carlo.
2: Fondamentale, non saremmo in onda altrimenti.
0: Le ginocchia non piegate vanno al passo tutti quanti.
1: E cosa dire? Buon antifascismo a tutte e a tutti.
0: Stavanti.

Care ascoltatrici, cari ascoltatori, ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto di nuove avventure e di nuove tracce che vi presento come tutte le settimane, condividendo con voi le mie passioni e i miei gusti musicali e tutto ciò che è intorno alla grande musica. Ugo Buizza con voi, quindi, come di consueto, sperando di farvi cosa gradita, con una nuova puntata che, a differenza delle ultime, non è tematica, non segue delle tracce fisse, per usare la parola tracce, ma è semplicemente una raccolta di brani tra vecchi, nuovi, novità, anteprime, eccetera, eccetera, un po' come faccio spesso e volentieri. Bene, detto ciò, che le parole non servono, l'ho detto mille volte, serve la musica, e allora l'esordio della puntata di oggi di Tracce è di una cantante che ora è un cantante, un transgender, infatti bravissimo. Si chiamava allora Cindy Bullens, ora si fa chiamare invece Sydney, scusate. Un album del 1999, questo è il brano che dà il titolo all'album, Heaven Heart, per Cindy Bullens, prodotto da Bob Clearmountain, e buon ascolto.

La voce di quella che era Cindy Bullens, ora Sydney Bullens. Lei ha dichiarato, anzi lui ha dichiarato, che quella era un'altra persona, un'altra vita, e di quest'altra vita, dalla sua prima vita, vi ho fatto ascoltare questo brano da un album che suona un po' come gli album degli anni 80 o 90 di, non so, per esempio di John Mellencamp. Non a caso Bob Clear Mountain era anche il produttore di tali artisti e di tanti altri, devo dire. E dalla voce molto bella che aveva Cindy Bullens a una voce femminile, una chitarra fantastica, Bonnie Raitt, un album che io amo, pubblicato nel 1972, e questa è Love Has No Pride, Bonnie Raitt.

Love Me Like a Man, non Love Has No Pride. Il mio è stato un errore perché volevo farvi ascoltare quella canzone, ma facendovi ascoltare Love Me Like a Man da questo album Give It Up del 1972 mi è venuto in mente che poi la versione originale è di 2 anni prima, del 1970, di un cantautore un po' troppo dimenticato, soprattutto qua da noi non è che venga molto considerato. L'autore infatti di Love Me Like a Man era Chris Mitchell e ve lo faccio ascoltare in questa Love You Like a Man.

Sicuramente rispetto alla versione di Bonnie Raitt il brano appare completamente diverso. Questa infatti era Love You Like a Man, interpretata dall'autore Chris Mitter nel 1970. Ragazzi, sono dischi storici un po' dimenticati. Questo era l'esordio di questo grande artista, secondo me, che fa parte dei tre migliori cantautori songwriters americani. Nuovo album invece per una giovane

Ah, fantastico questo giovane Taj Mahal da Time Will See You Through, un nuovo album con la Phantom Blues Band, bellissimo questo brano con questi sapori caraibici.

come ama Taj Mahal, e da Taj Mahal invece ha un album pubblicato da poco che è la praticamente ristampa rimasterizzata, non praticamente, è la ristampa rimasterizzata per il 50° anniversario di un album degli Eagles che si chiamava One of These Nights, una versione nuova, davvero suona freschissima con il lavoro del grande Bernie Grotman, un grande tecnico che riesce a ricreare delle sonorità fantastiche sui vecchi dischi. Per questo lo dico per gli appassionati di vinili. Questa ristampa di One of These Nights non ci dà solo la ristampa dell'album originale, ma presenta un meraviglioso, ve lo dico davvero da un po', io non ascoltavo gli Eagles e mi sono rinfrancato con il gruppo riascoltando questo concerto del 28 settembre del 1975 ad Anaheim in California, un concerto secondo me bellissimo, con una formazione che io amo, quella con Bernie Leadon, quella con Don Felder, con Randy Meisner e ovviamente Don Henley, Glenn Frey. Questa è Doolin Dalton in medley con Desperado, 8 minuti di meraviglia. Eagles.

Dolin Dalton, Desperado in medley, Eagles dal vivo a Anaheim, California, queste le coordinate, 1975, per questo brano che originariamente era tratto dall'album Desperado, un album che doveva essere un concept album in collaborazione con Jackson Browne, che praticamente parlava della epopea western della banda Dalton dei Fuorilegge, e invece poi è nata una cosa a metà. Però Dolin Dalton e Desperado rimangono capisaldi, capolavori della carriera della band californiana, che poi non è californiana in realtà, vengono da vari posti degli States i membri degli Eagles, e da Eagles con questa meraviglia un vecchio album del 1974, si chiama Phosphorescent Rat, il topo fosforescente. Era il 1974 quando Jack Cassidy e Joe McCoconen davano vita agli Otuna, o meglio continuavano l'epopea degli Otuna tra energia elettrica e blues, e allora vi regalo questa.

Mamma mia, ma sono fantastici, ancora oggi riascoltati suonano davvero freschissimi e meravigliosi. Ottuna con questa energia, con tanto blues all'interno di questo topo fosforescente red. E dal gruppo degli Ottuna, guidato da sostanzialmente da questo duo di Jack Cassidy e Joe McCoconen, un altro duo che invece pubblica, mi sembra sia il 13° album addirittura, sono quasi 25 anni che infatti i Black Keys, il duo guidato da Daniel Hauberbach e Patrick Kearney, sono sulla scena. Ritornano con un album, devo dire, carino, non trovo che non sia un capolavoro, però vale la pena ascoltarlo, dargli un ascolto, perché è sempre ottima musica. L'album si chiama Peaches e questa è Tomorrow Night.

dei miei musicisti preferiti degli ultimi tempi è l'americano Kevin Morby, che è ex Woods, che ritorna davvero con un album molto bello. L'album si chiama come la canzone che vi faccio ascoltare, ovvero Little Wide Open. È un album pieno di riferimenti, e questa canzone lo è ancora di più. C'è molto country rock, c'è molto molta psichedelia, c'è Neil Young, c'è anche addirittura Lucinda Williams. Insomma, ci sono sonorità che a me piacciono molto, e allora ve le regalo. Kevin Morby.

Kevin Morby ritorna con questa Little White Open, ballata bellissima e lunga, che dà il titolo anche al suo nuovo lavoro, davvero molto interessante. Credo che sarà un disco da porre tra i migliori album di questo 2026. Ritorna dopo 7 anni anche un altro grande eroe della musica americana. Lui è Ryan Bingham con They Call Us The Lucky Ones. Ritorna infatti con un album intriso di southern rock, di country, perché no, e di tante ballate, tra le quali questa lunga ballata che si chiama Cocaine Charlie, che vi presento. E appartiene a quel filone di le cosiddette murder ballad che a me piacciono molto. Oltretutto qua c'è un violino che non so perché mi rimanda alle atmosfere di Bob Dylan, del Desire di 50 anni fa. Insomma, c'è molta carne al fuoco, ma soprattutto c'è un ottimo brano. Ryan Bingham in ritorno con questa bellissima Cocaine Charlie.

ice grenade.

Praticamente la storia è un film, potrebbe essere davvero un film. Mi piacerebbe leggervela, almeno una parte delle parole di questa canzone che raccontano la storia di questo Cocaine Charlie. Praticamente un... beh, ve la leggo un pezzo, va. Credo che sia giusto. Bene, Cocaine Charlie guidava una Chevrolet Stepside dal 1985 e di notte lungo il confine attraversava il fiume dove nessuno conosceva il suo nome. Si incontrava con Chavo, che conosceva ogni strada secondaria lungo il Rio Grande e nel villaggio di Hidalgo. Riempivano quella vecchia Stepside di cocaina fino all'orlo. Poi consegnava le chiavi a Marta, la madre dei suoi figli, con un lungo la strada, e lei tornava in Texas, senza un agente federale che le chiedesse mai il nome. E piangeva lacrime di rabbia, sapeva che il suo travestimento non l'avrebbe mai salvata dal giorno, sapeva che sarebbe stata sdraiata accanto al vecchio Charlie in qualche tomba. Bene, Cocaine Charlie non ha mai imparato a volare, ma si è comprato un aereo perché i soldi che stava facendo traboccavano dalle sue borse e di sicuro cambiavano le regole del gioco. Così, fuori dalla verità e dalle conseguenze, su una pista illuminata a lume di candela, Charlie parcheggiò il suo aereo, mentre nella retrobottega della casa del ranch Marta riempiva sacchi di Crown Royal con cocaina colombiana e piangeva lacrime di rabbia, sapeva che il suo travestimento non l'avrebbe mai salvata. Charlie aveva sentito che Chavo aveva pianificato di tradirlo mentre portava il carico, ma non sapeva che Marta era stata intercettata e incastrata da un agente federale americano. Così, con una pistola sul cruscotto, Charlie guidò verso le luci che lampeggiavano sulla cresta, quando Marta gli sparò alla schiena, gli legò gli stivali e i blocchi di cemento e lo spinse giù dal ponte. Avrebbe pianto lacrime di rabbia, sapeva che il suo travestimento non l'avrebbe mai salvata da quel giorno, sapeva che sarebbe finita accanto al vecchio Charlie in qualche tomba. Beh, Cocaine Charlie guidava una Chevrolet Stepside dal 1985 e di notte, lungo il confine, attraversa ancora il fiume perché nessuno conosce il suo nome. Che dite? Storia pazzesca, proprio una murder ballad. Nuovo album invece di un vecchio chitarrista inglese, Peter Frampton, Humble Pie per intenderci, e non solo, Comes Alive. Questa è I'm Sorry Hell con un altro inglese emigrato che è Graham Nash, dal nuovo lavoro di Peter Frampton. I'm sorry, Heather.

Beh, è una bella ballata, carina, niente di particolarmente originale, però molto molto ben cantata e suonata. Peter Frampton insieme a Graham Nash, quindi due immigrati negli Stati Uniti che hanno ottenuto un successo pazzesco negli States. Frampton poi l'ha avuto dopo aver fatto un'avventura musicale meravigliosa con gli Humble Pie, secondo me un gruppo sottovalutato, però con Comes Alive, ragazzi, si è assicurato perlomeno una pensione degna, che dite? E allora da Peter Frampton a questo nuovo lavoro, invece un nuovo album dal vivo che è il secondo volume poi di una serie live alla BBC da parte di un altro inglese che è Paul Weller. Vi faccio ascoltare un brano che tutti quelli magari meno giovani ricorderanno sicuramente. Era dalla seconda avventura musicale di Paul Weller dopo i Jam, ovvero gli Style Council. Questa è My Ever Changing Mood.

Ma Have a Change Mood live con Paul Weller alla BBC, ragazzi, che classe, bellissima. E allora, quest'estate a Mantova, pochi magari vedranno, potranno vedere un concerto straordinario. Ritornano infatti in Italia Wilco e sarà sicuramente un gran concerto. Allora io vi regalo uno dei brani più belli di questo gruppo, almeno secondo me. È How to Fight Loneliness, dal vivo a St. Louis nel 2019, versione live di questo fantastico brano di Jeff Tweedy and Company.

Come combattere la solitudine? È vero, è una bella guerra. Una guerra dentro di sé. How to fight loneliness. Wilco è un concerto del 2019, da un live del 2019 a St. Louis, invece a una live di un gruppo che nel 1978, diciamo, che faceva faville, gli Heartbreakers con Tom Petty, da questo concerto al Paradise, che era un bootleg ma è stato pubblicato da poco ufficialmente in occasione del Record Store Day. Da questo live 1978 Paradise, una cover degli Animals di Eric Burdon, questa è Don't Bring Me Down.

Don't Bring Me Down, cover fantastica di Animals da parte di Tom Petty con gli Heartbreakers nel lontanissimo 1978. E celebrare gli anni è diventata una consuetudine da parte di tanti musicisti che ripubblicano o pubblicano album in occasione di vari anniversari. È anche una forma per vendere il catalogo e anche una forma per, magari per i più giovani, di riscoprire perle del passato. Allora anche Kenny Wayne Shepherd ha pubblicato per il 30° anniversario il suo album Ledbury Heights, ma ha pensato di non ripubblicarlo in maniera precisa, ma rifacendolo completamente. Quindi è un nuovo album e sono le stesse canzoni ovviamente di Ledbetter Heights. Io vi faccio ascoltare questa. Shame, shame, shame, sarebbe una vergogna non farvela ascoltare.

Beh, Kenny West Shepherd sicuramente, poi in questo brano ancora di più, dimostra che di aver ascoltato molto Stevie Ray Vaughan, probabilmente è il suo idolo, il grande chitarrista texano, ma lui è veramente bravissimo anche perché riesce a comunicare con un grande feeling tutto ciò che esprime con la chitarra e anche discretamente con la voce, devo dire, non è malissimo Kenny West Shepherd. Allora, Shame, Shame, Shame lascia il posto invece a un nuovo brano che magari molti di voi avranno già ascoltato, che è il preludio della pubblicazione a luglio di Foreign Tongue, il nuovo album dei Rolling Stones. Questa è Rough and Twisted, è in qualche modo, anzi è un blues che riporta alle radici di quello che erano gli ascolti della band di Jagger e Richard. Rough and Twisted, Rolling Stones.

0: Dio benedica i Rolling Stones, pazzesco. Raven Twisted ancora con questa carica, ma poi davvero questa musica senza tempo, ed è questo è fondamentale. Siete all'ascolto di Tracce, il mio programma. Io sono Ugo Buizza, mi potete ascoltare tutte le settimane per 2 ore in cui vi regalerò della musica che io amo, e in questa puntata di oggi ci sono tante novità, tante cose dal passato, un po' come al solito, ma soprattutto c'è tutta musica che io condivido perché appartiene alla mia, alle mie radici, appartiene ai miei gusti, e quindi amo farlo, amo far radio dopo tanti anni ancora. Questa confessione sinceramente sincera. John Campbell viene pubblicato in questi giorni un album che risale alle session per una televisione americana che era la Two Meter Session. Infatti amava registrare i concerti fatti in TV e poi venivano pubblicati anche dei dischi. È il caso di questo album di John Campbell, che è scomparso già dal 1993, a soli 52 anni, comunque sempre molto giovane. E io da questo album appena pubblicato, questa è Angel of Sorrow, e ricordiamoci John Campbell da lassù. Ciao.
1: When the angel of sorrow steps up to my bedside, pulls that ribbon of darkness slowly across my eyes. Give me one last breath to tell my baby goodbye. When that last clap of thunder grows faint, starts to die, six black stallions come silent in the night. Give me one last breath to tell my baby goodbye. Oh, dear Lord above, I know you hear me up there. I know it's late in life for my very first prayer. Well, I ain't here to ask for mercy for my tormented soul. Well, heaven or hell, Lord, well, I'm set to go. Just give me one last breath to tell my baby goodbye.

0: But I kneel down, Lord. You know, but I just won't hang my head in shame. Right and wrong. You know, in St. Peter's book, my score's about the same. Well, I ain't here to ask for penance. I won't change my ways. Well, I'll take my chances come judgment day. Just give me one last breath. Tell my baby goodbye. When I reach that misty river, and time's no longer on my side, step one foot on board, and the old man, he said to ride. Give me one last breath, one last breath to tell my baby goodbye.
1: Angel of Sorrow, questa era la voce e la chitarra del grande John Campbell, che così ricordiamo. Come ricordiamo adesso invece un altro artista, altro grande chitarrista, eroe del Swamp Rock, scomparso nel 2018, Tony Joe White. Viene pubblicato in questi giorni infatti un disco molto molto strano, e devo decidere se è bello o meno. Praticamente il repertorio classico di Tony Joe White viene rifatto, praticamente ha ricevuto un restyling in chiave Desert Disco grazie a un duo di DJ londinesi che si fanno chiamare Flame Mojito Brothers. L'album è appena stato pubblicato e si chiama The Swamp Fox e fonde la voce praticamente e il loop della chitarra di Tony Joe White, quelli originali, con ritmi legati, pensate un po', alla dance floor e al funky, cioè una cosa molto particolare. Allora ascoltiamolo. Questa è Woman, Tony Joe White, con questi matti che si chiamano appunto The Fly Mojito Brothers. Sentite.

Woman, Tony Joe White. Prendete un vecchio brano del buon vecchio Tony Joe White, aggiungete dei loop, delle basi, e questo hanno fatto i Fly My Little Brothers da Londra e hanno ricreato queste sonorità. Niente male, però secondo me gradevole, niente male. Tony Joe White e questi Fly My Little Brothers. E la parola mojito mi rimanda a un personaggio che io non sopporto molto dalla politica, per quello che mi inciampo poi con le parole. Comunque era Woman. Questa invece è una cover bellissima di Jerry J. Walker, credo che la conoscono in molti. Mr. Bojangles, questa storia di questo ballerino di tip-tap, ripresa da Todd Snyder, che lui non c'è da poco tempo.

Bojangles and he danced for you. Un omaggio da parte di Toss Snyder nel 2012 al grande Jerry Jim Walker, era la sua classica Mr. Bojangles. I figli d'arte che poi prendono anche loro la carriera dei genitori, spesso e volentieri sono delle delusioni, è capitato in molti casi, perfino con per esempio Julian Lennon, per intenderci, o il figlio di Leonard Cohen. Insomma, tante volte è stato un po' un flop, ci si aspettava molto, forse il figlio di Dylan invece sicuramente con Wallflowers aveva fatto delle cose egregie, Jacob. Ma anche Teddy Thompson è figlio infatti di Richard e Linda Thompson e ha una discreta carriera musicale, ha pubblicato in questi giorni un nuovo album che mi sembra interessante e allora ve lo regalo. Da questo nuovo lavoro, questa è So This Is Our Age, Teddy Thompson.

This is Heartache All Over Again. Questo cantava Teddy Thompson da questo suo nuovo album, niente di originale, sembra una canzone già ascoltata miliardi di volte, però carina, devo dire molto carina. Ritornano invece, a proposito di figli d'arte, ritornano invece i Lemon Twigs, ovvero i fratellini Brian e Michael Daddario, figli di Ronnie Daddario. Vengono da New York, magari molti di voi non li conoscono, ma davvero fanno dei dischi davvero molto molto carini, ispirati tra l'altro sicuramente al pop rock degli anni 60-70, un po' di power pop, un po' di glam, un po' di Beatles, insomma sonorità antiche riprese con gusto, con ironia e secondo me molto molto bene. E allora io vi regalo un brano da questo nuovo album dei Lemon Twigs, Nothing But You.

Ma come facciamo a non amarli con questi con queste sonorità, cioè calde, avvolgenti e soprattutto nostalgiche, ma molto nostalgiche? Erano Lemon Twix, Nothing But You, da questo loro nuovo album Look At Your Mind, molto carino come tutti gli altri che hanno fatto. Ve li consiglio se volete passare dei minuti o delle ore spensierate e canterellando così qua e là, fa bene al cuore. Come al cuore fa bene, gioco di parole col titolo dell'album, Wild at Heart. Wild at Heart, che richiama un bellissimo film di David Lynch, non so se lo ricorda. Comunque è il 35esimo album di Neil Diamond, un artista canadese, ma esce a sorpresa perché non è un album realmente nuovo, ovvero è nuovo perché i contenuti sono inediti, ma è praticamente la fine della trilogia dei lavori fatti da Neil Diamond insieme al grande produttore Rick Rubin. In particolare nel 2008, mentre registrava Home Before Dark, Neil Diamond registrava anche queste 10 canzoni e non le ha mai pubblicate. Ora vedono la luce in compagnia di Ben Montench, di Mike Campbell, di Heartbreakers, di Tom Petty. Questa è Wild at Heart, la canzone che dà il titolo all'album.

Siamo in chiusura di programma e ritorna dopo 3 anni dal suo ultimo lavoro come His Golden Messenger MC Taylor, un album molto interessante questo che si chiama I'm People. Io vi lascio con questo brano che trovo molto carino che si chiama Who You Gonna Run To. E noi dove corriamo? Corriamo alla fine di Tracce, che vi rimanda alla prossima settimana. Care signore, cari signori, vi ringrazio per l'ascolto, sicuramente è stato un piacere. Yeah, never the perfect.

Mentre invece non è un piacere ascoltare così la musica, probabilmente c'è stato un problema tecnico. E allora vi lascio semplicemente con Jerry Garcia, un minuto di sigla finale per Tracce di oggi. E grazie, scusatemi per questo intoppo. Capita spesso. Ciao!

Music Days by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita. And run.

un compositore, arrangiatore e pianista di jazz che si chiamava Horace Ward Martin Tavares Silver. Andiamoci ad ascoltare una delle ballad hard bop più classiche di Horace Silver, dal titolo che è quello di un gospel, Sighing and Crying, singhiozzando e piangendo.

un'incisione del 28 gennaio 1964, il quartetto di mezzo, diciamo così, quello proprio con Blue Mitchell e Junior Cook, rispettivamente a tromba e sax tenore. Horace Silver, quindi un outtake da Song for My Father, questo capolavoro appunto uscito a fine 1964 per la Blue Note, prodotto da Alfred Lion e naturalmente registrato ai Rudy Van Gelder Studios a Englewood Cliffs in New Jersey. Andiamo avanti con l'ascolto dell'ultimo brano, diciamo, estratto, anche se in una versione appunto non conforme a quella che compare sull'album, sull'LP originale di Che Passa, un altro brano dai sapori latineggianti, proprio perché lui stesso diceva: mia madre è mezza irlandese e mezza negra, il mio padre è interamente capoverdiano, io sono il frutto naturalmente di tutto quello che queste culture hanno prodotto in questi anni. Che passa con in questo caso Joe Anderson al sax tenore, Carmel Jones alla tromba e una sezione ritmica da paura con Roger Humphries e Teddy Smith. Che passa, Horace Silver Quintet, capolavoro assoluto 1964, Song for My Father.

0: Magica sezione ritmica, Teddy Smith e Roger Humphries, basso e batteria, piano di Horace Silver e quel fantasmagorico assolo di sax di Joe Anderson, che in questo lavoro, tra l'assolo che prende su Song for My Father e questo in Che passa, che succede, capolavori di Horace Silver dal punto di vista ritmico, ma Joe Anderson davvero fa un lavoro immaginifico al sassofono tenore, un grandissimo su cui ritorneremo senz'altro nelle prossime puntate o stagioni di Rusty Cage, perché merita naturalmente di essere approfondito e conosciuto come uno dei più grandi sassofoni tenori sopravvissuto naturalmente agli anni 50 e agli anni 60, era giovanissimo allora. Ci lasciamo con un omaggio a questo grande album che nel 1965 scala addirittura le classifiche pop e raggiunge il numero 95 della classifica top 200 di Billboard, una cosa davvero incredibile, rarissima per un disco di jazz. Solo The Sidewinder di Lee Morgan aveva avuto un riscontro di pubblico simile sino ad allora, naturalmente Masterpiece, Kind of Blue e The Love Supreme a parte, ma i dischi della Blue Note sono tra i più piacevoli, i più creativi, i più swinganti, i più pieni di groove del jazz di quegli anni, e ce lo dimostra anche un'incisione dal vivo a Copenaghen in Danimarca nell'aprile del 1968, in cui Horace Silver porta in giro i suoi nuovi lavori, sempre più diciamo involuti, il blues di Capo Verde, Cape Verdean Blues del 66, è un disco eccellente, così pure Serenade to a Soul Sister del 68. Poi negli anni 70 comincerà a cambiare anche lui, ad evolversi, ma sono altre storie, appunto, che forse altre puntate di Rusty Cage avranno tempo e voglia di raccontarvi molto molto più in là. Restiamo quindi sul capolavoro di Silver, che però ci regala una versione di 18 minuti e 55 con una band d'eccezione al sax tenore Benny Maupin, che poi conosceremo molto spesso vicino a Miles Davis in tutti i primi anni 70, Bill Hartman, eccellente trombettista, e una sezione ritmica d'eccellenza, Johnny Williams al basso e Billy Cobham addirittura alla batteria, ancora lui. Il video lo potete recuperare forse su YouTube, per cui potete addormentarvi tranquillamente cullati dal groove pianistico inconfondibile, assolutamente un tocco inconfondibile di Horace Silver, meglio ancora di Hancock a mio parere, e comunque decisamente originale e unico in quel periodo di jazz. I suoi maestri sono stati tanti, Nat King Cole, Art Tatum, Monk, ma Bud Powell, Teddy Wilson soprattutto direi, ma lo stile che sviluppa con quel tocco particolarmente caldo tra Africa e Latino America lo rende assolutamente particolare. Ci presenta addirittura lui il brano con cui si conclude il viaggio di Rusty Cage di questa sera. Buonanotte a tutte e tutti. Horace Silver Quintet, Song for My Father, Benny Maupin al sax tenore, Billy Cobham alla batteria, e il groove e il piano indimenticabile di Horace Silver.
1: Continue right now with a selection that was in part inspired by our Brazilian trip. We got the Brazilian rhythm for this tune from that trip, and the melodic line was inspired by some very old Cape Verdean Portuguese folk music, and we put it all together and wrote a little thing that we dedicated to my dad. We call it Song for My Father.

Music Tales by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita. And run.

e l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti

Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, nuova puntata di Navdania come di consueto il mercoledì nello spazio Dissonanze dalle 13.30 alle 14.30 qui su Radio Onda d'Urto. Oggi con noi torna a trovarci Mimì, ci ricorderà l'appuntamento con la festa Naturicura di domenica 24 maggio a Centenaro Lonato. Torna a trovarci anche Martina Miciche, autrice del libro Sorellanza, Femminismo e Antispecismo, edito per Il Saggiatore, freschissimo, proprio uscito da poco. Avremo anche Francesco Panier del Centro Internazionale Crocevia, l'avevamo già sentito tempo fa per una sua pubblicazione per Terra Nuova Edizioni, per un libro. Quest'oggi lo ritroviamo perché ARI, Associazione Rurale Italiana, ha emesso un comunicato stampa sulle recenti autorizzazioni di sperimentazione in pieno campo di nuovi OGM, argomento che abbiamo trattato spesso qui a Navdania con vari interlocutori e interlocutrici. Quest'oggi avremo l'aggiornamento a cura di Francesco. E poi Federica di Oasi Fortuna. Intanto un po' di musica, loro sono i 27 Times Now e questa è Non mi piaci perché.

0: E noi rientriamo in studio, abbiamo già raggiunto telefonicamente anche la nostra prima ospite di quest'oggi, sto parlando di Mimì che torna a trovarci qui a Navdanya, ciao!
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, andiamo a ricordare con te l'iniziativa di domenica 24 maggio, e di cosa si tratta?
1: Allora, si tratta di una festa a Naturicura, che è a Centenaro, qua, Centenaro in via Lavagnone, è un posto meraviglioso, è un podere. Faremo una festa per accogliere dei fondi e il ricavato andrà a sostenere i pasti per i bambini in Burundi, a Gitega, un quartiere che si chiama Virohe. E noi, io e mio marito, viviamo lì, lavoriamo per un'associazione che si chiama Museke, ma sosteniamo anche altri progetti, tra cui questo di dare un pasto al giorno a questi per ora 530 bambini, con l'aiuto dei nostri amici bresciani. C'è un'associazione che si chiama Tribù del Mondo, c'è un gruppo di amici, tra cui anche voi. Organizziamo questa festa, che ci sarà musica, ci sarà salamine, cibo, balleremo per nutrire i bambini in Burundi.
0: Ecco sì, raccolta fondi, appunto, dicevi, a favore del progetto Umuco. Raccontaci meglio di questo progetto.
1: Sì, un progetto Umuco, si scrive Umuco ma è Umuco.
0: Sì, perdonami, sì, luce, sì.
1: Che vuol dire luce. È una mensa che abbiamo costruito insieme a questi amici che citavo prima, appunto, in una scuola, in un quartiere molto povero a Gitega, in Burundi, in un quartiere che si chiama Birohe. È una mensa che è a scuola, sono dei bambini che non hanno difficoltà a mangiare, nonostante vadano a scuola, spesso capita che mangiano una volta ogni tanto, intendiamoci, anche una volta ogni 2-3 giorni, per mancanza di cibo o magari anche per i genitori che magari sono abbastanza assenti, ecco, per mille motivi, mille ragioni che non stiamo a elencare qua. E noi, vivendo lì, io e mio marito, siamo venuti a contatto con questa scuola che sosteniamo in tante cose, e ho scoperto che i bambini effettivamente non mangiano, e è nato questo sogno di dare almeno un pasto a scuola, un piatto, che poteva essere nel sogno una motivazione per andare anche a scuola, perché un bambino che non mangia, un giorno, due, terzo giorno non va a scuola, va a cercarselo in città. Allora ho coinvolto degli amici qua, io sono di Brescia, sono di origine burundese ma vivo a Brescia da sempre, da quando ero giovane, e mi hanno sostenuto, hanno accolto questa mia richiesta. Siamo riusciti a costruire questa mensa per nutrire, per poter dare da mangiare, perché le classi di questa scuola non erano sufficienti, quindi come prima opera abbiamo fatto questa mensa scolastica grande, e col sostegno di Tribù del Mondo, che è un'associazione di genitori adottanti che hanno adottato dei bambini dal Congo. Fatto questa mensa, abbiamo fatto anche altre iniziative per poter cominciare l'opera vera e propria, che è quello di dare da mangiare. Abbiamo cominciato dal 9 gennaio, riuscendo a dare da mangiare tutti i giorni, da lunedì a venerdì, a 530 bambini. Ora, non sono tutti, perché è una scuola che ha 1100 bambini. Abbiamo iniziato con questi 530, che sono quelli più piccoli, la materna, la prima elementare e la seconda. Questa festa che facciamo il domenica 24 maggio andrà i fondi che raccoglieremo andranno ad aggiungersi ai pochi fondi che abbiamo già, perché abbiamo organizzato anche uno spiedo, un po' di mostre, e quindi per continuare da settembre a dare da mangiare, sperando un po' di più. Quindi se viene più gente, più fondi ci saranno, più bambini daremo da mangiare.
0: Eh sì, anche perché ricordiamo che appunto il refettorio di cui parlavi è stato costruito anche grazie a chi ha partecipato all'iniziativa lo scorso anno, Mimì.
1: Sì, è vero che abbiamo fatto anche una chiacchierata, è venuta, faceva troppo caldo, non c'era tantissima gente, ma abbiamo raccolto fondi che ci hanno aiutato prima a finire il refettorio, perché l'abbiamo finito, arredato, abbiamo comprato i piatti, adesso completamente operativo. E chi verrà alla festa daremo proprio il resoconto anche di come abbiamo fatto le spese, e faremo vedere le foto di questi bambini bellissimi che stanno mangiando. E i risultati che stiamo avendo sono incredibili, perché da quando abbiamo cominciato a dare da mangiare, bambini non sono più in ritardo a scuola e non si assentano più e vanno molto bene anche a scuola. Quindi un pasto, un piatto al giorno può cambiare completamente il corso della vita di un bambino, ecco.
0: Perfetto, Mimì, andando a chiudere, ricordaci le coordinate, dove e quando, e poi possiamo salutarci.
1: Ecco, e la festa sarà questa domenica è 24 maggio. Già dalle 11 ci sarà già il DJ, perché ci saranno tantissimi musicisti qua del Bresciano e d'intorno, dalle 11 alle 19 anche oltre, perché apriremo con un DJ, chiuderemo con un DJ, e in mezzo c'è musica dal vivo. È in via Lavagnone 41A a Centenaro di Lonato, praticamente quando, non so chi si ricorda, dove c'era il vecchio Fura anni fa. Più avanti, un chilometro e mezzo sulla sinistra, c'è questo podere meraviglioso. Vi aspettiamo a fare festa per dare da mangiare ai bambini.
0: Grazie Mimì per essere stata con noi, una buona giornata.
1: Grazie a te e vi aspettiamo in tanti.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: E questa appunto era Mimì, ci ha ricordato questa iniziativa di domenica 24 di maggio.

0: noi rientriamo in studio, anche perché abbiamo già raggiunto telefonicamente, torna a trovarci qui a Navdanie, sono veramente molto molto contenta, Martina Micichè, autrice del libro Sorellanza, femminismo e antispecismo, editto per il Saggiatore, uscito veramente da poco. Martina, ben ritrovata qui a Navdanie su Radio Onda d'Urto.
1: Ciao e ciao a tutti.
0: Allora, innanzitutto io partirei andando a chiederti, spiegarci che legami ci sono, cosa unisce femminismo e antispecismo, Martina.
1: Ok, cercherò di essere molto breve, anche se non è mio forte. Allora, in realtà si tratta proprio di vedere come le lotte siano già in dialogo tra loro, cioè prima che noi ci mettiamo a fare tutti i collegamenti, e vederlo è reso possibile dal fatto che cerchiamo di acquisire quell'approccio cosiddetto intersezionale, quindi che si rende conto del fatto che le oppressioni sono interagenti, dialoganti e che possono essere compresenti. E antispecismo e transfemminismo in realtà dialogano molto, anche solo banalmente a partire dal consenso, dal riconoscimento dell'altro come soggettività politica che si autodetermina, che si autonarra, e quindi l'impegno immediato che questa cosa richiede come rimozione del sé dalla posizione di oppressore attivo, e invece la posizione del sé come antagonista attivo dell'oppressione. Nel caso dell'antispecismo ovviamente questo significa ragionare sulle modalità con cui noi, in quanto soggettività umane che fanno parte quindi di una specie che gode del privilegio di specie, possiamo fare ed è necessario che facciamo per smantellare la stessa oppressione che abbiamo creato, che è quella specista.
0: Ecco, in questo direi vero e proprio manifesto transfemminista e antispecista evidenzi, dati alla mano e anche attraverso testimonianze, cosa si cela dietro allevamenti, zoo, prigioni e luoghi di oppressione. Ci racconti meglio nel dettaglio?
1: Certo. Allora, la cosa che a me piace un sacco le lotte transfemministe, in questo caso del loro intreccio con l'antispecismo, è che poi sono tutti saperi che si accumulano col lavoro che hanno fatto anche compagne che sono venute prima di noi. Quello che succede negli allevamenti non è un segreto, non è un mistero. Parliamo di spazi che sono pensati per produrre corpi perché siano prodotto, che rispondano a delle necessità di mercato, quindi non necessità etologiche. Gli animali che sono rinchiusi in questi spazi non sono fatti nascere perché che belle le mucche, ma perché le mucche devono essere inseminate forzatamente per produrre latte, uccise quando poi non sono più produttive, nel frattempo devono anche produrre futura carne da macello, quindi vitelli che verranno mandati all'ingrasso o a qualsiasi destinazione gli verrà data prima di diventare carne. Stessa cosa possiamo vederla per i polli broiler, che forse sono anche l'esempio più spaventoso sotto certi aspetti, perché sono animali cui corpi sono stati ibridati per essere più produttivi nel minor tempo possibile, quindi hanno una vita che raggiunge massimo i 45 giorni, vivono stipati in ambienti che sono l'interezza della loro esperienza di vita prima di essere mandati al macello, momento in cui spesso arrivano senza la possibilità di alzarsi sulle gambe perché hanno dei petti talmente grossi che non possono essere sostenuti. Quindi sono ambienti necessariamente collegati alla violenza, e non solo quelli intensivi, anche quelli estensivi, perché spesso c'è un po' questa parabola, no? Dell'uccisione dolce, della prigionia gentile. È pur sempre una gestione di vite che sono finalizzate alla morte, e sono finalizzate alla morte perché questa morte produce un profitto, produce un guadagno che non è solamente economico, ma è anche proprio di potere espresso in altre forme, del potere di disporre di vite altre, di determinare chi ha diritto a vivere, a nascere in libertà e chi no, e per conseguenza amministrare questo potere estendendolo anche ad altre soggettività, anche a soggettività umane che quando sono marginalizzate vengono subumanizzate. E nel momento in cui vengono ascritte al mondo degli animali è possibile fare di loro qualsiasi cosa, e viceversa. Se agiamo con così tanta violenza nei confronti dei nostri stessi conspecifici, figuriamoci quando subentrano queste differenze di specie, che cosa siamo in grado di fare le altre soggettività, una violenza terrificante.
0: Certo. Senti Martina, in che modo umani e non umani possono e riescono a lottare insieme?
1: Beh, allora questa è una delle cose più liberatorie secondo me della lotta antispecista, che è una lotta che esiste prima che noi soggettività umane ci mettiamo dentro, perché le soggettività non umane resistono da sempre, reagiscono a modo loro in modi diversi, e che tra l'altro parlano tanto anche dei modi in cui noi resistiamo alla violenza e alle oppressioni, perché ci sono animali che sviluppano le cosiddette stereotipie, quindi delle manifestazioni evidenti di una sofferenza psicoemotiva che permette loro in qualche modo di resistere o di assorbire, per così dire, la violenza, ma ovviamente genera altra sofferenza, oppure ci sono animali che si frizzano, animali che diventano estremamente obbedienti e animali che reagiscono in maniera forte, che si ribellano, che scappano. E noi entriamo in questa lotta da soggettività che sanno, si spera, di comunque incarnare il corpo dell'oppressore, perché non è che diventando antispeciste questa cosa viene meno, noi stiamo comunque avvantaggiati in questo sistema, ma cerchiamo di esserne traditori e traditrici e traditoro, e all'interno di questa lotta noi ci mettiamo innanzitutto il riconoscimento della loro esistenza, della loro dignità, della loro cultura, anche del loro desiderio, non solo di essere libere, ma anche di esistere secondo dei codici che non ci appartengono, e quindi poi anche di smettere di esistere secondo questi codici di produzione, perché inevitabilmente nel momento in cui non ci saranno, si spera, più allevamenti di polli broiler, lo stesso pollo broiler probabilmente non esisterà più come entità, fino a quando poi, cioè ovviamente considerando la fase in cui ci sarà da prendersi cura di tutte le soggettività, che si spera saranno liberate, noi entriamo all'interno di questo spazio e ci entriamo in modi diversi, innanzitutto riconoscendo l'importanza, nel momento in cui abbiamo la possibilità strutturale di fare questa scelta, di smettere di consumare i corpi altri, perché comunque è sempre una violazione di consenso, e tendenzialmente viviamo in contesti, quando viviamo in contesti di questo tipo, in cui possiamo scegliere cosa fare. E quindi ne siamo responsabili, non siamo passivi di fronte a uno scaffale del supermercato, ovviamente sempre tenendo conto di tutte le altre persone che si intrecciano e quant'altro, che cambiano la possibilità di scelta in base a chi sia, all'identità che si abitano. E poi ci sono altre forme di attivazione, forme più o meno raccontabili, mettiamo così, di coesistenza, di complicità nelle liberazioni e nella distruzione di questo sistema, delle materialità del sistema specista, ma poi ci sono anche delle pratiche molto belle che ci fanno vedere anche le possibilità di interazione tra le specie, come ad esempio le pratiche di cura all'interno dei rifugi, che per chi non lo sapesse sono degli spazi in cui soggettività non umane liberate, che spesso sono anche liberate in totale autonomia, quindi senza l'ausilio della soggettività umana, vivono ovviamente all'interno di uno spazio limitato, perché purtroppo viviamo in un mondo specista, per cui all'esterno loro sono considerate ancora prodotto o pet o qualsiasi altra cosa, metteteci la dicitura che più ritenete opportuna rispetto alle varie soggettività, e all'interno di questi spazi però incontrano un contesto in cui non sono usate, in cui la loro vita non è finalizzata a ottenere un guadagno di nessun tipo, e quindi interagiscono con delle soggettività umane che operano attività di cura e lavoro improduttivo, perché serve proprio per costruire questo spazio di cura. Poi io ho la fortuna di essere volontaria di un rifugio, l'Ipoasi, che è un rifugio che oltre a essere uno spazio antispecista vuole essere uno spazio transfemminista, quindi uno spazio in cui anche chi lo attraversa in quanto soggettività umana è una soggettività di cui ci si prende cura, è una soggettività che entra lì in quanto soggettività libera e liberata, e che contribuisce a creare una cultura collettiva in cui viviamo una sorta di, come posso dire, di realtà transfemminista intersezionale nel senso più concreto del termine, perché il nostro obiettivo è che all'interno di quello spazio le oppressioni non possano agire, non possano entrare, nel momento in cui questa cosa succede, perché ovviamente il mondo fuori è quello che è, lo sappiamo, non siamo più ingenue. Noi sappiamo però di attivarci secondo delle modalità transfemministe che fanno sì che quello rimanga uno spazio sicuro per noi.
0: Certo, infatti ti avrei proprio chiesto questo alla luce appunto di quanto detto Martina, frutto proprio questo anche del tuo lavoro, ma anche a livello personale ti avrei chiesto che rapporto hai, già risposto parzialmente, che hai con i rifugi, ad esempio appunto i Ipoasi, di cui peraltro t'ha curato la prefazione Susanna.
1: Sì, Susanna è una compagna, una grandissima amica, è stata così gentile da curare un pezzo del libro, e poi si è anche, ce lo dico sinceramente, si è anche beccata tutte le bozze, le mie crisi esistenziali, oddio cosa ho scritto, quindi è stata una parte fondamentale del lavoro.
0: Sì, molto, molto, molto, molto bello anche questo suo contributo. Io ti chiedo, Martina, se c'è un collegamento, diciamo, passami il termine, con il tuo lavoro precedente. Possiamo un po' considerarlo un prosequio, ma però con un'ulteriore apertura del ventaglio, diciamo così?
1: Guarda, in realtà spero di sì, perché spero che, visto che comunque i libri richiedono tempo e risorse di vario tipo, possano essere sempre qualcosa in più e magari qualcosa in meno, in questo senso. E spero possa aggiungere, perché il lavoro prima era realismo patriarcale, in cui ragionavo sul perché siamo educati all'oppressione, non solo ad essere soggettività oppresse, ma anche soggettività che opprimono, e già lì parlavo un po' di antispecismo e parlavo di alcune possibilità che abbiamo effettivamente, che non siano solamente di sopravvivenza, ma proprio di resistenza, intesa come espressione anche della nostra intenzione politica con la costruzione di comunità politiche. In sorellanza spero che questa cosa sia andata oltre, proprio per mostrare anche forse quella prospettiva che a volte viene guardata anche con un po' di diffidenza, di stranezza, perché a volte le persone, anche alcune persone compagne, di fronte alle lotte antispeciste si fermano un po' dicendo ok, questa è una roba strana, quando in realtà, soprattutto quando si vivono vite che sono purtroppo attraversate da più oppressioni, ci si sente spesso dire questa cosa, sì tutto bello ma questo no, tutto bello ma questo no, questo è troppo, non è mai troppo, si tratta proprio di entrare a gamba tesa contro il sistema, ma per davvero, non solo finché ci fa comodo, non finché scegliamo la cosa che ci riguarda. Poi a questo proposito mi permetto di citare che probabilmente fischieranno loro le orecchie sempre a Fesilco, che hanno scritto questo libro bellissimo che si chiama Afroismo, che
0: bellissimo,
1: consiglio di recuperare in caso potesse, in cui dicono, adesso ovviamente io ve la dico come la ricordo, questa frase stupenda in cui dicono che l'intersezionalità non è solamente lottare per il proprio diritto, la propria libertà, ma anche contro il proprio privilegio, quindi contro ciò che ci avvantaggia sistemicamente e ciò che ci mette comodi. Per questo spero che anche il libro possa effettivamente essere quello che dici tu, essere anche un punto di scomodità, ma anche un punto di ritrovo, perché poi a volte la cosa stupenda di quando ci mettiamo nelle lotte che sono scomode e sono difficili, perché significa anche dover fare tanti passi indietro rispetto al proprio ego, al proprio bisogno di primeggiare, che è una cosa in questo sistema capitalista direi che è la socializzazione base, troviamo quella scomodità che però poi diventa rifugio.
0: Certo. Andando a chiudere, Martina, ti chiedo se hai delle date di presentazioni imminenti o future che ci vuoi ricordare, e poi sono curiosa di sapere, è da poco uscito, l'abbiamo ricordato, se sei già al lavoro anche solo mentalmente per un'altra pubblicazione o un altro progetto.
1: Ok, allora, io ho una memoria orrenda, quindi mi scusi, se mi ricordo che questa settimana devo presentare a Milano da Spazio BK Volume, che è una libreria indipendente molto bella, che ha anche tutta una sezione di musica molto molto figa. E poi so che tra 2 settimane farò un giro tra Vignola, Trento, andrò al Fornaci Veg, e la verità è che devo rispondere a un altro paio di mail per capire dove sarò, e adesso mi devo ricordare, e passerò anche in Bovisa a breve, sono contenta visto che fa parte delle mie zone. E allora, poi per rispondere alla tua domanda su un prossimo libro, per me è proprio un meccanismo di funzionamento e di resistenza scrivere, è una cosa che faccio da quando sono molto piccola, e penso che senza entrare in merito alla mia vita molto poco simpatica, molto poco allegra, se non facessi quello e se non l'avessi fatto non so bene come sarebbero andate le cose per me, quindi sì, in verità io scrivo sempre, poi c'è da vedere se vengono fuori delle cose di senso che qualcuno anche voglia di, non lo so, pubblicare, ma vediamo.
0: Martina, grazie davvero anche per quest'altro lavoro molto prezioso e necessario. Ci sarà occasione sicuramente di risentirci. Intanto ti auguro un buon proseguimento.
1: Grazie mille e grazie per l'invito. Buona giornata a te e a tutte le persone che hanno ascoltato.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Arrivederci.

0: Less Than Jack, torniamo in studio e andiamo qualche giorno fa, anzi no, per precisione ieri ho sentito Federica di Oasi Fortuna. Ecco, cosa ci ha raccontato?
1: Ciao, sono Federica di Oasi Fortuna e ringrazio Laura e Radio Onda d'Urto per averci dato questo spazio per ricordarvi l'evento che faremo domenica 24 maggio. Sarà un open day, quindi un momento dedicato a conoscere proprio personalmente gli ospiti del rifugio. In più abbiamo un ospite d'eccezione che sarà Giorgia Pagliuca. Giorgia terrà un talk alle ore 16 dal titolo Chi salva chi? Cura e liberazione in un rifugio per animali. Questo talk precederà appunto i giri con gli animali che inizieranno circa dalle ore 17. Se volesse, per chi volesse prenotare, è possibile farlo al numero WhatsApp che trovate sia sulla pagina Instagram, sia su Facebook, sia sul nostro sito internet. Per prenotare basta seguire le indicazioni, quindi mandarci un messaggio su WhatsApp indicando il numero dei partecipanti e il nome a cui segnare la prenotazione. Gli open day, per chi non è mai stato da noi, sono proprio momenti dedicati all'interazione con animali che socialmente vengono considerati da reddito, quindi nel nostro rifugio abitano capre, pecore, asini, maiali, tacchine, quindi sono animali da cui noi siamo letteralmente circondati, ma che sono solitamente sempre reclusi negli allevamenti. In un rifugio c'è la possibilità di conoscerli liberi e felici, quindi noi vi aspettiamo domenica 24 dalle ore 16 per prenotare, e la prenotazione è necessaria, basta seguire le indicazioni che trovate sui social o sul nostro sito internet. Grazie mille.

lasciamo i Rancid con la loro Red Hot Moon. Prima di collegarci con l'ultimo ospite, andiamo a ricordare invece cosa succederà domani, per l'esattezza al magazzino 47 Companis, laboratorio di panificazione al centro sociale, che propone questo ciclo di 3 incontri dedicati all'arte della panificazione e della condivisione. È un laboratorio in cui si conoscerà il valore della pasta madre e si imparerà insomma ad utilizzarla per realizzare il pane. Il percorso poi si concluderà con una giornata aperta a tutto, dedicata appunto alla cottura nel forno a legna e anche a un momento conviviale di degustazione e condivisione dei prodotti che realizzato insieme appunto. Allora andiamo a ricordare l'evento che cadrà appunto nella giornata di domani. Sarà il primo ciclo, appunto partirà giovedì 21 di maggio dalle 19:30 alle 22:30, il primo incontro che prevede appunto la conoscenza della pasta madre. Verrà consegnata ad ogni partecipante una porzione da portare a casa.

0: E noi rientriamo subito in studio per l'ultimo collegamento di quest'oggi. Abbiamo al telefono Francesco Panier del Centro Internazionale Crocevia in merito al comunicato stampa pubblicato da ARI, Associazione Rurale Italiana, sulle recenti autorizzazioni di sperimentazione in pieno campo di nuovi OGM. Francesco, ben ritrovato qui a Navdania su Radio Onda d'Urto.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, di cosa si tratta? Perché questo comunicato?
1: Beh, le nostre compagne e compagni contadini hanno sicuramente sottolineato un tema che è molto molto importante quanto sottaciuto in questo paese, cioè il fatto che si stiano facendo esperimenti in pieno campo, quindi all'aperto, di organismi geneticamente modificati senza sostanzialmente più avvisare né il pubblico, da un lato, cosa che era obbligatoria fino a poco tempo fa e che tuttora lo sarebbe, ma il governo viola le sue stesse leggi, e in secondo luogo senza più comunicare nemmeno i siti sperimentali dove si trovano, perché prima c'era un obbligo di dichiarare le coordinate geografiche di questi campi prova, perché chiaramente i polli ne si può diffondere, ci possono essere degli impatti ambientali quando si fanno questi esperimenti, e adesso questo obbligo è stato tolto con la legge di bilancio scorsa votata al Parlamento, e l'obbligo è stato tolto, secondo noi rimane perché si riferisce a una legge più grande, diciamo così, che è la direttiva europea sugli OGM, ma in qualche modo il governo tende a fare un po' quello che gli pare, e finché non ci sarà nessuno che lo contesta anche in sede di giudizio e ci spende dei soldi, purtroppo questo sarà una sorta di violazione indenne della legge.
0: Ecco, tra l'altro proprio quest'anno sono state approvate o sono comunque in via di approvazione 5 nuove prove in campo.
1: Sì, assolutamente. Sono 4 del CREA e una della Fondazione Edmund Max, che è la Fondazione di Trento, che lavora tanto su meletti e su vigneti. Riguardano pomodori, melanzane e vigne, in effetti. Alcune non sono ancora state approvate, sono state soltanto richieste. Ma è proprio da lì che abbiamo scoperto che la notifica con cui tu chiedi di sperimentare in pieno campo normalmente reca le coordinate geografiche del sito che tu vuoi utilizzare. Questa volta al posto di questo dettaglio c'era scritto soltanto la regione, quindi capite bene che nessuno può sapere esattamente, se uno dice sperimenterò in Trentino Alto Adige, dove poi effettivamente si troverà quel campo prova. Lo fanno perché chiaramente oppongono a questa mancanza di trasparenza il rischio che loro li chiamano gli ecovandali, distruggano le piantagioni sperimentali, cosa che invece è una pratica dei movimenti sociali da ormai tantissimo tempo, decenni vorrei dire, e tra l'altro inaugurata proprio dai movimenti contadini della Confederazione Paysanne con la fondazione del movimento dei Fasciar Volontaire, calciatori, inietitori volontari, che andavano addirittura a volto scoperto sui campi sperimentali a distruggerli e poi affrontavano i processi rivendicando le loro azioni e così facendo anche, facendo a

0: costruire poi un'attenzione e una sensibilità nell'opinione.
1: Ecco, diciamo che in teoria la localizzazione esatta di questi campi sperimentali non potrebbe essere tenuta segreta, ma di fatto invece è l'esatto opposto.
0: Esatto, da quello che ci risulta, abbiamo provato a vedere un po', si è scritto nelle direttive europee, c'è scritto che tutte le informazioni disponibili nelle mani del notificante, cioè l'autorità competente, che in questo caso sarebbe il Ministero dell'Ambiente, sono informazioni che devono essere divulgate, o che possono essere divulgate, su richiesta. Quindi c'è anche una sentenza della Corte di Giustizia Europea che dice esattamente questo, signore particolarmente, che si era particolarmente impegnato, è andato in corte contro uno sperimentatore che aveva un campo vicino a casa sua perché non aveva dichiarato la localizzazione, e la Corte gli ha dato ragione esattamente dicendo quello che dicevo io, cioè tutto quello che è disponibile si può pubblicare, si deve pubblicare. Quindi in questo momento il governo non lo sta facendo perché anche in possesso di informazioni che non divulga più al pubblico, e io credo che lì ci sarebbe materia per contestare.
1: Ecco, quali saranno, alla luce di ciò, se poi non ci saranno, come immagino, risposte, quali saranno le ulteriori azioni di ARI a tal proposito?
0: Beh, dobbiamo sicuramente parlarne con ARI, perché chiaramente l'iniziativa è loro e giustamente devono gestire strategicamente come meglio credono la partita. Quello che abbiamo visto succedere, per esempio, nelle Marche, dove abbiamo delle reti di compagni e compagni nei gruppi di acquisto solidale, nell'economia solidale, che sapendo la regione, un consigliere regionale ha fatto una richiesta di accesso agli atti e ha ottenuto in effetti l'informazione su quale azienda ospiterà l'esperimento in campo. Si tratta dell'azienda sperimentale del CREA a Mon San Polo del Tronto. Quindi sai il paese, sai l'azienda sperimentale, diciamo restringiamo abbastanza il campo, non alle coordinate geografiche, ma quantomeno a un livello di dettaglio maggiore. Quindi questo tipo di azioni, laddove ci sono contatti con qualcuno che è in grado di fare le richieste di accesso agli atti, secondo me sono molto importanti per tirare fuori le informazioni, tirare fuori i dati. E poi ovviamente c'è tutto il livello di mobilitazione, perché come sapete purtroppo il sistema di nuovo PM per l'Europa è diventato oggetto di una regolamentazione, quindi una cancellazione di tutti gli obblighi di tracciabilità, etichettatura e valutazione del rischio che oggi valgono per gli OGM, quindi insomma c'è da fare molto, e sicuramente sui siti di Crocevia e della Commissione Rurale Italiana trovate tante informazioni per poter approfondire e mobilitare.
1: Francesco, se non hai null'altro da aggiungere, ti ringrazio e ti auguro un buon proseguimento.
0: Grazie a voi davvero.
1: Ciao.
0: Buona giornata.

The Doom Stompers, mi piace un sacco questa formazione. Bene, siamo in chiusura, ricordo che la trasmissione andrà in replica questa notte a partire dall'1, mentre invece tutti i contributi, Mimì ci ha ricordato la festa Naturicura di domenica 24 maggio a Centenaro di Lonato. Piuttosto che Martina Miciche, autrice del libro Sorellanza, Femminismo e Antispecismo, edito per Il Saggiatore. Francesco Pagnè del Centro Internazionale Crocevia, in quanto ARI, Associazione Rurale Italiana, realtà che sentiamo spesso qui a Navdania, ha emesso questo comunicato stampa sulle recenti autorizzazioni di sperimentazione in pieno campo di nuovi IOGM. Ci ha spiegato un attimo nel dettaglio meglio Francesco cosa riguarda, e poi abbiamo ricordato insomma il contributo di Federica di Oasi Fortuna per quanto riguarda un'iniziativa che cade anch'essa proprio a brevissimo. Trovate tutto a partire da domani su navdania.radioondadurto.org oppure anche sulla nostra pagina Facebook Navdania di Radio Onda d'Urto. Noi ci salutiamo qui, l'appuntamento si rinnova la prossima settimana, sempre nello spazio Dissonanze del mercoledì dalle 13.30 alle 14.30. Un buon proseguimento da parte di Laura. Ciao!

uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché radioattiva.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti

uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte.

Poi si è fatto tardi, sei rimasto da lei, ma io non penso male, no? Non sto nemmeno male, infatti canto.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
1: Fino alla fine, seguiremo il momento.
0: Buon ascolto.
2: Non esistono solo radio commerciali. Dal 1985.